0: proprio cerchia di amicizie per poter governare, diciamo, non fa crescere per nulla il nostro movimento. Ho fatto un calcolo che praticamente i tre che governano adesso il calcio in tre fanno 203 anni. La media è di 67 anni, 67. Cioè, se questa è, diciamo, la gioventù, il cambiamento, diciamo, le nuove idee, ma dove stanno? Non stanno da nessuna parte. E ribadisco, poi alla fine si andrà avanti sempre per logiche di appartenenza. La Serie A proteggerà se stessa, Serie B lo stesso. Tutti cercheranno di in qualche modo non intralciare, di non far dei danni in alcune categorie, altrimenti deflagra troppo. Ribadisco, è un modo di ragionare. Quando tu devi fare delle riforme, le riforme non accontentano. Le riforme molto spesso devono fare tabula rasa, piazza pulita. Le riforme che riguardano la giustizia sportiva, i giovani, l'incremento di giovani nelle squadre, i club, il sistema calcio inteso come format di campionati, di ridurre le squadre della Serie A, della Serie B e della Serie C. Di tutto questo praticamente non se ne parla più. Si spera che chiaramente Mancini, con quelle sue 37 vittorie consecutive, ma hai notato come, scusate, i nomi si fanno, ve lo hanno detto, Lazzaroni, Sabatini, tutti in qualche modo sono di nuovo saliti sul carro. Viva Mancini, ma che cosa gli si può dire a Mancini? È umano, cedere alla tentazione dei soldi, ma no, caro Sabatini, non è affatto umano che un allenatore della nazionale italiana, che quindi ha una responsabilità etica e morale, tradisca la propria nazionale per i soldi di un'altra nazionale. Sarebbe stato umano e normale se avesse tradito la nazionale per un club, ma non per un'altra nazionale. Ma capisco che per alcuni giornalisti, colleghi, certi ragionamenti sono troppo sofisticati, perché proprio non si pongono il problema. Hai capito qual è il problema?
1: Sì, no, è chiaro, direttore, ma a questo punto è una cosa che a me è poco chiara. Peraltro prendo in prestito le parole anche di Dino Zoff, che ha parlato a Repubblica. Qual è il ruolo del DT della nazionale, del direttore tecnico della nazionale? A cosa serve come figura sostanzialmente? Perché lo stesso Zoff lo dice, insomma, non capisco qual è il ruolo del direttore tecnico.
0: Ma io mi aspetto che Ranieri, diciamo, dall'alto della sua luce, un giorno dirà, dopo qualche sconfitta magari fuori luogo di Mancini, io non l'ho scelto, me lo sono ritrovato. Può essere che dica una cosa del genere, no? Può essere questa la frase. Invece un direttore tecnico dovrebbe in qualche modo, se vogliamo dar seguito a questa logica assurda di mettere un direttore tecnico nazionale, di uniformare il gioco della nazionale, delle giovanili, di andare a guardarsi tutte le partite delle squadre e suggerire o imporre agli allenatori delle squadre giovanili lo stesso tipo di gioco o lo stesso tipo di sistema di gioco della nazionale maggiore. Ma secondo te, per come siamo divisi noi, Ranieri va vicino a Mancini e gli dice qualche cosa di tecnico, o va vicino ad altri allenatori e può imporre una sua idea tecnica? Assolutamente no, perché Ranieri, con tutto il rispetto, non è Ferguson. Ranieri non è quel, diciamo, plenipotenziario. Abbiamo visto con Gasperini, ha fatto un disastro totale, facendosi cacciare dalla Roma e registrando poi invece che Gasperini sta lavorando benissimo e si è qualificato per la Champions.
1: Infatti questo è un altro tema, direttore, perché abbiamo visto nel ruolo dirigenziale Ranieri, nei rapporti con l'allenatore, non funzionare propriamente bene, quindi questo potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo, detto che poi il CT nazionale è un lavoro un po' più spalmato nel tempo e quindi magari può avere delle influenze maggiori, però...
0: Sai che cosa penso? Ma di brutto, io penso sempre, diciamo, il peggio. Metti qualche situazione di scarso risultato da parte di Mancini, chiaramente viene come in qualche modo eletto una sorta di duo di allenatori con Ranieri, che diventa allenatore in pectore e affianca Mancini per sistemare alcune cose. Hai capito? Cioè, già mi prefiguro una cosa di questo genere, che è assurda per la nazionale, è assurda. Dobbiamo pensare a come fare delle riforme e invece stiamo attaccati al dobbiamo fare altri 37 risultati utili consecutivi. Ma che cretinata è?

0: No, no, devo dire che i messaggi che arrivano dalla striscia sono abbastanza avviti. Detto questo, direttore, bisognerebbe passare anche alle riforme, no? Perché in tutto ciò tanto tempo e tanta confusione, tante figuracce, aggiungo, per la scelta soltanto del CT della Nazionale, che è già scoperchiato un sistema dal quale bisogna uscire, ancora zero parole su quelle che sono delle riforme immediate da fare. Tornano in mente, l'ho raccontato nei giorni scorsi, le parole del presidente Andrea Agnelli nel 2012, quando disse bisogna andare immediatamente incontro a una riforma dei campionati, del settore giovanile, alla costruzione degli stadi, e sono passati 14 anni e siamo ancora al punto di partenza, nessuno ancora ha capito questa cosa, perché quel grido d'allarme non era stato ascoltato addirittura.
1: Ma guarda, io dico con tutto l'affetto, l'amore e anche la stima per Andrea Agnelli, l'ho seguito da vicino, ma Andrea Agnelli ha un difetto che purtroppo si è constatato nel corso delle stagioni, è discontinuo, cioè lui dice almeno 5-6 cose giuste, sagge, ma poi alle quali non dà seguito. Cioè la Superlega lanciata così è stata una sciocchezza, doveva avere un seguito, doveva avere un accordo reale e non fittizio, doveva essere portato avanti con una struttura seria. Ma Andrea Agnelli, ribadisco, se tu lo metti a lanciare delle idee per il calcio ne ha almeno 10 su 10 buone, ma sono tutte irrealizzabili, cioè nel senso che lui poi lancia l'idea ma si guarda bene da portarla avanti. E lo stesso più o meno è avvenuto alla Juventus, aveva lanciato l'idea di un ringiovanimento con Marotta, no? L'uscita di Marotta, poi ha lasciato a se stesso in balia, diciamo, dei vari direttori generali che sono arrivati, una squadra che non si riusciva a rimettere in piedi, e l'ultima pella appunto è quella di Pirlo, amico personale di Andrea Agnelli, ma con tutto rispetto non entro in queste amicizie, ma un fiasco totale. Se caspita dicono adesso ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, è disastroso dal punto di vista di gioco, ma come fanno a dimenticare, diciamo, certe cose e si guarda soltanto all'albo d'oro? Andrea Pirlo è stato il primo elemento di fallimento, di discontinuità dopo i 9 scudetti vinti anche a fatica, l'ultimo con Sarri che si è consegnato completamente ai giocatori, e ancora si fa. Per questo dico, io stima di Andrea Agnelli, ma Andrea Agnelli dovrebbe avere, come dire, la fermezza di essere continuo e portare avanti quelle idee, quelle riforme che ogni tanto lascia intravedere.
0: Domanda di un nostro amico che ti chiede, direttore, è vero che Mancini tra l'altro è stato uno che ha vinto l'Europeo, però si dimenticano quando raccontano la sua storia che ci ha portato fuori dal Mondiale dopo la partita con la Macedonia del Nord. Ecco, quindi parlando anche di aspetto tecnico, detto che magari noi un talento ce l'abbiamo all'interno del nostro movimento calcistico, perché sono le under che dimostrano di avere tanti talenti. È l'allenatore giusto per tirare fuori questo talento, oppure molti stanno facendo il nome di Baldini, stanno dicendo perché il nostro calcio non ha abbracciato Baldini, perché Baldini è uno che parla e che non fa il fantoccio di nessuno, mi sembra di capire. No?
1: Non solo non fa il fantoccio, caro Vincenzo, ma è uno che ha il coraggio delle proprie idee, le porta avanti e sono idee vincenti. Ecco, è uno che se ne frega di fare il nome e basta, ma posso mai affiancare questa politica da circoletto romano a una figura integerrima, secondo me, superiore come quella di Baldini? Baldini sarebbe assolutamente un pesce fuor d'acqua in queste logiche, mi permetto di dire, da palazzo o da circoletto. Non servirebbe, perché sarebbe in balia di se stesso, sarebbe lasciato solo a se stesso, non avrebbe il supporto che dovrebbe avere. Poi io tutta la vita avrei voluto vedere Baldini, ma non con questo presidente federale e non con questo tipo di organizzazione.
0: Quale sarebbe la soluzione, direttore? Ha detto che magari ti saresti aspettato un passo indietro da parte di Malagò subito, che aveva fatto capire. Tant'è che da te che ieri ci si aspettava anche un po', lo chiedevamo anche ai nostri cronisti inviati lì, se girava la voce che si potesse dimettere.
1: Come si chiama? Si dice faccia di bronzo, no? Cioè più diciamo, brutta figura di quella che sta in me, ma non lo dico perché lo ha detto a Bodi, non mi frega nulla di quello che sta a Bodi, chiariamolo. Dico solo perché a Bodi è un altro conosciuto del movimento calcistico, dello sport, cioè, quindi lasciamo fuori. Dico soltanto che è una figuraccia quella che ha fatto la Go e non ha sentito il dovere di farsi parte. Adesso io ribadisco, ci saranno i fucili puntati, perché comunque la rabbia non si dimentica, e la rabbia può diventare rabbia. su Ranieri comunque è un punto di domanda grosso come una testa, e si farà molta attenzione alle sue dichiarazioni. Allora io ribadisco, con l'unico che poteva fare un cambiamento era Baldini, oppure, diciamo, vogliamo una classe superiore, una Conte, Antonio Conte, l'unico che poteva fare un cambiamento reale. Ma Antonio Conte non è gestibile come Mancini, e Mancini fa parte del, come dire, di quel gruppetto, e Conte no. Conte magari si arrabbia, non è gestibile, diventa ombroso, irascibile, e come fai a gestirlo? E per questo dico, siamo caduti dalla padella nella brace.
0: È proprio così. Cosa c'è dietro, secondo te, le pressioni della Serie A sul nome, che più che suggerivano, imponevano quasi? Cosa c'è dietro gli attacchi anche poco velati da parte della Gazzetta, del Corriere della Sera, che fanno tornare alla mente anche un po' quegli attacchi neanche troppo velati di Cairo nei confronti di Maldini e del programma di Maldini?
1: Ma anche di Malagò, se non sbaglio.
0: Sì, sì.
1: Insomma, si sono resi conto che obiettivamente non si può essere, come dire, così ecumenici o elastici da poter sopportare questi cambiamenti repentini. Cioè, ci sono delle logiche che anche un imprenditore come Cairo, che anche personaggi che ne hanno viste tante, insomma, si indignano, no? Cioè, arriva il momento dell'indignazione, ma per queste persone non esiste l'indignazione, esiste solo lo scivolone dal quale si può rimettere in sesto, magari usando quelle frasi iconiche, ma solo chi sbaglia si rialza, queste cose qua, queste sciocchezze qua, quando tu ti aspetti da uno che è stato presidente del CONI, una figura potentissima per quanto riguarda anche i successi dell'Italia nello sport, ti aspetti un profilo altissimo per quanto riguarda le decisioni, e queste decisioni mi sembrano, ma veramente, le, come dire, le con tutto il rispetto, ricette della sorellella, cioè, ma che roba è?
0: Tra l'altro, un altro dubbio che giustamente hanno i nostri amici, e lo condivido, è il fatto che quando un presidente viene comunque eletto, diciamo, dai club di Serie A, in qualche modo dovrebbe cercare di non scontentarli, quindi è lì cercando di non imporre le proprie scelte. Ma allora il cambiamento del calcio italiano a chi appartiene? E chi lo vuole veramente?
1: Ma guarda, il cambiamento del calcio italiano dovrebbe appartenere a tutti quello che lo hanno a cuore. Ma la verità è che, per quanto riguarda la fotografia del calcio italiano, è la Serie A è qualcosa, diciamo, un girone infernale, è un qualcosa di assurdo, in cui tutti quanti strepitano, tutti quanti vogliono in qualche modo fare a galla, non gli frega in che condizioni, e ogni tanto si alza qualche solone che dice no, ma questo non ha pagato tutto, quest'altro è pieno di debiti, quest'altro ma perché lui si fa l'eccezione, e poi l'eccezione capita anche a chi dice una cosa del genere. Si dice di eccezione in eccezione, e chiaramente non puoi fare nessuna riforma in queste condizioni, e dovresti realmente buttare tutto a mare e ricostruire.
0: Parliamo anche un po' rapidamente nei minuti finali, direttore, ti ringrazio veramente per questa chiacchierata, che era il modo migliore per chiudere un po' questa carella e farci delle domande giuste, perché poi noi, il nostro mestiere è quello di farci le domande, direttore, le risposte a volte sono implicite nelle domande, però occorre farle sperando che possa cambiare il vento.
1: Io mi indigno quando vedo dei colleghi che realmente gli dicono va tutto bene, è normale.
0: Cioè, sei d'accordo con me quando dico che non doveva cambiare solo il nome del presidente federale, ma doveva esserci una bonifica federale lì dentro?
1: Una bonifica totale, perché quell'altro circoletto, il Consiglio federale, che è quello che decide tutto.
0: Chi è Viglione? Che ruolo ha?
1: Un nome molto sgradito, ti devo dire la verità. Sempre dietro ogni vicenda importante nel nostro calcio, che poi ha determinato dei cambiamenti sui quali poi, alcuni nomi rimangono sempre dietro le quinte. E allora io dico, posso dire un parere personale? Non mi piace per come agisce, non mi piace per quello che fa. Sarà il migliore avvocato del mondo, sarà quello che, diciamo, la Federcalcio, di cui la Federcalcio ha bisogno per sistemare questa situazione, ma a me questo modo di procedere a strappi, a punizioni, a te ti tratto così, a quell'altro lo

0: tratto con lì, a me non piace, punto.
1: Situazioni anomale che andrebbero superate e risolte, ma anche qui la volontà evidentemente manca. Ultima domanda e chiusura sul mercato, direttore, potrebbe essere la giornata finale di Colomani alla Juventus. I tifosi della Juve continuano a domandarsi, ma perché la Juventus è andata dietro solo a questo nome? Perché? Intanto però oggi potrebbe esserci la fumata bianca. Prova a dare tu una risposta, perché se può essere l'attaccante giusto per Palletti, che no, ragazzi, sta lavorando con nulla per adesso.
0: La Juventus sta deludendo, cioè come società, parliamoci chiaro. Io ascolto molti tifosi della Juventus, sono tutti delusi, ma chi arriva, chi non arriva, non arriva nessuno. Arriva questa scelta, diciamo, di rimedio, perché è un rimedio quello di Colomoni. Potrà essere buono, ma ancora dobbiamo vederlo. Allora io spero molto che in Spalletti, ma sperare solo in Spalletti senza avere almeno quei 4-5 nomi importanti, che devono essere più importanti di Colomoni, secondo me. Ecco, sì, non si è cominciato nel migliore dei modi alla Juventus, lo dico con molta franchezza.
1: Direttore, grazie di cuore per essere stato con noi, direttore De Paolo, un grande abbraccio, direttore.
0: A voi.
1: Ciao, ciao, direttore. Ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale e poi cominciamo come al solito il rotocalcio, andando a fondo del mercato che adesso insomma racconta anche di questa ultima ora che riguarda il Milan, che avrebbe sistemato un po', così possiamo dire, la difesa. C'è tanto ancora su cui lavorare in tanti altri club, ritorniamo tra pochissime.

0: tanto calcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Chevidal, buongiorno, come Gabriele Latini in cabina di regia, siamo pronti tra poco a metterci in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, perché oggi è giornata archiviata un po' la situazione relativa alla CT della nostra nazionale. Continueremo a fare i nostri ragionamenti in tal senso del mercato e della trattative che si vanno a sbloccare in alcuni casi, quella di Colomani alla Juventus, che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo con l'offerta giusta finalmente della Juventus nei confronti del Paris Saint Germain, con anche però la chiusura dell'affare di Avarà, giocatore che arriva dal Troia al Milan, nuovo calciatore del Milan, firma fino al 2031, Milan che sistema la difesa, nel frattempo detto di Stones, l'Inter cercherà di trovare anche l'accordo con Romero e cercherà di andare avanti, e c'è anche una notizia che riguarda Tio Hernandez, che ha alimentato un po' il mercato di questa giornata. Un'estate fa, andiamo a leggere Tutto il Mercato Web, a firma di Mon Alessandro, Tio Hernandez sceglieva la Liali per rompere definitivamente con il Milan, cambiare area, guadagnare 20 milioni di euro, poi questo diventerà naturalmente una sorta di catena per lui, e lo spieghiamo dopo. Il terzino sinistro francese, 29 anni, ancora la voglia però di giocare ad altissimi livelli in un club d'élite dopo aver trascorso un anno praticamente in esilio dorato, da lì che adesso stanno scappando tutti. Per ora l'agente Manuel Garcia Chillon lo avrebbe proposto al club di Serie A, Juventus e Napoli, secondo quanto riferito da Tutto Sport. Insomma, queste dovrebbero essere le squadre alle quali sarà offerto. I feedback del club bianco sono ottimi, Ricky Massari, tecnico Luciano Spalletti lo stimano, ma chiaramente l'entourage ha pattuito con l'ex Real Madrid di poter tornare in serie a determinate condizioni. In realtà Tio Hernandez potrebbe anche salutare lì all'imprestito, come è accaduto per Cancelo, mentre Andrea Cambiaso potrebbe salutare a questo punto i bianconeri, ma per ora non ci sono stati, soltanto sondaggi da parte di Barcellona, Chelsea, Inter e Como, nulla di più. Quindi la Juventus conta di poter trovare anche soluzione in uscita con Cambiaso fuori ed eventualmente l'arrivo di Tio Hernandez, che chiaramente, torniamo al discorso delle catene di cui sopra, deve chiaramente ridurre drasticamente il suo ingaggio, perché 20 milioni neanche a 5 giocatori contemporaneamente la Juventus riesce a dare, visto che il tetto massimo che si è dato Juventus come ingaggio è di 6 milioni, al punto che lo stesso Colomani, per favorire la trattativa con la Juventus, si sarebbe disposto ad abbassare l'ingaggio fino a 4 milioni a stagione per 5 anni, quindi è chiaro che ci dovrebbe essere anche uno sforzo economico importante per quanto riguarda Tio Hernandez. Dai 20 milioni dovrebbe andarsi a tagliare drasticamente, quasi disintegrando quello che prendeva in Arabia Saudita, ma tornando nel calcio che conta. Ma sarà a proposito poi di Conceição, cerca di trovare un po' la quadra per l'uscita, mentre Tio Hernandez il massimo garantito

veramente può fare al giocatore. Nel frattempo la Juventus, che punta appunto Lukumi per quanto riguarda la difesa, ma deve battagliare difensivo, poi ha messo gli occhi su Lukumi. Mettere 28 milioni sul piatto per il Como non è un problema, sapete che 28 milioni era il costo al netto della clausola che poi è scaduta sul giocatore. Lui però pare che sia più in attesa di una mossa della Juventus, si sta accendendo, andiamo a leggere sempre qui su tutto il mercato web il calciomercato in casa Bologna, con la giornata di ieri che ha visto arrivare nel capoluogo Emilia Romagna un duo di volti nuovi, della Roma il centravanti Dobic che sostituisce Castro che invece è andata alla Roma, come sapete bene, costa operazione 35 milioni, esatto percorso al contrario invece il centrocampista Amdarin prelevato a titolo definitivo alle Studiantes della Plata in patria, offerta da 10 milioni più 2 di bonus. Per quanto riguarda Lukumi, occhio alle uscite perché è un obiettivo della Juventus, il colombiano c'è il club bianconero già da qualche giorno che ha messo gli occhi con decisione e grande attenzione, Como però va costruendo la squadra per la prossima e la prima storica Champions League. Nonostante la clausola di Lukumi col Bologna di 28 milioni sia scaduta appunto da un paio di settimane, a Como sarebbero pronti a mettere sul piatto proprio quel importo, dicendo guarda la clausola te la paghiamo lo stesso anche se è scaduta, fino alla deadline. Il punto è il traccheggiamento dello stesso difensore, invece preferirebbe aspettare ancora la Juventus, destinazione da lui prediletta in confronto al Lago, quindi nonostante i soldi del Como, nonostante la Champions che ti regala il Como, non la Juventus, questo è un grande paradosso del calcio degli ultimi anni, Lukumi sarebbe ancora affascinato dalla vecchia signora. Tornando anche un po' alle vicende nazionali con le quali apriremo evidentemente con Lorenzo Di Benedetto appena lo avremo in collegamento, andiamo a leggere un po' quella che è stata la stoccata di Marotta a Malagò. Non discutiamo Mancini ma il metodo, sono arrabbiati i club della Serie A che evidentemente spingeva per un altro nome sulla panchina, la Serie A si è vista scavalcare perché la posizione della società del massimo campionato era chiara, avrebbe preferito vedere Antonio Conte sulla panchina azzurra, le responsabilità della decisione sono dunque totalmente attribuibili a Malagò che avrà oneri e onori della scelta del Consiglio federale, però nessuno se l'è mandati a dire, se ne sono volate anche parole pesanti, le parole soprattutto di Marotta vengono riportate dalla Repubblica che si è fatto da portavoce anche di altre squadre dicendo non discutiamo Mancini ma discutiamo il metodo, una posizione forte che sicuramente al di là dell'augurio di Morelli non permette alle cose di iniziare nel miglior modo possibile. E qua torna la domanda che ponevo prima e che ripongo anche adesso: chi è che deve decidere il CT della nazionale? Perché si deve avere l'approvazione dei club di Serie A? Perché deve essere Marotta portavoce dei club di Serie A? Domande alle quali poi magari qualcuno ci riuscirà a dare una risposta. Per quanto riguarda invece la squadra appunto della nazionale, occhio anche alle novità tattiche. Nel 2021 ha portato l'europeo a casa Mancini optando per 4-3-3, a volte 4-2-3-1, con sistemi che sono sempre stati utilizzati, punti fermi della dialettica tecnica tattica di Mancini. Allora occhio anche a quelli che potrebbero essere i nuovi movimenti, o a Gaetano che sotto la guida di Sarri all'Atalanta potrebbe esplodere come playmaker, Fagioli che potrebbe riguadagnare quota in favore di Locatelli come playmaker anche lui, comunque come regista, Nicolò Zaniolo ricordiamo che viene convocato dalla nazionale da Mancini ancora prima che esordisse in Serie A, quindi è un giocatore che potrebbe ritrovare la maglia azzurra, come la potrebbe trovare in un anno di totale rilancio anche Federico Chiesa, ricordiamo che il giocatore è rimasto al Liverpool, è sicuro di poter avere più spazio quest'anno, di poterselo guadagnare. Guattuso non è riuscito a recuperarlo, Mancini fa un tentativo, Chiesa però sembra un po' più disponibile adesso, magari con qualche minutaggio in più nella sua squadra di club che il Liverpool, e quindi di potersi presentare nel migliore dei modi anche con la maglia della nazionale, potrebbe avere appunto uno spazio nella nazionale di Mancini e potrebbe accettare quello spazio. Zaccagni e Ken potrebbero spostarsi con Pier Esposito pronto al lancio da centravanti, e Reteghi, che ricorderete bene nome letteralmente andato che trovò Roberto Mancini, piano di riserva, di lusso. Poi ci sarà un occhio riguardo i più giovani, bisogna spingere anche per i più giovani, Hanno, Bartesaghi, Indur e Coliosho, che passando anche per Berari e Inazio, che potrebbero avere spazio nella nazionale di Roberto Mancini, che piano piano comincerà anche a prendere forma. E oggi, ricordiamo, alle 18 ci sarà la conferenza stampa in cui avremo, da quello che poi ha raccontato lo stesso Mago, le scuse da parte di Mancini che lasciò la nostra nazionale per fuggire in Arabia e guadagnare tanti soldi, tradendo, diciamo così, anche in maniera abbastanza evidente il tricolore italiano. Parliamo anche un po' di mercato.

0: Estero in attesa del collegamento con Firenze, Rodri continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Dopo l'ottimo mondiale disputato con la Spagna, il centrocampista del City è finito nel mirino di diversi club. Il Paris Saint-Germain è stato accostato al giocatore nelle scorse settimane, ma il club francese avrebbe ormai deciso di non affondare il colpo, anche perché impegnato nella ricerca di profili più giovani, peraltro appena credo rinnovato anche Fabian Ruiz. Il futuro dell'ex Pallone d'Oro, parliamo di Rodri, naturalmente, sempre invece orientato verso la Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti con il Real Madrid sarebbero in una fase molto avanzata. Lo stesso Rodri, legato al City da un contratto fino al 2027, vedrebbe di buon occhio un trasferimento ai Blancos con i Titi, che non potrà tirare troppo la corda proprio perché il giocatore andrebbe a scadenza l'anno prossimo, e quindi in questo momento il coltello dalla parte del manico è sicuramente nelle mani del Real Madrid. Sempre secondo l'intente catalano, il sogno di Rodri resta appunto il Real Madrid, ma il giocatore non chiuderebbe comunque la porta a un eventuale approdo a Barcellona, che farà testa a testa con Real Madrid nella rincorsa del centrocampista vice campione del mondo, qualora si presentasse un'opportunità concreta. Una possibilità che almeno al momento appare comunque più complicata rispetto all'ipotesi di un trasferimento nella capitale spagnola. Siamo in attesa sempre di quelli che sono i colleghi, feedback da Firenze non ce ne sono, chiedo a Gabriele Latini, no, per adesso ancora mi sembra di no, quindi tra pochissimo però avremo appunto Lorenzo Di Benedetto. Ci manda un messaggio Gianni che parla di Juventus, dice: buongiorno Vincenzo, io non sono d'accordo con Sustons, vero che ha giocato poco ed è soggetto ai fortuni, ma credo che sarebbe stato il centrale perfetto in una difesa 4 per Spalletti, è molto bravo ad impostare ai piedi di un centrocampista, proprio quello che chiedeva il nostro mister. Buona giornata Gianni, però ti posso garantire che, e te lo posso mettere per iscritto, che Spalletti, quando gli è stata proposta questa ipotesi, non ha ammiccato con grande gradimento al giocatore, aveva altre idee, altri piani, ha detto a Juventus di non affondare il colpo, e tant'è che la Juventus di fatto non è mai entrata in concorrenza con l'Inter per il giocatore, aveva fatto soltanto un sondaggio, teneteci informati su quelli che sono i costi dell'operazione sostanzialmente, ma al di là di questo nulla di più, perché non era un obiettivo dei bianconeri. Andiamo nella relazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, caro Dibbe, abbiamo chiuso il cerchio, no? Certo è che se l'idea iniziale era Mancini, a quel punto si poteva anche di subito, non si offendeva nessuno, perché in teoria è il presidente federale che deve scegliere. Dopodiché però tutto quello che è stato messo in piedi, i nomi di Maldini, di Leonardo, che avevano fatto altri nomi, le pressioni della Lega, come si è chiusa questa agenda?
1: Si è chiusa all'italiana, mi verrebbe da dire, perché comunque si è fatto un caos totale. Sono d'accordissimo con te sul fatto che se doveva essere Mancini era inutile fare tutta sta pantomima con Maldini e Leonardo, era inutile andare a pescare questa partnership di Pirlo con l'agenzia di scommesse russa, era inutile fare qualsiasi cosa, si poteva scegliere Mancini e dopodiché si sarebbero scelte tutte le altre figure. Sono due ritorni, cioè un ritorno quello di Mancini e una firma nuova, quella di Claudio Ranieri come direttore tecnico della federazione, che insomma ci lasciano abbastanza basiti, non per quel che riguarda ciò che i due potranno fare, perché insomma Mancini ha fatto il bellissimo e il bruttissimo tempo all'Italia, perché insomma l'europeo ce lo ricordiamo tutti, resterà sempre nella nostra memoria quelle emozioni che abbiamo vissuto, però poi sei mesi dopo c'è l'Italia che prendeva il gol a Palermo al 91esimo con la Macedonia del Nord, era Mancini in panchina, non c'ero io, non c'eri neanche tu Enzo, quindi capiamo bene insomma che di tre disastri mondiali si sta parlando, e la firma dei tre disastri mondiali è una di Ventura, una di Mancini e una di Gattuso, quindi poi non parlare chiaramente, ma ne parliamo per forza, di come si interruppe, no, l'avventura di Mancini con la nazionale italiana. Poi è chiaro che Roberto Mancini non abbia ammazzato nessuno, e ci mancherebbe,
0: no, ci mancherebbe.
1: Però insomma i comportamenti secondo me devono essere tenuti in considerazione, e uno che se ne va in questa maniera rinunciando alla panchina della nazionale italiana, secondo me non si doveva neanche avvicinare più di tanto a Coverciano. Per quel che riguarda Ranieri il discorso non è simile ma quasi, perché insomma l'Italia, la federazione Gravina a quei tempi aveva pensato a lui per a cui affidare la panchina della nazionale prima di darla a Gattuso per evitare, no, il terzo disastro mondiale consecutivo che poi non abbiamo evitato. E Claudio Ranieri rispose: no, io sto bene alla Roma, sono contento alla Roma e quindi io non ci vengo in nazionale. Benissimo, la Roma lo, insomma, Gasperini lo fa fuori tra virgolette, perché sappiamo tutti che è andata, e adesso torna in Italia a offrirgli un ruolo diverso e Ranieri magicamente accetta. Quindi non so, sono stati due atteggiamenti che secondo me dovevano chiudere una porta in maniera definitiva per quel che riguarda la nazionale italiana, ma non perché abbia qualcosa contro Ranieri, ci mancherebbe altro, ma perché insomma, una volta che prende una decisione e dai una certa risposta, secondo me poi dopo non ci devi rientrare. E invece sono rientrati tutti e due, usciti dalla porta, rientrati dalla finestra, e vediamo adesso che cosa sarà. Ma le sensazioni, mentre dopo la partita con la Bosnia abbiamo parlato a lungo, no, che magari questa poteva essere la volta giusta, che Malagò sarebbe stato il presidente della federazione perfetto dopo tutto quello che di buono aveva fatto al CONI, insomma abbiamo detto tante cose, abbiamo pensato tante cose. Ora la sensazione è che si sia nella solita strada senza sfondo, ovvero è una nazionale, una federazione, una politica calcistica, tutto quello che vuoi, che non cambieranno mai, e quindi non ho buone sensazioni per il futuro e per la ricostruzione della nazionale.
0: Non ce l'ho neanche io. Ti faccio una riflessione che voglio sapere se la condividi oppure no. L'ho fatta ieri dicendo che, ma non solo io, anche in passato, che secondo me non basta cambiare il presidente federale quando un movimento è chiaramente in difficoltà, o comunque un movimento chiuso che si autoalimenta, si autorigenera, che non va avanti, che non trova riforme, che magari neanche ne vuole le riforme. Andava bonificato tutto in questa federazione, tutti gli elementi all'interno della federazione andavano cambiati. Non so se sei d'accordo.
1: Ma guarda, sì, ma secondo me si sta facendo ancora più confusione, ti dico la verità, perché è vero che doveva essere fatta tabula rasa, ma c'è anche un altro aspetto secondo me che dobbiamo tenere in considerazione, ovvero quanto la politica stia mettendo bocca nel calcio, perché secondo me sono due cose che dovrebbero essere ben distinte, nel senso che il ministro dello sport della Repubblica Italiana, Andrea Bodi, sta mettendo bocca su qualsiasi cosa, cioè sta parlando sempre, mentre quando è arrivato il momento, no, di fare pressione per le dimissioni di Gabriele Gravina, che secondo me non sarebbero arrivate senza la pressione della politica, ora però la politica secondo me deve tornare a fare un po' quello che ha sempre fatto, ovvero rimanere fuori, a meno che non ci siano cose clamorose sulle quali dover intervenire. Quindi anche questo aspetto secondo me ci fa la fotografia del caos totale che c'è, perché quando voglia mettere bocca in troppi poi difficilmente si riesce ad arrivare a un punto in comune, e quindi anche su questo aspetto bisognerebbe rifletterci. Poi io, e chiudo l'argomento, sarei stato più per un'altra cosa, visto che comunque Andrea Bodi, ministro dello sport, ha messo bocca nelle dimissioni di Gravina, nella nomina anche di Malagò come presidente della federazione, allora a quel punto lì secondo me dovrebbe essere anche un organo di controllo su quello che Malagò in questo caso ha promesso di fare durante, insomma, la sua campagna elettorale, perché qui adesso bisogna vederle le riforme, bisogna vedere che progetto c'è, bisogna vedere
0: parlarne a meno parlarne a meno, perché pare che veramente si stia passando sopra quelle che sono delle riforme che erano più urgenti addirittura della stessa scelta del CT nazionale, che era altrettanto urgente, però sembra che tutto sia ai tempi italiani, invece bisognerebbe, certo, muoversi anche in fretta. Si muove finalmente, forse, Habemus Colomani, il DIB, oggi è la giornata giusta per chiudere questa telenovela in casa Juventus.
1: Vediamo se, più che altro vediamo se il Paris Saint-Germain si è convinto, perché la Juve dovesse prenderlo per le cifre, insomma, che...
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere...
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: neanche a pagarlo. Quindi insomma, mi auguro che la Juve possa, per la Juve, che possa aver trovato l'attaccante giusto. Qualche dubbio continuare ad averlo, però è stata una rincorsa talmente clamorosa, con tre dirigenti in tre stagioni diverse che ci hanno provato a prenderlo, e a titolo definitivo dopo il prestito di un anno e mezzo fa. E vediamo insomma se sarà davvero quel giocatore la Juventus spera che possa essere dopo un seguimento del genere.
1: Il Milan continua a sistemare la difesa e arriva Diawara. Chiudiamo un po' con il racconto di questa trattativa, Adib.
0: Sì, è un giocatore insomma arrivato ieri per le visite mediche a Milano, poi in sede per la firma, poi oggi è arrivato il comunicato ufficiale. Un giovane difensore che arriva dal Troyes, che arriva per 3 milioni di euro, quindi non è un investimento neanche clamoroso sotto il punto di vista economico, però è un giocatore su cui insomma il Milan è pronto a puntare. Amorim ci lavorerà già in Australia, perché il giocatore in queste ore, se non è già partito, partirà tra poco per l'Australia, per raggiungere il ritiro, insomma la tournée australiana del Milan, che vedrà anche insomma partite molto importanti, sa derby per esempio, e in amichevole. E niente, è un giocatore che andrà appunto valorizzato da parte di Amorim, che lo guarderà, ci lavorerà insieme, e poi stabilirà se vorrà davvero portarselo con sé su tutta la stagione, oppure se magari cercare una sistemazione per il giocatore, che comunque difficilmente sarà già pronto per essere un'alternativa credibile nella difesa del Milan, ma c'è tutto il tempo del mondo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe, un grande abbraccio.
0: Ciao Lorenzo, ciao.
1: Noi ci fermiamo e al ritorno ci sarà l'Apo del Carlo, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento, come sempre, di Lapo De Carlo. Ciao Lapo, no, ancora non c'è, però tra poco dovrebbe essere il momento di Lapo De Carlo. Allora andiamo a leggere innanzitutto quelle che sono le news di mercato che arrivano dagli altri campi, perché è ufficiale, il CET è stato un nuovo difensore dal Benfica, ha depositato il contratto di Dabo Papin, qualcosa del genere, quindi insomma ufficiale il nuovo acquisto in casa Lecce, ha tesserato in queste ore un giovane che è difensore, si tratta di Ismaël Dabo Papin, 18 anni, classe 2008, nazionalità francese, che si è formato nel suo paese con il suo show fino al 2024, prima di lasciare e trasferirsi in Portogallo al Benfica. Due anni più tardi, ecco arrivare per lui la chiamata di Lecce, infatti depositato il contratto dell'avvenuto trasferimento. Andiamo da Lapo De Carlo. Ciao Lapone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovato a te, ben trovati a tutti.
0: Allora, Lapo, intanto la tua analisi su quello che è successo in queste ore per quanto riguarda la nazionale.
1: Stamattina ne parlavo con un noto giornalista come Andrea Vianello, che insomma è stato in Rai per tanti anni, tantissimi, 30 anni, e che conosce molto bene le pieghe burocratiche che può avere una valenza, una visione del genere. Io devo soltanto dire che mi sembra che da parte di tutti c'è tutto sbagliato, ma veramente tutti, tutta la tempesta perfetta, perché io onestamente spero che mi sentite bene lo stesso, mi sentite bene, spero sì. Sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo
1: La questione è che quando tu hai errori di superficialità, di disorganizzazione, hai da parte di ognuno un atteggiamento che sembra incongruo con il ruolo che dovrebbe occupare. Facciamo un esempio banale, io non so se fare le accuse o altro, ma è proprio un dato di fatto. Partiamo da Malagò, che viene preso in questo caso come l'uomo del destino che deve risolvere i problemi del nostro paese, e si trova a scegliere dopo qualche giorno le figure di Maldini e di Leonardo. Dopodiché i due, cioè lui aveva già fatto una permessa a Mancini con una stretta di mano, e poi dopodiché è successo che però aveva dato pieno mandato a Leonardo e Maldini di andare via. Scelgono Pirlo. Ora, quando ho scelto Pirlo, stiamo parlando del 13 luglio, il nome di Pirlo è diventato un po' più corposo, anche se era dietro i nomi di altri personaggi come Conte, Mancini, Guardiola. Ma quando si viene fatto il nome di Pirlo, nessuno, ma sai nessuno, né i giornalisti, né la federazione pensa o gli viene in mente che lui è il testimonial di una società, che un'agenzia di scommesse. Ora, il dato è pubblico, non è che stiamo parlando del segreto di Fatima, stiamo parlando di un dato pubblico. E la cosa che mi colpisce era questo fatto che quando Pirlo ufficialmente viene vestito della carica, nel senso che ormai eravamo prossimi al giorno, la settimana scorsa, vedere l'investitura di Andrea Pirlo, improvvisamente viene fuori a livello mediatico che lui è il testimone di questa agenzia di scommesse russa, ma in realtà lo sapeva Paolo Maldini, lo sapeva veramente Andrea Pirlo, lo sapeva Leonardo, tanto più che è venuto fuori una vecchia polemica di un paio di mesi prima, tre mesi prima, che era con Andriy Shevchenko, che essendo ucraino non aveva gradito molto, l'aveva fatto anche fare ai diretti interessati di questa mancanza di sensibilità, e che questa cosa, lui aveva detto, si sarebbe tradotta in un, diciamo, coscienza, esame di coscienza personale che ognuno avrebbe dovuto fare per se stesso. Naturalmente per noi la guerra è un fatto lontano e non ci riguarda, nel senso non ci riguarda direttamente ma indirettamente,

0: e sembra sempre che chi è ucraino piace di sempre. Che barba, adesso che noia questa cosa dell'Ucraina. Io lo sento queste cose, specialmente da gente che dice, ma l'Ucraina che palle, che barba, adesso basta però, eh. Come se fosse una roba di 50 anni, di 100
1: sì,
0: anni
1: appunto,
0: fa.
1: No? Beh, sono sicuramente.
0: E quando è venuto a fare questa cosa, quindi Andrea Pirlo ha sottovalutato il fatto che il suo ruolo è un ruolo importante, perché quando tu sei un personaggio pubblico le tue scelte hanno un valore. Maldini ha sottovalutato l'aspetto perché non è uomo istituzionale e come Leonardo non viene dalla politica, che è un ambito differente. Malagò si è accorto stavolta che fare il presidente del CONI una cosa, il presidente del calcio è un'altra, e che soprattutto ci sono delle differenze sostanziali nel modo in cui determinate scelte hanno preso a livello mediatico. Dopodiché insomma, la cosa non può fare una scelta non condivisa o condivisa al volo, cioè andrà tipo, va bene, dai, e non vai a controllare tutte le cose che riguardano il futuro CT per evitare di scivolare, come in questo caso, nella buccia di banana. Quindi alla fine il pasticciaccio è emerso. Di più, adesso prendi Roberto Mancini, accusato di aver tradito la patria perché nel 2013 ha scelto i soldi sauditi. Peccato che non venga detta tutta la verità, perché in realtà erano successe tante cose e quindi sarebbe stato comunque un addio da parte di Mancini, perché di fatto tutti gli uomini che lavoravano con lui erano stati fatti fuori in nome di un rinnovamento dello staff tecnico, ma senza che lui fosse d'accordo, quindi qua c'erano gli stracci. Ma comunque lui è stato preso come traditore e quindi è giusto che venga anche lui da cospargersi il capo di cenere, perché non esiste che tu te ne vada via nel cuore di una notte con una PEC, perché gli andava a prendere i petrodollari. Questo è un gesto orrendo, bruttissimo da parte di Mancini. Dall'altra parte hai Claudio Ranieri, che vorrei ricordare a tutti era stato scelto come direttore nazionale, si era chiesto se poteva prendere lui in mano la direzione nazionale, ma lui ha scelto la Roma. E dicendo anche che non interessava avere un doppio ruolo, e quindi diciamo che non c'era tutta questa voglia di diventare. Io penso sempre che quando tu devi diventare il CT della nazionale non c'è niente di quello di più importante, non è vero, perché evidentemente c'era qualcosa di più importante sia per l'uno, i soldi, sia per l'altro, la Roma. E poi dobbiamo andare avanti. Antonio Conte, che si auto definiva indispensabile per la nazionale, nel senso che dice fossi nella federazione mi prendo in considerazione, peccato che non si sia abbassato i soldi, cioè se fosse venuto Antonio Conte, A non sapevamo se sarebbe rimasto più 2 anni, è già una cosa assurda, e B non esiste che arrivi il cittadino nazionale e pretenda un numero di soldi, di denaro, perché un Conte Guardiola che italiano non è, spagnolo, e viene quindi non per soldi ma per denaro, un po' come Ancelotti in Brasile. Ma se sei un personaggio importante, carismatico, che di soldi ne ha fatti come Antonio Conte, onestamente che tu chieda la stessa cifra a me pare una cosa che già fa malissimo. Questo per dire che verso la nazionale e verso questo tema c'è prima la propria persona, che a me sembra che tutti abbiano privilegiato la propria identità, i propri interessi, anche Maldini che sceglie di andarsene via perché non è d'accordo con le scelte che vengono fatte, per cui si irrigidisce e prende la via. Quindi prima vengo io, poi gli italiani, per usare il claim tanto presentato, che piace tanto a una parte politica, e prima gli italiani non esiste. Esiste il prima vengo io. Prima vengo io con le mie scelte, prima vengo io con i miei soldi.
1: Questo riguarda tutto il sistema, naturalmente.
0: Tutto, per cui è un problema. A me è sembrato che se dovessi proprio tradurre i soldoni, siccome i nomi che si fanno sono sempre Malagò, Gravina, Abete, tutte le volte, 50 anni che sentiamo, alla fine sotto di loro il nulla, non si è creato una generazione di nuovi uomini istituzionali, perché gli è stato impedito, sono stati tenuti sott'acqua, non è stato di fatto la possibilità di avere soggetti che potessero dare il loro contributo, e quindi alla fine ci siamo trovati ad avere o i soliti o il nulla. Maldini e Leonardo, al netto dell'errore che possono avere, visto che molta gente ha letto i messaggi, ha letto i commenti sui social, vergogna, farabutti, ridicoli, pagliacci, addirittura piace molto, pagliacci sui social è la frase più gettonata, ma probabilmente chiunque di noi si trovasse per la prima volta a muoversi nelle pieghe istituzionali della Federcalcio dovendo fare delle scelte farebbe degli errori, perché se non sei abituato a navigare di quel tipo di mare, inevitabilmente fai degli errori che sono clamorosi. Mi stupisce più che Malagò non abbia verificato con la stessa ammissione che Pirlo aveva un rapporto. Non lo sapevamo, non lo sapevo, come non lo sapevi?
1: Come non sapevano che Ancelotti era sotto contratto col Brasile, per esempio.
0: È incredibile, io ho trovato una incredibile superficialità, ma incredibile, al punto che io ho seguito la conferenza stampa, perché un conto è leggere le cose, un conto è vederla. Ora, Malagò non è un uomo incredibilmente competente di calcio, e questo mi viene in mente, perché altrimenti non si spiegherebbe come non sapesse una cosa o non sapesse l'altra. Ma io ci metto anche la stampa, perché come fa la stampa a non sapere che Pirlo era legato a Fondet? Cioè, non lo sapevi un mese fa, lo saluto il giorno dopo che praticamente l'investitura. Come? Lui non è legato da un paio di giorni a questa società russa. E la stampa il giorno dopo si sveglia. Ma mi sembra incredibile questo fatto. Perciò ho trovato da parte un po' di tutto il sistema una formidabile superficialità, che è formidabile nel senso positivo evidentemente, che però dà esattamente un quadro di come e di perché il calcio italiano, a differenza di tante altre discipline nel nostro paese, va malissimo. Cioè, se tu vedi grande serietà nel tennis, nell'atletica, nel volley, tutte le discipline che tu pensi, nella scherma che ci ha dato grandissime soddisfazioni anche ieri, e nel calcio non c'è tutta questa serietà, c'è un grande prendersi sul serio, c'è un atteggiamento però contemporaneamente dove tutti prendono se stessi molto sul serio, ma il calcio lo trattano come un ma sì, vabbè, è calcio, ma questo quando parla anche della parte politica, E quindi continuiamo a trattare il calcio come uno strumento per andare a conseguire qualcosa, non è al centro. Il calcio non è al centro del dibattito, è al centro la propria identità e l'indignazione perché non andiamo al mondiale, perché non facciamo nascere un campione, ma indignandoci dall'oggi al domani. Io ricordo molto bene le cose che ho scritto, le cose dette. Quando io parlavo di nazionale, anche in televisione ci diceva, sì, Lapo che parla, Ma senti, ma l'Inter chi è che prende? Senti, ma io per l'arbitraggio. No, scusate, nella nazionale, che palle, la nazionale, sì, vabbè, dai, che frega, non frega niente nessuno. Non frega niente nessuno, perché Mancini è il traditore della patria. Hai visto che moltissimi italiani non si sentono italiani, come sento dire.
1: Dice che ci si espone nei giudizi a convenienza o a momenti, diciamo.
0: Oppure a una straordinaria ipocrisia. Quindi noi siamo un paese che storicamente avvicina il calcio, come moltissime altre aree, fissettando e mostrando anche una certa introduzione da una parte, arroganza e anche superficialità, per cui chi se ne frega, ma siamo forti, siamo l'Italia, non possiamo uscire con la Macedonia, non possiamo uscire con il Costa Rica, non possiamo perdere, qui ci succede puntualmente. E poi per anni ignoriamo la cosa come se fosse, ci svegliamo lì, prendiamo gli schiaffoni un paio di volte, abbiamo un po' di giorni di intoppidimento, ma poi ci riprende a parlare di calcio mercato, dello scandalo arbitrale, Marotta League e varie menate. Dopodiché il tempo passa e finché lo fai una volta o due è un conto, ma nel frattempo il tempo passa e le cose non solo non cambiano, ma peggiorano sempre di più. E a quel punto, alla terza, ma dico alla terza eliminazione mondiale, succede che finalmente il paese si risveglia, ma non è che lo si risveglia con realismo, si risveglia con l'atteggiamento indignato, una vergogna, uno scandalo, pagliacci, buffoni, dove vogliamo andare, di che ti stupisci, tutto il solito, tutte delle frasi fatte che non portano a nulla, è un'indignazione che porta a niente. C'è questa specie di gossip sul CT della nazionale che è durato per due mesi e che di fatto ha portato per forza di cose, vista l'assenza del campionato e vista anche l'assenza del calciomercato, perché di fatto per un mese e mezzo abbiamo visto acquisti di rilievo, e quindi quando non c'è nulla, ma proprio nulla, a quel punto l'unica cosa che puoi fare è praticare lo sport del pettegolezzo, in questo caso succede nella nazionale. Il che ha avuto un po' la questione di tutto sommato nelle prime pagine, ma non è che se io so chi è il CT della nazionale so che adesso sono più serio. Io sono felice che sia Mancini, perché ho sempre pensato che fosse il CT migliore.
1: Sì, mi ricordo, l'hai sempre avallato, diciamo.
0: Ma netto del tramento. Però poi a me interessa fino a un certo punto, a me interessa che vengano fatte delle riforme che portino il calcio italiano nel giro dei prossimi 8-10 anni a tornare ai livelli. Forse Maldini l'ha detto male, forse non è stato capito. A me sembrava chiaro che il concetto di fare un progetto che durasse 8-10 anni praticamente conciliasse il concetto e fosse consonante al fatto di creare una struttura che potesse durare nel tempo per permettere di scegliere giovani forti, di creare un progetto tecnico tale da poter abitare nuovi campioni a far parte del finale, ed è esattamente quello che mi aspettavo facesse Maldini e soprattutto Leonardo. Invece questo lavoro non lo avremo, avremo un lavoro sulla breve distanza che sale a zero a noi. Sì, magari ci potremo qualificare agli europei, magari anche ai mondiali, io mi aspetto che l'Italia vada ai mondiali, ma e su questo vale la pena fare un altro ragionamento, ma io penso che sia più importante che l'Italia faccia un tema di riforme e cambi totalmente il paradigma nel quale noi scegliamo i giocatori che nei settori giovanili vengono scelti, nelle varie under, nelle varie squadre, e permetta, Dio addio, alle squadre italiane di comprare giovani italiani senza che questi a 16 anni già valgano 20 milioni, per farci un esempio, che sarebbe ancora definito.
1: Tra l'altro c'è il nostro amico Federico da Modena che ci scrive e dice: è possibile che non ci siano dirigenti o allenatori adatti alla nazionale con un'età anagrafica un po' più giovane, anche per avere una visione moderna e magari innovativa? In realtà si era puntato su Maldini, per esempio, ma anche Maldini ha commesso questi errori di superficialità di cui parlavi tu.
0: Ma scusami, se Maldini fosse stato il nuovo CT della nazionale e insieme a Maldini fosse stato con lui un altro giovane, non so, scegliete voi chi volete. Prendete un giovane che voi, ma quello lì, io ho visto dei nomi che adesso sono spuntati fuori, ma chiunque fosse stato scelto avrebbe fatto degli errori sicuramente. Se noi non abbiamo qualcuno, guardate che fare politica da noi è difficilissimo, è quasi impossibile, perché la stampa sta addosso, perché lavorare nella politica non è come lavorare in una squadra di club, e quello che succede in una squadra di club spesso rimane confinato all'interno delle mura della società, della sede. Quello che accade con la nazionale invece di dominio pubblico è che stanno addosso tutti i giornali italiani, e con una maggior ragione in questa fase storica, e quindi invece di guardare, noi siamo straordinari maestri nel guardare il dito e non la luna. Perciò il dito, se tu dici la cosa di Pirlo, è gravissima, è tutto bellissimo, e tu se dici che sì, d'accordo, è vero, ma c'è dell'ipocrisia. Noi abbiamo un politico che è un ministro, lo vorrei ricordare a tutti, che ha dei legami con la Russia di cui si è parlato da anni, sarà ministro, e nessuno gli ha chiesto di dimettersi in un momento. E lì? E allora? E allora se noi abbiamo un ministro che invece può aver avuto legami con la Russia, o può aver avuto delle simpatie o delle frasi di un certo tipo, ma se invece il possibile cittadino natale è un testimonial, questo non può che è un significato, dipende sempre dalla convenienza del momento. Quindi duttissimo che da una parte si faccia dibattito, il problema è che da noi non c'è mai una via di mezzo, altro che il paese del compromesso. Quindi se devi vendere i giovani devi essere stracerto. Ripeto, io sono convinto che Pirlo abbia totalmente sottovalutato il suo ruolo, abbia commesso un grave errore anche nel modo in cui è scritto lettera, nella quale poteva semplicemente dire: io mi dimetto subito, scelgo subito di togliermi da Fonet, e non immaginavo che ci sarebbero state ripercussioni di questo genere, anche perché sono lontano mille miglia dalle condizioni di questa, quindi certo. Allora politica, e per quello dimostro voglio fare cittadinanza internazionale, e per questo da oggi stesso mi dimetto da Fonde, ok?
1: Già sarebbe stato un primo passo, sì, sicuramente.
0: No, e quindi è stato un errore generale di tutti, di comunicazione, di scelte, di tutto, e quindi ti avvilisce questo, perché se pensi al futuro.
1: No, certo, però. Certo. Questo per quanto riguarda un po' il sistema calcio, che evidentemente ci lascia poco ottimisti per quanto riguarda il futuro. Parliamo anche un po' del calciomercato, che è un calciomercato molto anomalo, no? Ricordo quando si facevano acquisti su acquisti, adesso invece tutto frutto anche un po' di questo sistema calcio e delle difficoltà economiche dei nostri club, a cospetto con la Premier che ha sicuramente risorse maggiori. Ti chiedo intanto di Stones, sei un giocatore che non completa, immagino, il reparto, e che comunque rientra in parte alla ricerca di Romero di turno, sia lui o qualcun altro, però cosa può dare intanto all'Inter?
0: Si gioca tantissimo.
1: Il tuo dubbio è sulla continuità.
0: Ora dipende tantissimo dalle sue condizioni fisiche. Io non penso che Stones venga a tornare in Italia, però è anche un giocatore che è stato lontanissimo dai campi, cioè se lui non avesse fatto dei grandi mondiali noi saremmo qui a dire: ma ha fatto dei grandi mondiali, per fortuna questo ci mette nelle condizioni di pensare che Allora, in Premier League ha fatto 9 presenze l'anno scorso, 9. In Champions League ha fatte 4. Poi nella FA Cup ne ha fatte 2. Se vuoi il calcolo, insomma, praticamente è stato 15 volte circa. Poi con la nazionale ha giocato 8 volte, ha fatto quindi un crescendo valchiriano e è arrivato ad avere una straordinaria prestazione. Quindi sono contentissimo se il giocatore è integro come sembra e come ha dimostrato anche in tante partite, in pochi giorni con l'Inghilterra, tra l'altro condizioni estreme con il cambio americano. Però bisogna considerare che quando il giocatore ha 32 anni qualche prima strutturale ce l'avrà. Vale anche per Romero, che ha avuto infortuni anche lui, ma se io e Romero sono da una parte contento, da un'altra parte sono molto preoccupatissimo, perché Romero è un giocatore che conosco non bene, benissimo.
1: Beh, insomma, in Italia c'è stato poco, ma c'è stato, a Tottenham lo conosci perché è la tua squadra del cuore, quindi a Tottenham hai avuto modo di seguirlo.
0: Io, guarda, credimi, se c'è un giocatore per cui ho sacramentato nel corso dell'ultima stagione è proprio Romero, e se c'è un giocatore che mi ha fatto entusiasmare è stato proprio Romero. Perché Romero è un giocatore dicotomico da quel punto di vista, perché è virulento nel modo in cui gioca. Cioè, si è fatto 4 espulsioni l'anno scorso in Inghilterra, guarda che sono espulso 4 volte in Inghilterra, non è poco. Per me 4 espulsioni in Inghilterra significa 8 espulsioni in Italia, significa saltare mezzo campionato, significa polemiche di ogni tipo. Perché è un giocatore irruente nel modo in cui entra, a volte ma anche del tutto inutile, ma per far sentire che non può fare nessuno. Quindi è un gioco rischioso. Siccome l'Italia non è né Inghilterra, l'Italia quando giochi, sto parlando di Romero adesso, ma quando giochi a meno, l'Italia, se ha quel gioco lì, non gioca mai. Viene una polemica dopo l'altro. Se invece Romero è un giocatore che capisce dove si trova e capisce che in Inghilterra permettono tanto ma non tutto, e mentre in Italia non permettono niente, proprio niente, se ti muovi guardi male l'avversario sei espulso, ovviamente esagero, e allora se ne parlare, ma lui deve capire che non si trova più in Inghilterra.
1: Però chiaramente poi il temperamento di un calciatore non lo cambi da un campionato all'altro.
0: No, lo cambi, però devi capire dove trovi, deve essere abbastanza intelligente da comprenderlo. Dopodiché è un giocatore che ha gol importanti, perché dalla difesa si aggancia, trascina la squadra, ha personalità che basta per l'intero stato, che all'Inter serve come il pane. E quindi è chiaro che è un giocatore che da questo punto di vista rappresenta quel grado di personalità. Cioè, è un giocatore che secondo me piacerebbe tantissimo a Spalletti, per farti un esempio. Perché Spalletti ha bisogno tantissimo della personalità e l'Inter, se prendesse Romero, prenderebbe la personalità. Io onestamente sono un po' combattuto, cioè se arriva è chiaro, bravo Romero, vivo Romero, ma se non arriva me ne farà una buona, ecco, per farti vedere.
1: Quali sono, al di là di questi, gli altri movimenti che eventualmente ti aspetti in casa Inter, se te ne aspetti?
0: No, non mi aspetto più niente, cioè nel senso Pons ed eventualmente il secondo difensore, e poi non vedo cos'altro possa prendere l'Inter, perché questi sono soldi, cioè onestamente sei già coperto, anche se io vorrei un giocatore o tecnico o fisico a centrocampo. La situazione è che l'Inter si tenga di Uffe e lo usi come e poi vedremo, magari lanciando un giovane in quella fascia, almeno per il momento, perché per andare a prendere un interno di un certo livello devi spendere tanto, 50 milioni, e se tu spendi 50 milioni per difesa, 50 milioni per la fascia, cioè, a meno che non era frattesi. E allora è un altro discorso, capito?
1: L'idea di Cambiaso a sinistra è un'idea che pensi sia percorribile per l'Inter, ti piacerebbe?
0: Beh,
1: insomma, lui gioca più a sinistra, potrebbe giocare anche a destra.
0: C'è Di Marco a sinistra,
1: infatti,
0: quindi anche a no. Adesso cioè, Cambiaso dovrebbe comunque fare la E quindi lo scambio Cambiaso tra tesi mi sembra
1: non granché per tutte quelle squadre, diciamo.
0: No, magari invece si rivela essere sulla carta, no, poi magari si rivela prezioso per entrambe le squadre, per carità,
1: potrebbe essere un'idea, dici tu.
0: Se sei messo male, noi siamo in un anno che ancora più degli altri sta dimostrando che è impossibile comprare o quasi, o è impossibile comprare giocatori in una cifra congrua, perché il mercato già è saturo, perché non abbiamo secondo me una grande capacità di andare a pescare giocatori giovani, nuovi, in aree di mercato relativamente nuove. Ce l'abbiamo, noi andiamo sempre nelle stesse aree geografiche, con le stesse società, agenzie di procuratori, e quindi gli inevitabilmente non mi sono quelli. Per un mese viene fuori il nome di Goretzka, viene dato a Inter, Milan, Napoli, Juve, se viene fuori il nome di un altro giocatore, stessa storia, se ne parla per 4 squadre, quindi significa che ci sono le agenzie che cercano di piazzarlo al miglior offerente, alla squadra che a cui sembra che serva di più. Quindi vuol dire che c'è interesse, ma io non voglio che sia l'agente di curatore a scegliere il nome del giocatore che deve far parte dell'Inter. Io voglio che sia la società che va a pescare un giocatore magari che non conosce nessuno, ma che perlomeno dia quel tipo di qualità. Mi rifiuto di credere che i giocatori migliori siano soltanto questi. E infatti così si spiega il fatto che anche le squadre belghe, olandesi, tedesche, che ne so, io scelte voi, vanno a pescare giocatori di tutto il mondo e noi neanche conoscevamo, e poi si vedono fortissimi. Poi per andare a prenderli ci svegliamo, invece di andare a prenderli noi. Quindi questo significa che abbiamo bisogno che questo mercato, dopato, letteralmente dopato dalla Premier League ed anche dai paesi arabi che possono spendere tutto quello che vogliono senza avere il finanziario, che è sbagliato e ingiusto, l'Italia deve trovare una soluzione, una terza soluzione, che è quella di andare a pescare in altri mercati.
1: Vediamo un po' intanto se si cambierà mercato, fronte, idee, verrà qualcosa fuori, se comincerà un effetto domino. Intanto è un mercato molto complicato per tutti. Lapo, grazie, un grande abbraccio, Lapo De Carlo.
0: A te, a voi, non vi auguro il mondiale ogni due anni.
1: No, quello poi ne parliamo proprio. Ciao Lapone, ciao.
0: Ciao.
1: Termina qui l'ultima mezz'ora con la pausa e mezzo. Adesso c'è la mezza, c'è la pausa, poi rientriamo e avremo il collegamento con Pierpaolo Matrone per andare in casa Napoli e poi con Alain Valneri, come al solito, per fare un po' il punto della situazione. A tra poco.

0: Come detto, adesso andiamo a disturbare Pierpaolo Matrone, tutto Napoli. Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, è cominciata ormai da un po' quella che è il percorso di Massimiliano Allegri al Napoli. È cominciato il mercato del Napoli, che sarà un mercato molto particolare, perché vedo che insomma saranno necessarie soprattutto le cessioni prima di altri acquisti. La squadra comunque ad Allegri va bene anche in linea di massima così, c'è cioè da sistemare anche un po' un problema portiere, no? Che mi sembra che entrambi i portieri non siano ritenuti particolarmente affidabili.
1: No, per quanto riguarda Meretti, in realtà, secondo quelli che ci arriva da Castelvolturno, addirittura Di Maro, l'abbiamo lasciato appena due giorni fa, pare che la scelta sia stata fatta. Alex Meretti, portiere titolare per questa stagione, Milinkovic-Savic sul mercato. Questo almeno è emerso anche dall'ultima amichevole, quella contro la Carrarese. È vero che Milinkovic-Savic non era disponibile a causa di una febbre, però sia nella prima amichevole che nella seconda, il portiere titolare è stato Meretti. Una situazione paradossale, chiaramente, pensando anche al fatto che il portiere ha il contratto in scadenza a fine stagione, lo scorso anno è arrivato il rinnovo biennale, e che l'altro portiere, Milinkovic-Savic, invece ha un contratto lungo perché chiaramente se l'ha acquistato appena un anno fa per ben 22 milioni di euro. Quindi diciamo si sono sovvertite le gerarchie nel corso di questa stagione. Diciamo che l'idea del Napoli in questo momento sarebbe quella di chiedere Milinkovic-Savic nel caso per prendere un secondo che sia secondo appunto di Alex Meretti, anche perché la conferenza stampa di presentazione di lì il 14 luglio scorso al Teatro San Carlo, l'allenatore Bornese fu chiarissimo: per me esiste un primo e un secondo portiere, e quindi non l'alternanza come è accaduto invece lo scorso anno con Conte.
0: Perché c'è questa idea di vendere Neres? Era un giocatore insomma che sembrava fosse quello più importante, il Napoli aspettava, invece vedo che in partenza, comunque il Napoli accetterebbe la sua partenza di buon grado.
1: Il Napoli accetterebbe la sua partenza perché chiaramente siamo in una finestra di mercato in cui il Napoli deve tagliare gli ingaggi. Non ha uno stipendio altissimo Neres, a dire il vero, però comunque uno di quelli che guadagnando 2,5-3 lo vai a tagliare, quindi all'ordo sono chiaramente 3 milioni, il Napoli deve tagliare più o meno 30-35 milioni all'ordo, quindi qualche cessione serve, ed è uno di quelli che sicuramente può aver mercato, perché poi la scorsa stagione, al netto degli infortuni, ha fatto bene, ha trascinato il Napoli alla vittoria della Supercoppa, poi perché da quel lato lì comunque il Napoli è messo abbastanza bene, cioè nel senso che non ci sarebbe bisogno di andare a prendere un sostituto. Io ripeto, secondo me non è sul mercato, ma se dovesse avere un'offerta il Napoli ovviamente la valuterebbe, se fosse buona lo cederebbe, perché da

0: quel lato dice comunque c'è Politano che mi pare possa essere un po' l'esterno, l'esterno alto di destra titolare anche con Massimiliano Allegri, l'abbiamo visto anche nell'ultimo amichevole con la Carrarese in questo 4-3-3, forse soltanto per il fatto che è un esterno più tattico e Allegri chiaramente è uno che si fa 4-3-3, ma poi i suoi principi di gioco li conosciamo bene, sappiamo quanto sia attento alla fase difensiva. E poi c'è Giovane che è un calciatore che nell'ultimo amichevole ha giocato sull'esterno di sinistra, quindi al posto di Alisson Santos che non era a disposizione, però da quel lato lì non rende bene nel ruolo di centravanti, l'ha detto lui stesso, non l'ha mai fatto se non in primavera, quindi se devi andare a trovare uno slot per Giovane che ha un ingaggio migliore rispetto a Neres, che comunque è un investimento da quasi 20 milioni di euro fatto appena 6 mesi fa, la casella libera insomma potrebbe essere proprio quella dell'esterno di destra. Quindi ripeto, per me Neres non è sul mercato, nel senso che Napoli non cerca acquirenti in questo momento, però dovesse arrivare qualche interessamento, qualche offerta ufficiale, sicuramente la valuterà.
1: Tra le altre cose, insomma, è cominciato un po' la prima fase degli allenamenti ed è un allenamento totalmente diverso rispetto a quello di Antonio Conte, no? La gestione Massimiliano Allegri è una gestione molto più morbida, mi sembra di capire, dal punto di vista fisico, si va molto più col pallone, e questo l'hanno detto anche i calciatori. Che clima si sta vivendo lì durante il ritiro e soprattutto anche la squadra, come si sta adeguando ai nuovi metodi di lavoro?
0: A me sembra che la squadra abbia accolto bene la metodologia di lavoro di Massimiliano Allegri, appunto come dicevi tu l'hanno sottolineato un po' tutti i calciatori nelle interviste che ha fatto durante questi 12 giorni di tiro a Di Maro. C'è molto più pallone, tu poi sai benissimo, io ho seguito entrambi i ritiri di Antonio Conte e quelle ripetute che si facevano costantemente praticamente tutti i giorni di giri campo, tanto lavoro atletico, mi sembravano anche un po' anacronistiche. Invece adesso si è tornato a lavorare con il pallone e questo non vuol dire chiaramente che non si acquisisca della condizione fisica, perché poi, ripeto, l'hanno detto anche i calciatori, anche col pallone si corre. Noi abbiamo visto, io ho seguito tutto il giro di Di Maro, abbiamo visto calciatori molto stanchi a fine allenamento dopo aver giocato con il pallone, dopo essersi allenati con il pallone, perché comunque si facevano le cosiddette partelle a pressione, quindi comunque delle partite ad altissima intensità in cui appena perdevi il pallone dovevi correre alla riconquista, quindi comunque anche così, e mi sembra una metodologia di lavoro più in linea appunto con i tempi moderni, si acquisisce condizione. E da quelle che sono le parole appunto dei tesserati, dei calciatori del Napoli, mi sembra che tutto lo spogliatoio abbia accolto bene, che ci sia stato un approccio positivo da parte dell'allenatore e che quindi insomma c'è un clima disteso all'interno dello spogliatoio in questo momento.
1: È un po' più complicato invece le questioni legate a De Bruyne e Lukaku, no? Mi sembra di capire.
0: Lukaku sicuramente, ha parlato Pastorello qualche giorno fa facendo capire di fatto che si cerca una nuova sistemazione, ovviamente non c'era bisogno delle sue parole perché già sapevamo tutti che Lukaku è sul mercato. D'altronde il Napoli di certo non è diventato il Real Madrid, non può permettersi due centravanti da 1,7 milioni a stagione, l'altro 5,5 che è Højlund, per il quale tra l'altro è stato speso, sì, sono stati spesi 50 milioni di euro, 44 il riscatto più 6 il prestito, quindi è chiaro che sarebbe stato sul mercato. Quello che risulta a me per quanto riguarda Lukaku, c'era anche un patto con Pastorello stesso, quindi l'agente del ragazzo, per un addio dopo due stagioni, quindi Pastorello in questo momento è impegnato a cercargli una nuova sistemazione. Si parla del Fenerbahce, dalla Turchia appunto rilanciano spesso quest'idea del Fenerbahce di arrivare in Italia per provare a prendere anche Romelu Lukaku. Vediamo se il giocatore accetterà, perché fino diciamo ad una settimana fa quello che emergeva anche dal suo entourage era un no alla Turchia ed una voglia di Lukaku di andarsi a confrontare ancora con uno dei top 5 campionati, quindi come potrebbe essere la Ligue 1, dove da quel che mi risulta il Monaco che sarebbe interessato a lui, quindi vediamo da questo punto di vista. Per De Bruyne è lo stesso discorso fatto per Neres, perché il giocatore non è sul mercato, nel senso che il Napoli non sta cercando un acquirente, però poi se dovesse arrivare un acquirente importante, o meglio un'offerta per lasciarlo andare via, anche di che basta per quanto riguarda il cartellino, il Napoli potrebbe chiaramente prenderla in considerazione, perché A sarebbe una plusvalenza completa perché il giocatore arrivò a parametro zero, e B chiaramente nell'ottica dell'abbattimento del monte ingaggi per 30-35 milioni di euro, l'ingaggio di De Bruyne da 6 milioni circa a stagione sicuramente poi sarebbe un risparmio importante. E ci metto anche il fatto che comunque a centrocampo il Napoli poi, come tra virgolette, metta la tecnica a scoperto un grande Vergara, che è stato uno dei protagonisti di questo ritiro di Di Maro, e quindi si sentirebbe comunque abbastanza coperto anche dal punto di vista proprio di quella casella lì.
1: Perfetto, grazie, grazie davvero a Pierpaolo Matrone di tutto Napoli. Ciao Pier.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: All'ascolto tra i nostri radioascoltatori, in realtà però per come al solito commentare insieme a me tutte le notizie del giorno, che siano di mercato o altro, c'è Alen Valnegri. Ciao Alen, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao, ciao Vincenzo, buongiorno.
1: Alen, i nostri ascoltatori ti chiedono se conosci Sankun Diawara, che è ufficialmente il nuovo calciatore del Milan, difensore franco-senegalese che ha firmato il contratto fino al 2031, che viene dal Troisen.
2: Allora, io la Liga non l'ho seguita l'anno scorso, non vi posso aiutare assolutamente. Sarà probabilmente un giocatore di 18-19 anni che ha già comunque fatto esperienza. Non ho nemmeno letto sul calciatore, dunque non vi posso aiutare.
1: No, proprio 0-0-0, no, ma infatti per
2: 0-0, beh, lo sai, comunque se mi bilancio comunque perché domino la cosa.
1: Assolutamente.
2: Te lo dico, non lo conosco.
1: Assolutamente. Invece gli agenti di Theo Hernandez vogliono riproporre Theo Hernandez in Italia. Si parla di Napoli, si parla di Juventus. Chiaramente il giocatore dovrebbe drasticamente ridursi ogni tipo di ingaggio, 20 milioni a stagione prende, ma è un giocatore che può essere ancora funzionale nel campionato italiano secondo te, il suo trainer?
2: Ma Theo Hernandez non è stato calcistico il problema, è sempre stato di atteggiamento,
1: ma è anche un po' difensivo, no? A livello difensivo non mi sembra un granché.
2: No, difensivamente abbiamo visto al mondiale, comunque Digne era davanti a lui, rispetto a Digne è un calciatore discreto, ma non è un big per una squadra come la Francia. Avere Digne come terzino sinistro comunque è un vuoto. Doveva essere Theo, significa che non è arrivato nelle migliori condizioni atletiche, e lui comunque gioca su quello, perché se togli comunque la fisicità a Teo diventa giocatore normale, anzi con tanti difetti, perché difensivamente comunque ha molti limiti. Dunque se sta bene fisicamente, ha voglia comunque di riprovarci il grande calcio, e trova la condizione atletica che era del miglior Teo a Milano, potrebbe essere un bel colpo, però devi lavorare. E i primi 2 mesi comunque farà fatica, perché lui comunque ha anche una morfologia dove non entra in forma subito. Io fossi dirigente della Juve del Napoli non andrei su altri profili.
1: E quindi chiaramente io onestamente poi quando ho letto questa notizia mi sembrava leggermente un giocatore sicuramente forte tecnicamente, in Italia fa molto la differenza, però la fase difensiva oramai non le fanno più. Quali sono gli esterni di difesa bassi, quelli che possono fare i quinti, che ancora oggi sanno fare la differenza o possono fare la differenza, Len? Tra quelli che
2: il miglior esempio penso che sia per la Mendy del Real Madrid, giocatore molto discreto, giocatore non so se ha collezionato 10 assist in carriera, però effettivamente ogni volta che lo chiamano comunque lui fa la sua partita e da lì non si passa. Ma dipende sempre come giochi, perché se vuoi giocare 4 dipende il movimento delle ali, dipende del centrocampo, dipende, penso che sia proprio ad ogni sistema di gioco, ad ogni modello più che sistema di gioco, se come vuole attaccare, se come vuole difendere la squadra. Ci sono anche dei centrali che fanno i terzini in fase offensiva e i centrali in fase difensiva, dunque è difficile trovare dei terzini di ruolo difensivi come ai tempi, non ce ne sono tantissimi, ormai devono far tutto i terzini, perché se non attacca è limitato, se non difende bene ha quel difetto, è difficile trovare. Poi sono tante squadre comunque giocano con la difesa 3, adottano quel famoso 3-2-5 in fase offensiva con i quinti sono i terzini. Dunque preferisco analizzare un calciatore nei suoi movimenti e dove si sente più comodo che andare a cercare un calciatore specialista di un ruolo.
1: Casa Napoli, ti chiedono i nostri amici se il Napoli farebbe bene a trattenerlo Lukaku piuttosto che metterlo in vendita.
2: Il sostituto chi è? Perché comunque ha un costo Lukaku importante. Con questi soldi secondo me vai a prendere dei calciatori che saranno più funzionali. A livello offensivo il Napoli è coperto. A me Højlund sempre comunque un signor centravanti, ha delle alternative in caso di infortunio, squalifica. Lukaku quanto prende? 6 milioni all'anno?
1: Forse anche 7? Qualcosina di più, sì, infatti. Forse 6.
2: Sono tanti. E poi Lukaku è fragile. Lukaku ti fa tutta la stagione ai massimi livelli?

0: rivalorizzarlo, perché comunque è stato un costo totalmente sproporzionato, e adesso per non fare una minusvalenza devi trovare il modo di rivalorizzarlo.
1: Ti preveresti a cuor leggero, ti chiedono sempre i nostri amici che parlavano poco fa con Pierpaolo Matroni di tutto Napoli, di Neres, che pare sia comunque in vendita per il Napoli?
0: È il miglior Neres, comunque abbiamo visto le cose molto buone, soprattutto penso che il suo hype sia stata la Supercoppa, la doppia sfida dove lui fu decisivo con le due partite. The Winter lo sognerà ancora. Come giocare Allegri? Spiegami, Enzo, tu che hai scritto di me rispetto al Napoli. Col 4-3-3?
1: Sì, dovrebbe giocare col 4-3-3.
0: Allora Neres è la vita. Ma piuttosto lascio Lukaku, con lo stipendio che ha, lascio Lukaku.
1: Non incasseresti
0: nella gerarchia. Prima di tutto, quanti sono gli attaccanti che è entrato al Napoli? 9-10? Sono tanti?
1: C'è anche, sì.
0: L'obiettivo qual è? Rimanere con 6-7 attaccanti? Beh, il primo Lukaku, sinceramente, il primo Lukaku per costo e rendimento e rischio la sua salute, Lukaku lo cedo. E poi quasi quasi Politano ci farei un pensiero se arrivano delle offerte. Lang se ne andrà pure lui. C'è Ngonge che è tornato, sono tanti. Dunque, però Neres, no, il miglior Neres comunque ha fatto vedere delle cose molto buone, e spero soprattutto che si valorizzi Vergara, che questo è importantissimo in chiave nazionale anche.
1: Esatto, Vergara che tra l'altro era finito anche nel mirino del Como che sta lavorando tantissimo sul mercato. Starebbe spingendo per Lukumi, che però resta un po' tra Como e Juventus. Chi farebbe più comodo, Lukumi?
0: Tutti e due. Penso che la Juve dipende se Bremer rimane. Ma Bremer è tornato prima del ritiro, dicevo, no?
1: Sì,
0: è prima della data. Sì,
1: tanto non ha giocato, sì, è andato in vacanza e poi è tornato, ma tanto non è che abbia giocato così tanto, diciamo.
0: Ma è tornato per Lukumi a Bremer, come profilo di centrale, se posso vendere Bremer e mi porto Lukumi, non fai un downgrade. Ci sono giocatori diversi, ma a me Lukumi piace tanto. Secondo me è più completo di Bremer. È un po' meno marcatore, può anche fare, perché lui gioca molto d'anticipo, però con la palla tra i piedi comunque preferisco Lukumi. Il Como fa mercato da Champions. Il Como ha capito una cosa, ha capito il contesto dov'è. L'anno scorso ha fatto un mercato per andare in Europa, è arrivato in Champions. Quest'anno è in Champions, fa un mercato per giocare in Champions. Penso che bisogna guardare tanto il Como, perché sul lavoro, come lavora, penso che deve essere un modello, perché hanno tanti soldi, sì, però li sa spendere, perché c'è un'idea, sa cosa vuol giocare. Fabregas ha capito che la squadra deve anche essere capace di cambiare pelle, sta facendo un mercato ibrido rispetto alle sue idee, e questo ci fa capire bene della serietà del progetto. Si lavora con dei concetti chiari e comunque la società è lì per comunque sostenere quella certo, chiarezza che ha Fabregas.
1: Allora, grazie, ci ritroviamo domani. Alain Valnegri, un grande abbraccio.
0: Va bene, un abbraccio, ciao Enzo.
1: Ciao Andrea, ciao Alain. Allora, siamo pronti ai saluti per quanto riguarda la puntata odierna. Come al solito partono la replica dell'editoriale, poi ci sarà calciomercato e ritiri con Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, tutti i collegamenti dai ritiri. Grazie a Gabriele Latini che oggi farà un lungissimo lavoro in cabina di regia. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri, dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale.

0: Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico. Una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione, si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore. E poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione. Quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. Credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione che a volte è un po' troppo servile, a volte è un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dice, i compartimenti stagni non si va da nessuna parte. Cioè, la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale. Perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale e soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile, che
0: Ecco,
1: questa è una cosa
0: un
1: assurda.
0: fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo, invece, come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così una rottura così brutta. Insomma, credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere. Ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so, non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa perché non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco, devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre.
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi mi
0: vedere anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con.
1: infatti quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la stanza?
0: Io no,
1: Io no, tu?
0: io no.
1: E allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ma Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto, quindi quando hai un vissuto di tutto sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza del calcio di Ranieri, c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene, parliamo un po' della Lazio allora, la situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Füllkrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: La Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano e quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano, ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale soprattutto, in un mondo dove sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi,
1: Eh
0: ecco,
1: sì,
0: adesso.
1: lì era
2: Ma perché ci dà un po', secondo me, mia opinione personale, la dimensione di tempi operativi che dobbiamo mettere in discussione noi, è nostro dovere, secondo me, nel senso che mi sembra che dalla nascita di un'idea dentro la Roma alla realizzazione di questa idea ci siano in mezzo dei tempi tecnici un po' troppo compassati. È una società un po' lenta nel chiudere le operazioni, secondo lei?
3: Sì, probabilmente è così. Però a volte sei un motore a scoppio, a volte sei un motore diesel, no? Però nella durata poi il diesel viaggia, va avanti. E, comunque sì, evidentemente, anche se poi il giocatore era a scadenza. In generale dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c'è Ryan Franklin qui presente, e questo, come abbiamo già visto a gennaio, è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. D'altra parte questo è anche un anno un po' particolare, nel senso che ci sono i mondiali di mezzo, e il mese di giugno è stato un po' di paralisi, un po' anche l'avvicendamento, insomma, che poi è arrivato d'amico. Però mi sembra che adesso ci si comincia un po' da parte di tutti a muovere. Io Celi chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l'anno scorso, insomma, la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto. Però calcisticamente io sono convinto che noi ci rinforzeremo anche, saremo anche forse meglio.
4: Benvenuti Mediaset.
5: Salve mister, sono passati 55 giorni da quel Verona-Roma, c'è una stagione che per la Roma alle porte, che per la Roma significa una ripartenza esaltante per quello che sono stati gli ultimi anni. Lei che è stato d'animo ha di fronte a quello che adesso ha, perché poi lei ci ha anche un po' abituato, no, a, giustamente a sollecitare questa società, questo ambiente, a guardare tutti nella stessa direzione con una solerzia importante, perché gli obiettivi sono importanti.
3: Ma noi siamo tutti, anche l'ambiente, siamo sempre molto molto sollecitati. È chiaro che c'è stata questa pausa lunga, però adesso siamo di nuovo qui a Trigoria, ci siamo tutti. E forse quando, insomma, il periodo di vacanza è stato, anche per i motivi che ho detto, probabilmente prima del mondiale di mezzo, è stato sicuramente molto più lento di altri anni. Però io sono abituato a guardare sempre avanti, a guardare l'obiettivo. Noi abbiamo un obiettivo straordinario. È chiaro che ci sono delle difficoltà e delle informazioni che a volte cambiano, no? Cioè io da un anno che sono qui, quello che trovo ogni tanto che ho delle informazioni, poi magari dopo un po' di tempo diventano altre. Così vale per il fair play finanziario, dove anch'io speravo che l'accesso in Champions fosse determinante per risolverlo, poi magari vieni a sapere che non è così. Però è anche vero l'opposto, che bisogna adattarsi, perché l'obiettivo e lo scopo che vogliamo raggiungere è più alto di tutto. Vogliamo diventare meglio, vogliamo essere più bravi, vogliamo essere più forti, e quindi di fronte a qualunque imprevisto che capita, e io me ne sono trovati tanti, bisogna resettare, rifare una strategia nuova e rimettersi nella condizione con un'unica cosa, di sfruttare l'entusiasmo che c'è in questa piazza, le possibilità che ha questa società, che comunque magari con i suoi difetti ma anche tanti pregi, in funzione di un'unica cosa, quella di fare una bella squadra.
4: Fiorani, TGR Lazio.
6: Sì, buongiorno mister. Lei dice l'obiettivo è migliorare, l'anno scorso siete arrivati terzi, quindi sta dicendo che si punta allo scudetto?
3: Vabbè, lei ha semplificato molto, anche vabbè, volutamente. Comunque apprezzo questa cosa. No, non è quello. Quando ci si vuole migliorare non è l'obiettivo. Sarebbe bello stabilizzarsi in quelle zone alte di classifica. Poi di conseguenza, se riesci, secondo me, per quella che è la mia esperienza, se riesci a stare alto e con, insomma, con una bella solidità, poi dopo arriva anche il momento che punti a quello. sicuro. In questo momento l'obiettivo immediato

0: di stabilizzarci più in alto possibile, di migliorarci, come ho detto prima, rispetto a un risultato che la squadra ha sicuramente meritato, però mi permetto di dire che è andata anche un po' oltre, no? Quello che erano le proprie aspettative. Qual è l'obiettivo? Quello di diventare ancora più forti.
1: Pugliese, Gazzetta dello Sport.
2: Salve mister, io le volevo chiedere questo, oggi sono arrivati due rinnovi, quelli di Cristante e Mancini, quindi volevo chiedere un giudizio da parte sua, soprattutto se si aspetta un terzo rinnovo che balla, che è quello di Lorenzo Pellegrini.
0: Sì, ma questo era anche questo nelle previsioni, quando insomma a un certo punto nel finale del campionato era stabilito, poi il fatto che sia arrivato in questo momento però vuol dire che probabilmente gli accordi erano già anche stati raggiunti, adesso è stato siglato, no? Quello di Pellegrini è un'altra cosa che sicuramente mi auguro, però sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio di fine campionato e quindi probabilmente i tempi per questo motivo sono un po' più lunghi. Però anche lui mi auguro che possa al più presto intanto recuperare fisicamente e poi dopo raggiungere l'accordo.
1: Marota, Corriere dello Sport.
3: Ecco mister, buon pomeriggio, ben trovato. Vorrei tornare su quel discorso di prima dei passaggi, della lentezza che a volte viene descritta in questo modo. La Roma, diciamo, già da diverso tempo non ha un amministratore delegato, non ha un direttore generale, non ha un direttore dell'area tecnica. Volevo capire, lei che ha un filo diretto con la proprietà, se queste figure realmente mancano, se possono aiutare anche a velocizzare certi passaggi oppure no, e in che modo si lavora in una società che di fatto 11 mesi l'anno non c'è fisicamente qui.
0: Allora, io mi occupo dell'area tecnica, quindi lascio perdere tutta quella che è l'organizzativa e di tutti gli altri settori che riguardano la società. L'area tecnica in questo momento è una bella area, bella compatta, con competenza e capacità. E questo è quello che per me è più importante. Siamo partiti da una settimana, ma direi molto bene. Io ho un rapporto diretto con la proprietà, quindi a me non manca proprio niente di questo. Sotto quell'aspetto c'è un rapporto diretto molto, molto vero, di confronto, e quindi magari a volte con pensieri o tempi, più che pensieri, tempi diversi, però ognuno bisogna anche rispettare le caratteristiche di tutte le persone, no? E quindi, come ho detto prima, magari siamo un motore un po' lento a partire, però poi dopo magari diventiamo un bel trattore, no? che maciniamo strada. Credo che comunque siamo partiti e che adesso mi auguro, anzi sono convinto che le prossime settimane magari questo diesel comincia a raggiungere un'altra velocità.
1: Baldarchi, Corriere della Sera.
4: Salve mister, lei, eravamo ancora durante la scorsa stagione, aveva tratteggiato un mercato in cui la Roma sarebbero servite 3-4 colpi però mirati per rinforzare la squadra. Si aspetta ancora un'evoluzione del genere da quest'estate, e se il mancato rinnovo di Celik comunque scopre la Roma da quel punto di vista e serve quindi un innesto ulteriore? Grazie.
0: Il mio programma è stato sempre quello, cioè i famosi 3-4 colpi di qualità nella rosa, diciamo che ha finito il campionato, al netto di giocatori in prestito che sono andati via, mi pare sono 5, e quindi penso che quei 3-4 colpi andavano un po' a sostituire, però fatti in un certo modo. Poi è chiaro che devi switchare, no? Se va via uno, lo devi rimpiazzare, altrimenti non completi la rosa. Questo è quello che, come ho detto prima, è andato via Celik, sicuramente rimpiazzeremo rimpiazzeremo il ruolo, altrimenti rimaniamo scoperti, questo è normale.
1: Carina, il messaggero.
5: Salve mister, io volevo chiederle, anche prima lei è tornato sul fatto che lei credeva appunto che l'approdo in Champions fosse sufficiente per sanare appunto i conti con la UEFA, al di là dei bilanci di appartenenza. Comunque volevo chiederle, in questa settimana nella quale la proprietà è stata presente qui a Trigoria, avete capito se è necessaria almeno la cessione di un big o se ne può fare a meno? Grazie.
0: Sì, su questo, proprio su questi temi, almeno nell'arco dell'anno, da giugno scorso a arrivare oggi, c'è stata sempre un'evoluzione, un cambiamento di informazioni, no? Probabilmente anche per la proprietà è stato così, perché è un accordo particolare, no? Quello con, e quindi cambiano anche i numeri di volta in volta, e come ho detto prima, ti devi purtroppo adattare, e probabilmente sarà così. Poi è stato spostato dal 30 giugno in avanti per dare un po' tutte, non è la Roma l'unica società coinvolta in questo, la speranza è quella di una volta per tutte definire questa cosa, è una speranza che vorremmo tutti quanti, però mi rendo anche conto che in pochi mesi non è facile rimediare a un qualcosa che si è creato in parecchi anni. Il compito è difficile sotto il profilo dei numeri, però ce la metteremo tutta. E faremo di tutto per risolvere una volta per tutte questo problema e permettere poi anche alla società stessa di essere più libera negli investimenti e nelle scelte. E questo è sicuramente un compito arduo, soprattutto per il direttore sportivo, però questo non impedisce di fare anche degli acquisti e delle entrate. E questo è anche una buona notizia, se vogliamo.
1: Juric, La Repubblica.
6: Eccoci mister, ha appena detto il nuovo direttore sportivo, vorrei commentare insomma questo nuovo ingresso di una persona che ha lavorato con lei, quanto è importante magari questa vicinanza, no? Lavorare gomito a gomito, lei aveva detto nella scorsa stagione che magari non era stato proprio così, quindi le voglio chiedere sia il cambio dalla scorsa stagione a questa e questi primi 15 giorni di lavoro insieme a Toni D'Amico, grazie.
0: Beh, sicuramente ci conosciamo, abbiamo fatto altre stagioni, quindi il rapporto è diretto e costante, la comunicazione tra noi due è continua, nel rispetto del suo ruolo, che è lui che porta avanti il mercato, le trattative, i rapporti e quant'altro. Però è chiaro che quando sei a conoscenza dei problemi di uno e dell'altro, insomma, lavori sicuramente con
7: gli esterni d'attacco, insomma attaccanti che possano giocare con Malen, in questo senso alle spalle di Malen è stato un po' un reparto problematico. Ecco, quanti innesti lei si aspetta in quella zona di campo, e in questo senso il ruolo di Sulé, che è stato insomma al centro di alcune voci di mercato nel mese di giugno, intanto come l'ha ritrovato fisicamente vista la pubalgia e se è un calciatore centrale per lei o se si possono aprire anche spiragli di cessione? Grazie.
0: Noi in questo momento davanti c'è Sulé e Dybala come attaccanti esterni e basta, quindi io mi aspetto due giocatori in quei ruoli. Su Sulé al centro del mercato, io li vedo tutti al centro del mercato in questo periodo, c'è mille giocatori in entrata e in uscita, quindi no, penso che molte di queste situazioni siano dovute anche ai procuratori che si muovono, che girano e che fanno, poi dopo giustamente voi riportate tutte quante quelle che sono gli incontri, anche le semplici chiacchierate che possono fare, però questo di poi dopo ci sono sempre quello che conta sono se ci sono delle offerte vere, se ci sono delle trattative in entrata vere, queste sono le cose. Intanto il giocatore è bello disponibile come sempre, anche se si è presentato con qualche chiletto di troppo, ma però che sta buttando giù molto bene, sta lavorando bene.
8: Franquelli, il romanista.
9: Buon pomeriggio mister, volevo chiederle quali saranno le gerarchie a centrocampo. Lo scorso anno si partiva da Koné, Cristante, Di Medi e poi gli altri. Mi chiedo se in virtù di mercato mondiale, rinnovi, cambia qualcosa o se ha già qualche idea.
0: Non ci sono gerarchie, sono quattro giocatori in questo momento, tutti molto forti, tutti molto affidabili. Prevedo che avremo tante partite da giocare. Non è un reparto così numeroso, ma questo anche per scelta mia, proprio per dare la possibilità a tutti di giocare con frequenza e con fiducia. Quindi in questo momento siamo a posto.
8: Paglioni, Sport Italia.
10: Buongiorno mister, volevo chiedere, secondo lei, al di là del ragionamento sul motorascoppio, il diesel, la Roma, anche mettendola a paragone con gli altri club di Serie A, ma anche i club europei contro la quale giocherà in Champions League, la vede in ritardo sul mercato e avrebbe preferito avere almeno un nuovo innesto all'inizio di questo ritiro, oppure, conoscendo la situazione, si è in linea con quanto aveva immaginato al termine della passata stagione? Grazie.
0: No, al termine della passata stagione tutti quanti speravamo, come sempre, di partire all'inizio della preparazione anche con più giocatori, chiaramente, anche se sapevamo benissimo che col Mondiale tanti giocatori erano impegnati e che quindi sarebbero poi arrivati a singhiozzo. È una situazione, mi sembra, tolto rarissimi casi, ma veramente rari, che riguarda tutti. Che mi sembra che questo periodo è stato abbastanza bloccato un po' per tutte quante le squadre. Noi abbiamo perso in rosa parecchi giocatori che erano in prestito e quindi forse siamo numericamente inferiori e dobbiamo rimpiazzare almeno questi, però mi sembra che adesso diventa la situazione che si sta aprendo un po' per tutti quanti e noi siamo tutti quanti vorremmo essere più avanti, ma siamo in linea con quello che rispecchia un po' il mercato.
8: Facciamo l'ultima, Balzani, leggo.
11: Buongiorno mister, non le chiedo nulla sulle trattative perché immagino non ci dirà nulla, però un profilo come Summerville, un profilo come poteva essere Greenwood, sono profili prendibili per la Roma come costi di cartellino, come stipendio, oppure si sta volando un po' troppo alto?
0: Evidentemente no, ma per scelta, non perché la Roma magari non o la proprietà non se lo possa permettere, ma la scelta è quella di stabilire un target di contratti e questo lo trovo giusto, significativo, perché ad esempio ci sono giocatori che hanno portato la squadra in Champions al terzo posto e vedersi magari poi superati così clamorosamente da altri appena arrivati non lo trovo, crea sicuramente problemi, quindi aver stabilito oltretutto è anche utile per la società perché è indispensabile il monte ingaggi. E poi alcuni, quando non si può arrivare e rispettare quei parametri, è chiaro che bisogna guardare su altri giocatori.
12: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Permettetemi di dedicare un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus. Grazie.

0: Grazie Mister, e come d'abitudine iniziamo dalla nostra piattaforma, grazie.
1: Buon pomeriggio mister, Simone Dinò, Juventus Play e Juventus.com. Le chiedo come sono andati questi primi giorni iniziali di lavoro e come ha ritrovato i ragazzi anche in vista del test di domani in Svizzera. Grazie.
2: Allora, i primi giorni si sono sviluppati tutti seguendo un copione ordinato e organizzato. Li ho ritrovati consapevoli di ciò che non siamo riusciti a fare nello scorso campionato, ma altrettanto consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e di quello che possiamo andare a fare. Ci sono state prestazioni di assoluto livello che hanno determinato questa consapevolezza, come però ci sono state prestazioni al di sotto di quelle che possiamo permetterci, ed è proprio lavorando su questi difetti che poi dobbiamo andare a preparare la prossima stagione.
3: Buongiorno mister, Francesco Cosatti, Sky Sport. Le chiedo come ha vissuto questi 50 giorni, dal 2-2 col Toro al 13 luglio, all'inizio della nuova preparazione, perché è cambiato tanto. È cambiata la società, è andato via Comolli, è arrivato Giovanni Carnevali, che conosce da tanto tempo, è arrivata una nuova figura come Massara. Come l'ha vissuta lei e anche cosa ne pensa, come sono stati, insomma, i primi giorni di lavoro insieme anche?
2: Io, il mio pensiero va sempre a quello che è il mio operato e quello che potevo fare di meglio. Io devo sempre andare poi a pensare su ciò che potevo fare in maniera differente che poteva determinare quello che è stato il finale di campionato. È chiaro che sappiamo tutti che ci vuole altro, che ci vuole altro. Li ho vissuti con un malessere addosso perché noi si vive di risultati, noi facciamo questo lavoro qui, veniamo condizionati nella vita personale da quello che sono i nostri risultati. Per cui il pensiero è andato a organizzare tutto in maniera che si possa avere un percorso differente già dall'inizio, già da domani, perché troveremo una squadra che è avanti da un punto di vista della preparazione, una squadra che fra una settimana inizia il campionato. Abbiamo analizzato anche quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, però la strada su cui ci siamo messi è quella giusta, ma è stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere, che va sicuramente cambiato. Saper strappare, saper mettersi ritti sui pedali e saper strappare quando è il momento è la cosa più importante da fare, perché poi lo sappiamo che la Juventus non è fatta per stare alla ruota, per cui dobbiamo saper fare questi strappi qui.
4: Buongiorno, mister Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Le chiedo se lei ravvisa la necessità di avere nella prossima Juventus gente più coraggiosa, con maggiore mentalità, gente che abbia anche esperienza di vittoria, che possa trascinare questo gruppo, perché è un po' imploso nel finale, anche dal punto di vista psicologico. Le butto lì la frase di Locatelli dopo Juventus-Fiorentina quando disse: non siamo stati capaci di reggere

0: la pressione di questo momento. Io le chiedo se ovviamente non vorrà più sentire frasi di questo genere.
1: Allora, torno a ripetere che io devo allenare meglio di quello che ho fatto la scorsa stagione, perché i buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento, non soltanto con le parole. Però sappiamo tutti che la nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata o potenziata, di essere rafforzata, potenziata, e in alcune caselle probabilmente anche completata. E questo ho detto, lo sappiamo tutti, forse, o meglio, lo sappiamo tutti. Per cui è da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile. Però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi. Però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è, e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
2: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno, da quando lei è arrivato a Torino, era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana, e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
1: L'anno scorso, o perlomeno ora, stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti. È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità che abbiamo fatto alcune prestazioni. Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta, chiamandosi in questa maniera qui, e vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica. Però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
3: Prego.

0: Buongiorno mister, ben ritrovato. Nicola Gallo Mediapason, le volevo chiedere come ha trovato i giocatori che non erano a disposizione l'anno scorso e con cui quindi ha avuto un primo contatto in questi giorni e come sta Turam, che abbiamo visto con un ginocchio un po' fasciato nel momento in cui abbiamo potuto vedere.
1: Come abbiamo ritrovato i calciatori?
0: Che non aveva a disposizione nella passata stagione, che sono rientrati dai prestiti, e come sta Turam?
1: Per alcune società, a causa delle situazioni che possono capitare, il calciomercato non è più solo comprare e vendere, è anche ridare la possibilità ad alcuni calciatori che hanno fatto esperienze differenti.
2: Non riusciamo a spegnere? Il telefono di Sky. Ok, grazie.
1: Di dargli la possibilità di far vedere un'altra volta il loro valore, perché anche questi ultimi sono un patrimonio importante della società e soprattutto questi ultimi dobbiamo essere bravi a valutarli con estrema attenzione, però non li conoscevo direttamente prima, anche se so benissimo di cosa stiamo parlando, ma li ho trovati particolarmente stimolati a farsi apprezzare.
3: Buongiorno mister, Filippo Corrac.
1: Mi hai chiesto scusa? Turam deve eseguire questo percorso di lavoro differenziato e in questo momento sta trovando dei miglioramenti su quella che è la sua difficoltà, che l'ha tenuto un po' fermo a fine campionato l'anno scorso.
3: Buongiorno mister, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Praticamente 50 giorni fa le ha chiuso il campionato dicendo che a questa Juve servivano dei rinforzi di personalità. Adesso sono arrivati Ekator, che ha 19 anni, è venuto al Genoa, e ieri è arrivato Selic a parametro zero. Fra 5 settimane inizia il campionato. Le volevo chiedere, lei si aspetta ancora un gran mercato e su Vlahovic ha messo una pietra sopra o c'è ancora una speranza, siccome è svincolato in questo momento?
1: Ma per quanto riguarda il mercato, l'ho già detto, c'è un lavoro importante da fare, però io sono tranquillo che verrà fatto, perché la nostra volontà è quella di riuscire a mettere a posto questa rosa con quello che ci manca, e tutti, come ho detto, siamo in sintonia sulla direzione da seguire. Poi è chiaro che delle difficoltà in base a quella che è stata la classifica dell'anno precedente, in base a quello che sono le richieste del mercato in generale, le troveremo, però vedo i direttori molto impegnati e li reputo capaci di mettere a posto quello che ci necessita. Poi su Vlahovic, io quello che era nel recinto della mia competenza prima che finisse il campionato l'ho fatto e io faccio valutazioni tecniche. Poi c'è un altro aspetto economico che non è di mia competenza e dopo che è finito il campionato non ci ho riparlato, ma lui sa come la penso su di lui. Per cui poi io penso, e mi sembra di aver visto, che i nostri direttori hanno sempre le porte aperte degli uffici, insomma, ecco. È chiaro che per entrare bisogna citofonare poi.
0: Prego.
4: Buongiorno mister, Paolo Pirisi, Tutto Sport. Ti chiedo se questa settimana hai avuto modo di sentire Yıldız e come lo gestirete da lunedì in avanti, soprattutto dal punto di vista di gestione dei carichi di lavoro e comunque tutta la parte fisica precampionato? Grazie.
1: Noi su questo abbiamo uno staff di primissimo livello, sotto tutti i punti di vista abbiamo staff di primissimo livello, per cui lo aspettiamo a braccia aperte, perché per noi è molte cose il Diz, e secondo quelli che sono stati i discorsi fatti, i pensieri che abbiamo, il Diz tornerà e sarà quasi nelle condizioni di rientrare subito in gruppo, perché aveva bisogno di un po' di riposo, e mi sembra che poi questo riposo abbia portato giovamento da quello che ci siamo detti, però verrà valutato bene e poi, se ci sarà bisogno, anche a lui verrà dato un lavoro programmato adatto per quelle che sono le sue necessità. E probabilmente si seguirà una strada, insomma, anche oltre che con la squadra, di lavoro differenziato, perché è giusto andare nella profondità dei problemi e cercare di mettergli a disposizione tutto il meglio che gli possiamo dare.
5: Buon pomeriggio mister, Fabio Riva La Stampa, abbiamo parlato tanto di mercato, quindi vorrei chiederle che aiuto nello specifico possono dare i nuovi innesti Selic e Decator, e di contro come il mercato può incidere sulla serenità, sull'impegno, sull'integrazione di quei giocatori che già sanno che tendenzialmente dovranno andare via, penso a Di Gregorio, penso ad alcuni attaccanti. Grazie mille.
1: Allora, scusami, ripetimi un attimo per favore. Non ho solo l'inizio.
5: Cator e Selic, che aiuto possono dare.
1: Selic è un calciatore, come parlava prima il suo collega, di carattere, è un calciatore sicuramente affidabile, con un carattere da guerriero, e qui penso sia stata una buona idea della Juventus andarlo a portare a casa. Non avrà sicuramente problemi di inserimento lui, perché è un calciatore esperto, è un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti e che sarà di facile inserimento. Jeff Ekator è un potenziale importante, che la società e i direttori sono stati bravi a portarlo a casa, perché ha le qualità dell'attaccante moderno, dell'attaccante che ha tutte le caratteristiche per essere un numero 9 completo. È chiaro che ha un'età dove c'è ancora da mettergli a disposizione del tempo, c'è ancora da farlo crescere in tranquillità e su delle caratteristiche è proprio forte in maniera visibile, perché ce l'ha da quando è nato, quelle qualità lì e quelle caratteristiche, però è chiaro che deve fare un percorso di completamento, e lui è stimolatissimo, perché siamo rimasti un po' insieme a fine allenamento qualche minuto in questo inizio di preparazione, si vede che gli brillano gli occhi ad essere a far parte di questa rosa e di questa società.
6: Sul mercato aperto c'è poco a
1: mercato aperto può condizionare, è fatto così, abbiamo detto che cercheremo di fare le cose prima possibile, però il mercato è aperto, per cui è una cosa che dobbiamo, con cui dobbiamo saperci convivere, perché poi può succedere che parta qualche calciatore, perché visto il non risultato finale dell'anno scorso, può essere che siamo costretti a vendere qualcuno e poi ci faremo trovare pronti o perlomeno potrebbe essere che una sera alle 8 ricevete una notifica che poi è stato preso un calciatore nuovo all'improvviso, come è successo ieri, e che ci può permettere poi di andare a lavorare essendo una rosa più completa, ecco. Ma bisogna saperci convivere con questa nuova situazione, anche perché poi quello che è successo ieri denota di avere a che fare con una società forte, perché le società forti sanno un po' sorprendere qualche volta, e quello che è successo ieri lo evidenzia, anche perché dire in anticipo il nome dei calciatori che stiamo trattando significa creare complicazioni alle trattative, per cui gli faccio i complimenti ai miei direttori perché si fa così.
6: Ultima domanda, grazie.
7: Buongiorno, mister Antonio Paolino, Radio Bianconera. La società in queste poche settimane in cui magari vi siete confrontati si è appellata al senso di responsabilità della squadra, dell'allenatore probabilmente anche. Che garanzie ha avuto dalla società per il mercato o di vicinanza per la prossima stagione? Perché sappiamo anche come sono andate le vicende quest'estate con chi ha preceduto Carnevali, cioè il rapporto che c'era un po' tra lei e il direttore precedente ha portato a una rottura, a una rivoluzione importante che non ci aspettavamo più a un certo punto, terminato il campionato. Grazie.
1: No, no. Allora, io ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i dirigenti e tutti i direttori con i quali ho lavorato nella mia carriera. Poi con qualcuno ho avuto anche punti di vista differenti, però io parlo di calciatori con la società e con i direttori, ma con la società io non parlo di dirigenti e di direttori, e la società con me non parla di direttori, parla di calciatori, per cui sono cose che sono successe e probabilmente un po' di difficoltà quando entri poi in corsa, non hai molto tempo di instaurare rapporti fuori dal campo perché entri subito dentro, ti devi allenare, devi andare a giocare e hai meno tempo per conoscerti fuori. Ma a François ce l'avevo davanti allo spogliatoio, erano me tutti i momenti di tutta la giornata. Si usciva a cena insieme, con il direttore comune lì, nonostante che lui avesse impegni societari dall'altra parte, però veniva spessissimo a stare con noi al campo. Per cui, da un punto di vista mio, tutto regolare. È chiaro che con Carnevali e Massara, ci conosciamo bene. Con Massara io ci ho già lavorato e conosco benissimo il suo livello di qualità, il suo livello top di fare il direttore, mentre con Carnevali non ci ho mai lavorato, ma è la stima reciproca, è il rapporto che abbiamo da anni che ci lega e che ci fa essere da tempo in perfetta confidenza. Poi loro sono persone che si fanno descrivere attraverso il loro passato, il loro storico, ecco, non vado a descriverle io, si fanno descrivere da soli loro, e di loro nutro perfetta fiducia che poi si vadano a mettere quei mattoncini e a completare quelle caselle di cui abbiamo bisogno per avere una rosa

0: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato durissime ritorsioni contro l'Iran a seguito dell'attacco subito da una base militare statunitense in Giordania. Contestualmente, un raid aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita ha colpito l'Iraq orientale, provocando la morte di almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene e distruggendo depositi d'armi e infrastrutture logistiche delle milizie filoiraniane. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri con le forze dell'ordine durante le proteste del 20 luglio nel rione Pilastro, scaturite a seguito della morte di Abderrahim Fakir. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Stefano D'Ambroso, contesta a vario titolo i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. È stato raggiunto l'accordo tra Aran e i sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità relativo al triennio 2025-27, riguarda quasi 600.000 lavoratori. L'intesa economica garantisce un aumento medio mensile lordo a regime pari a 209 euro, con un picco di 240 euro per la categoria infermieristica, oltre alla corresponsione degli arretrati maturati. Tensioni a Palazzo Madama per l'esame del decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle direttive europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento autorizza le forze dell'ordine all'utilizzo della videosorveglianza con riconoscimento facciale esclusivamente a reato avvenuto per l'identificazione dei sospetti. Duro l'attacco dell'opposizione, con PD e Movimento 5 Stelle che denunciano una forzatura nei tempi d'approvazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista degli impianti di distribuzione carburante che non hanno ancora applicato il taglio delle accise disposto dal governo. L'indagine punta a verificare le anomalie rilevate sui prezzi alla pompa, che nella giornata odierna hanno toccato medie di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,074 euro per il diesel in modalità self-service. Durissima presa di posizione di Beppe Grillo nei confronti dell'attuale dirigenza del Movimento 5 Stelle. Attraverso un intervento sul proprio blog, il fondatore accusa il partito di avere smarrito la propria carica innovatrice e i principi costitutivi per inseguire sondaggi e logiche di potere, abbandonando i temi storici della democrazia diretta e della transizione ecologica. Entra in vigore da domani la disposizione contenuta nel decreto PNRR che prevede la durata limitata della carta d'identità per i cittadini che abbiano compiuto 70 anni al momento della richiesta. La misura non avrà valore retroattivo su documenti in corso di validità e si propone di snellire le procedure burocratiche per la popolazione anziana e alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali. Tiene banco nel dibattito istituzionale il nodo della legge elettorale, in particolare il tema del ritorno delle preferenze. Intervenuto a Roma nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio al Senato, il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha affrontato la questione sottolineando come il dibattito sulle preferenze presenti da sempre argomenti a favore e contrari.
1: È pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. Io non lo metto in discussione. La cosa strana è che noi le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi far eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo. Quindi le abbiamo nel luogo più grande, nei luoghi più piccoli non l'abbiamo a metà, per cui ecco perché io sono a favore delle preferenze e credo che meriti rispetto alla tesi di chi dice le preferenze ci creano qualche problema, ma credo che la formula trovata non sia una cosa, un arzigogolio, sia una mediazione democratica, perché ci sono tante definizioni del Parlamento, del parlamentarismo, ma il trovare posizioni che non accontentino nessuno ma siano accettabili da tutti è il cuore, secondo me, della partecipazione democratica nel Parlamento, e questo vuole esserne un esempio.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che vedrà un'ulteriore affermazione dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ci attende una giornata bollente, dato nei giorni successivi ulteriore aumento delle temperature. Come nuvolosità ben poco da segnalare, a parte un po' di variabilità che ancora interessa i settori orientali della Sicilia.

Ma per il resto giornata tranquillissima e quindi anche come precipitazioni poco o nulla da segnalare, semmai appunto qualche locale piovasco potrebbe interessare ancora la Sicilia orientale, magari temporale di calore in montagna, ma fenomeni davvero isolati. Insomma, sole protagonista, ma soprattutto caldo protagonista. E allora andiamo a vedere le temperature previste per questo giovedì, con le minime spesso sopra i 25 gradi, notti tropicali su tutta Italia, e le massime che toccheranno anche i 38-39 gradi. Le zone più bollenti saranno la pianura padana, le aree interne dell'Italia centrale, compresa la Sardegna. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Roberto Mancini ha ritrovato la nazionale quando pensava ormai di averla persa, richiamato lunedì con una telefonata da Giovanni Malagò mentre si trovava in Costa Azzurra dopo il tramonto della pista Pirlo e le dimissioni di Maldini Leonardo. Il tecnico di Esi, che ha firmato un contratto quadriennale da 2 milioni netti a stagione fino al 2030, con l'obiettivo ossessivo di riportare l'Italia ai mondiali, viene presentato a Roma insieme a Claudio Ranieri, figura da lui stesso suggerita per la direzione tecnica. Mancini è già al lavoro sul nuovo staff azzurro. Al nuovo CT il compito immediato di ricostruire il rapporto con i tifosi dopo il controverso addio in direzione Arabia e di affrontare la cronica crisi di talento del calcio italiano, a partire dal proibitivo girone di Nations League di settembre contro Francia, Belgio e Turchia. Giovanni Malagò ha illustrato i passaggi che hanno portato al nuovo assetto della FIGC. Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia e ho voluto che la scelta del tecnico fosse condivisa inizialmente con Maldini e Leonardo. Lo sgarbo di Mancini nel 2023, quando ha lasciato la panchina della nazionale per andare in Arabia Saudita, è stato valutato tutto, ma il tecnico ha già chiesto scusa pubblicamente. Sul mancato inserimento di Giorgio Chiellini, il presidente federale ha aggiunto: per rispetto verso i club che mi hanno sostenuto, non vado a tesserare dirigenti che lavorano già in Serie A. La Juventus è vicina a definire con il Paris Saint-Germain il ritorno di Randal Kolo Muani in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni d'euro più bonus, mantenendo aperti i contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee. L'Inter ha bloccato John Stones a parametro zero e rinnovato Jan Bissek fino al 2031, frenando momentaneamente sulla pista Cristian Romero per elevato ingaggio dell'argentino. Il Milan ha ufficializzato l'acquisto del difensore Sakun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro, mentre Rafael Leao ha raggiunto la squadra in Australia in attesa di novità sulla trattativa con il Fenerbahce. Volley, la nazionale italiana maschile affronta domani alle 9 italiane gli Stati Uniti a Ningbo, in Cina, nei quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha dichiarato: sarà una sfida equilibrata contro un avversario d'altissimo livello. La chiave risiederà nell'interpretazione dei momenti decisivi e nella capacità di rimanere focalizzati sul nostro gioco. La vincente incrocerà in semifinale una tra Giappone e Cina.
1: Un doppio oro da favola per l'Italschermo ai mondiali di Hong Kong. A trionfare, nella prima giornata dedicata ai team event, sono i fiorettisti e le sciabolatrici. Sulle pedane della Asia World Arena, il poker azzurro di fiorettisti formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con il CT Simone Vanni in panchina, supera di fila Malesia, Brasile ed Egitto, prima di imporsi in semifinale per 45-37 sul temibile Giappone. La finale contro i padroni di casa di Hong Kong è un capolavoro. Gli azzurri sono più forti di tutto e vincono in rimonta per 45-44, bissando il titolo iridato di Tbilisi 2025.
2: È bello tirare in palazzetti come questi, gremiti di tifosi, anche se ti favano l'avversario, e comunque ovviamente quello ci ha messo in difficoltà, però comunque essere comunque guardati in uno sport che comunque non è molto seguito è bellissimo. Quindi vabbè, vincere poi a casa loro è ancora più bello, probabilmente se vinciamo a casa nostra è ancora più bello, però così è bellissimo.
1: Fa festa anche la squadra azzurra di spada femminile. Alberta Santuccio, Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, guidate dal CT Dario Chiadò, battono Australia, Svizzera e Hong Kong, per poi piegare in semifinale la Corea per 45-44 e nell'assalto per l'oro l'Estonia per 31-30.
3: È stata una chiusura un po' in salita, ma l'importante è portare a casa il match. Eravamo state troppo brave per non chiudere in bellezza, era un titolo che ci mancava. Lo volevamo e dall'inizio della giornata abbiamo dimostrato di essere insomma sul pezzo e quindi siamo contentissime.
1: Per l'Italia i podi nella rassegna cinese salgono a 7, 3 ori e 4 argenti, davvero un bel bottino.
0: Conto alla rovescia per i campionati europei assoluti di canottaggio. Il bacino della Schirana di Varese ospiterà 450 atleti di 31 nazioni. L'Italia sarà al via con 22 equipaggi e 50 azzurri, il contingente più numeroso della manifestazione. Riflettori puntati sul 4 di coppia maschile campione del mondo e vice campione olimpico. A presentare l'evento il presidente federale Rossano Galtarossa. Ora la parola passa al campo.
4: Un appuntamento importante in questa stagione 2026, a un mese dal mondiale assoluto. Quindi è una tappa che dal punto di vista temporale è utile per capire a che livello sono di prestazione, ovviamente sono le nostre atlete, i nostri atleti, ma nel frattempo la possibilità di andare a cercare di conquistare dei titoli continentali. Varese da anni ormai è diventato un punto fermo per quello che sono gli appuntamenti remieri nazionali, ma soprattutto internazionali, Coppe del Mondo e quest'anno il campionato europeo, quindi la dimostrazione è che intanto c'è un comitato organizzatore in grado di garantire l'organizzazione di eventi così importanti e poi un bacino, un territorio, un lago che garantisce delle competizioni eccellenti di livello altissimo, apprezzato non solo dagli italiani ma anche a livello internazionale, e quindi questo per noi è un fiore all'occhiello.
0: C'è fiducia anche tra gli atleti, come testimoniano la vigilia Giovanni e Alice Codato.
5: Allora, i primi allenamenti è andato tutto liscio, il campo gara non mente mai, non smentisce, puntiamo sempre in alto e faremo sicuramente il nostro meglio, e anche col tifo di casa ci sarà qualcosa in più. Essere qua in casa e vedere proprio amici o parenti che sono venuti qua per te è proprio una cosa diversa, molto speciale.
6: Speriamo di portare un buon risultato, di fare una bella gara, molto veloce ovviamente, e perché no, magari riprodurre anche la medaglia dell'anno scorso. Sicuramente molto alla gioia del tifo appunto di casa, degli amici, le emozioni che si hanno vissute con loro anche tutti questi anni, è sempre bello.

0: Buon mercoledì 29 luglio, io vi avverto amici, ben ritrovati sul mio canale. Un giorno, prima o poi, ci faranno pagare anche l'aria per respirare. Cioè, quando esci di casa ti dicono, stai respirando, paga. Perché siamo arrivati in un mondo, siamo entrati in un mondo sempre più assurdo da capire e che appartiene anche al mondo e al modo di fare della Federazione Italiana Gioco Calcio. Bisognerebbe prendere distanze. Faccio un esempio clamoroso, ne abbiamo parlato ieri. Oggi conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri. Io non è che abbia tutta questa voglia di ascoltarla, no? Però è un popolo, quello italiano, che dovrebbe usufruire di un servizio da parte di tutte le emittenti che evidentemente, fin quando c'è posto, poi magari non c'è posto per tutti, hanno voglia di riprendere le prime dichiarazioni del direttore tecnico, presidente, del CT, del selezionatore. È un servizio. Questo dovrebbe essere pubblico per tutti e non chiedere 500 euro per entrare. È una cosa che, a parte la pantomima di ieri, che su una fuga di notizie relative a Mancini, la scoperta dell'acqua calda, si sono affrettati a smentire una cosa che poi Malagò ha confermato pochi minuti dopo, semplicemente perché se tu ammetti i cellulari e i telefonini durante l'assemblea, è normale che qualcuno scriva qualche altro, ma ripeto, era il segreto di Pulcinella, lo sapeva anche il mio amico che si occupa di altre cose e mai ha visto una partita di calcio, che sarebbe stato Mancini, si capiva dalla sera prima. Ma per dirvi come funziona, io ti do un servizio che entra nelle case degli italiani e agli italiani do le prime parole. Dovresti essere tu contento, ma cosa mi fai pagare? Ma la categoria dovrebbe disertare in massa un evento del genere. Cioè, se questo è l'andazzo, non ci andiamo. Non ci andiamo perché non è giusto. Però è sempre lo stesso discorso che ieri ho citato: Zazzaroni che ha fatto i complimenti a Mancini per il suo coraggio, e quindi va tutto bene, il coraggio non si capisce di cosa. Io non voglio più rientrare nella vicenda del 2023, ma quando vi ho detto ieri che i popcorn sono finiti, evidentemente devo uscire adesso e andare a trovare una scorta, devo trovare un posto, un supermercato da qualche parte, devo prendere i popcorn, perché stiamo continuando, è proprio senza fine, è un pozzo senza fondo di brutte figure. Noi la schiena dritta non ce l'abbiamo e quindi non ci ribelliamo dinanzi alle cose più elementari, nel senso che la conferenza, la prima conferenza di Mancini e Ranieri, a chi interessa e a chi no, questo è un altro tipo di argomento, ma a chi interessa deve essere trasmessa quasi a reti unificate gratis, non che tu mi chiedi soldi per riprenderla. Se siete in tempo, metteteci un punto, prendetevi 10 giorni di ferie.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Che adesso possa aumentare la frenesia. Immaginate cosa accadrà negli ultimi 10 giorni di mercato dal 20 agosto in poi. Sarà una baraonda. Complimenti alle squadre che invece, alle società che invece le squadre le stanno mettendo a posto adesso. La Fiorentina deve pensare alle uscite. Som piace al Venezia. Il Venezia può cedere Boinen al Verona. Il Venezia può prendere Montipò, che ve ne avevo parlato in esclusiva, dal Verona, e ci sarà un incontro nel giro di 48 ore. Fitzgin è un centrocampista che il Toro aspetta dopo aver raggiunto tutti gli accordi, arriva dall'Ajax, così come è abbastanza ben delineata la trattativa che porterà Perri, il portiere ad essere il nuovo difensore Granata. Ci sono attivismi, momenti di attivismo al Sassuolo con la trattativa che vi ho raccontato in esclusiva, Bowe, che va soltanto formalizzata. Aspettiamo sicuramente la Roma, che è su varie piste, spagnole, costose, 55 milioni, italiane sicuramente no, resta ancora il nome di Nusa, ma mi aspetto che i regali possano essere scartati da Gasperini, almeno un altro, in attesa della partenza per il Galles, dove la Roma farà la seconda parte di preparazione, quindi stiamo entrando nel vivo. Non ho degli aggiornamenti su Leao, sto lavorando su un paio di cose, ma ne parliamo casomai nel prossimo video. E Lukumi è un altro discorso che c'è fila. Lukumi avrebbe delle scelte fatte nella sua testa, ma se io scelgo te, tu devi scegliere me, giusto? Perché se io ti scelgo e tu non mi scegli, va a finire che scelgo un altro. Questa è un po' la sintesi del discorso. Ieri c'è stato un contatto nuovo con la Juventus, ma la Juventus per ora è concentrata su altre cose, pur apprezzando Lukumi. Ha mercato in Turchia, ha mercato in Inghilterra, c'è stato un sondaggio del Como. Non lo paghi più 27-28, ma lo paghi 21-22. Qui si tratta di capire soltanto le priorità. Le priorità fanno la differenza, e questo l'abbiamo sempre saputo, nel senso che se devi destinare una parte del tuo tesoretto per un attaccante, ti piace quel difensore e aspetti. Da oggi in poi aspettare significa correre il rischio di essere scavalcati. L'Inter non ha di questi problemi perché aspetta Stones per le visite, non ha sicuramente mollato Romero. Siamo al giorno numero 51, 48, 49 di Frattesi che non si muove verso l'estero, ed è una cosa da seguire, ma questi e altri argomenti, magari anche nuovi, verranno trattati nel prossimo video. Volevo dirvi che vi chiederò 50 euro a testa per ascoltare i miei video, considerato che per ascoltare Mancini e Ranieri bisogna, per riprendere le interviste, quindi ascoltare, nel senso se le riprendi, le mandi alla gente che le ascolta, devi pagare, vi chiederò 50 euro. Questo non accadrà mai. Lo sapete e vi ringrazio. Buon mercoledì e a presto.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e parto oggi con un argomento delicato, i pirocumulonimbi o temporali di fuoco. Sono dei temporali che si possono formare, anche se sono molto rari, al di sopra di incendi. Più vasti sono gli incendi e più è possibile che si formi questo temporale, anche se, ripeto, è un evento molto raro ma anche molto pericoloso. Praticamente il caldo dell'incendio scalda l'aria sopra di sé, l'aria calda comincia a salire verso l'alto, trascina con sé l'umidità presente naturalmente in atmosfera, trascina con sé anche la fuliggine, anche le braci dell'incendio. Salendo l'aria si raffredda, l'umidità condensa e si forma una nuvola. Questa nuvola può diventare un cumulonimbo, quindi la nube di un temporale. La beffa però è che la pioggia che cade da quel temporale difficilmente arriverà a terra perché evapora strada facendo a causa del calore dell'incendio. Però al contempo questi temporali di fuoco possono essere molto pericolosi perché accompagnati da raffiche di vento che influenzano l'incendio sottostante, poi ci sono i fumi, insomma diventano molto pericolosi anche per i soccorritori. E purtroppo in Francia un paio di giorni fa se n'è verificato uno. Situazione incendica è delicata anche da noi, i prossimi giorni avremo purtroppo le condizioni meteo ideali, tra virgolette, per lo sviluppo di incendi, per la propagazione più che altro degli incendi. Ricordo che la causa degli incendi è quasi sempre umana, quasi mai naturale. Allora, che succede da noi? Tanto caldo a causa dell'anticiclone nordafricano che rimonta sul Mediterraneo e sull'Italia. Guardate le temperature che registreremo nei prossimi giorni, partendo da questo mercoledì, 38 gradi a Firenze, 36 a Roma. Giovedì si toccano i 39 a Firenze, i 37 a Torino, a Roma, a Bologna, i 36 a Milano e a Napoli. Venerdì 40 gradi a Bologna, Firenze e nel weekend ulteriore rialzo e anche tutta la prossima settimana farà davvero molto caldo. Anche il Mar Mediterraneo sta registrando temperature elevate con valori in superficie che sfiorano anche i 30 gradi, in alcuni casi li superano. Anche questo è un segnale del cambiamento climatico. Il Mediterraneo è sempre più caldo purtroppo negli ultimi anni, spesso anche nella stagione invernale, non solo d'estate. Per il resto nulla da segnalare, calma piatta con l'alta pressione sull'Europa e sull'Italia, c'è un po' di instabilità sulla Sicilia o quantomeno su Malta. Sfiora anche la Sicilia, in effetti nelle prossime ore potrà verificarsi anche qualche piovasco in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi, ma per il resto, ripeto, calma piatta. Anche il vento sarà debole,

segnalare al momento solo locali rinforzi nel nord della Sardegna, le bocche di Bonifacio nel Golfo della Sinara e poi sul canale di Sicilia. Con questo è tutto, ma per i dettagli sull'ondata di caldo in arrivo vi aspetto come sempre sull'app di Trevi Meteo.

Bentornate cari amiche, bentornate nel salottino di Gosvip, nel salottino delle amiche appunto, bentornati da me che sto compiendo gli anni da 3 giorni ormai. Sì, lunedì ho compiuto gli anni e ogni giorno Mauro mi augura buon compleanno perché ho scelto questo. Ma cosa vuoi come regalo? A parte le creme, la routine di bellezza della mattina e la routine di bellezza della sera, ho chiesto a Mauro che dal momento in cui io sono la reginetta e posso esprimere un desiderio, vorrei festeggiare il mio compleanno per una settimana intera. Quindi in questa settimana, ragazze, prendete esempio, fatelo, cioè non dovete far diventare pazzi i vostri mariti o fidanzati, è una cosa molto carina, una cosa molto simpatica, però la cosa carina è che ogni mattina Mauro mi augura buon compleanno e mi piace questa cosa. Dal momento che gli anni si fanno sempre più pesanti, un po' di leggerezza non guasta mai. Quindi io compio gli anni, ho compiuto gli anni. Sì, lo so che vorreste sapere quanti anni ho compiuto, ma me ne vergogno perché ormai ho l'età dei datteri, come dico, e quindi non è bello chiedere l'età a una donna, dal momento in cui poi so di non essere pronta a questa nuova età. Una novità sono i 40 anni, che poi diventano 42, che poi diventano 45, che quando ovviamente ho già compiuto 40 anni, io mi ricordo perfettamente che intorno a gennaio-febbraio dei miei 39 anni, dell'anno dei 40, mi ero presa malissimo. Non so per quale motivo, immaginavo che dal momento in cui avessi compiuto 40 anni, mi sarei tipo sgretolata, sarei diventata una vecchia, bruttissima. E invece no, vi svelo una cosa, secondo me, il mio umilissimo parere, una donna dai 35 ai 49 anni è nel proprio è così bella, ma così bella che, perdonatemi, ma nemmeno una ventenne può competere. Perché? Perché siamo complete. Abbiamo un fascino derivato sicuramente da un passato chi più chi meno doloroso, ma siamo più consce della nostra bellezza e vi dico che a 35 e a 45 si è ancora diverse. A 45 anni hai una bellezza molto, molto particolare, non è ancora una bellezza matura, ma riusciamo a esprimere al meglio ogni caratteristica, ogni qualità che abbiamo. Io penso di non essere mai stata così bella come quando ho compiuto dai 40 anni in su. Io non sono sempre, cioè, ho dal pensare di potermi sgretolare all'essere invece contenta di questa nuova bellezza. È un'età che non è semplice da accettare, perché? Perché arriva la decadenza fisica, volente o nolente, non parliamo di chirurgia, non siamo qui per questo, siamo qui per anche per parlare della normale accettazione che non è facile. Non è facile, non è, cioè, tu hai 30 anni, sei soda come un tamburo e ti svegli la mattina e dici: ma no, perché devo andare a correre? E lo dici tutte le mattine, alla fine diventi flaccida come il budino. Dai, vabbè, non sto scherzando perché ci sono delle ragazze che hanno da 45 a 55 anni che sono stupende, cioè sono veramente stupende e si fa fatica. Costa fatica avere un bel corpo, costa sacrifici, non avere mai un minuto di comfort. Se volete, io ve li insegno senza problemi. Però dalla mia parte posso dirvi che detesto fortemente le fanatiche. Le fanatiche sotto tutti i punti di vista, La fanatica delle cosmesi, la fanatica dello sport, la fanatica delle pulizie per la casa. Tutto ciò che è fanatismo, quindi qualcosa portato all'estremo.

A me non piace, no, onestamente, forse questa vita ogni giorno dobbiamo essere grati di svegliarci e l'idea di poter passare delle giornate a pulire perché, ah sì, mi è avanzato un po' di tempo, aspetta che pulisco il pavimento. Oh, ma sai, le ante dell'armadio, le ante in cucina, ma no, no. No, non si fa così. Dobbiamo imparare a goderci un pochino più la vita. Le ante, anche se aspettano un altro giorno, perché quel giorno, non so, avremo voglia di farci una bella passeggiata al mare, piuttosto che di andarci a comprare un libro nuovo, piuttosto che un rossetto nuovo. Facciamolo, può aspettare tutto. O se siete così brave, fate tutto quello che volete. Io ho imparato ad essere multitasking. Multitasking perché? Perché, non so, mentre sto preparando la cena e so quanti minuti mi ci vogliono per che il sugo sia pronto, piuttosto che questa cosa sia cotta alla perfezione, sistemo un cassetto, piuttosto che pulisco le ante, magari mi trovo a fare queste cose, perché? Perché non lo faccio dopo, perché soprattutto con questo caldo mi risulta davvero molto complicato anche solamente l'idea di sistemare la cucina. Mi è stata complicata anche l'idea di far da mangiare e non è da me, perché amo cucinare, ho voglia anche di fare il pane. Tra l'altro, allora, ci sono delle ricette molto carine che per chi ce le ha, per chi ce l'ha, è una mano santa, fare il pane nella friggitrice ad aria. Perché? Perché se fate il pane con tutti i crismi, con tutta la regola, deve essere quello fatto sulla pietra refrattaria, quello che dovete spruzzare per fare la crosticina, va bene, potete farlo, ma non quando fuori ci sono 40 gradi. Fate il pane nella friggitrice d'aria, calcolate il fatto che tra farina e io ho quella da 7 litri, non ce l'ho, non l'ho grandissima, siamo in due, però riesco a fare circa mezzo chilo di pagnotta o due pani a seconda. Se volete fare tutte le pagnottelle, è vero, oggi non è venerdì, però vabbè, ve lo dico velocemente. Potete utilizzare la friggitrice d'aria come a 200 gradi per 25 minuti con qualsiasi tipo di pane. L'importante è che sia una pagnotta media. Non potete fare una pagnotta che il totale vi dà 750 più l'acqua, piuttosto che no, una pagnotta da 1 chilo, non ci sta, abbiate un minimo di. Però usare la friggitrice d'aria è straordinario, è un'invenzione straordinaria, non è altro che un forno ventilato, lo so bene, ma appunto perché vi si dice 230 gradi forno statico, 200 gradi forno ventilato. Ce l'ho, lo faccio, non accendo il forno. Non è che risparmio tanto sulla corrente, un pochino sì, perché è decisamente più compatta, non ci sono dispersioni, quindi anche 25 o 20 minuti secondo me è perfetta. Però guardate che questa cosa a me ha cambiato la vita. Ho fatto già tre diversi tipi di pagnotta nella friggitrice d'aria, mi ha veramente salvato. Perché? Perché il forno io non lo accendo più, non ci penso minimamente. Ma perché stiamo parlando di questo? Non me lo ricordo. Però posso dirvi che ho appreso una notizia fantastica, fantastica. Volete sapere qual è? Il ritorno di Blu Notte di Carlo Lucarelli. Wow! C'è la Ola! Io quando l'ho saputo ho detto no, non ci credo, era una bimbetta, ai suoi primi casi, ai suoi primi interessi verso il crime, tant'è che nel tempo, non dico che ho collezionato, però diversi libri di Carlo Lucarelli e ho avuto anche il piacere al Teatro San Domenico di Crema, di conoscerlo, di fare una foto con lui e farmi autografare un libro. E scrive molto bene, ragazzi. Il problema, sapete qual è? Che leggo con la sua voce, cioè sentendo la sua voce, non è esattamente bellissimo, però riesco a farlo, riesco a leggere i suoi libri con la sua voce. Non è bellissimo perché mi toglie un po' questa sensazione di poter ascoltare solo la mia voce nella testa. Invece sento Carlo, vabbè, è molto carino. Comunque dicono che Carlo Lucarelli torna con Blu Notte, la storica trasmissione Rai, che partirà dal 19 settembre, io sarò già lì.
dal 19 settembre, ah, tra l'altro il 19 settembre, eh sì, il 19 settembre sarà in prima serata, finalmente, perché vabbè, negli anni, diciamo così, il ritorno di Blu Notte, se non ricordo male, lui lo faceva in seconda serata, ma credo che siano passati più 10-15 anni dall'ultima volta che c'è stato Blu Notte. Comunque, io non vedo l'ora, è una cosa che mi emoziona moltissimo. Nel frattempo lui si è sposato, ha avuto due gemelli, proprio ne ha, se proprio diciamo così, la sua vita si è arricchita di cose meravigliose. Sarà in prima serata, ci saranno casi sconosciuti e misteri dimenticati dalla cronaca italiana, a dimostrazione del fatto che il crimine è diventata una passione per il pubblico ed è vero, nel giro di questi anni, e io non so dirvi esattamente quanti, ma forse l'articolo lo dice, tra le novità dei palinsesti Rai, la prossima stagione TV c'è il ritorno di Blu Notte. La trasmissione, pensate, è condotta da Lucarelli e a partire dal 19 settembre torna a ripopolare la prima serata. Il racconto della cronaca nera continua ad incuriosire il pubblico, è diventata qualcosa di molto più che curiosità. Per certi punti di vista è diventato morboso l'interesse che la stampa, che molte testate giornalistiche, anche di persone normali, hanno nei confronti della cronaca nera, quasi più della cronaca rosa, perché prima c'era un trafiletto di cronaca nera e poi c'erano tutti i pettegolezzi. Vabbè, comunque. Il racconto della cronaca nera continua ad incuriosire il pubblico. Ne sono la dimostrazione podcast e video podcast crime che negli ultimi anni sono riusciti a catalizzare l'attenzione di migliaia di appassionati. Desiderosi di scoprire la verità, di addentrarsi nelle indagini efferrati, magari conoscere gli aspetti nascosti del carattere psicologico e sociale che attraversano ogni storia. Stefano Nazzi, Elisa True Crime. Sì. Allora, devo dire una cosa: Elisa True Crime, io ho provato ad ascoltarla mentre guidavo e stavo andando al mare, ho rischiato di addormentarmi. Allora, a volte capita anche a me. Capita anche a me quando magari parlo con voi, che sono magari molto concentrata su quello che vi devo dire, di avere un tono confortevole, un tono che mi porta a non avere picchi di nessun tipo. Se riascolto la trasmissione posso dirvi: Madonna, ma che sono stata un po' noiosa. Perché? Perché non ho avuto nessun tipo di. Sono stata talmente concentrata in quello che vi stavo raccontando che non ho avuto modo di avere quella che caratterizza comunque la mia persona da tutta la vita, cioè avere quel modo di sottolineare quell'enfasi, quella rabbia o piuttosto che di sorpresa di comunicarvela, ma sono sempre stata piuttosto, e questa cosa mi dà molto fastidio. Elisa True Crime, sebbene mi piaccia perché ho provato ad ascoltarla più volte, finivo sempre per addormentarmi, sempre, perché quando hai comunque un tono di voce dolce, e sicuramente se non sbaglio lei è torinese da come parla, dopo un po' non ce la facevo, non ce la facevo più, per cui allora capita a volte, capita in ognuno di noi, però se io dovessi leggere un podcast di crime, per esempio a me piace Francesco Nardone, no, forse no, però non mi ricordo, comunque lui fa scusate la voce, Demoni Urbani, è stato il primo che ho seguito, ha una voce straordinaria. Straordinaria. Probabilmente l'unica cosa che non si deve fare è argomentare. L'unica cosa che non si deve fare, devi solo leggere il tuo copione, quello che ti dicono di leggere, metterci l'enfasi giusto, lo schifo giusto, perché ci sono cose veramente orribili da leggere, e metterci quello che è un po' la tua personalità, o fin troppa personalità, e probabilmente non va neanche bene. Però non riesco. Mi dispiace perché lei dice cose interessanti, però una volta che hai sempre quelli sono adesso, non è che
la Stefano Nazzi piuttosto che Elisa scoprono cose nuove. Non c'è nulla di nuovo. È come lo dici, è come lo proponi, è quel motto di condivisione e di poter portare l'ascoltatore a catalizzarsi sul tuo canale. Io mi sono addormentata. Che ci volete fare? Magari è perché ero in un momento di stanchezza, ma stavo guidando. Quindi avete mai. Non lo auguro a nessuno. Avete presente quando guidate e vi estraniate completamente sia dalla guida che da quello che state ascoltando e andate per inerzia perché conoscete la strada? Perché comunque in un certo senso siete svegli ma dormienti. A me è successo e non lo auguro a nessuno, perché ho completamente dimenticato quel lasso di tempo. Ero comunque vigile, ma il sentir parlare un'altra persona in macchina e non avere modo neanche di interagire perché ero da sola, io non ricordo quel lasso di tempo e probabilmente. Non so come se è possibile che succeda. Il mio cervello dormiva, ma i miei sensi di ragno erano attivi. Quindi non so se può essere veramente un caso clinico, però mi è successo. Io ho dimenticato quel tratto di strada, di averlo fatto. Cosa stavo ascoltando? Non ricordavo niente. Beh, comunque. Dice, caro Lucale, racconta i casi di cronaca meno conosciuti. Saranno 12 i casi di cronaca di cui si parlerà in questa nuova edizione del programma che tornerà dopo ben 14 anni, l'hanno detto. Avevo pensato 15, 17, 14 anni dall'ultima puntata. Le storie raccontate nelle nuove puntate avranno al centro casi dimenticati, quegli avvenimenti che hanno segnato la cronaca nera italiana, ma che per qualche ragione non sono stati più raccontati. Un esempio è l'omicidio di Angelo Fabbri, studente del DAMS, ucciso a Bologna nell'83. Il caso legato alla gang dei marsigliesi, ovvero quei delitti che si sono consumati tra gli anni 80 e 90, che potrebbero essere legati alla presenza di un serial killer, a parlare del ritorno di Brunotte e anche Lucarelli, che dice: sono molto contento di riprendere questo programma perché avevo voglia di raccontare. Ancora storie di misteri e di crimini con tante sfumature, spiega Lucarelli. Attraversiamo tutti i generi: il giallo classico, il noir, il thriller. Abbiamo tanti casi poco conosciuti ed è proprio questo il bello. Beh, allora, se mi dici, Carlo. Perché sei amico mio, si dice che sono casi poco conosciuti e comunque dimenticati perché all'epoca non, diciamo così, non erano importanti perché la cronaca non dava importanza a determinate situazioni. Non lo so perché, perché forse. Non lo so, forse perché nessuno era piuttosto famoso o perché era meglio insabbiare dei casi che tenerli, che farli uscire sulla stampa, non lo so, ma noi lo scopriremo perché a onor di cronaca, come Carlo Lucarelli, che è stato quello che ha dato il via poi, è il padre fondatore del crime raccontato e raccontato anche molto molto bene, si dà il via anche a una serie di analisi, perché adesso io avevo letto l'articolo, quella di raccontare così casi così poco noti è stata una scelta. Non avrebbe avuto senso, secondo lo scrittore, parlare di Garlasco, sia per la copertura mediatica di questi mesi, sia perché non si è comunque giunti a una verità definitiva. E infatti a questo proposito aggiunge: mi piacerebbe raccontarlo fra 20 anni, quando si potrà fare il punto su tutto quello che sappiamo. Oggi è ancora cronaca, è una vicenda in continua evoluzione ed è giusto che se ne occupino i programmi di attualità, il talk show, il nostro programma di storia e di storia di narrazione sul perché la cronaca nera attiri così tanto il pubblico. Lucarelli convinto che questo interesse non scemerà mai, ne sono esattamente convinta anch'io. Sono convinta che anzi andrà sempre e sempre. Cioè, c'è gente che mangia ormai da anni sul fatto, sul crime. Le persone continuano a uccidere per gli stessi motivi, dice Carlo Lucarelli. Quello che è cambiato è la nostra consapevolezza. Oggi parole come femminicidio e stalking fanno parte del linguaggio comune. È vero,
È verissimo, solamente 14 anni fa, quando c'è stata l'ultima puntata che mi credo di aver visto, perché lo seguivo anche di giallo il programma. Mi ricordo che tornavo dal lavoro o da una serata con le amiche, non si faceva mai troppo tardi, soprattutto durante la settimana, perché il giorno dopo comunque devi essere presente e attiva, presente a te stessa, non solo sul posto di lavoro. E ricordo che mi fermavo in macchina prima di mettere via la macchina e ascoltavo di giallo fino alla fine. E rimanevo chiusa in macchina ad ascoltare la voce di Lucarelli, che era una voce particolare. Una voce che ogni tanto ormai mi fa venire anche in mente De Luigi, che lo imita benissimo, mi fa paura, paura, mi fa troppo ridere. Quindi, diciamo che Carlo Lucarelli ha segnato diversi periodi della mia vita e mi ha accompagnato, se non con i suoi programmi radio o TV, ma anche con i suoi libri. Se non avete mai avuto modo di leggere dei libri di Lucarelli, fatelo, ma anche, secondo me, sono un po' come le ciliegie, uno tira l'altro. Il team di esperti che affiancherà Carlo Lucarelli, il programma ritorna nella sua composizione storica, quello che, oltre al racconto dettagliato di quanto è successo, porta con sé alla fine di ogni appuntamento l'opinione degli esperti. Con Lucarelli ci saranno infatti Silvio Bozzi, dirigente della Polizia Scientifica, Margherita Carlini, psicologa forense e criminologa, e Mirella Gherardi, medico legale. Diciamo una tradizione che Lucarelli ha voluto recuperare. Io sono molto contenta di quello perché nel tempo persone che mi piacevano veramente tanto, come la dottoressa Bruzzone, hanno un po' perso lustro ai miei occhi, sempre grandissime professioniste, ma secondo me questa smania di apparire in TV, questa smania di anche di denaro, quindi di andare nei teatri, smette. Quando è che smetti di voler aiutare le persone, le donne, e quando sei talmente egocentrica, egoriferita, che ti interessa solo e esclusivamente riempire i teatri? Me lo sono chiesta più volte, più volte. Del resto è una donna eccezionale, la dottoressa Bruzzone, una donna che, come tante donne forti, o la odi o la ami. Non esiste una via di mezzo, ma proprio non esiste. Quindi io sono dell'idea che la cosa più bella che si possa fare è quella di poter innanzitutto seguire un professionista, uno scrittore che il pioniere, è stato il primo ad iniziare forse è stato anche colpa sua. Probabilmente è stata anche colpa sua il fatto che noi, o chi è appassionato di crime, ho visto per esempio il laurearsi di un paio di ragazze molto giovani della mia città in criminologia. Cioè, quando mai, se andiamo indietro solo di 10 anni, 5, si poteva pensare che qualcuno poteva diventare una criminologa? Io ho chiesto a mia nipote di diventare una patologa legale, diventare qualcuno che, perché poi è lì. Cioè, la polizia, i carabinieri, i RIS possono davvero fare la differenza. Parliamo dei RIS. L'investigatore può davvero unire i puntini, ma chi ti dà realmente delle risposte? E poi la scientifica e la medicina. Sono loro che ti dicono, cioè, se abbiamo a che fare con delle persone intelligenti, che diciamo così, gli stupidi che assassinano, probabilmente li prenderemo sempre, li prenderanno sempre, perché sono degli esotici. Ma chi orchestra un omicidio, e tra l'altro, domani, sapete cosa possiamo fare? Io oggi vi ho presentato questa cosa perché mi è piaciuta moltissimo, però potremo nel salottino delle amiche, se siete d'accordo, fare il giovedì pappa, cibo, parliamo di ricette, vi do delle piccole strategie da mettere in atto. Se magari invece c'è qualcos'altro che mi salta per la testa, ne parliamo, per l'amor del cielo, e poi ci infiliamo sempre dentro il cibo come abbiamo fatto oggi. Potremmo fare giovedì crime. Secondo me ci sta bene. E ogni giovedì parliamo di qualche caso che la cronaca, non dico che si è dimenticata, però i
Lucarelli mi ha dato l'idea che potremmo anche farlo, è carino, perché tra l'altro io conosco diverse persone, blogger, che scrivono piuttosto

piuttosto bene, che hanno in sé la capacità anche di recuperare delle storie che non si sente più da tempo. Il caso Fernaroli, il caso di a Roma, in via Monaci, è stato famosissimo, ma ricordo, se non sbaglio, era nel 58. Ora, voglio dire, siamo tutti nati dopo gli anni 70 e 80, facciamo magari un po' fatica, probabilmente le nostre mamme ancora giovani si ricordano determinate cose, però è molto bello, secondo me, e anche onorare determinate persone che sono morte in maniera brutale e in maniera anche direi abbastanza ingiusta. Non inizieremo oggi, perché oggi è mercoledì, se vogliamo fare giovedì crime. Mi piace un sacco questa cosa. Perché poi, sotto agli articoli che leggo, ci sono delle persone che hanno vissuto quel periodo storico e hanno loro da dire. Io non riesco a dirlo, io posso, quando parliamo di cosa potremmo parlare noi? Per esempio, noi nati negli anni Ottanta, possiamo dire che ci ricordiamo come il primo grande caso in assoluto di infanticidio fu quello della Franzoni, che uccise suo figlio. E poi, come è successo a me, che ho dimenticato, proprio si è staccato il mio cervello, e quindi io non, non lei ha un nome questa cosa, della mente, che praticamente è come se si staccasse, che per salvaguardare la salute psicofisica cancella questo ricordo. Io di film e di libri tanti ne ho letti, e ho visto che comunque quello che tu hai fatto prima o poi ti ritorna in sogno, eh? Non lo cancellerai mai, la mente non può cancellare quello che tu hai fatto realmente. Comunque, questo è stato il primo caso, l'infanticidio non so, non mi ricordo, Samuele forse si chiamava, non mi ricordo esattamente, però fece scandalo, fece scalpore. Perché, come tutte le volte succede in Italia, innocentisti e colpevolisti, ma sempre, sempre. Io mi sono sempre affidata e ho sempre avuto molta, molta fiducia nei RIS, ho sempre avuto molta fiducia nella scienza. Ecco perché dico al mio nipote: dai, Fia, almeno una di voi, forse, ma non arriverò a vederle, le figlie di mio fratello è fervente difensore e amante della patria, e vorrebbe far fare a una delle sue figlie l'Accademia Militare. Delle altre mie nipoti, a parte fare i balletti su TikTok, no, vabbè, scusami, scusate nipoti, scusate, no, una fa medicina, però ha scelto infermieristica, e l'altra, vabbè, fa ancora le superiori. Però, Fia, ma è possibile che nessuna abbia il desiderio, questa voglia di scoprire, questa voglia di fare giustizia, questa voglia di giustizia e di amor di patria? È un vero peccato, perché a parte essere comunque delle ragazze intelligenti, però sono delle ragazze a cui piace anche studiare. Sono, come direbbe poi mio padre, braccia rubate all'agricoltura, perché quando poi fai qualcosa per rimediare, tranne la prima, vabbè, stavo divagando. Comunque, potremmo fare questa cosa. Io vi porto nella mia mezz'oretta qualche caso, e sono tendenzialmente quasi tutti i casi di donne uccise, però è il salottino delle amiche. È anche bello l'idea di poter ricordare chi non c'è più. Potrebbe essere una cosa carina, ricordare quanto fanno schifo i mariti, perché tendenzialmente sono uccise da loro. Però vabbè, vediamo se si può fare questa cosa, se riesco a crearla, se mi piace. Differentemente parleremo sempre di bellezza. Ah, tra l'altro, poi vi racconto domani la routine della mattina e la routine della sera, molto velocemente, proprio alla portata di tutti. Ora vi saluto, vi auguro una fantastica nottata. A presto.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagna

0: Accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che, fino a metà settembre, saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e

0: degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
1: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Balloon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aeroclub Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio.

0: scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione, quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
1: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
2: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
3: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
4: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di Harry aritmetica o della maestra sull'altopiano di Asia.

0: fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
2: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione e ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
3: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
1: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
4: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge oggi da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato, con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sap-

0: Settore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cuma d'Oro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di falanghina e piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri, un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
1: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Eurotoque Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, si chiama Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri, e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il

0: nuovo allenatore della nazionale, si era parlato di Pirlo che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Comunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione, si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco. Poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore. E poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione. Quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato è stato. Dobbiamo ricominciare e io credo che sia un profilo buono come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di tirarle fuori. Credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche delle.
2: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seie Com & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti.

0: professionisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Basto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
3: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Füllkrug, potrebbe essere secondo te un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio?
2: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco, negli ultimi anni, poi dopo Immobile ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano, e quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa. Però io credo che la Lazio non si possa permettere di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano, ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
3: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te perché ha accettato questa situazione, perché ha accettato l'offerta della Lazio?
2: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo, quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, la sua quando fu intervistato assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto, quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio secondo me è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare, quindi ci avviamo in un campionato di media classifica che è quello il valore oggettivo della squadra, ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico oggettivo è quello.
3: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
2: Ecco, sì, lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data in una grande città come quella di Roma e in una squadra di un grande blasone che è la Lazio, ecco, questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre dà sempre il verdetto, Lorenzo.
3: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
2: Penso proprio di sì, ma non perché, perché quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno secondo me l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
3: Mercato faticoso invece per la Juventus, che cerca di dare i rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco, e, insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
2: No, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno, quindi poi come uscita dalla Champions League è stato proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco, perché si sono avvicendati parecchio. Io darei tutto in mano a Chiellini, e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
3: Sì, sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara, e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra.
2: Poi, però evidentemente sai, diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me, sì, soprattutto nell'ultimo anno, quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto molto di competenti, ecco. Quindi bisogna sempre associare la competenza al budget che hai, ecco.
3: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice. Sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
2: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori, e secondo me un ottimo allenatore, quindi staremo a vedere. Si vive alla giornata, Lorenzo.
3: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
2: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente, lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
3: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco, Castro sì, è un buon giocatore, però insomma non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo, ecco.
2: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio, però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra, ecco. Deve confermarsi su una grande città. A Bologna secondo me era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento, quindi se ripeterà, nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
3: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no, dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma ancora è alla ricerca, in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
2: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge. Quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette ci si siede a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono, mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo. Ecco, quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste. Poi, se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo, ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
3: No, no, no, è un ottimo
2: sotto
3: vice
2: le righe,
3: Malen, perché
2: insomma.
3: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
2: Lo
3: quello che
2: so,
3: mi ha
2: però.
3: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
2: Qui
3: suscitato
2: ormai
3: entusiasmo.
2: sono i social che ti portano a
3: Eh
2: fare
3: sì.
2: questo, che la gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro, insomma.
3: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
2: Certo.
3: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a rilanciarsi?
2: È sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
3: Certo, diverso
2: diverso
3: rispetto
2: da
3: a...
2: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni. E quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
3: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
2: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
3: Certo,
2: Ma
3: no,
2: questo
3: no,
2: vale
3: insomma,
2: per qualsiasi
3: il passaggio dalla
2: allenatore, eh?
3: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti temi.
2: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
3: Massimo, grazie, come sempre, per il tuo
2: a voi,
3: intervento.
2: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
3: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
4: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
5: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
4: C'è qualche episodio particolare, ricordi?
5: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
3: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione e il luogo ideale,

Ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.

0: Cari amici di Tiami Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno. È vero. Grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani,

0: piacere. Finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
1: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
0: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno, lui si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella: responsabilità tecnica ed è commissario tecnico, quindi lì è già stato un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
1: Sì, sì, e comunque
0: votato da pochi,
1: Naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
0: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo, che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri, quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'abnomia secondo me, perché Non è possibile. In nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte, e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserire al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po', ma per quanto riguarda Conte devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati, e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi, e le basi, scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
1: Sì.
0: La colpa la do ai, ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona, gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano, e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se ne è impadronita, e quindi c'è una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
1: Vai, fai un esempio.
0: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
1: Sì, sì, certo.
0: Ma ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta. Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
1: Gravina?
0: Come si chiama?
1: Gravina.
0: Quello che adesso è stato di Vicenza, insomma, Tommasi.
1: Ah, Tommasi.
0: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali. Devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose. Ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessa dei problemi. Perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, sono quando finisce la carriera, sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? Certo. E quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece, quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo.
1: No, ma ti ho ascoltato con grande interesse, perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino, perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: l'ultimo anno ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio Ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi farlo giocare a spot. Perché? Il problema parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo, e infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università, e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato, e lì, inconsciamente, ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che lo ha preso, dovrà ricreargli le basi, e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi nel Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti. E c'è da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno. So. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi vorrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Insomma, non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova e non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì incominci a poterti sbilanciare per
1: No,
0: qualsiasi squadra.
1: c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla una big adesso, visto che partecipa alla Champions.
0: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà e poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via, insomma lì devi vederlo a bocce ferme e poi naturalmente partite ufficiali che si giocano, allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
0: Beh,
1: ex
0: Allegri,
1: partenopeo.
0: tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi
1: Certo.
0: uno che sfrutta
1: Corto
0: molto i
1: muso,
0: giocatori.
1: corto muso.
0: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia e ti sintetizza un po', ti sintetizza un po' cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda. Voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
1: Sì.
0: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
1: Certo.
0: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Incontro ufficiale alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, giunta a Washington a margine dei colloqui bilaterali coordinati con la presidenza ucraina. Su fronte medio orientale si registra l'iniziativa diplomatica dell'Oman, che ha sottoposto all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz tramite un sistema di tariffe volontarie, scongiurando il controllo esclusivo teheranita sulla via di navigazione strategica. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini al nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Contestualmente è stato definito il nuovo assetto del Club Italia con l'ingresso di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e una possibile terza figura che molti riconducono al ritorno di Gabriele Oriali come team manager. Riferendosi alle recenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, Malagò ha sottolineato la trasparenza e la correttezza dei rapporti mantenuti durante tutto il confronto istituzionale. Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto in Giappone, provocando crolli, incendi e deragliamento di convogli ferroviari. Particolarmente drammatica la situazione all'interno del centro commerciale On Mall, dove una forte esplosione ha causato il cedimento strutturale del secondo piano, con le autorità locali che segnalano un numero rilevante di vittime e decine di persone disperse sotto le macerie della struttura. Drammatica scoperta Orange nel sud-est della Francia, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto i corpi privi di vita di 5 neonati nascosti all'interno di scatole nell'abitazione di una coppia di coniugi. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione del personale medico dell'ospedale cittadino, a cui il marito si era rivolto dopo aver rinvenuto un primo feto. La posizione della donna, che da poco partorito un ulteriore bambino, è al vaglio degli inquirenti. Nel corso dell'informativa parlamentare sugli esiti del vertice NATO di Ankara, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato l'intenzione del governo italiano di avvalersi del Fondo Europeo SAFE per importo pari a 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno.

Le risorse finanziarie verranno destinate all'ammodernamento dei sistemi di difesa e al piano di investimenti militari coordinato dal Ministero della Difesa. È entrato ufficialmente in vigore a partire dalla

0: paese, con il record negativo di 355.000 nati registrato nel 2025 e un indice di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Oltre il 62% delle persone intervistate dichiara di avere rinunciato a ampliare il nucleo familiare a causa di condizionamenti economici, precarietà lavorativa e carenza di servizi di supporto al welfare. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia celebrativa per il decennale del Parco Nazionale dell'Isola. Ad accogliere Capo dello Stato, il Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, il Presidente dell'Ente Italo Cucci e il Sindaco Fabrizio D'Ancona. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha parlato dell'importanza delle isole minori. Al termine della cerimonia, Mattarella si è fermato alcuni istanti per salutare i piccoli ranger del parco, una sessantina di bambini tra i 9 e i 13 anni seduti nelle prime file. I ragazzi hanno accolto il capo dello Stato sventolando bandierine tricolore. Il capo dello Stato ha quindi lasciato l'hangar per raggiungere piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, dove ha rivolto un saluto alla comunità pantesca e ai turisti.
1: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc'anzi il sindaco, sottolineando che questo carattere, come emerso dalle sue parole, risulta dall'intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria.
2: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna dell'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e su Italia, insomma ancora una volta temperature che tornano a salire in maniera evidente. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista su Italia, ben poco da segnalare, alta pressione sole protagonista. Nelle ore centrali del giorno si forma qualche nuvola sull'arco alpino e poi da segnalare un minimo di variabilità all'estremo sud. Anche come precipitazioni, qualche goccia al sud, in particolare in Sicilia, potrà accadere però fenomeni isolati. E poi nel pomeriggio temporali di calore sulla fascia alpina e prealpina, però anche in questo caso senza grandi conseguenze. Quindi in definitiva, giornata estiva, sole da nord a sud, caldo da nord a sud, un minimo di variabilità in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi e soprattutto il caldo, dicevamo. Vediamo le temperature attese per questo mercoledì in tutti i nostri capoluoghi di regione: 38 gradi a Firenze, 36 a Roma, 36 a Napoli, ma insomma i 35-36 gradi si toccheranno diffusamente in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Con questo è tutto, ma per i dettagli su questa nuova ondata di calore c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Svolta definitiva per la panchina della nazionale italiana, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico azzurro, arrivata in seguito al tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e alla consensuale separazione dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. A affiancare il CT ci sarà Claudio Ranieri, nel doppio ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Mi prendo la piena responsabilità di questa scelta, ha dichiarato Malagò al termine del Consiglio federale, confermando che domani alle 18 si terrà la conferenza stampa congiunta di presentazione. Malagò ha anche svelato in retroscena della complessa trattativa per la panchina azzurra. Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia. Qualsiasi nome mi fosse venuto in mente, mi sono sforzato che lo facessero Maldini e Leonardo. Malagò ha poi chiarito la posizione sul passato di Mancini, le opzioni alternative, lo sgarbo di Mancini nel 2023. Ho preso in considerazione tutto. So delle sue scuse recenti. Per la scelta del CT ho un buonissimo rapporto anche con Conte, ma sono state fatte valutazioni d'opportunità. Chiellini, per rispetto delle società che mi hanno sostenuto, non sono andato a prendere tesserati di club di Serie A. Infine, su Maldini e Leonardo, sono stati dei signori, schietti e onesti. Posso solo ringraziarli per il tempo passato insieme in questi 15 giorni. Calciomercato, l'Inter accelera con decisione.

0: pressione sui mercati internazionali per ricostruire le fondamenta del proprio reparto arretrato. Dopo aver praticamente definito e chiuso l'ingaggio di John Stones a parametro zero dal Manchester City, la dirigenza nerazzurra continua a spingere sull'acceleratore per assicurarsi l'argentino Cristian Romero del Tottenham. Nonostante una trattativa complessa legata alla richiesta degli inglesi, valutata tra i 40 e i 45 milioni di euro, e all'ingaggio elevato del difensore, Marotta e Ausilio intendono affondare il colpo per consegnare a Christian Kivu la coppia difensiva ideale e colmare i vuoti lasciati dalle partenze di Acerbi, De Vrij e Darmian. Grandi manovre d'attacco sull'asse Milano-Roma in questa sessione di calciomercato. Il Milan valuta seriamente la cessione di Rafael Leao al Fenerbahce, pronto a presentare un'offerta in prestito con obbligo di riscatto attorno a 42 milioni di euro complessivi, pur dovendo registrare l'interesse concorrente del Galatasaray. In ottica sostituti, con la pista Carezza sfumata per il blitz del Borussia Dortmund, ai rossoneri è stato proposto il profilo di Mattia Soulé, elemento in uscita dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, sul fronte torinese, la Juventus lavora i dettagli finali per sbloccare definitivamente la trattativa con il PSG per Colomouani. Novità ad assoluto rilievo sullo scenario internazionale con la Federcalcio francese che ha ufficializzato l'ingaggio di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico dei Blues con un contratto quadriennale. Il presidente federale Philippe Diallo ha rivelato che i primissimi contatti con l'ex allenatore del Real Madrid risalivano già al febbraio 2025. Per l'iconico numero 10 transalpino si realizza il sogno di una carriera in panchina, con l'obiettivo dichiarato di mantenere la Francia ai vertici del calcio globale. La presentazione del nuovo staff tecnico è programmata per inizio settembre. Doppietta azzurra nel fioretto femminile individuale ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong. Suona l'inno di Mameli all'Asia World Arena grazie all'oro conquistato da Martina Favaretto, che in finale supera la compagna di squadra Arianna Errigo per 15-7. Un derby tricolore che ha permesso all'Italschema del presidente Mazzone di brindare al suo primo titolo nella manifestazione cinese e al suo quinto podio complessivo dopo gli argenti vinti da Rizzi, Macchi e Di Veroli.
1: Lo volevo tanto e mi chiedevo se sarebbe mai arrivato, perché ci sono arrivata vicina due volte, cioè sono arrivata terza due volte in mondiale. E ci tenevo tanto e veramente sono felicissima.
2: Viste le ultime settimane,
3: si parla di settimane,
2: io credo che oggi ho fatto una gara incredibile. Sono arrivata in delle condizioni pessime e forse, diciamo, è il manuale per come non arrivare a un mondiale, e dalla A alla Z. Però sono riuscita a scrivere il manuale di come poterlo comunque portare a casa. Quindi veramente, a prescindere da tutto, è assolutamente un argento vinto.
4: Dal CT ha vinto l'Italia, quindi l'Italia ha vinto un oro e un argento. Se la migliore non lo so, tutte e due hanno fatto un percorso eccezionale.
0: Nella serata cinese, festeggiamenti in albergo per tutto lo staff azzurro, con Favaretto ed Errigo in difficoltà con lo spumante, sicuramente più brave in pedana che a staffare.
5: Francesca Jones si conferma la regina dei Palermo Ladies Open. La britannica, numero uno del tabellone e campionessa uscente, batte in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-6, al termine di una sfida durata quasi 3 ore. Per la 24enne inglese è il secondo titolo consecutivo al Country Time Club. Entra così nel ristretto gruppo delle tenniste capaci di vincere 2 edizioni di fila del torneo palermitano, confermando il grande momento di forma dopo il successo ottenuto anche nel WTA 125 di Roma. Un'edizione che ha confermato il prestigio internazionale dei Palermo Ladies Open, come sottolineato dal direttore del torneo Oliviero Palma.
6: Il bilancio è positivo, abbiamo avuto una bella finale, abbiamo trovato 2 giocatrici che hanno confermato la loro presenza a Palermo l'anno scorso, vincendo il torneo 2025, la Jones, e nel 2020, l'anno del Covid, la Ferro, che ha vinto in quell'anno. E sicuramente non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo potuto dare al pubblico come offerta.
5: Grande soddisfazione anche da parte del Country Time Club, che guarda già al futuro. Anche per il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, il bilancio è molto positivo.
3: Il bilancio non può che essere positivo, intanto perché siamo riusciti a portarlo a compimento, avere tutte le coperture finanziarie per assolvere i vari obblighi che ci sono

il torneo, è avere un tabellone di un certo rispetto, perché la finale si prevede tra le prime 50-60 del mondo. Quindi, nonostante il caldo, c'è stato pure un po' di pubblico, abbiamo avuto un'ottima copertura televisiva.

Buon pomeriggio, mi prestate un po' di popcorn? Io li ho finiti. Non mi va di fare più polemiche sulla storia della nazionale, facciamo un recap, un riepilogo, però i popcorn li ho finiti, fa caldo, mi hanno detto guarda, non esagerare, non chiedercene altre, la scorta è finita perché abbiamo vissuto delle storie incredibili, piene di contraddizioni, e che adesso mettiamoci il punto e andiamo a caso. Soltanto per precisare alcuni concetti, perché i popcorn sono finiti? Perché la spiegazione che dà Malagò nel momento dell'annuncio di Mancini e di Ranieri come direttore tecnico, aspettando una terza figura che potrebbe essere quella di Zola, vediamo, è una spiegazione che ci fa capire quanto le contraddizioni abbiano avuto il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Vi faccio un esempio. Lui dice: prima di far firmare Mancini ho telefonato a Ranieri per condividere. Atto secondo, atto primo, prima di scegliere il commissario tecnico lascia andare avanti il direttore tecnico, nel caso specifico Maldini, con l'advisor Leonardo, e poi ci confronteremo. Notate che differenza. La differenza è che poi ti devono spiegare le cose come vogliono loro e pensano che noi siamo degli stupidi che andiamo a digerire qualsiasi altra cosa. Per cui abbiamo perso 20 giorni di tempo, avrebbe potuto evitare di fare questo giro, no? Come il Monopoli, torna indietro, tornavamo indietro, e se fossimo tornati indietro di 20 giorni avrebbe scelto direttamente Mancini e ci saremmo risparmiati questa pantomima, questa soap opera, come la devo chiamare, questa fiction, e io non so sinceramente come chiamarla, ma almeno nelle spiegazioni cerchiamo di essere coerenti tra quello che prima e quello che ha fatto dopo. Mi dispiace, ma Malagò ha messo un po' di ruggine rispetto allo splendore da presidente del CONI, ma il calcio è un altro sport. Allora, su Mancini ho letto 1500 commenti, io non torno più su quella storia di quando è andato via, perché nella vita sbagliamo tutti, non voglio essere buonista, è stato un errore, punto, fine delle trasmissioni, l'ha spiegata a modo suo anche in questo caso Malagò, però non accetto le spiegazioni di chi ci prende in giro, cioè Ivan Zazzaroni, che è il direttore del Corriere dello Sport, fa un video che mi hanno girato e dice: Mancini ha avuto il coraggio. Ma quale coraggio, scusa? Qual è il coraggio? Io faccio nome e cognome, ma qual è il coraggio? Non c'è coraggio. Allora, se tu mi dici preferisci Mancini come allenatore o preferisci Pirlo, ma c'è la stessa differenza che ci sta dal mio punto di vista tra il Polo Nord e l'Equatore, però non facciamoli diventare santi, perché ripeto, in questi paesi c'è l'ossessione di difendere quei 3-4 allenatori in qualsiasi caso, sia nel bene che nel male, a maggior ragione nel male, attraversando la verità. Cioè, se Allegri sbaglia, allora se Allegri vince, Allegri il più bravo, benissimo, mi accodo anch'io. Se Allegri sbaglia è colpa di un altro, se Allegri sbaglia 3 anni alla Juve è colpa di un altro, se Allegri non va in Champions, ma è colpa di Cardinale. Ma non si può fare così, quindi non ha avuto alcun tipo di coraggio. Io su Mancini non voglio tornarci, perché sinceramente se noi ripetiamo sempre le stesse cose, ma la riforma, il sistema che deve ripartire con qualcosa di davvero sconvolgente, nuovo, non c'è. Le spiegazioni di Malagò sono una contraddizione. È finita la fila sotto la sede della FIGC con quelle interviste che ti rimandavano e ti rispedivano al mittente. Mi chiedete cosa pensi di Ranieri? Allora, Ranieri, un mito, allenatore, chapeau, eroico, entra nella storia, non ci sono dubbi, dall'Ester, le imprese che ha fatto, a Cagliari, con la Roma, il sentimento, è tornato. Cosa devo dire a Ranieri? Chapeau, voto 11 da allenatore, da dirigente? È un punto di domanda. A Roma malissimo, a Roma nella gestione di Gasperini malissimo, con dichiarazioni prima della partita malissimo, i dirigenti

0: Sono come i dirigenti di un'azienda, non è che dalla sera alla mattina, siccome hai fatto un'altra cosa, puoi diventare un dirigente. In bocca al lupo a tutti, portatemi un po' di popcorn, ho esaurito la scorta che adesso mi serve per il calciomercato, che per me adesso è una cosa ancora più seria se raccontato con dovizia di particolari. Allora, un po' di aggiornamenti. Stamattina avevo fatto un tweet interpretato in modo un po' così da qualche parte, ma che recitava in questo modo: Markman, c'è l'accordo tra le società e il difensore classe 2007, ma non c'è il via libera da parte della famiglia, e senza questa via libera l'operazione non si fa. L'accordo era 6 milioni più 2 di bonus. Perché non si fa l'operazione? Perché legittimamente, dal loro punto di vista, i genitori, i familiari, non so cosa dire, di Markman, tra virgolette, pretendevano una maglia titolare. Questa cosa ha fatto saltare un po' il banco, temevano che il ragazzo venisse qui a Roma a fare la riserva, l'alternativa, ed è una cosa che ha fatto saltare la trattativa. La trattativa non si fa più, esattamente come si era incastrata la situazione legata a Sergi Dominguez. L'accordo era totale a 6 milioni più 2 di bonus. La Lazio deve ripartire da un'altra situazione. Quindi la rincorsa presa da stamattina, con dubbi seri rispetto agli accordi, alla fine sono situazioni che si sono evolute in questo modo. Mi chiedete della Roma. Io, per quanto riguarda Roma, facciamo un punto su Roma, Inter e Juve, e anche aggiungendo qualcosa su Leao. Per quanto riguarda la Roma, il nome di Fresneda, che è un terzino forte dello Sporting, che ha un contratto in scadenza tra altri 2 anni, è una valutazione di 15, 17, 18, più o meno, più di 15 milioni più bonus per sfondare il muro dei 20. È un nome che stanno valutando, ma è un nome che non hanno ancora deciso di andare fino in fondo e di affondare per questo tipo di trattativa. Reyes è una situazione proposta, maturata dal Messico, che non ha ancora conferme sulla fattibilità e sul fatto di voler andare fino in fondo, e questa è la situazione per quanto riguarda la Roma. Tengo sempre il discorso e vi aggiornerò, tra tanti nomi fatti legati a Nusa, il discorso legato a Nusa per esterno offensivo, un po' meno Martinelli e tutti gli altri nomi. La Juventus è molto semplice: deve decidere il portiere e se spendere i soldi per Suzuki, altrimenti virare sul vicario. Se volete, parliamo ancora del Dibu Martinez, ma qui stiamo finendo il popcorn anche in questo caso. Deve sciogliere le ultime riserve per l'attaccante che conoscete, che comincia con la lettera K di Kursal, così la giro per 5 secondi questa frittata, tra virgolette, non è una frittata, e so che quali possono essere le vostre reazioni. Ha parlato l'agente di Riso, di Frattesi, che è un nome che io vi ho fatto all'inizio del mercato, gli hanno chiesto della Juve, non ha risposto, e c'è questa vicenda legata a Lucumì che hanno accostato al Como. Io tengo sempre Chalobah per il Como, e vediamo se la Juventus decide di mettere questi soldi sul tavolo, oppure se Lucumì farà un altro tipo di scelta. L'Inter è molto semplice: Stones per le visite, Romero sotto controllo, Jones non ancora tramutato, un'uscita fondamentale come quella di Frattesi. In attacco non si muove nulla, in difesa non sono arrivate proposte al momento proibitive. Sciogliere la matassa, il dilemma della fascia, dopo aver risolto il problema del centrocampista o del difensore, le visite ed eventualmente un ritorno di fiamma su una situazione Romero che io terrei sinceramente in piedi. Per quanto riguarda invece Leao, è andata esattamente come doveva andare: visita da parte degli esponenti del Fenerbahce, l'offerta verrà formalizzata più avanti sia al Milan che al diretto interessato. Al diretto interessato sarà un'offerta da 10-12 milioni, scherzo, perché il Fenerbahce non ha smentito, e in tanti si sono cascati alla smentita del Fenerbahce, e poi fondamentalmente si sono presentati qui e hanno presentato, appunto, scusate il bisticcio di parole, un primo giro d'orizzonte. L'hanno fatto in attesa di presentare un'offerta, ed è un nome che dobbiamo tenere in lista, perché malgrado le parole di Ruben Amorim, Leao vuole andare e il Milan andrà oltre. Mi avete chiesto conferma su certi nomi collegati al Milan, non sono i miei, se avrò delle notizie ve le darò, non sono i nostri, non mi va di cavalcare altre tigri. Noi cerchiamo di portare qui delle notizie che siano attendibili e possibilmente in anticipo, ma vi faccio questo appello: mandatemi i popcorn e vi ringrazio con grande affetto. Ciao.
1: Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque siamo in attesa della quarta ondata di caldo dell'estate 2026, un'estate che si rivela particolarmente calda, molto più calda della media e anche molto più secca. Infatti sono diverse nazioni del vecchio continente che soffrono per la mancanza di pioggia ma anche per le temperature elevate. Le estati sono diventate più calde rispetto al passato e questo aumento medio della temperatura facilita anche il raggiungimento di determinate soglie di temperature, quindi aumenta la possibilità che ci siano nuovi record. Ma il problema non è tanto il record di temperatura quanto il fatto che c'è un trend di fondo delle estati che sono più calde rispetto al passato. Ogni estate è diversa dalle altre perché al netto di una temperatura, di temperature elevate, di temperature mediamente più alte, gli schemi circolatori sono diversi, cambiano gli schemi circolatori. Cerchiamo di capire per quale motivo lo schema.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. Cantieristi e il Parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla
9: di muoversi Catanzaro, che quest'estate, oltre ad aver cambiato il tecnico, diciamo protagonista di una profonda rivoluzione anche per quanto riguarda il proprio parco giocatori roster, utilizzando una terminologia da NBA, rimaniamo nel girone C, dove c'è un interesse di Picerno per Destiny e Garevba, è un giocatore che viene seguito dal direttore generale Vincenzo Greco, come ci raccontava ad inizio data l'erte salvitutoc.com, doppio rinforzo in arrivo anche per il Foggia con Sena e Odi pronti a vestire la maglia rosso-nera. Parlavamo anche di Perugia nelle parti precedenti della puntata, perché che cosa è successo? Dicevamo di un comunicato, di un'intesa preliminare, è arrivato ieri poco prima dell'ora di attorno alle 19:40, una nota della C Perugia, il gruppo Arena Cui, leggo ufficialmente al sito ufficiale del Grifo, comunicano di essere vicini ad un'intesa preliminare per la cessione del 100% del ramo d'azienda sportivo del club. Le parti si stanno confrontando in merito agli aspetti economico-finanziari e procedurali per giungere all'accordo di cessione, il tutto nella condivisa volontà di definire l'assetto migliore per il futuro anche inviato del Perugia Calcio. AC Perugia Calcio e Arena Curi, nel rispetto alle tifoserie biancorosse della città di Perugia, daranno tempi puntuali alle comunicazioni in eventuali sviluppi della tratta. Questa nota firmata Hernan Garcia Bors, che è il direttore generale del Perugia, legato alla proprietà di Javier Faroni, e il presidente di Arena Curi SRL, Francesco Maria Lana, con il quale potrebbe tornare all'interno del club umbro Alessandro Gaucci, il figlio dell'ex patron Luciano, con un rapporto tra la famiglia Gaucci e la città di Perugia che continua a essere forte nonostante gli anni, nonostante il tempo che è passato da quando vedevamo il Perugia di Gaucci, di Fabio Grosso, di Marco Materazzi, di Toshi Nakata, di Jabo Troid, di Sivrizas, e più ne ha più ne metta, a calcare i capi di serie. Arrivano anche delle dichiarazioni invece da Livorno, quindi rimaniamo nel girone B, che è stato protagonista assoluto della puntata di oggi. Ricordiamo, abbiamo ospite Adriamussi, direttore sportivo della San Benedese, il cui intervento voi trovate sbobinato integralmente in versione testuale sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com. Dicevamo girone B, di un'altra protagonista dell'aggruppamento del Centralia. Ci spostiamo a Livorno, dove dalla pagina di amaranta.it, i canali del network di Tutto Mercato Web, quello specifico dedicato alla formazione della Pronica, a parte Alessandro Lucarelli, neo direttore sportivo del club, ricordiamolo, allenato dal fratello Cristiano, parlando del calciomercato, ha dichiarato: siamo in mente, proveniamo da una settimana in cui abbiamo inserito all'interno della squadra circa 10 giocatori, e non è poco, ora dobbiamo cercare di andare a completare, a puntellare la rosa nei ruoli in cui c'è più bisogno, a cominciare dalla porta e dai difensori centrali, per ruoli per i quali ci stiamo già muovendo. Quindi un Livorno che non si nasconde, un Livorno che vuole completare e rimpolpare la rosa a disposizione di Lucarelli. Andiamo nel girone C, dove parliamo di Cosenza. Abbiamo citato l'ufficialità di McJanet, centrocampista irlandese classe 2004, in prestito dal Lecce. Sono anche un altro calciatore, si tratta del difensore rumeno Radzvan Pascalau, proveniente dalla Dinamo Bucarest, con un passato sempre nel settore giovanile del Lecce. Resta poi viva la pista di mezzo che porta a Cagliari, da cui il club calabrese continua a motivare in particolare tre profili: Iliev, Cogoni e Ciocci, mentre direttore sportivo, ricordiamo che un nuovo direttore sportivo il Cosenza, Fabio Puccioni, attende ancora una risposta dall'ex difensore Moretti. Caporale e Langella sono invece i nomi caldi in uscita. In chiusura di puntata, quindi ci salutiamo con qualche minuto di anticipo, ma non vi lasciamo scoperti, non lasciamo scoperta la nostra fascia fino alle 10.45. Proponiamo un altro dei contributi preparato con il buon Giorgio Sorani, ovvero le prime parole da calciatore dello Spezia dai canali ufficiali del club ligure di Simone Mazzocchi. Simone Mazzocchi, proprio ex calciatore del Cosenza. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Da Luca Bargellini, buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Adesso ci salutiamo con le parole di Simone Mazzocchi, nuovo attaccante dello Spezia. Ciao ciao.
10: Ciao Simone, benvenuto a Spezia, ti chiedo subito com'è andata la prima settimana insomma con il nuovo gruppo.
11: Buongiorno, grazie per il benvenuto, sono contento di essere qua, settimana bene, tutto bene dalla squadra dei ragazzi, adesso stiamo lavorando forte con il mister che piace subito la sua pronta, quindi si fa molta fatica ma col sorriso perché stiamo bene insieme.
10: Ti parlo del mister che lo hai citato, cosa cambia dal Marco Turati compagno di squadra al Marco Turati allenatore?
11: No, è sempre il martello, prima lo era in campo, adesso lo è ancora in campo ma in un'altra veste, cerchiamo di fare al massimo quello che ci chiede, poi più passano i giorni, se il tempo, più vengono magari anche inaugurati con le richieste.
10: Ecco, un gioco offensivo, quello stato dal mister sicuramente, credo che ti possa piacere, come ti stanno soprattutto con i compagni di reparto, questi esterni e questi ragazzi ti mettono tante palle tu?
11: No, molto bene, sì, è un gioco molto offensivo, proiettato avanti, cercando la metà avversaria sempre, poi più stiamo insieme, ci conosciamo, anche le caratteristiche dei miei compagni sono ideali e poi ci conosciamo, come ho detto, e meglio è per tutti.
10: Tra l'altro Cannavò, ho giocato anche l'anno scorso, con Florenzi siete arrivati insieme, vivo sempre insieme, anche quando comincia l'allenamento, quindi quello sicuramente è un aiuto.
11: No, sì, quello sì, con Kevin l'anno scorso, con Ronaldo sono ormai anni che stiamo insieme, abbiamo fatto un rapporto credibile che va oltre il campo, poi conoscersi così bene, poi anche in campo aiuta molto.
12: Cosa aspetti dalla tua nuova avventura con lo Spezia?
11: No, sicuramente sono felice di iniziare questo nuovo capitolo qui, mi aspetto tanto perché comunque c'è sempre ambizione, coraggio sempre nelle cose che si fanno e poi lo vedremo poi strada facendo, partita dopo partita e giorno dopo giorno, quindi questo mi aspetto.
12: Diverse tappe nella tua carriera che ti hanno reso sicuramente un attaccante completo, ma se ti dovessi descrivere, ti senti più uomo d'aria, rifinitore, centravanti ora per la squadra, che vuoi attaccante ti senti?
11: Sì, sono un attaccante generoso che sacrifica molto per la squadra, mi piace anche venire a giocare con i compagni, però non mi piace neanche per di vista l'area di rigore, perché alla fine è lì che si finalizza di va a rete, quindi mi sento un po' questo tipo di giocatore.
12: Hai tantissima esperienza sia di Serie e anche in Serie C, quali consigli daresti alla squadra per affrontare il campionato? Lo Spezia manca da tantissimi anni.
11: Il consiglio che magari sentire è la capacità subito di adattare il tipo di campionato, perché è un campionato completamente diverso magari da quello che può essere la Serie B, e quindi la facilità di adattare il campionato il prima possibile può dare una grossa mano fin dall'inizio.
13: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su Tiro Rete.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico c'era Claudio Ranieri e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni e anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è mutato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite in collegamento con noi, Massimo Pisceda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si è partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'Oreo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'è Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole, uno per quello o l'altro, lasciano il tempo. Trovo importante che la federazione abbia eletto un allenatore e poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema. Ecco.
0: La Lega Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per rabbia, per i soldi, la rabbia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione. È inutile che dia un esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato è stato. Dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di tirarle fuori. Credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono come dice, compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè, la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa: deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club mi considerano tante volte la nazionale, e soprattutto mandare i giocatori anche a livello giovanile.
0: È un fastidio,
1: e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo sul solo nome, lo dico.
1: Sono valutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono, e non credo che sia andata così, una rottura così butta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere. Questo è importante. Poi se qualcuno vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo vogliono fare tabula rasa, perché non è non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco, di prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco, quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: però
1: ognuno comunque sempre...
0: Se si sono messi, però probabilmente hanno capito che non poteva avere tutta questa autonomia.
1: Sì, però ripeto, quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: mi sembra che è stato detto.
0: Bisogna vedere all'inizio cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipato questo accordo.
1: Infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri sulla stanza?
0: Io no.
1: E allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ma Ranieri non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona, e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno vissuto di tutto, quindi quando hanno vissuto di tutto sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza di calcio di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna avere sempre chi lo dice.
0: Va bene, parliamo un po' della Lazio allora, la situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io direi sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, poi evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose vari nomi che sono stati accostati a Lazio, si è parlato di Fulkrug, potrebbe essere secondo te un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio?
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco, negli ultimi anni poi dopo Immobile ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve fare alla competenza o a una scommessa, però io credo che Lazio non si possa permettere di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano, ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te perché ha accettato questa situazione, perché ha accettato l'offerta Lazio?
1: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo, quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, la sua quando fu intervistato assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto, quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo consiglio. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. Lazio secondo me è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, quindi peggio di quello non fare, quindi ci abbiamo in un campionato di medio classifica che è quello il valore oggetto della squadra, ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in due sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico è oggettivo, è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di mettersi.
1: Lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano, adesso esce da una situazione brutta, che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che viene data, è una grande città come quella di Roma, è una squadra di un grande blasone che è la Lazio, ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il detto, Lorenzo.
0: All'Inter la Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché quella che cambia meno è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno secondo me l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia. E quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra a battere, su questo c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus, che cerca di dare i rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua per lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. E, insomma, non è semplice per pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, quello no, insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come è uscito la Champions League è stato proprio veramente cosa che capita una volta su 100, ecco, quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, l'ultimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi sono arrivato naturalmente Giovanni Cannevali, Massara, e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra.
1: Poi, evidentemente ci sai, la diciamo che la Juve ha speso negli anni passati, ha speso tanto e male, secondo me, sì. Soprattutto nell'ultimo anno, quindi quest'anno avrà un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi dirigenti molto molto di competenti, ecco, quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che ha, ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida, tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso via dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito dai favoriti, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine si suicida da sola, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori, e secondo me un ottimo allenatore, quindi staremo a vedere. Si viva la giornata, Lorenzo.
0: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
1: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
0: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco, Castro sì, è un buon giocatore, però insomma non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo, ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio, però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra, ecco. Deve confermarsi su una grande città. A Bologna secondo me era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che mi piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse attare di più ad oggi, no, dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma ancora è alla ricerca intesa di vari per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dice, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a tavolo ci si può ragionare tranquillamente, ecco, come lo dipingo mi sembra che vuole fare padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio tipo, ecco, quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo probabilmente farà in un altro modo, ecco, quindi Castro comunque non è un acquisto
0: no, è un ottimo vice Malen, comunque è stato acquistato per vice a Malen, però ecco, quello che mi ha colpito vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente associato
1: ormai sono i social che ti vogliono fare questo, la gente si trova vicino, non sta male, va a trovare Castro.
0: Sì, è probabilmente così, sì. Senti, la fatta di Sarri come l'hai vista? Sarri è pronto a rilanciarsi?
1: Sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo, che è totalmente diverso da quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: Sì. Sicuro sarà spalleggiato da Giunto, che si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli, e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente, quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu inventi un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: questo no, vale per qualsiasi allenatore.
0: Passaggio alla difesa 3, alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti.
1: Appunto, ci saranno. No, io dico sempre che l'allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle convinzioni.
0: Massimo, grazie, come sempre.
1: Grazie a voi, Lorenzo, un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Pisceda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli, storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi è per Luciano e anche te, insomma, sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi amici di Luciano, una madre affettuosissima, e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto stare qui, piangerla, ma sorridere, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche più particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva, e allora dovevi andare via per forza, stavi male da quanto aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della Revo News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far sapere i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, allora benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Perna con noi che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti,
1: poi ciao. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi, Federico grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: L'ho chiamato team manager, che va bene così, Filippo Del Monte, si è fatto tutto, sono chiamati così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao, ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: E poi c'è il cuore del messaggero, Alessandro Maggi, che saluto, ciao Alessandro, benvenuto
5: ciao. A te. Ciao Marco, grazie l'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP.

0: abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ora meglio. Ed è un'Aprilia che si può giocare mondiale, può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa, diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene, batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un uomo di linea. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due Gran Premi non li aveva fatti. Nell'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con Ducati, Marquez che diventa lui da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico? Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo. C'eravamo lasciati alla fine
2: Quindi,
1: dell'anno.
2: scusate, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia e meriti di Marquez e la Ducati?
1: Sì, l'ha detto anche in conferenza alla fine dell'ultima gara. Ha detto: insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E c'eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice. Prima della rivoluzione dal punto di vista
2: Vede?
1: fondamentale
2: Abbiamo
1: del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa ne riparliamo quando come dire, si mescoleranno le carte. Invece le carte per l'infortunio di Marc e tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e si trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno poi onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente inutile dirlo, tutta una serie
2: risentiamo.
1: per dire, di situazioni, l'uomo da battere adesso. Come dire, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva a Marc, in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in Aprilia, ovvero cercare fra 3-4 gare qual può essere il caposquadra fondamentalmente. E lì sarà dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che i mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Livio, che è come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati a vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi come dire, a fare il gioco di squadra per
0: Sarà
1: provare.
0: molto difficile, caro Prozzi.
1: Lo so
0: Sai che io
1: benissimo.
0: quell'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché già adesso l'hai visto che non è che c'è
1: Ma
0: bell'ambiente.
1: se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Marc, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa
0: Sì,
1: più
0: no,
1: di
0: no,
1: noi,
0: capisco.
1: la difficoltà sarà quella. Sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Marc. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Marc, ma sono già e ne ci mettono sul fuoco, sarà, come dire, una
2: Sarà
1: battaglia
2: difficile,
1: ardua,
0: è molto
1: molto, molto
0: difficile.
1: difficile.
2: Filippo, tu ne pensi? Così ci vede invece più meriti di Marquez?
3: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato

0: punti anche a me per colpa degli altri, come ha detto anche Brevi, questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dall'Igna, adesso ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100% ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto De Zecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era una macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, ne ha vinti di più. Quell'esperienza, non più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramacca di brutto. Però sì, come dice Federico, forse gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è ben
1: Non ce la
0: difficile.
1: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai
0: Alessandro.
1: perché? Perché finché c'è matematica, non vuoi dire a un pilota
2: Stati
1: stai un
2: da
1: giro di
2: parte.
1: qua. Non puoi
2: Certo.
1: farlo. Te lo dico per esperienza.
0: Anche perché, secondo me, noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
1: Giusto?
2: Cioè, vero, vero, vero. Alessandro, viaggi?
3: Sì, per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra i 4 o 5 anni,
2: Oddio,
3: obiettivamente.
2: qualche segnale c'è stato in questo mondiale,
3: Lo
2: eh?
3: so.
1: Vedi Adelaide.
3: Io sono un bel appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a quei livelli, a questi livelli mondiali. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due marchi, due tre marchi contro che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della
2: Pure,
3: lucidità,
2: forse non hai i migliori piloti, fanno
3: dei
2: adesso
3: pochi
2: i cattivi
3: piloti.
2: vecchi,
3: Non
2: scusa,
3: hai,
2: mica.
3: no, no, non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse, che è abbastanza incoerente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Su di sé,
1: Però
3: penso di
1: Ale,
3: sì.
1: scusa un secondo se mi sento, siamo tutti
2: Vai, vai.
1: amici, ci inseriamo con l'altro. Cioè, io non
2: Sì.
1: sono mica d'accordo con te che la Briglia è la moto migliore e la
2: Infatti io volevo fare questa
1: Ducati.
2: domanda, ragazzi,
1: Io non
2: perché
1: sono
2: è la
1: d'accordo, Ale.
2: moto migliore, cioè è
1: No.
2: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
1: Diciamo che
2: fortissimo.
1: ha aggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte la Briglia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, devi dare la Ducati inferiore o morta o ribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, cosa del genere. Cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo buttare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digio. Che è un outsider, però non la vedo inferiore, Sandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. In palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui sarà di disastri, niente, credetemi. E c'è un Zecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui è corso da solo, aveva una priglia che era tutta per lui, non me ne voglia Salvadori, aveva come compagno di squadra Salvadori che è un buon collaudatore, ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti, lui non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche dettate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
2: No, tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che rispettatore ci sta vedendo. Ad esempio dice: l'Aprilia secondo lui è la moto migliore su tanti circuiti, non so se siete d'accordo. Sì, sì. Questo potrebbe creare un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è, perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
1: No, lascio la parola a voi. Io
2: ho detto prima di Filippo.
1: Per me, veloci sì, Navi no, ma lascio la parola a voi.
0: Secondo me ha fatto un bel step la Priglia, ma non è. Sì, sono pari con Ducati. È bella lotta pari, anche Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico che sia, quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei nuovi mondiali, se arriva il decimo chissà, punta quello, quindi giustamente, perché i cani veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia.
2: Maestro, non c'è niente da fare.
0: Così come anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così.
2: Sono così, sì. No, io sai cos'è? Prego, Sandro. Vai.
3: Per carità, io non voglio solamente dissentire oltremodo da Carlo.
2: No, ma tu puoi dissentire,
3: facendo un ragionamento, allora, avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marquez naturalmente. D'altra parte, chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi, Blas,
1: però ne ha due di là.
3: Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi. E quindi ha avvicinato tantissimo l'Aprilia, quasi guagliandola, ecco, io mi permetto di stare dicendo quasi guagliandola, però ovviamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicono giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo turismo contro la Briglia.
2: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa, vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, un Bagnaia, come dicevo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla vita, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla gara del, come dire, dei saluti al 46, esattamente. Di già, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi anche lui è un outsider per la vittoria. Poi andiamo a parlare di Alder, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi verdi, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale, Isa, due piloti in gloria per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente come dire, una moto che ancora oggi deve legge. Bisogna vedere adesso, e abbiamo parlato, Marco, non ricordo male, due paio di settimane fa in trasmissione, dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto nome la
1: prossima sicuramente a Piglia, Porro, esatto. Perché Silvestro, esatto, sai perfettamente,
4: esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. La giornata abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in alcuni,
2: sì, ma infatti
4: si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo, quindi dobbiamo secondo me valutare tutta una serie di cose da qui, ci posso portare da qui a Valencia.
2: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, sia di Bezzini, no? Mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive, dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione di Marc Márquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, ma 4 gare e 0 punti è una roba pesante, eh?
1: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse è ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi la seconda parte dell'anno, scorsa stagione, quando Marquez non c'era, ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi sempre, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre, sai, senza Marquez lì non l'ha combattuto, però si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava, sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsi via, vi ricordate, e tutto quel successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, e ragazzi, una doppia pressione, non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia campione, ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta tenendo, se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un altro fenomeno per la prossima stagione, però non è un altro fenomeno questo,
2: no, non è un fenomeno, ma penso come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, sono intervenito con Annuiva Federico, però.
4: Sono d'accordissimo con Carlo, e ne abbiamo anche questo parlato con te, Marco, in precedenza, sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. Chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però l'avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passami il termine, di che palle è fatto Marco, parco e che cosa ci può prospettare di futuro, perché questa è una stagione, una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni, se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col Manio. La grande differenza fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti dia fisico, e lo switch che riesce a fare con questa. Se riesce a fare questo switch, a diventarsi a Silverstone quadrato come è stato all'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto nome. Ma se no sarà un ottimo pilota.
2: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così di come giù fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marc?
0: Ma no, secondo me, io sono d'accordo con Federico e con Carlo, assolutamente. Quindi è stato un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi la sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene. È un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene. Gli è sempre mancato anche il mondiale, anche l'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aviglia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette una squadra bella violenta. Quindi... Però adesso vediamo questa parte.
2: Poi ci andiamo perché c'è una... Poi c'è una curiosità su questa squadra da dire. Quindi tu dici, aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
0: Sì, esatto. Secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello,
2: bello carico,
0: così con gli altri, perché sono tutti allo stesso passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
3: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si fa il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
2: La vedo
3: allora, io questa... fare il switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
1: Siamo d'accordo, mi sembra.
2: Siamo d'accordo. Siamo d'accordo.
1: Ma d'altronde è abbastanza chiaro. Però ragazzi, tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
2: Chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro nella mischia?
1: Ma io te l'ho detto, Digital è un outsider sicuro.
2: Io non riesco a mettere Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
1: Io lo metto a uccidere, attenzione, perché guarda, devi imparare i primi giri, devi imparare la partenza, perché vedi che...
2: Ma mai detto niente.
1: Ed è tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo, ragazzi. Non cade, non succede poche volte... fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura. perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozio lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva, io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quando lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, sono scelte secondo me orride, tra virgolette sbagliatissime, poi se volete parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare, è molto forte, mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni pochissimo, forse Porossi lo sa,
4: sì.
1: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone,
2: ma è sempre fresco fine,
1: ed è sempre fresco, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capito? Ma dice una di me, vabbè, ma ha contato una palla, no, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche lui diversamente, e io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
2: La fa pure da morte la palestra, ora, scusa, e non la fa
1: ancora. No, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anche io non ci credo, che i piloti conosco tutti, bene o male, ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
2: E poi è regolare, Carlo, molto bene. C'è una grande regolarità, C'è una grande regolarità.
1: Sì, ma lui, ragazzi, se lì impara anche lui, all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini nei vecchi tempi. No, quello che gestisce molto bene la gomma posteriore, sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
2: Allora guardate,
1: un po' di danza, ma non
2: tante, tante osservazioni ve le giro. Filippo, per esempio, ci scrivono se Marche guidasse una Aprilia che musica sarebbe. Poi ancora Marca tre giorni Aragon, Filippo Grande e Valencia.
0: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Ma anche se era l'unico che faceva andare avanti una Honda, che con gli altri va dal 10° posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclista. Quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove è ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
4: sono d'accordo. È l'unico di questa è rimasto di una generazione di piloti davvero che può cambiare moto e sempre a maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando con tutto il rispetto oggi di una Yamaha, una moto che fa uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo, è chiaro in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
0: Penso anch'io.
4: Volevo solo ritornare un attimo su Ura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Di Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra, ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma anche negli ultimi anni, per questo dico Filippo, perché li abbiamo come dire vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per

0: aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Al Moto 2 buttando le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato entrambe
3: le situazioni,
2: è una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo,
3: quindi, assolutamente.
2: Intanto sto cavallo che lui
3: sto provando a riprendere Carlo, vediamo intanto, ecco, forse ce la facciamo, vediamo
4: un attimo. Perché, Marco, scusi, è augurio il pilota che ha meno verde rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia sulla fine del campionato questo aspetto comincia a diventare non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui che è quello che può affrontare il campionato la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra caos ufficiale se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la possibilità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
3: gliela danno questa continuità. Fatemi fare un po' il cattivo.
4: Sì, io rimango sul bar generale, però hai
3: sentito tutto. No, però sentite, io un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché non ho stato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'Eta a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro voi perché cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
5: C'è una connessione che fa
3: Carlo,
5: schifo.
3: Carlo, eccoci, ti vediamo.
5: Ma una connessione che fa schifo.
3: No, vai tranquillo, abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio di Marshall, che cosa ne pensate, siccome non ho avuto modo di parlare neanche. Anche te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Porrozzi.
6: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare quel tipo di situazione e non è non giustificabile, ok, a livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento, sei in campionato mondiale, sei pilota professionista, ci sono milioni di persone, milioni di ragazzi, un esempio, ok, e l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente difficile gestione dal punto di vista della tensione, di essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata girata, è stata giusta, anche perché dà un esempio che è importante mentalmente nei confronti dell'esterno.
3: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado a Filippo. Filippo.
2: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto, che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, è stato giusto assolutamente qualificarlo. Fosse Bezzecchi, fosse un altro pilota, non si mette le mani addosso, soprattutto a questi commissari che abbiamo sempre meno, E quindi così, secondo me è stato più che giusto, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso i 5 certo, punti.
6: Certo. Beh, certo, posso, sì, posso dire una cosa prima?
3: Vai, vai. Intanto Carlo e Alessandro e Carlo.
6: Poi mi lascio la parola, scusa. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo con Natalizia, anche se lo è un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, tipo di ragazzo sia.
3: Sì, infatti.
6: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione, che è una reazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusate.
2: Infatti è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi.
3: Sì. Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara, non è soltanto penalizzato lui, ma è penalizzato i suoi tifosi, ha penalizzato una marca, sta penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di Minimoto o di una forma promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto punti magari tutto aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota, perché ha una
3: quindi avresti usato una strada diversa
4: per riabilitarsi, che noi sappiamo, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto EU in questo caso.
3: Beh, una volta che lo squalifichi, penso che sia stato.
4: La spiega, entriamo, sì, per carità, però entriamo su un aspetto sportivo, che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla gara, e io avrei trovato.
3: No, chiarissimo. Carlo,
2: comunque
3: sulla sentenza la tu.
2: Sulla federazione italiana,
6: io capisco.
2: Scusa, il venditore ha picchiato il sale di percorso più volte perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica, quindi sai, alla fine quando becchi pure i denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce un tanto di più, quindi diciamo che è stata la squalifica secondo me giusta. Poi io i tifosi della marca, mi dispiace, però se fai una minchiata come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
6: No, anche perché secondo me lo sportivo, Filippo, cioè, passami il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
3: Sì, poi fatemi sentire.
6: L'avrei capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli male passa.
3: E anche la multa, fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma chi gli fanno le multe ai calciatori? Ragazzi,
6: però lì ritorniamo al progetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
3: Vai, Carlo, la tua sentenza.
7: Io già una questione, mi scuso, con una questione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un gran premio. Poi capisco anche altri discorsi. Però, secondo me, l'errore l'ha fatto Briglia. Ora vado a corrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalifica, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un paraculo, questo bisogna essere anche acuti nella vita, proprio, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordate, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato a Zecchi e dico, scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta con Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
3: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
7: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò.
3: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
7: Certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri prendono una lira, si allenano tutto l'anno. Ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
6: C'è 10 ore sotto il sole, 40
7: ma scherzo, una roba da matti.
6: E 4, dire, 4 sulle spalle.
4: 3 giorni meno. Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
7: Assolutamente, no, ma assolutamente.
4: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse, poi può essere...
7: No, io ho solo un discorso sportivo, politico, sportivo, politico, esatto. Come team manager, capito?
4: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere. Però sul profilo prettamente male, poi è chiaro che l'atto è stato
7: assolutamente
4: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava
7: niente, perché poi conta. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in aprile sui ricordi con Capirossi e Marcellino Lucchi in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, divenne sua moglie, quindi ringraziò la squalifica. Però devo dire che è giusto squalificare Zecchi, se la tiene, e va bene che gliel'è andata sola direttamente.
3: Sì. Va bene così. Sì, un paio di anni prima di salutare, allora il primo vuoi capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
7: Sì. Guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, in primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tre notti, no? Chiaro? E quindi ha parlato di un futuro non male, cioè investimenti che ricominciano a un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva l'OTGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un responsabile tecnico dell'arto corso, se non conviene niente. Che responsabile tecnico ce l'avevi? Si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Giamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e poi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Bastianetti, quando siamo andati io e Ea a Martin Goffin, ci ha ricevuto l'ingegnere Starlacchini, Peter, Jens, Guidotti e Giamino, e nessuno sapeva niente, e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima distrale è uscita a giugno, noi andiamo là a maggio e avevano per tutto, e quindi diciamo, tanto per dire le cose come stanno. Secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via da Honda, se non sbaglio, mesi fa, però sì, dimmi se sbaglio, no? Sì, però c'è nessuno. Di chi è responsabile del reparto corso tecnico? Ma il direttore di Motosprint che è più informato di me.
3: aggiungo, direttore, aggiungo questo, il problema a motore che avevamo sentito e letto, che dovevano avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
6: Alla fine secondo me li faranno aprire, anche se stiamo arrivando alla
7: per la sicurezza.
6: Certo. Per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come, anzi, due non è un competitor per la vittoria mondiale,
3: ecco. Quindi,
6: però un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con pareggio, non vogliono essere in credito, ok? E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso di politico di sicurezza, allora, una mia idea, sicuramente poi lo faranno.
3: Filippo, vuoi aggiungere qualcosa? Credo che a noi via.
2: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
3: Ale, che poi sulla KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio la corsa finale, diciamo così.
7: Provo incazzare Pedro Acosta.
3: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sa che ossi mano c'è una moto competitiva, quindi
7: quello sì.
3: È abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
4: Sì, Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, anche sotto il filo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivendo quello che ha detto il direttore.
3: Senti, l'ultima cosa, le dichiarazioni di Grassili, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche questo hanno fatto un bel video, quindi voglio sapere che cosa pensate. Vi riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra. Quando il leader, in un modo o nell'altro, fa osservazioni che a volte sono unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente anche, vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo ma hanno dato una moto diversa. Quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè
7: sembra
3: proprio vai Filippo, vengo da
2: sì. Vai.
7: No, io voglio dire francamente. Ma Mauro è un mio caro amico, sì, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, dove farsi ancora un po' di esperienza, Mauro, è un po' come la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, ragazzi, non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti, c'è da una parte che dall'altra.
3: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
7: Benissimo, benissimo, tu, so, allora tu lo prendi,
3: cioè, l'anno scorso per creare un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggia un altro. Cioè io dico, come si poteva
7: tenere una cosa? Allora, io ti do ragione. Però, scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Ma ogni gara ciò con 50-100.000 euro di multa. Poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora. Cioè, ragazzi, scherziamo.

0: Cioè, ma ci sono gli strumenti per non... ma ci sono gli strumenti per non far fare dichiarazioni. Cioè, bisogna avere anche l'esperienza di fare... Ragazzi, Paolo Ciabatti, Paolozzi lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, gestiva in un altro modo, sbaglio. Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe, dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento io ho lasciato tutto tranquillo anche perché stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli strati li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo,
1: Sì.
0: ognuno ha
1: Facciamo un...
0: su.
1: Filippo, mi
0: Concordo
1: sei
0: con
1: d'accordo su...
0: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavare in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo market. Prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso delle multe, tutto. Parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo a dare qualche punto, così sono problemi che esterni. Forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo. Ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi dirlo in maniera diversa. E come dice Carlo, gente, Paolo Ciabatti, sicuramente l'avrebbero e lo gestivano in un altro modo. È vero, gente di tante esperienze, Ciabatti ha fatto tutto, quindi è un uomo
2: Sì.
0: con tanta esperienza, così come gli altri manager, vuol dire.
1: Alessandro, e mi lascio Federico ultimo. Alessandro?
3: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Casini, perché così
0: Certo.
3: facciamo un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca
0: Di
3: anche su.
0: cinema. Sì, però hai
3: Parliamo di
1: ragione.
3: cinema anche sì.
1: Però credi, io lo dico, poi passerò per Granti Bagnaia, non lo so, però a me infastidiva, infastidiva per l'anno scorso. Era una roba, è diventato, anzi, guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè, non...
0: D'accordissimo, quello d'accordissimo.
4: Sì.
0: Ma
4: Secondo
0: per
4: me
0: quello che
4: sì.
0: andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu devi prenderlo subito, incominciava. Gli dicevi, bambino, primo, hai lo stesso capo tecnico, si chiama Cristian Barini, che ha vinto mondiali con te, ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti riconoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Beh, bambino, calma un attimo, andava più subito con l'esperienza, non
1: Sì,
0: adesso.
1: sì.
0: Questo è quello che dico io. Poi, oh.
3: Però
1: C'è una domanda per
3: io
1: te. C'è una
3: andava
1: domanda
3: preso,
1: per te.
3: andava preso sì,
1: Vai, vai.
3: per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, che in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè,
0: Sì, magari l'ho sposato.
3: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze, naturalmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo proprio è stato sbagliato, no? E qui ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti farò una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
0: La GP23 non era uguale alla GP.
1: Esatto.
0: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli
1: No, ti ha
0: di Ducati
1: chiesto,
0: o di.
1: no, ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa la perla Ducati, ti riferisca, è uguale
0: Ma
1: alla
0: io penso a
1: GP24?
0: Ducati.
1: Sì.
0: No, no, la migliore Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono anche forti tutti, cominciare da Alex Marquez, tutti qua. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto quella. Quindi vuol dire, cioè, sai, Marquez, io, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto 2 anni.
1: Lui l'ha guidata la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
0: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai
1: Esatto.
0: guidato la 24, ha guidato la 23 e 25.
1: Lo sai che cosa ho scritto io nel libro dedicato a Marx della stagione del monotitolo? Ho detto che per lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì arrivando terzo con Gresini CP23, lì ha capito che può vincere, andando in Ducati l'ha capito pure da linea, per me lì ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo a Ducati io ero sicuro che vincesse il mondiale.
2: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme a Ducati di andare in un team familiare come Gresini, come Gran Team, sì. Ha vinto per quello, perché sai, lui veniva, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% più degli altri, se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo avevi nemmeno con un Caterpillar la corsa, fidati, nemmeno con quello.
1: Le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Becchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi, Bagnaia, Porrosi, scuoti la testa ma te la faccio, chi è più forte?
4: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? E allora le situazioni si rivelano fondamentalmente, perché sto parlando con un 2 volte campione del mondo della MotoGP, con uno che ancora, diciamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua l'esperienza, avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui sopra.
1: Allora me la rispondi a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
0: Sì. Dai, è difficile dirlo, dai, sono 2 piloti, sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come sia Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi volere, eccetera. Ecco, Bagnaia, bello può essere che se vede quello che ha fatto Marquez, entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul Ford, vediamo.
1: Non ti lanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pena, te gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
0: Sono pronto.
3: Io penso che più, ecco, Fido diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che darà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci può essere un'evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porta alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, che un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si mostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici.
3: La stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse, quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di dare il massimo da questa, di poter tirare il massimo da questa
1: moto. Berna, chi è più forte?
2: Presente, io ti dico, ci sono 2 cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita con la Ducati, contro Marquez, contro la Ducati, con la sua squadra, con tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato 2 moto importanti, Ducati e Aprilia, Bagnaia no, solo Ducati. Questo è il punto interrogativo. Però la voglia di vincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di vincita. È tanta, ragazzi, secondo me tantissimo.
4: Carlo, posso fare un'evidenziazione?
2: Assolutamente, scherzi.
4: A quello che diceva Filippo prima, non è banale, secondo me è centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok, all'interno del box Aprilia.
1: Basta che se lamenta, perché se comincia a lamentarsi.
4: Quella è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quelli sono tutti forti, sanno tutti girare,
2: sì.
4: Okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box, a come lui si approccia.
2: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini, non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello. Per me lo martella. Io sono di questa visione. Sono veramente

0: ogni epoca.
1: Lo sapevo.
0: È importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, sicuramente sì.
2: Del mondo.
3: Sì, penso come Federico, è il più forte, però è difficile paragonare. I mostri sacri di fronte da Valentino, Biaggi, Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
2: Pernat.
4: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice poi giustamente, è come dire sarà forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto Valentino, quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte, Valentino
2: ha andato fuori i giri, questo è il problema.
4: Appunto, lì uno poteva anche dire era forte Merckx, oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non lo è il più forte del mondo.
2: Non lo è.
5: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera. Ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione di con Stoner. Forse lì. Forse potevo dare una risposta, ma sappiamo farlo.
2: Un amico si scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capire, perché qualcuno pensi questo, però il bello
4: no. Assolutamente no.
0: Dopo l'infortunio vice mondiale con questa gente, con queste moto, con questi competitori che ha.
2: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Noi ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat e Carlo, grazie per essere
4: grazie
2: stato
4: voi.
2: Qui.
4: Saluto a tutti.
2: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
4: ciao,
2: al direttore ciao Federico Rozzi, direttore di Mosprint. Grazie Federico.
4: Grazie a voi. Ciao
2: a presto Filippo. Un abbraccio a te.
3: Ciao, grazie.
2: E grazie anche a Sandro Biaggi. È stato
5: grazie
2: un piacere.
5: Te, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
2: A presto.
4: Grazie
2: ancora.
4: Ciao a tutti.
6: Ciao. È ora di far salire i giri del nostro motore l'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS, WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, ben ritrovati. Adesso l'ho sentita la mia voce. Comincia un'altra settimana. Sono cominciata un'altra settimana, ma soprattutto oggi cominciano le analisi. Quello che è successo per quanto riguarda la nostra nazionale dopo la bufera delle dimissioni di Maldini e Leonardo, dopo la decisione ieri da parte di Magò di puntare su Mancini e su Ranieri, quindi il dado è tratto, adesso resta da fare analisi dettagliate e approfondite. Nel frattempo vediamo anche la notizia di mercato dell'ultimo ora: il Milan ufficializza l'arrivo di Nkundi Awara, difensore che si trasferisce a titolo definitivo al Milan dal Troyes, quindi continua a rinforzare anche il reparto difensivo del Milan e si guarda avanti. Naturalmente quelle possono essere le altre trattative di giornata, come quella di Colomani, che dovrebbe avere la famosa fumata bianca nella giornata odierna con la Juventus pronta a chiudere con il Paris Saint Germain per una forma di prestito onerosa 10 milioni e diritto di riscatto a 32 milioni con più oneri vari o comunque bonus fino ad arrivare a quella cifra di 40 milioni. Dovrebbe essere la giornata giusta, la Juventus dovrebbe avere il suo attaccante. Nel frattempo si muovono anche le altre squadre, sempre in mezzo a tante difficoltà. Ne parliamo. Buongiorno da Vincenzo Mangio, da Gabriele Latino, oggi in cabina di regia, e sono contentissimo di poter avere il direttore De Paola oggi. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Grande saluto direttore. Diciamo che il papocchio italiana è stato grande in questo caso e ha avuto un epilogo che tutt'altro che ventata di gioventù, no, si ritorna al passato, a Mancini.

0: che aveva lasciato la nazionale per andare a prendersi i soldi dall'Arabia Saudita, Ranieri che comunque a Roma come dirigente non ha funzionato. Proviamo a fare un po' un recap di tutto quello che è successo, le sensazioni e impressioni, Ettore.
1: Ma guarda, io credo che in una storia del genere, kafkiana, assolutamente kafkiana, c'è un limite che è stato ampiamente superato, è quello della vergogna. Cioè non c'è vergogna, hai capito? Cioè, signor Malagò, magari con questo risetto, da piacione, come dice lui, ha creato quello che voleva creare fin dal primo giorno, sin dal primo minuto in cui è proposto come presidente federale, cioè Mancini. E poi questa del DT, va bene, viene o non viene, importante o non è importante, è una pezza che ha voluto mettere. Dopodiché quello che è successo, clamoroso, con Maldini, con Leonardo, con Pirlo, eccetera, è come se non ci fosse stato. Perché alla fine, quello che dice Malagò, ma avete visto, ma alla fine abbiamo preso una decisione, ci facciamo andare bene questa decisione. Ma, allora, perché il nostro paese è l'espressione massima della vergogna del nostro paese in questo momento, è al vertice della Federcalcio, perché in una situazione di questo genere Malagò doveva dimettersi per, scusami, acclarata incompetenza, perché lui l'ha detto: io sono incompetente, quindi ho bisogno di un direttore tecnico, non mi assumo io la responsabilità. Poi dice se l'è assunta perché Mancini è un suo amico, poi se l'è assunta perché Ranieri lo conosce benissimo, ex della Roma, e abbiamo fatto un'altra volta circoletto a Niene di Roma Nord, no? Come qualcuno ha detto, è alla faccia, diciamo, di qualsiasi pudore che bisognerebbe avere in queste circostanze. Io ribadisco, siamo solo oltre il limite, ogni limite della vergogna.
0: Anche perché, direttore, è veramente la sensazione che sin dall'inizio l'idea di Malagò fosse Mancini. Allora a quel punto è inutile prendere un direttore sportivo se la decisione l'avevi già presa. Poi arriva...
1: Ma nel senso, vedi che può succedere quello che vuoi.
0: Sì.
1: Cioè, arriva Maldini, arriva Leonardo, va via Maldini, via Leonardo, Pirlo non se ne parla, discussione sulla Russia, eccetera, eccetera. Ma non succede niente. Cioè, Malagò è sempre lì. È uno che non sente, dico, è un ottimo presidente del CONI, ma da presidente federale sta sporcando, sta molto sporcando questa immagine cristallina presidente del CONI, perché sembra non capirci niente e ammette di capirci niente, e poi che la gente in qualche modo comprenda questo stato d'animo. Ma no, se uno vuole la bicicletta deve saper pedalare, nessuna comprensione. Se non sa pedalare, non la chiede la bicicletta.
0: E purtroppo c'è la bicicletta, ce la deve andare avanti, e mentre vediamo che da altre parti adesso non è chiara, la Germania che chiama Klopp, la Francia che presenta Zinedine Zidane, era già tutto pronto, eccetera, da noi ancora una volta regna la confusione più totale. Anche perché la domanda che ti voglio fare, direttore, al di là delle responsabilità sicuramente di Malagò, che non ha cominciato con il piede giusto, anzi, commettendo errori e anche, diciamo, figuracce, che poi ha fatto capire che il rapporto con la politica del calcio non è che funzioni tanto bene, le battute anche con il ministro Abodi, ti chiedo chi è che decide davvero l'uomo della nazionale, perché poi ci sono queste famose influenze che arrivano dalla Lega di Serie A, che volevano Conte a tutti i costi, poi magari ti viene da pensare che qualcuno voleva Conte perché è meglio averlo sulla panchina della nazionale che su una panchina di club a vincere, ma comunque lasciamo stare. Chi è che comanda veramente nel calcio italiano? Perché mi sembra di capire che qua c'è, oltre alla confusione, c'è anche un sistema che non si riesce a scardinare.
1: Il circoletto racchiuso di Michetti, questo governo è calcio italiano. Ora, c'era prima, in ogni stagione c'è stato un circoletto di amici, prevalentemente su base romana, e adesso, diciamo, ha avuto il suo spa a Roma nella formazione di Malagò, Mancini e Ranieri. Non è che tutti hanno visto, c'è stato uno scontro politico con Abodi, ma quando mai? Ma non è vero, non è vero nulla di tutto questo. Ci sono dei poteri trasversali nei quali non c'entra nulla la politica, c'entra la logica di pazzo, di amicizie, di clan, di affinità. Io sto te ti chiamo perché tu mi sei simpatico e in qualche modo abbiamo condiviso delle cose insieme. Io vi dico solo una cosa: fuori da Roma questa logica non esiste, non esiste. È una logica che abita a Roma, riguarda il calcio, la politica, il modo di fare, che non esiste altrove. La gente non la capisce, roba fuori Roma.
0: La gente chiaramente difficilmente ci arriva direttore. Tra l'altro molti ci chiedono ancora una volta se allora possiamo dire il nostro che quello che è successo non cambia nulla e se il nostro movimento calcistico continuerà a essere in acque torbide, a questo punto comunque poco chiare, e se avrà la forza di rialzarsi. Peraltro aggiungo una nota margine che significa poco ma a capire tante cose, per poter gli organi di informazione trasmettere la diretta della conferenza stampa di Mancini e di Ranieri, soprattutto di Mancini, dovranno pagare alla stazione 500 euro per avere il diritto di trasmetterla. Anche qui ci sono cose che ti fanno capire veramente, poi altro lotta alla pirateria, ti fanno pagare qualunque cosa, anche le parole del ticket dovrebbe essere a vantaggio di tutti e disponibile a tutti.
1: Questo sì, tipo l'avevamo giusto con la FIFA, no?
0: L'altro, sì, sì.
1: Ma allora io dico un'altra cosa, ma ci rendiamo conto che diciamo questa logica veramente assurda di dover in qualche modo circoscrivere la propria cerchia di amicizie per poter governare, diciamo non fa crescere per nulla il nostro movimento. Ho fatto un calcolo che praticamente i tre che governano adesso il calcio in tre fanno 203 anni, la media è di 67 anni, 67. Cioè se questa è diciamo la gioventù, il cambiamento, diciamo le nuove idee, ma dove stanno? Non stanno da nessuna parte. E ribadisco, poi alla fine si andrà avanti sempre per logiche di appartenza. La Serie A protegge se stessa, la Serie B lo stesso, tutti cercheranno di in qualche modo non intralciare, non far dei danni in alcune categorie, altrimenti dilagra troppo. È un modo di ragionare. Quando tu devi fare delle riforme, le riforme non accontentano, le riforme molto spesso devono fare tabula rasa, piazza pulita. Le riforme che riguardano la giustizia sportiva, i giovani, l'incremento dei giovani nelle squadre, il club, il sistema calcio inteso come format di campionati, di ridurre le squadre della Serie A, della Serie B, della Serie C, di tutto questo praticamente non se ne parla più. Si spera che chiaramente, come dire, Mancini con le sue 37 vittorie consecutive, ma hai notato come, scusate, ma i nomi sanno perché lo hanno detto, Zazzaroni, Sabatini, tutti in qualche modo sono di nuovo saliti sul carro, viva Mancini, ma che cosa gli si può dire a Mancini? È umano cedere alla tentazione dei soldi, ma no, caro Sabatini, non è affatto umano che un allenatore della nazionale italiana, che quindi ha una responsabilità etica e morale, tradisca la propria nazionale per i soldi di un'altra nazionale. Sarebbe stato umano e normale se avesse tradito la nazionale per un club, ma non per un'altra nazionale. Ma capisco che per alcuni giornalisti certi ragionamenti siano troppo sofisticati, perché proprio non se lo pongo il problema. Hai capito qual è il problema?
0: Sì, sì, no, è chiaro, direi. Ma a questo punto una cosa che a me è poco chiara, peraltro prendo in prestito le parole anche di Dino Zoff che ha parlato a Repubblica. Qual è il ruolo di Titti della Nazionale, il direttore tecnico della Nazionale? A cosa serve la figura sostanzialmente? Perché lo stesso Zoff lo dice, insomma, non capisco qual è il ruolo del direttore tecnico.
1: Io mi aspetto che Ranieri, diciamo, dall'alto della sua luce, un giorno dirà, dopo qualche sconfitta, ma è fuori luogo di Mancini, io l'ho scelto, me lo sono trovato. Può essere che dica una cosa del genere, no? Può essere questa frase. Invece un direttore tecnico dovrebbe in qualche modo, se vogliamo dar seguito a questa logica assurda, mettere un direttore tecnico nazionale e uniformare il gioco della nazionale, delle giovani, di andare a guardarsi tutte le partite delle squadre e suggerire o imporre agli allenatori delle squadre giovanili lo stesso tipo di gioco o lo stesso tipo di sistema di gioco della nazionale maggiore. Ma secondo te, per cui siamo divisi noi, Ranieri va vicino a Mancini e gli dice qualche cosa di tecnico, oppure va vicino ad allenatori e può imporre una sua idea tecnica? Assolutamente no, perché Ranieri, con tutto rispetto, non è Ferguson. Ranieri non è quel, diciamo, prepotenziario che abbiamo avuto con Perini. Ha fatto un disastro totale, facendoci cacciare dalla Roma e registrando poi invece che Gasperini stava lavorando benissimo e si è qualificato per la Champions.
0: Infatti questo è un altro

0: tema, direttore, perché abbiamo visto nel ruolo dirigenziale ieri nei rapporti con l'allenatore non funzionare propriamente bene, quindi questo potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo, detto che poi il Citra Nazionale è un lavoro un po' più spalmato nel tempo e quindi magari avere dell'influenza maggiore. Però
1: sai che cosa penso? Ma di brutto, io penso sempre, diciamo, il peggio, cosa c'è? Metti qualche situazione di scarso risultato durante di Mancini, chiaramente viene come in qualche modo eletto una sorta di duo di allenatori con Ranieri, che diventa allenatore in pettore e affianco Mancini per sistemare alcune cose. Hai capito? Cioè, già mi prefiguro

0: ciò, tanto tempo e tanta confusione, tante figuracce aggiungo per la scelta soltanto del CT della nazionale, che è già scoperchiato un sistema dal quale bisogna uscire, ancora zero parole su quelle che sono delle riforme immediate da fare. Tornano in mente, l'ho raccontato nei giorni scorsi, le parole del presidente Andrea Agnelli del 2012, quando disse: bisogna andare immediatamente incontro a una riforma dei campionati, del settore giovanile, alla costruzione degli stadi. E sono passati 14 anni e siamo ancora al punto di partenza, nessuno ancora ha capito questa cosa. Perché quel grido d'allarme non era stato ascoltato, direttore?
1: Ma guarda, io dico con tutto l'affetto, l'amore e anche la stima per Andrea Agnelli, l'ho seguito da vicino, ma Andrea Agnelli ha un difetto che purtroppo si è constatato nel corso delle stagioni, è discontinuo. Cioè lui dice almeno 5-6 cose giuste, sagge, ma poi alle quali non dà seguito. Cioè la Superlega lanciata così è stata una sciocchezza, doveva avere un seguito, doveva avere un accordo reale e non fittizio, doveva essere portata avanti con una struttura seria. Ma Andrea Agnelli, ribadisco, se tu lo metti a lanciare delle idee per il calcio ne ha almeno 10 su 10 buone, ma sono tutte irrealizzabili, cioè nel senso che lui poi lancia l'idea, ma si guarda bene da portarla avanti. E lo stesso più o meno è avvenuto alla Juventus. Aveva lanciato l'idea di un ringiovanimento con Marotta, no? L'uscita di Marotta. Poi ha lasciato a se stesso in balia, diciamo, dei vari direttori generali che sono arrivati, una squadra che non si riusciva a rimettere in piedi. L'ultima pella appunto è quella di Pirlo, amico personale di Andrea Agnelli, ma con tutto il rispetto non entro in queste amicizie, ma un fiasco totale. Che caspita dicono adesso ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia? È stato disastroso da un punto di vista di gioco, ma come fanno a dimenticare, diciamo, certe cose e si guarda soltanto all'albo d'oro? Andrea Pirlo è stato il primo elemento di fallimento e di discontinuità dopo i 9 scudetti vinti anche a fatica, l'ultimo con Sarri, che si è consegnato completamente ai giocatori. E ancora si fa. Per questo dico, io stima di Andrea Agnelli, ma Andrea Agnelli dovrebbe avere, come dire, la fermezza di essere continuo e portare avanti quelle idee, quelle riforme che ogni tanto lascia intravedere.
0: Domanda di un nostro amico che ti chiede, direttore: è vero che Mancini tra l'altro è stato uno che ha vinto l'Europeo, però si dimenticano quando raccontano la sua storia che ci ha portato fuori dal Mondiale dopo la partita con la Macedonia del Nord. Ecco, quindi parlando anche di aspetto tecnico, detto che magari noi un talento ce l'abbiamo all'interno del nostro movimento calcistico, perché sono le under che dimostrano di avere tanti talenti, è l'allenatore giusto per tirare fuori questo talento, oppure molti stanno facendo il nome di Baldini, stanno dicendo perché il nostro calcio non ha abbracciato Baldini? Perché Baldini è uno che parla e che non fa il fantoccio di nessuno, mi sembra di capire, no?
1: Non solo non fa il fantoccio, caro Vincenzo, ma è uno che ha il coraggio delle proprie idee, le porta avanti e sono idee vincenti. Ecco, è uno che se ne frega di fare il nome e basta, ma posso mai affiancare questa politica da circoletto romano a una figura integerrima, secondo me, superiore come quella di Baldini? Baldini sarebbe assolutamente un pesce fuor d'acqua in queste logiche, mi permetto di dire, da palazzo o da circoletto. Non servirebbe, perché sarebbe in balia di se stesso, sarebbe lasciato solo a se

0: stesso non avrebbe il supporto che dovrebbe avere. Per cui io tutta la vita avrei voluto vedere Baldini, ma non con questo presidente federale e non con questo tipo di organizzazione.
1: Quale sarebbe secondo te la soluzione, direttore? Ha detto che magari ti saresti aspettato un passo indietro da parte di Malagò subito, che aveva fatto capire. Tant'è che ieri ci si aspettava anche un po', lo chiedevamo anche ai nostri cronisti inviati lì, se girava la voce che si potesse dimettere.
0: Come si chiama? Si dice faccia di bronzo, no? Cioè più dico una brutta figura di quella che sta rimediando, ma non lo dico perché lo ha detto a Bodi, non mi frega nulla di quello che ha detto a Bodi, chiariamolo. Dico solo perché a Bodi è un altro conosciuto del movimento calcistico, dello sport, cioè, quindi lasciamolo fuori. Dico soltanto che è una figuraccia quella che ha fatto Malagò e non ha sentito il dovere di farsi da parte. Adesso io ribadisco, ci saranno i fucili puntati, perché comunque la rabbia non si dimentica e la rabbia può diventare rabbia. Su Ranieri comunque c'è un punto di domanda grosso come una casa e si farà molta attenzione alle sue dichiarazioni. Allora io ribadisco, con l'unico che poteva fare un cambiamento era Baldini, oppure diciamo vogliamo una classe superiore, una Conte, Antonio Conte, l'unico che poteva fare un cambiamento reale. Ma Antonio Conte non è gestibile come Mancini, e Mancini fa parte del, come dire, di quel gruppetto. Conte no, Conte magari si arrabbia, non è gestibile, diventa ombroso, irascibile, e come fai a gestirlo? Per questo dico, siamo caduti dalla padella nella brace.
1: È proprio così, direttore. Cosa c'è dietro secondo te le pressioni della Serie A sul nome? Che più che suggerivano, imponevano quasi. Cosa c'è dietro gli attacchi anche poco velati da parte della Gazzetta, del Corriere della Sera, che fanno tornare alla mente anche un po' gli attacchi neanche troppo velati di Cairo nei confronti di Maldini e del programma di Maldini?
0: Ma anche di Malagò, se non sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Insomma, si sono resi conto che obiettivamente non si può essere, come dire, così ecumenici o elastici da poter sopportare questi cambiamenti repentini. Cioè ci sono delle logiche che anche un imprenditore come Cairo, che anche personaggi che ne hanno viste tante, insomma si indignano, no? Cioè arriva il momento dell'indignazione, ma per queste persone non esiste l'indignazione, esiste solo lo scivolone dal quale si può rimettere in sesto, magari usando quelle frasi iconiche, ma solo chi sbaglia si rialza, queste cose qua, queste sciocchezze qua. Quando tu ti aspetti da uno che è stato presidente del CONI, una figura potentissima per quanto riguarda anche i successi dell'Italia nello sport, ti aspetti un profilo altissimo per quanto riguarda le decisioni, e queste decisioni mi sembrano, ma veramente, le dice con tutto il rispetto, le ricette della Soralella, cioè ma che roba è?
1: Tra l'altro un altro dubbio che giustamente hanno i nostri amici, e lo condivido, è il fatto che quando un presidente viene comunque eletto, diciamo, dai club di Serie A, in qualche modo vorrebbe cercare di non scontentarli, quindi è lì cercando di non imporre le proprie scelte. Ma allora il cambiamento del calcio italiano a chi appartiene? E chi lo vuole veramente?
0: Ma guarda, il cambiamento del calcio italiano dovrebbe appartenere a tutti quello che lo hanno a cuore. Ma la verità è che per quanto riguarda la fotografia del calcio italiano è la Serie A è qualche cosa, diciamo, un girone infernale, è un qualche cosa di assurdo, in cui tutti quanti strepitano, tutti quanti vogliono in qualche modo stare a galla, non gli frega in che condizioni, e ogni tanto si alza qualche solone che dice no, ma questo non ha pagato tutto, quest'altro è pieno di debiti, quest'altro ma perché a lui si fa l'eccezione? E poi l'eccezione capita anche a chi dice una cosa del genere. Si vive di eccezione in eccezione, e chiaramente non puoi fare nessuna riforma in queste condizioni, e dovresti realmente buttare tutto a mare e ricostruire.
1: Parliamo anche un po' rapidamente nei minuti finali, direttore, ti ringrazio veramente per questa chiacchierata, che era il modo migliore per chiudere un po' questa carella e farci delle domande giuste, perché poi noi, il nostro mestiere è quello di farci le domande, direttore, le risposte a volte sono implicite nelle domande, però occorre farle sperando che possa cambiare il vento. Ma
0: io mi indigno quando vedo dei colleghi che realmente gli dico dicono va tutto bene, è normale. Cioè, io questo
1: detto, sei d'accordo con me quando dico che non doveva cambiare solo il nome del presidente federale, ma doveva esserci una buona

0: bonifica federale lì dentro?
1: Una bonifica totale, totale, perché quell'altro circoletto del Consiglio federale, che è quello che decide tutto.
0: Chi è Viglione? Che ruolo ha? Che mansioni ha?
1: Mi fai un nome a me molto sgradito, ti devo dire la verità. Sempre dietro ogni vicenda importante nel nostro calcio, che poi ha determinato dei cambiamenti sui quali poi, ecco.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: Serie A sulla determinate cose.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambasciatore presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo, confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao
1: Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice: ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. Vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, 4 mondiali, ma abbiamo vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della Nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini / Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose: è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte, e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo, e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
2: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente decide. Lui io non lo so, deve decidere Malagò. Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda, però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori, e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano, però la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione, dopodiché se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
2: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì, cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro. Qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione, cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada, qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ora, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare... Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle appoggio. Sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
2: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera e noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione. Prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
2: E poi spariamo. Fosse... Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2-3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le toppe, ritorna la Champions... E si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
2: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intricata, così intricata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta. E non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo
2: Chiellini?
1: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
2: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata. Però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia, non è un divisivo, no? Diciamo, è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni. I giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, in la primavera se la scordano. Questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire. Queste sono le cose da fare. Diciamo, la squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani. Questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maiocca.
3: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
3: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te, ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato... E alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
2: Sì,
1: anche
2: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui. Penso che sia un obiettivo della Juventus, come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso, Gatti, ecco, su Gatti. Ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badiashile in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
2: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
4: Ciao Enzo, Luigi.
1: Ciao.
4: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimetta anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura quest'altro colpo di scena, Nick?
2: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi secondo me
5: è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione, però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro, anche questo ti fa capire.
5: È quello di cui si parlava, no? Esatto. In effetti è quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora vanno va trovato un'altra, che questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, a proposito di allenatori invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
5: Baldini, no, io a questo punto se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo altri, cioè, io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stato una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale, qualunque tecnico venga scelto bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo che da noi è inapplicabile, però.
5: Sì, sì, no, devo dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però ci mancherebbe, cioè vuol dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni faccia un passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo, giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole, regole precise che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prendono straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
5: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì. Mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddato notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45, in questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi, ciao Nick, alla prossima.
5: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un occhio aperto al Consiglio federale dove ci trasporteremo alle ore 12.35 con Lorenzo Beccarisi. Tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.

Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il

Bentornate cari amici di Gossip, bentornati in questa nuova puntata del Salottino delle Amiche. Bentornate su canale 403 Nexum Channel. Allora, siamo a martedì. Siamo al fatto che io ho trascorso un bel giorno dal mio compleanno. Tanti amici mi hanno fatto gli auguri, ho ricevuto non ho ricevuto gli auguri dalle persone che mi aspettavo, però amo molto comunque sia la coerenza, sia nelle cose belle che nelle cose meno belle, quindi diciamo che va tutto bene. Non sono la regina, per cui, beh, insomma, sì, un po' regina sono. Diciamo che questa è la settimana in realtà del mio compleanno, dovreste farlo anche voi, sono molto seria. Cioè, il vostro giorno di compleanno è come il mio di lunedì, tutta la settimana voi sarete le reginette e quindi il vostro fidanzato, nonché vostro marito, dovrà fare tutto quello che vorrete, sempre, comunque non potrà mai obiettare e dire di no, dovrà sempre dire sì. No, cioè, in realtà funziona tutto l'anno, dai, non siamo così. Sì, funziona tutto l'anno, dai, è raro che ci dicano di no, via, su, dobbiamo essere brave. Allora, cosa succede? Lui arriva sempre a 2 settimane, 3 settimane, a volte parte anche prima, a dirmi: io non so cosa regalarti, non so cosa fare, non so, dammi una mano, dammi delle idee. Nonché abbiamo seguito molto appassionatamente l'intervista con Sabrina, che mi ha dato delle risposte che desideravo. Allora, funziona in questo modo, ve lo dico, sarò anche molto breve in questo frangente, in questa sintesi. Anti-age e pro-age, ve lo ricordate? Tutti rincorrevano l'anti-age. L'anti-age probabilmente si rincorre quando hai 35, dai 35 ai 40 anni, ma dopodiché, ora tutte, dalle star a chiunque, si sono affidate al pro-age, cioè l'età nostra che abbiamo in questo momento, e io parlo delle nostre amiche, di tutte voi che avete più di 40 anni, a valorizzare l'età che si ha. Perché è fondamentale, non parliamo, escludiamo per favore le persone fortunate che possono farsi dei botox, farsi piccoli interventi di rimpolparsi tramite chirurgo. Allora, loro sono molto fortunate, non parliamo di loro, non parliamo con loro, ma parliamo di noi, creature meravigliose che si affidano a una sana alimentazione, a bere molta acqua durante le giornate, soprattutto in queste, perché capita che abbiamo i crampi, sentiamo i muscoli soprattutto delle gambe indolenzite, e non è perché magari d'estate alcune di noi si riescono a muovere meno perché soffrono di più il caldo, è perché beviamo poco. Il bere molto, possibilmente non acqua, comunque gelida, ci aiuta tantissimo. A volte ci vengono i crampi durante la notte, è perché il giorno non abbiamo bevuto come dovremmo, e mi rendo conto che il mio corpo mi parla, mi dice tutto. E quindi quando la mattina mi alzo con a volte succede anche che abbiamo i polpacci indolenziti semplicemente perché, come dire, abbiamo camminato magari con delle scarpettine, con delle ciabattine non particolarmente comode o non consone a portarci per lunghi tratti. Può succedere, ma in realtà diciamo che l'85% è dovuto al fatto che beviamo poco, per chi ha questi problemi. Chi beve tantissimo, per esempio, io

baffi che non hai. Però e oggi è il mio compleanno, cioè ieri era il mio compleanno, quindi perché no? Perché non farmi regalare una skin care? E allora cosa mi è arrivato? Con la canzoncina meravigliosa che ormai penso che accompagnerà tutti i nostri compleanni da qui all'eternità, e la canzoncina Tanti auguri a te in coreano, Mauro mi ha regalato la skin care notte e giorno. Allora,

faccio vedere. Questo è il famoso siero al retinolo shock, quello che Sabri ci diceva. Sabri raccomandava questo siero 2 volte la settimana, la sera. È fondamentale che detergiamo bene il viso, lo puliamo bene. Avete presente? Ci sono anche delle spugne in microfibra, quelle che utilizziamo di solito per le pezze e per la cucina, quelle comunque se ne tenete una apposta per il viso, ma ci sono anche quelli, se non ricordo male, della Vera Lab, molto buone, che si usano per detergere il viso, perché proprio portano via tutti i tipi di impurità. Quindi spalmatevi un bel burro struccante, che già questo aiuterà la vostra pelle a nutrirsi tantissimo mentre la viene struccata. Sciacquate, passate se desiderate il tonico, quello che fa per voi, per la vostra pelle, e poi il retinolo. Il retinolo va messo in questo modo, in questo, sulla fronte, ok, qui, e sempre dovete massaggiarvi dall'alto, mai dal basso. Non fate questo gesto, perché già stiamo diventando grandi, la forza di gravità non aiuta, ci tira verso il basso, se poi la aiutiamo. Quindi ogni volta che mettiamo la crema, verso l'alto, così, verso l'alto, fate dei massaggi tutto verso l'alto, ok? Il retinolo va messo anche sulla pelle del collo, ma è molto più importante, che visto che va subito, essendo uno shock per la pelle, va a riempire quelle rughe, queste qui che abbiamo, magari le zampe di gallina, d'espressione, ognuno poi se la metta dove ne ha voglia. Importantissimo poi mettersi la crema dopo il retinolo, lo fate assorbire bene, mettete la crema. Anche questa è una crema notte favolosa, che ce ne ha parlato la Sabri. È una crema fatta a perline, dentro ci sono queste perle, proprio che una di queste perle serve tranquillamente, potete utilizzarla per tutto il viso e anche collo e décolleté. È qualcosa di straordinariamente nutriente. E la sera, ma perché la sera? Perché la sera tutto di noi si tranquillizza, tutto di noi si calma, tutto di noi ha quella quiete che la pelle, rilassandosi, è più recettiva e aiuta a far sì che prodotti come questi, che non sono a buon mercato, ve lo dico onestamente, perché io li ho trovati a prezzo scontato, ma a prezzo pieno una di queste creme costa intorno ai 34-35 euro, però vi assicuro che un trattamento come questo dura all'incirca dai 2 ai 3 mesi, quindi diciamo che fate un investimento che può produrre poi nel tempo ottimi risultati. Io mi fido ciecamente di ciò che dice Sabrina, perché comunque non direbbe mai una sciocchezza, soprattutto a me e soprattutto a voi, perché l'hanno vista in milioni di persone. E quindi, a parte il fatto poi che onestamente non è che vi porto a presentare, è come se dovessi presentare ai miei fratelli un cretino, non lo farei mai, ma lo dico, io solo lo tengo nascosto, ho un amico cretino e lo tengo nascosto. E invece avevo proprio il piacere enorme di farvi conoscere questa donna saputa, che sa tanto di questo argomento. E prima di presentarvi la routine del mattino, vi dico che Sabrina mi ha confermato che sarà nostra ospite anche alla fine di agosto. A fine di agosto sarà ospite qui a Salerno e sarà ospite nei nostri studi per un'altra intervista, dove parleremo di altre cose. E questa invece è fighissima, è una crema jelly proprio la mattina. Quindi la mattina, sempre la detersione, che è fondamentale. Dopo la detersione va messo un po' di tonico. E dopo prima il siero va fatto assorbire bene, e poi va messa questa. Io vi faccio vedere solo il colore, perché c'è questa, è al collagene, poi c'è all'acido ialuronico. Vediamo se magari mi sono sbagliata. No, questo è al collagene, poi c'è l'acido ialuronico, eccetera. Io ho voluto comprare questo, guardate. Non ha odore. Quindi per chi è sensibile anche ai profumi, non ha odore, è tutto coreano, e quindi io mi fido ciecamente dei coreani, è tutto coreano questo, una cosa proprio coreanissima. Ah, aspettate, è collagene
idronizzato. Quindi mi spiegava Sabrina che la differenza tra il collagene normale e il collagene idronizzato è che è molto ma molto più efficace. Quindi io stamattina mi sono pulita bene il viso, deterso bene il viso, ho messo un leggero tonico perché comunque volevo assicurarmi che la pelle fosse veramente pulitissima e ricettiva. Poi ho messo questo siero. Adesso ve lo faccio vedere. Aspettate, mannaggia, questo siero pink ai peptidi. Vi ricordate i famosi peptidi che Sabrina ci ha illustrato? Questo è tutto rosa. Questa, se stamattina ero tutta rosa, ecco qua. Anche questo qua non ha odore, anche questo qua non ha odore, quindi non ha profumazione per chi fosse particolarmente sensibile. E io non ricordo esattamente, ma da qualche parte forse devo averlo. A cosa servono i peptidi? Probabilmente domani, se riesco a ritrovare la ricerca che mi ha fatto fare Sabri, ve lo dirò con più precisione a cosa servono i peptidi. Io non me lo ricordo più. Non ci picchia, vabbè, no, adesso non ho tempo di guardare perché, forse sì, i peptidi per la pelle, no, non ho tempo. Comunque di questa cosa ne parleremo ancora, farò un riassunto brevissimo di cos'è il collagene idronizzato e i peptidi per la pelle, cosa fanno bene, ma questa è la routine della mattina e della sera. Voi mi vedrete giorno dopo giorno diventare sempre più giovane, sempre più giovane. Quindi questa cosa a me è piaciuta tantissimo perché è piaciuto moltissimo il fatto che Mauro sia stato molto attento, sia stato attento al fatto che io abbia, ero anche comunque molto interessata a questo perché ho interesse a qualsiasi cosa che non conosco, mi piace anche approfondire le cose. E a tal proposito. A tal proposito, sto preparando l'intervista per un'altra professionista, in realtà due, ma la seconda forse oggi saprò qualcosa, saprò se accetta la mia proposta. La prima è sicuramente, intervisterò un'ostetrica molto brava nell'ospedale di Polla, di uno degli ospedali dove vanno veramente, dove c'è un calo di nascite, ma evidentemente lì no, lì nascono parecchi bambini. Quindi sto preparando l'intervista per lei, perché comunque è una ragazza molto giovane, è un'ostetrica che ha sempre desiderato fare questo lavoro, quindi non è un lavoro di ripiego, non credo che possa mai essere un lavoro di ripiego quando è a che fare con la gente. Lei è una persona molto particolare, quindi già vi preparo al fatto che è molto timida, è una persona molto riservata. Oh, non sto sudando ancora adesso all'idea di farle l'intervista, quindi non sarà semplice perché avete presente quando ci sono delle persone che non sono a proprio agio davanti a una telecamera, però le ho detto guarda che nemmeno io ero a mio agio davanti a una telecamera, eppure guarda qui che sono un po' un diesel, faccio fatica magari all'inizio a partire, ma poi parto e chiacchiero liberamente di un sacco di cose. E lei mi ha detto: no, guarda, Gesù non vuole, ha cominciato così: Gesù non vuole, non posso davvero, non ce la posso fare. E sto battendo il chiodo da un mese, non tutti i giorni. Ma adesso poi ha visto l'intervista con Sabrina, vedi come riesco a metterla a proprio agio, sono due persone completamente diverse, per l'amor del cielo ci sta, però diciamo che quello che posso fare è metterla a loro agio in tutto e per tutto, quindi non è semplice neanche preparare delle domande a queste persone che sono un po' schive, che preferiscono, sono quelle che fanno i fatti, avete presente? Quelle che donne di poche parole, ma che riescono con il loro lavoro, con la loro passione ad aiutare le persone. E quindi sfateremo, abbiamo già dato un titolo e sarà Ostetricia tra miti e leggende, perché con lei riusciremo a sfatare alcune cose che ci portiamo dietro dalle nostre nonne, ok? Che riusciremo a sfatare delle leggende, a mitizzare o smitizzare soprattutto delle credenze assurde e a ridimensionare quelle che sono spesso,
Diciamo così, l'invadenza delle zie, delle mamme e delle nonne in sala parto o per la povera puerpera. Quindi parleremo di un sacco di cose, parleremo di allattamento, parleremo di come sia importante il preparto, preparare quindi la futura mamma, ma la cosa secondo me anche più importante è trovare una dimensione della quale la donna possa ragionare e non avere paura. Avranno tutti sempre paura, secondo me, perché è una cosa che credo sia intollerabile, il dolore che si prova in sala parto, ma cercheremo di arrivarci un po' con un po' di leggerezza e ma sicuramente parlando anche di tanta scienza. Parlando di regali, di fidanzati, di mariti, sentite un po', ma voi quando avete iniziato a convivere, avete fatto una sorta di... ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, di domande, vi siete domandati reciprocamente, perché a volte si dà per scontato, ma quando due persone escono dalla casa dei genitori e vanno a convivere, oppure quando hanno comunque sempre convissuto, chi per gli studi, chi da solo, hanno sempre avuto una, come dire, una loro realtà individuale nella casa. Andare a convivere, guardate che non è, anche se lo amate e l'amate alla follia e vi piace da morire, ci sono cose che possono non essere date per scontate. Ho letto un articolo molto carino a proposito che dice: domande scomode che ogni coppia dovrebbe farsi appena va a convivere. Secondo me anche prima, però vabbè, vediamo. Il weekend preferisci alzarti presto o stare a letto fino a tardi? Sapere come l'altro, fino a prima della convivenza, gestiva i momenti di relax vi aiuterà a trovare un punto di incontro che faccia felici entrambi. Sono d'accordissimo, perché c'è chi il weekend non ama sprecarlo e quindi vuole fare un sacco di cose, perché magari è un lavoro che richiede molta concentrazione, un lavoro che la fa stare o lo fa stare in quattro mura. Il fine settimana prende, non vede l'ora di andarsene via. Alle 5 di venerdì è già fuori, è già in macchina, e alle 7 è già sulla macchina caricata a puntino per andarsene in montagna a fare o una ciaspolata o a funghi, per dire. E invece magari c'è chi nello stesso momento, che ha un lavoro stressante, vorrebbe godere solo di quelle 2 ore in più dal momento che si alza alle 6 della mattina. Svegliarsi alle 8 della mattina, alle 9 della mattina, non avere addirittura la sveglia, secondo me... Me, che mi sono sempre svegliata molto presto la mattina, fare i primi periodi, fare il weekend e non avere la sveglia è stupendo. Cioè, non hai, è come la sveglia ti fa un po' da padrone, no? Tu punti la sveglia perché la sveglia ti dice: ora dobbiamo muoverci, devi andare. Non puntare la sveglia e seguire il sonno biologico, cioè la stanchezza o il riposo che ci siamo non imposti, ma che è quello che viene. Se non puntiamo la sveglia, il fine settimana, puoi andare a letto a quella che vuoi, giusto? Il venerdì sera tendenzialmente tieni botta perché è venerdì sera. Sabato sera cominci a dire: no, però voglio godermela di più, ho dormito un pochino di più stamattina, quindi tiri un pochino più tardi. La domenica è quel giorno in cui hai riposato già il sabato, se sei uno di quelli fortunati che il weekend non lavora, e dici: mi sveglio quando il mio corpo mi dice che mi devo svegliare. Questa è ricchezza. Questa è la ricchezza, ve lo assicuro, questa è la vera ricchezza. E quindi il vostro corpo alle 8 del mattino è perfettamente rigenerato. Non parlo di questo periodo che mi alzo la mattina e sono una pelle di daino, però ti svegli la mattina e sei perfettamente rilassato. Hai quella sensazione di dire: io ho riposato, io sto bene, potrei fare qualsiasi cosa oggi. Quindi quello che è fondamentale è comunque tra voi due, magari anche trovare i compromessi. I compromessi sono una delle cose che salverà il mondo, mi piacciono. Una volta mi ricorderò sempre, ero molto giovane, quindi non capivo magari determinati discorsi, però mi dissero: guarda che io sono una persona che non accetta compromessi, per me o è tutto bianco o è tutto nero. All'epoca non capivo cosa significassero, non sapevo neanche cosa fossero i compromessi. L'ho scoperto poi con l'età.
E ovviamente quando una persona di cui hai stima e rispetto ti dice che accettare compromessi è sbagliato, non dico che te ne fai una ragione, ma ragioni in quel verso, perché sei molto giovane, perché la tua testa totalmente non la sai usare perfettamente. Quando invece cominci ad avere 20, 22, 23 anni e cominci a capire anche tante, tante cose, perché hai più esperienza, perché conosci più gente, perché gli studi ti portano a conoscere più gente, capisci che il tutto bianco e il tutto nero può funzionare solo su determinate cose, probabilmente su o tutto bene o tutto male, o il bene o il male, quello è il senso. Ma i compromessi possono essere divertenti, ti possono salvare la vita, il compromesso può essere quella cosa che ti porta il minor male possibile. Quindi dico sempre, e vive i compromessi, soprattutto anche nella coppia, perché non è uno che deve cedere su una cosa dell'altro, una volta io, una volta tu, una volta scegli tu un film, una banalità, una volta lo scelgo io, ma tendenzialmente poi quando è lui che sceglie il film è sempre un ammazza ammazza spara spara e dopo mezz'ora io già dormo, però vabbè, voglio dire, almeno lui si guarda il film che vuole, io gli faccio compagnia russando, faccio quegli spasmi da sonno, amore dormi, no, no, sì, ciao. Come vogliamo dividerci i lavori di casa? E questa è la prima domanda da fare, non a che ora ti svegli nel weekend, come ci dividiamo i lavori di casa? Molte coppie risentono del mancato aiuto dell'altro, uno non chiede, uno non vede. Parlarne prima vi aiuterà a vedere anche i lavori di casa come qualcosa da condividere, perché non è sbagliato. Noi tutti stiamo più bene, stiamo meglio, più bene, bruttissimo, però stiamo meglio in una casa pulita e ordinata, stiamo meglio in un ambiente che ci fa star bene anche quando rincasiamo. Per esempio, una delle cose che io ho imparato nella mia vita, anche da sola, è che se partivo per una vacanza, per un weekend, la prima cosa fondamentale che volevo trovare quando al mio rientro è la casa pulita e in ordine. Non lasciate mai la casa in disordine, perché poi non sapete che tipo di vacanza avete passato, non sapete che ritorno avete fatto, magari invece di essere a casa in orario siete a casa 3-4 ore dopo, il traffico, il caldo e tutti i santi che mette tutti in fila, voi non lo sapete, ma quando entrate in casa e vedete la vostra casa in ordine, vi sentite benissimo, dice, oh, che bello, devo solamente disfare le valigie e magari fare il bucato, ma la casa è in ordine, non lasciate nulla in giro, non lasciate il disordine, perché poi veramente è peggio. Io ho imparato questa cosa a mie spese e vi assicuro, mi ricordo che tornata da una vacanza a Mykonos di una settimana, niente di che, avevo imparato a fare questa cosa, a lasciare la casa in ordine, e quando rientrai da questo viaggio dove la pressione, il caldo, mi ricordo avevo dei piedini, porto il 36, delle zampe di porco praticamente, che quasi non si vedevano le dita, facevo fatica anche a camminare, quindi un disagio, un caldo, la pressione, l'aereo. Sono tornata a casa, ero stanca morta, ma quando sono arrivata a casa e la mia casa era completamente pulita e in ordine, esattamente come volevo trovarla, ho anche lasciato lì le valigie, dico che bello, me ne vado nelle mie lenzuola pulite, me ne vado a dormire e ci pensiamo dopo i bagagli, ci pensiamo domani. È tutta questione mentale. Trovare la casa in ordine fa stare meglio. Ah, per dirvi che comunque è fondamentale, perché spesso si dà per scontato che magari noi ragazze pensiamo, vabbè, ma mi aiuterà a fare i lavori di casa. No, no, perché spesso agli uomini, se non glielo chiedi, non lo fanno. Se cade qualcosa e non gli dici, ah, oh, guarda che è caduta la No, non, ci passano sopra, ci passano davanti, ma non la raccolgono. È una cosa che è più forte di loro. Vedono una macchia per terra, ma secondo voi gli passano una pezzetta per pulirla? Assolutamente no, ma non è nel loro DNA. Non tutti sono così, per l'amor del cielo, ma spesso sì, spesso fanno finta di non vedere le cose. Non è importante quella cosa. Non è importante. E allora poi arrivi a un certo punto che casa chiede aiuto e voi anche, dice, per favore,
È vero che siamo impegnati con il lavoro, siamo impegnati con le cose, questo e quest'altro, però casa ci sta sfuggendo di mano. E allora vi si rimboccate le maniche, uno fa una cosa, l'altro fa un'altra, e nel giro di un paio d'ore, in due, la casa torna a respirare. Per i più fortunati hanno la colf, meno fortunati un paio d'ore se la cavano. Scegliamo un giorno in cui abbiamo i nostri spazi, anche questa è molto bella. Scegliere un giorno dove lei esce al cinema.

0: con le sue amiche, piuttosto che se ne va in libreria, piuttosto che se ne va a fare una passeggiata da sola. E lui idem, che se ne esce a bere una birretta con gli amici, che se ne va, che ne so dove vuole andare. Questo è fondamentale, perché ricordiamoci sempre che tanto è bello stare insieme, quanto è importante avere quel momento da soli, quella giornata da soli, quella serata da soli, poi ci si ritrova e ci si racconta. Parliamo sempre in buona fede, ragazzi, parliamo sempre di persone leali e persone pulite. Stare insieme non vuol dire condividere tutto, gli amici, le famiglie, i colleghi. Tutto continuerà a far parte delle nostre vite. Scegliere un giorno libero per entrarmi eviterà i sensi di colpa e i musi lunghi. Ma è bellissimo poi dire cosa hai fatto amore di bello oggi, soprattutto se poi lavorate insieme. Trovare un giorno dove lei si dedica alle sue cose e lui anche. È carino, ma magari non un giorno intero, magari una mattinata, se uno sì, o un pomeriggio, una sera, insomma, un po' di spazio per sé. Il mio spazio per me è poter anche stare nella mia casa e avere quel momento dove posso leggere. Indubbiamente mi fa molto piacere, è molto bello. Lui si ascolta la sua musica, lui si estranea preparando diverse cose, e io anche. Tendenzialmente a volte mi capita più spesso di, invece di magari di leggere, di fare il pane. Ognuno sceglie quello che vuole, ma l'importante è avere quel momento dove non sei chiamato, non sei chiamata, ti estranei, sei tu che te ne vai a fare una passeggiata. Altra cosa molto importante, se non mi va di cucinare, ci pensi tu o si ordina? Questo è bellissimo. Con Mauro lo si fa ogni tanto, amore, stasera io non ho voglia di cucinare, che poi, tra l'altro, non so per quale motivo, ma quando io lo dico, a me suona come una protesta, ma che non è così. Perché non è scontato che si addebba sempre essere io a cucinare, è che lo faccio con piacere, mi piace cucinare, soprattutto mi piace sperimentare e lo faccio io, ma cioè non mi mai, non mi pesa questa cosa. Diversamente, non so perché, proprio forse per quel motivo, quando gli dico no, stasera guarda, veramente non mi va di cucinare. Dice, vabbè, non c'è problema, facciamo una pasta, facciamo qualcosa, ci penso io. E poi è sempre il re della pasta, è lui. Però non so perché a me suona sempre come una protesta quando gli dico che non ho voglia di cucinare. Vabbè, comunque è fondamentale. Non tutti i giorni sono uguali. Ci sarà quello in cui uno dei due non avrà la testa per cucinare. In quel caso, che si fa? Potrebbe essere l'occasione per una pizza sul divano, una cena arrangiata da chi di solito non mette mano ai fornelli. Anche le cene arrangiate sono le più belle, eh? Noi le chiamiamo le cene svuota frigo. Le cene svuota frigo sono quelle che, amore, guarda, è avanzato un pezzo di questo, è avanzato un pezzo, che tutti abbiamo gli avanzini nel frigorifero e un po' di insalata che sta per lasciarci. Facciamo un'insalata, mangiamoci del formaggio, c'è della frutta, mettiamo dei pezzi di frutta nell'insalata, ci mangiamo del formaggio, lo condiamo e viene fuori una cenetta meravigliosa, costo zero, tempo veramente, giusto il tempo di lavare e tagliare la frutta ed è tu, anzi. Ma questa cosa mi ha dato. Ho delle percoche che ci stanno lasciando. Probabilmente stasera farò un'insalatina di percoche e spinacino. Vi do anche velocemente la ricetta. Le percoche ho imparato a farle abbrustolire sulla padella molto calda. Voi fate abbrustolire la parte della polpa da una parte e dall'altra. Basteranno con la padella molto calda un paio di minuti. Okay? Un paio di minuti. Se desiderate, potete già condirle direttamente mentre loro si cuociono. Quindi potete dargli un goccio d'olio, un giro d'olio, oppure un goccio di limone e un cucchiaino di miele. Stemperate bene. E fate in modo che le percoche, le pesche o qualsiasi frutta, anche delle mele che stanno diventando brutte, possano avere quel saporino in più. Potete tranquillamente anche metterci un po' di sale.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

La classe dei Simply Red rimarrà sempre indiscussa e indiscutibile. Sunrise, Simply Red è un video rimasterizzato, la rimasterizzazione anche della canzone, quindi si vede anche la qualità. Ben trovati cari amici, benvenuti, finalmente siamo nuovamente qui con voi per tenervi compagnia. Lo sapete, oggi è la giornata in cui andremo a parlare con la nostra coach che, come al solito, ci darà dei consigli per affrontare al meglio quello che è il nostro, la nostra vita, il nostro mood quotidiano, il nostro, anche alcune volte, sapete, uno ha dei pensieri, non dico dei problemi, però dice, caspita, come faccio io ad affrontare la giornata o un lavoro, una novità, ecco, nella nostra vita, come si affronta? Beh, ce lo spiega e ci aiuterà lei, ovviamente, Giordana Talamona. Ma prima di iniziare, cari amici, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Io saluto tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano, perché sapete, ci potete anche ascoltare. Io intanto vi ricordo anche yesmagazine.it, andate su internet se volete leggere, perché magari c'è ancora qualcuno che ama leggere, ci mancherebbe, sarebbe una bellissima cosa. Beh, lo potete fare, il nostro magazine online. Detto questo, passo subito la linea, anche perché oggi so che continueremo il discorso che avevamo iniziato la settimana scorsa sui famosi alleati, cioè le persone che sono al nostro fianco e in qualche modo sono alleate, cioè non ci remano contro. Strano, ma come, ma davvero esistono queste persone? Sì, ce ne sono, ci sono alcune che ci aiutano, altre che invece o per invidia, gelosia o altro magari ci remano contro, ma non sta a me dirlo. Passo la linea a Giordana Talamona. Ciao Giordana.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati i nostri spettatori. L'altra volta abbiamo concluso la nostra chiacchierata parlando degli alleati. Gli alleati sono davvero importantissimi per quello che può essere il cambiamento all'interno di un percorso di coaching. È importante sottolineare quanto tutti noi si abbia degli alleati, spesso non se ne sia semplicemente consapevoli. Chi sono gli alleati? Sono tutte quelle persone che possono darci veramente una mano nella fase del nostro cambiamento. Se pensiamo a quello che può essere un paradigma individualista, cioè ce la devo fare da solo, sono bravo, sono brava, ce la faccio da sola, non ho bisogno di chiedere una mano a nessuno, è chiaro che parlare di alleati diventa faticoso. Mi sono trovata in più di una volta a dover passare questo concetto a persone che si erano rivolte a me e che mi dicevano: no, ma io non ho bisogno di nessuno per poter cambiare. Sicuramente il cambiamento viene dentro di noi ed è fondamentale essere assolutamente motivati, l'abbiamo visto l'altra volta, ma nessuno ce la fa da solo. Questo è veramente un paradigma molto

0: molto molto difficile da scardinare in questa società altamente individualista, dove se dici di essere arrivato grazie all'aiuto, alla mano di qualcuno, non sei stato abbastanza. Io ci tengo invece a scardinare questo paradigma, perché se guardiamo nella vita, nella storia di tutte le persone che sono arrivati ad altissimi livelli, pensiamo da un punto di vista sportivo, pensiamo lavorativamente parlando, ma anche di crescita personale, di vita personale, e beh, nessuno ce l'ha fatta da solo. Pensate a un atleta di altissimo livello che gareggia per le Olimpiadi. Beh, voi pensate che ci sia arrivato da solo? Come minimo avrà avuto una serie di allenatori, una serie di mentori, di persone che l'hanno aiutato in questo percorso, financo la famiglia che magari l'ha sostenuto. Quindi chi sono i nostri alleati? Innanzitutto sono le persone che ci circondano e che possono veramente sostenere il nostro momento, il nostro periodo di cambiamento. Ad esempio, desidero cambiare lavoro? Desidero cambiare vita? Magari voglio mettermi in proprio perché nella multinazionale nella quale lavoro e dove ho uno stipendio profumatamente pagato non sono felice? Beh, magari in un primo momento, per rifondare il mio lavoro come libera professionista, dovrò avere l'aiuto della famiglia, dei miei alleati. A volte i cambiamenti sono talmente forti, veramente trasformativi, che non si può davvero pensare di compierli da soli. Io dico sempre, persino chi va sul K2 ha uno sherpa che l'aiuta. E allora non vedo perché noi, nel momento in cui abbiamo bisogno di fare un cambiamento importante, non possiamo ammettere di avere bisogno di una mano. E come si fa? Il coach invita il proprio cliente a stilare una lista di persone che lui considera alleati. Si può fare anche il contrario. Per esempio, io sono l'alleato, l'alleata di qualcuno? Come posso aiutare le persone che mi circondano? È anche quello un interessante workout che ci permette di conoscere che, come dire, rete relazionale noi abbiamo a disposizione. Guardate che davvero noi ci definiamo anche attraverso gli altri. Non siamo su un'isola deserta. Io mi definisco e mi conosco anche attraverso il confronto con le altre persone, anche attraverso la necessità di poter avere degli alleati che mi aiutano e mi sostengono nel raggiungimento dei miei obiettivi. Possono essere dei professionisti, il primo alleato per esempio è il coach, colui che ti aiuta, ti sostiene nel percorso di cambiamento. E voi che alleati avete? Ci avete mai pensato? Bene Mauro, ti lascio e lascio i nostri spettatori con l'invito come sempre di scrivermi. Qua sotto ci sono i miei riferimenti, info@giordanatalamona.it, il mio sito è www.giordanatalamona.it e ci vediamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti, grazie!
1: Grazie Giordana, e stai toccando e hai toccato come la volta scorsa degli argomenti che mi riguardano da vicino. Perché? Perché io questo tipo di salto, in qualche modo, salto nel buio, con Simona l'abbiamo fatto, nel senso che il nostro fulcro ovviamente è la televisione, questo lavoro, siete voi che ci guardate e ci date tanto affetto, quindi anche l'editore che ha fiducia in noi, quindi posso dire, ma non per cioè che il nostro editore è uno dei nostri alleati, perché comunque noi abbiamo fatto comunque la scelta di cambiare città, muoverci da Milano, da Venezia, Svezia, quelle che erano le nostre, i nostri paesi dove siamo cresciuti e nati, e spostarci in campagna, perché avevamo un sogno collaterale a quello che è il nostro lavoro, quindi la barca, una nostra attività dedicata a quello che è il mondo del mare, a quello che è il mondo della nautica, che ci piace, mi piace soprattutto. E non è stato facile, perché senza alcuni alleati non avremmo potuto, che ne so, trovare il posto barca, non avremmo potuto conoscere determinate regole del mare o le determinate regole che ci sono anche a livello proprio di legale, perché magari l'amico della capitaneria di porto, della guardia costiera, che mi aiuta, mi consiglia, eccetera. Gli alleati servono, quindi in effetti alcune volte uno dice: no, ma io ce la faccio da solo, perché magari in un percorso di vita è sempre stato in qualche modo, e si è sentito sempre ostacolato. Anch'io da giovane ho sempre detto: ah, ce la voglio fare da solo, perché fa figo dirlo, perché oggi io mi rendo conto che molte persone parlano e dicono: no, perché io mi sono fatto da solo, perché io sono arrivato a raggiungere questa cosa da solo. Sì, ma anche no, perché anche la persona che in quel momento ti ha dovuto dire: ok, dai, ti do mi fido di te e voglio darti quel prestito, per esempio, in quel momento era un piccolo alleato, perché in quel momento ti dava la capacità di raggiungere quell'obiettivo. E avere degli alleati molto spesso, però, poi è anche, bisogna fare attenzione a non finire nel tanto c'ho gli alleati, tra virgolette, che me frega, lasciamo andare, come, cioè l'impegno viene meno, perché tanto c'ho qualcun altro che in qualche modo mi para. E questo poi è il problema per cui magari molte cose non vengono realizzate. Uno si deve svegliare la mattina e dire: ma io sto facendo tutto quello che serve per arrivare a quell'obiettivo o no? Perché molto spesso alcune persone che ti sembrano alleate ti portano giù in un bel baratro, e vi posso garantire che io la sento questa cosa, perché magari persone con cui prima avevo intrattenuto rapporti per poter arrivare, eccetera, si sono reso conto che a furia di stargli vicino mi sono in qualche modo incanalato nel loro mood di lassismo. Quindi anche quello che dice Giordana, no, di fare una lista, dovete guardare questa lista, almeno a mio parere, a lungo termine, nel senso: questa persona può essere alleato da qui a qui, poi dopodiché basta, amici, bene, viva tutto, ma basta, perché sennò poi dopo rischi di farti come dire, coinvolgere dal loro mondo. Poi c'è un'altra cosa, per esempio, io ragiono, ci ragiono molte volte quando ho a che fare con un amico imprenditore o un amico che ha il suo posto fisso, classico, stipendiato o statale, o comunque in qualche modo ha il suo posto fisso. Allora, l'imprenditore è quello che in qualche modo ti sprona ad andare avanti o a affrontare le cose nel giusto modo. L'amico che ha il suo stipendiato fisso, a cui vogliamo sempre bene, ci mancherebbe altro, però lui non ha le preoccupazioni che hai tu, cioè lui lo stipendio, cioè, quindi per lui darti il consiglio: ma sì, buttati, vai, che te frega, e che te frega, so io quello che deve arrivare a fine mese, no? Perché quando hai chi invece ha il posto, è semplice per loro, ma sì, dai, facciamo questo, dai, fai quello, fai quell'altro, lanciati, non ti aiuta realmente ad analizzare quello che è il bene per te. Perché è facile dire: ah no, dai, guarda, vediamo di arrivare a farti avere quel lavoro lì, quel posto di lavoro lì. Quel posto di lavoro lì significa che l'attenzione, la tua attenzione, si sposta da devo far produrre la mia attività a vabbè, dai, tanto potrò trovare quel posto di lavoro perché il mio amico, la mia amica mi ha consigliato di farlo. Ti distoglie da quell'idea e quindi vai a perdere e perdi quello che è l'investimento, i denari, i soldi, i costi. Quello è il rischio ed è quello che io vorrei, in cui non vorrei cadere. Comunque, detto questo, ci ascoltiamo la canzone, i Savage Garden, Truly Madly Deeply, e poi torniamo in studio.

Truly Mad Deeply, canzone meravigliosa, cari amici. Allora, rientriamo in studio. Sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, la prima parte dell'appuntamento, perché poi, lo sapete, rientrerà come Simona Monaco. E anche a lei voglio chiedere questa cosa: con lei voglio parlare degli alleati, voglio parlare di ciò che la nostra Doc ci ha aggiornato prima. Perché capire assieme, il poter parlare con le persone, ti aiuta a... Dottor House, ecco, io faccio sempre riferimento a lui, a Dottor House. Perché? Perché lui magari aveva il suo gruppo di medici e parlava, però parlando analizzava, metteva giù le idee, capiva bene dove andare, dove non andare, e questa era la cosa che l'aiutava

a trovare la soluzione, ad arrivare a concludere quello che era il dilemma, quindi la malattia o quello che era. E secondo me vale per tutti. Oggi mi rendo conto, però, e questa cosa mi spaventa, ma seriamente mi spaventa, io non so più come, né come dirlo, né come impostarlo senza che nessuno si possa sentire offeso, perché poi quando lo dici o lo fai, la gente in qualche modo si offende o dice: ah, ma fatti i fatti tuoi. Il telefono. Perché parlo del telefono? Perché la dipendenza dal telefono è una cosa che cioè, non ti accorgi di essere dipendente dal telefono. Non te ne accorgi. Io vedo spesso pagine su Instagram e quindi tu immagina, vedo pagine sul telefono che ti dicono: occhio, non essere dipendente dal telefono. Capite che c'è qualcosa che non va? Perché? Perché tu ti ritrovi a scrollare, vedere e passa il tempo, perdi tempo, quello stesso tempo, quel quarto d'ora che tu hai passato a leggere i commenti idioti di persone che scrivono sui social, stai perdendo attimi della tua vita e attimi della tua imprenditorialità o del tuo essere o delle tue idee, perché ti vengono messe in testa le idee degli altri e quindi di conseguenza non è l'alleato il telefono. Molti dicono: ah, ma il telefono è un alleato. No, ho paura che stia diventando veramente. Paura che non sia più un alleato, ma sia un mezzo per renderti schiavo di te stesso, perché tu stai lì, il tempo passa, scorri, non rompi le balle, scrivi là su quello che scrivi, è a posto. Non lo so, è un'idea. Ne parleremo poi magari anche con Simona, ma intanto io vi devo lasciare per questa prima parte. Grazie per essere stati con noi, restate ancora qui a guardare Yes We Are, come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi, sigla.

0: E quando si parla di vacanze, eccoli lì, la Sicilia, le vacanze, andare, godere del mare. Io come posso non godere del mare in sua compagnia? Questa è la parte più bella, signori e signori, lei è qui con me per la seconda parte del programma, Simona
1: Ciao,
0: Monaco.
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Oggi ho un sacco di cose da chiederti, oggi ho un sacco di cose da parlare perché nella parte iniziale di Yes We Are, nella prima parte abbiamo parlato con la nostra coach, abbiamo parlato di alleati e con te voglio in qualche modo affrontare, continuare ad affrontare questo discorso proprio perché ci riguarda. Me lo sono sentito da vicino, me lo sono sentito un po' da vicino questa cosa. Ma partiamo ufficialmente, cari amici, benvenuti alla nuova, questa è la seconda parte di Yes We Are e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. E allora, la siamo partiti da che cosa? Siamo partiti dal fatto in cui la nostra coach diceva che molti dei suoi, chiamiamoli pazienti, ma non è paziente, comunque molte delle persone che si rivolgono a lei, affrontano un cambiamento nella loro vita. Decidono di, ok, cambiamo la nostra vita, non l'azienda per cui lavoro, l'azienda per cui sto lavorando, mi piace, quello che magari è successo anche a Sabrina che è stata con te settimana scorsa, no? in Gossip, decide di cambiare la tipologia di lavoro, o l'azienda, o passare da un'altra parte, o magari di mettersi in proprio. E molto spesso molti dicono, ma io non ho bisogno di nessuno, perché mi sono fatto da solo e continuerò a farmi da solo. E quindi molto spesso non si capiscono chi sono gli alleati invece che uno può avere, no, che ti aiutano a raggiungere un obiettivo. Quindi le persone alleate. Quali sono gli alleati della tua vita?
1: Sto riflettendo sul fatto che è molto diverso da ognuno di noi, però se tu ti fai riferimento a me, sembra molto banale, ma certo. Gli alleati tendenzialmente sono le persone che credono in te, nel tuo progetto, nelle tue potenzialità, nel tuo carisma, insomma le persone che credono in te. Le persone che credono in te sono le persone che ti conoscono. C'è chi ha fiducia in te a volte a prescindere, non è sempre detto, ma sono i genitori che analizzano, magari generalmente sono sempre molto preoccupati, perché i genitori tendenzialmente qualsiasi cosa faccia un figlio ci devono ragionare su giorno e notte, tendenzialmente partono con una grande preoccupazione, rimangono preoccupati fino ai primi risultati,
0: certo,
1: ecco, diciamo,
0: e anche dopo, secondo me.
1: Sì, anche dopo. Quando spezziamo la lancia a favore, la cosa più importante secondo me è che un figlio stia bene, cioè che la salute di un figlio, di qualsiasi età lui abbia, se ha la salute, se sta bene, può fare qualsiasi cosa nella vita, può anche cadere mille volte, veramente potersi rialzare.
0: Sì.
1: E non è detto che ci si debba rialzare sempre nello stesso modo, a volte ci si rialza con più slancio, altre volte magari pensando a, non è che magari sto meglio sdraiato.
0: Sì, però nel senso, uno, sai, gli alleati quando sei adolescente, e ti parlo per esperienza personale mia, io non ho mai visto i miei genitori come alleati.
1: Nemmeno
0: sto
1: io.
0: Iniziando a capire magari adesso che potevano essere degli alleati, perché in qualche modo volevano indirizzarmi in una certa direzione, ma questa direzione ovviamente era legata a quello che era il loro modo di vivere, quello che era la cultura magari del tempo.
1: Ma anche legato alla loro età, indubbiamente. I genitori di adesso tendono a essere più alleati dei loro figli.

0: Ci sono quelli che sbagliano completamente
1: perché poi andiamo dall'altro lato.
0: E ci sono invece quelli che riescono a capire le potenzialità dei propri figli. Parliamo di genitori lucidi, perché ne abbiamo visto anche delle serie televisive dove uno dà tutto il figlio senza accorgersi cosa in realtà il figlio veramente vuole o che razza di idiota sia il figlio.
1: Certo.
0: Quindi non è perché tuo figlio deve essere per forza una persona intelligente, magari tu lo sei, ma tuo figlio è veramente un idiota.
1: Che sai cosa? Spesso noi parliamo così, probabilmente alla nostra età non abbiamo figli, abbiamo dei cani e ce la prendiamo addirittura con loro, nel senso che con Filippo, quante volte diciamo sei un cretino, però è difficile per un genitore, e soprattutto di oggi, o che magari ha vissuto un certo tipo di rigore, ammettere che il proprio figlio è un cretino.
0: Ah beh, forse sì.
1: Cioè, allora
0: bisogna essere molto lucidi.
1: Mio padre avrebbe dovuto dire di me veramente peste corna. Probabilmente l'ha detto, è stato un periodo mio padre non mi voleva vedere, sentire né parlare proprio perché ero cretino. Però in qualche modo ci sono sempre stati. Credo, quindi sarà è impossibile questa cosa. È normale che noi vediamo e ne vediamo spesso di figli che in qualche modo non hanno la capacità di apprendere dai genitori le giuste nozioni per poi non diventare dei cretini, perché magari si sentono
0: certo.
1: Coperti sempre, quello è, chi ti copre sempre, quindi di conseguenza non ti impegni...
0: No, non ti permette di sbagliare, o comunque se sbagli vieni però coperto, quindi non impari dai tuoi errori.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo imparato dai nostri errori, ecco certo. Perché non siamo degli adulti cretini comunque.
1: No, però, che senza dubbio, però noi ci troviamo comunque in una situazione, perché l'ho detto prima agli amici, in cui probabilmente i nostri alleati, attualmente oltre ai genitori, io se vedo i nostri come è, sono per esempio gli editori della televisione, perché comunque ci hanno sempre dato manforte, ci hanno sempre portato avanti, nonostante la nostra scelta, appunto
0: certo,
1: sono alleati,
0: sì.
1: Che nonostante la nostra scelta di prendere e andarcene via, perché uno poteva dire sai che c'è, te ne vai, sai che ciao, capito? E quindi noi da quel punto di vista abbiamo delle persone. Poi ci sono altre persone che ci hanno permesso di arrivare fin qua, che sono alleate, altre persone che invece uno pensa che siano alleate, ma in realtà non sono sicuro nella mia mente che siano realmente alleati. Perché? Perché magari apparentemente ti possono dare manforte e dare un aiuto, eccetera, ma dall'altro lato ti distolgono da quella che è la vera e propria la tua missione, il tuo obiettivo. Il nostro obiettivo qual era? Quello lì di realizzare la nostra attività. Perché non sta, magari non sta andando, o sta andando, o ha alti e bassi?
0: Sta andando a rilento.
1: No, adesso non stiamo andando a analizzare la nostra attività. Perché va o non va? Perché
0: va
1: in una direzione o in un'altra direzione?
0: Ma questo non è solamente un discorso, è un discorso che va per tutti.
1: Perché le
0: attività che uno che ci mette tanta passione, me ne rendo proprio conto, si fa fatica al giorno d'oggi. Si fa fatica
1: a fare che cosa?
0: A non solo a trovare degli sponsor, ma a trovare anche qualcuno che crede in noi.
1: Degli amici che pensano, appunto, uno perché adesso mi è interrotto, quindi stavo facendo tutto il ragionamento. Quando tu ti ritrovi, ti faccio l'esempio mio con gli amici. Plinio è un imprenditore, Livio è uno statale. Ok, Livio mi aiuta o mi distrae dal mio obiettivo? Perché se Livio mi continua a dire perché non ti trovi un lavoro, vai a fare quest'altra cosa, che stai tranquillo così ti metti i soldi, dall'altro lato Plinio, che è un imprenditore, dice non lo fare, perché sennò ti distrai da quello che è il tuo obiettivo,
0: perdi il focus.
1: Perché le persone, le amiche che hanno amiche e amici che hanno un lavoro con il loro stipendiolo bello, viva per loro, non sanno quello che devi vivere tu, e quindi nella tua mente ti viene l'idea di vabbè, tanto troverò un lavoro e la lì guadagnerò, e lasci perdere quella che magari è l'attività principale, che invece ti dovrebbe essere quella su cui tu dai tutto l'impegno, credo. Quindi quello è alleato o è un finto alleato?
0: No, in questo caso, se mi posso permettere, non è neanche un finto alleato, ma perché non avendo lui una mente imprenditoriale, quello sa consigliarti, ma non ti consiglierà mai per il tuo male, perché
1: no, certo,
0: è un alleato,
1: certo,
0: ma che ti porta, diciamo così, quello che lui sa. Diversamente Plinio, che è un imprenditore, lui ti porta il suo di sapere, la sua esperienza,
1: però, vedi,
0: sono però due pesi e
1: due misure, però vedi, è un ragionamento di, mi tieni, mi tocchi là, perché è un ragionamento di, non dico di comodo, ma ti va a facilitare, perché detto, magari non vuole il tuo bene, sì, certo, ma il mio bene non è avere uno stipendio, il mio bene è riuscire ad ottenere quello lì per arrivare a fare quello che è il mio obiettivo, per cui ho investito soldi, per cui mi sono trasferito, perché ho lasciato i genitori lontano. Adesso parlo per noi, ma parlo per chiunque, no? Cioè, quindi quello è il fattore dell'alleato che ne parlava con la coach, quindi analizzare bene chi sono gli alleati o meno.
0: È importantissimo, perché da soli non si va da nessuna parte, o comunque pochi lo fanno.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo avuto l'esperienza di un racconto di una coppia che sono sposati da 43 anni, che ogni loro successo si abbracciavano, perché hanno iniziato con le pezze al sedere, ma c'era per l'altra sempre. Poi le cose, vabbè, possono anche mutare, però l'alleato migliore in assoluto potrebbe essere, anzi, se sei fortunato, sei fortunata, è il tuo compagno o la tua compagna?
1: È quello che vuole arrivare, perché è quello. Cioè, siamo gli alleati, siamo noi. C'era una canzone, no, gli alleati siamo noi. No, non mi ricordo.
0: No, gli altri siamo
1: gli
0: noi.
1: Altri siamo noi.
0: Così, gli alleati comunque, siamo noi, va benissimo lo stesso.
1: Comunque, la cosa è, l'importante non è arrivare, l'importante non è non arrivare senza giacca e cravatta.

0: La portata al Festival di Sanremo, Nino D'Angelo senza giacca e cravatta, canzone bellissima che un po' si unisce a quello che era il tema di oggi, proprio per sia gli alleati sia per gli obiettivi. Lui dice: quanta strada ho fatto appunto per scalare questa che era la mia fortuna, la via, no? Quindi la difficoltà che ha avuto partendo senza giacca e cravatta per poi arrivare giustamente in quello che è il mondo. Bravo,
1: che
0: Nino
1: questa
0: D'Angelo.
1: Canzone sia comunque molto elegante. Nel senso, certo. Partendo senza giacca e cravatta è elegante, perché comunque è un'alternativa decisamente più elegante, che, ripeto, scusatemi, aggraziata nel dire sono partito con la valigia di cartone, perché esatto, è un classico, o con le pezze. Invece così è, sì, cioè nel senso posso dire,
0: sì,
1: che
0: avrei
1: capisco
0: tre quarti delle,
1: sì,
0: parole,
1: posso dire che non capisco esattamente, però mi piace, sì, la melodia, quello sì,
0: no, ma
1: e mi piace anche come artista, nel senso lo rispetto, anche se non comprendo ovviamente, per
0: rappresenta quella
1: mio,
0: che comunque no, è un problema sicuramente. Quando andò a Sanremo, tu cos'è, a Sanremo ti presenti con una canzone,
1: te lo ricordi?
0: 95, ah, okay, forse anche prima, credo, e ovviamente hai un artista conosciuto come Nino D'Angelo, perché comunque Nino D'Angelo era conosciuto in Italia, però era, magari non era da Sanremo, no? Cioè ti vai sul palco, canti napoletano.
1: Beh, fu come Joliet,
0: sì, però senza Nino D'Angelo Joliet non sarebbe arrivato al palco di Sanremo, perché sono stati comunque altri cantanti
1: tutti
0: che hanno
1: pionieri,
0: provato, esatto, hanno provato a cantare in napoletano, in lingua, anche altre lingue, che sia il milanese, che sia il veneziano con i Pittura Fresca, è meglio le storie tese, cioè nel senso.
1: Beh, Iannacci è quello che.
0: Iannacci, caspita, stiamo parlando comunque di grandi personaggi, no? Che hanno portato la loro lingua in. Però giustamente quando poi, oltre alla lingua, c'è la musicalità, quindi è quel tipo di suoni, rappresentano quello che è la musica partenopea,
1: certo,
0: e con anche la vocalità, che alcuni può dar fastidio, però dici, per cantare anche quella, la voce femminile, e a voglia se te devi essere bravo. Abbiamo sentito una band l'altra sera non brava, cioè nel senso che
1: urlava e basta.
0: Esatto, e il passaggio è facile, è velocissimo. Quindi ritornando a quello che è l'argomento che stavamo facendo, analizzate bene quelli che sono gli alleati. Poi, se avete bisogno, ovviamente c'è la nostra coach, potete prendere riferimento a lei, se no parlate con chi, magari fate come dottor House, facevo l'esempio prima, no? Dottor House si mette assieme a tutti gli altri medici, parla magari da solo, gli altri ascoltano, però il parlare con le persone aiuta ad analizzare il problema e ad arrivare poi all'obiettivo.
1: Certo.
0: Perché se no parli tra te e te sempre di quel discorso, ti crei un vortice di negatività, ti crei un vortice di. E gli amici, nel senso, poi gli amici che dovrebbero in qualche modo spronarti, poi diventano un ostacolo, potrebbe essere.
1: Ma soprattutto è come avere aria viziata, come respirare.
0: Bravissima.
1: Aria viziata, sempre nella stessa stanza, chiusa nella stessa stanza.
0: Brava.
1: È così, hai bisogno comunque di. Scusa.
0: È l'aria viziata, hai bisogno comunque di respirare aria fresca. È per quello che anche lì, come ultima frase finale, ho detto: occhio a non diventare, da che il telefono può essere il tuo alleato, perché ti aiuta ad aprire lo sguardo su mille altri mondi, non diventi invece il non alleato, perché poi ti fossilizza su determinate cose e tu magari perdi tempo, perdi mente a leggere notizie negative che ti negativizzano, quindi a respirare quello che dicevi tu, aria viziata, invece di respirare aria pulita e a poter raggiungere qualche cos'altro, qualche obiettivo più importante, perché quello è quanto tempo hai già perso, nel senso, quanto tempo hai perso sul telefono, quanto tempo hai perso ad ascoltare persone che ti buttavano addosso i loro problemi.
1: Sì, ma che non esiste al mondo una persona che non ne abbia.
0: E certo, ovvio,
1: quindi
0: magari anche
1: è normale. È normale anche che le persone portino le loro esperienze, come diciamo così, come spunto, cioè se una persona che ha avuto solamente esperienze negative non è che ti può portare dei consigli geniali.
0: Certo, è normale. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa seconda parte, abbiamo parlato un pochino di più, anche magari un po' più approfondita del nostro solito, giusto per ogni tanto affrontare, visto la giornata del martedì, che è quella con la nostra coach, o qualche cosa che può essere un'analisi anche per noi stessi. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco con l'almanacco e applausi scroscianti dal cielo, poi ci racconterà come è andato il suo compleanno di Simona, e applausi per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: Shania Twain, Man Feel Like Woman, bellissima lei, anche dietro ci avevano questi, al tempo quando è uscita questa canzone andavano di moda le famose boy band.
1: Certo.
0: Ok, certo, tipo?
1: Dunque, Curiosity Kill the Cat, Backstreet Boys, quegli altri Take That.
0: E quelli più famosi, dai, quelli famosissimi.
1: Più famosi dei Take That?
0: Sì, i ragazzi italiani.
1: Ma
0: no, dai, vai,
1: dai, sciocchino.
0: Ma come sciocchino? Vabbè, lei...
1: Ma che sono?
0: I ragazzi italiani, se non questo fosse vero, amore.
1: Non erano gli spogliarelli?
0: No, quelli erano i 100 Celle Nightmare, che venivano da un'altra cosa, abbiamo già affrontato.
1: Nightmare non
0: incubo. Incubo, sì. Quella è un'altra cosa. No, era la band, la boy band italiana che andò a Sanremo con la canzone E se questo fosse vero, amore, vero.
1: Poi c'erano anche
0: cuore.
1: I Blur.
0: Blu. C'era Bud Spencer che cantava, va bene, va bene. Cari amici, ben ritrovati, terza parte di Yes We Are con al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo per Simona. No, perché stavo dire Man Feel Like Woman, Simona Monaco. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel Storia Roma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco. Ora
1: volevo fare sentire una cosa,
0: dimmi,
1: ai
0: fammi
1: nostri
0: sentire,
1: amici.
0: Sentiamo,
1: nostri
0: fammi
1: amici.
0: Sentire.
1: No, non vi posso far vedere il video, ma vi posso fare solamente vedere. Aspettate. Penso solo io che
2: ride. In coreano, amore, sei stupido.
0: Allora, grazie. Infatti, ti volevo chiedere come è andato il tuo compleanno,
1: allora,
0: ieri.
1: Allora, il mio compleanno è andato bene.
0: Che cosa hai fatto? Raccontaci un attimino.
1: È andato molto bene, perché poi è arrivato con questa bellissima sacchetto, con sito Vita, Vita o quello che è, e dentro c'era il mio regalo di compleanno che desideravo moltissimo. Allora, non è uno, erano quattro regali di compleanno. E per la mia bellezza.
0: Ma non ne hai bisogno, ma siccome li desideravi, allora li abbiamo presi.
1: Perché,
0: ma
1: essendo stato lui molto attento a ciò che diceva Sabri nelle puntate precedenti di Gosvive, il salottino delle amiche, ai suggerimenti date alle nostre amiche, a me,
0: segno.
1: Allora mi ha preso una routine per la mattina e una routine per la sera. Ed è stato molto carino.
0: Se volete sapere qual è, questa routine, dovete seguire il programma dopo di Gosvi, perché sicuramente mi sputtanerà e ne parlerà, perché già lo so.
1: Dico un'altra cosa, ho avuto la conferma da Sabrina che ci sarà a fine agosto, che ci dedicherà uno spazio per parlarci di altre cose molto interessanti, quindi posso darvi la conferma anche a SVR che ci sarà anche Sabrina.
0: Benissimo, bene, ma adesso apriamo, perché lo sapete, la terza parte è dedicata a Gigi D'Agostino, no? Ormai è l'appuntamento classico. Ma sì, io volevo sapere, a parte il mio regalo, poi cosa hai fatto, dove siamo andati a mangiare?
1: Allora sembra strano, però da quando siamo qui a Salerno noi andiamo a festeggiare le cose carine che ci succedono, come i compleanni che succedono, al messicano da Umberto, che è un nostro amico, diciamo che
0: è un ristorante messicano. Lei vuole mangiare messicano con tanto di tequila. Tequila,
1: sì.
0: Perché giustamente dai,
1: margaritas.
0: Bene, sì. Noi affrontiamo questa giornata, abbiamo affrontato quella giornata.
3: Passo lento ma violento.
0: Così, con un passo lento, lo sapete. Bene, allora un cordiale ben ritrovati a tutti per la nostra puntata. Oggi, cioè domani, sarà mercoledì 29 luglio 2026, due giorni dopo il compleanno di Simona Monaco, e la liturgia odierna celebra Santa Marta, Maria e Lazzaro di Betania, simboli dell'accoglienza, dell'amicizia sincera e dell'ospitalità più profonda. Il sole sorgerà alle 5.55 e tramonterà alle 20.35. Raggiungiamo il giro di boa dell'Estremiana con uno spirito sereno, rinnovato e entusiasmo. Fammi vedere lo spirito sereno e il rinnovato entusiasmo. Bene, ottimo, quello è lo spirito sereno che mi piace tanto. Quando Simona ha lo spirito sereno siamo tutti più sereni e tranquilli. Quando Simona gli rode il culo, ho problemi.
1: È vero, anche quello.
0: Esatto, quindi ogni tanto bisogna andare a capire come gira la cosa. Ma ora...
1: Pelle d'oca.
0: Non ancora. Cosa succede o cos'è successo il 29 luglio? Accadde nella storia. Il 29 luglio è legato ad avvenimenti di grande rilievo storico e scientifico. Nel 1958, negli Stati Uniti, il presidente Dwight D. Eisenhower firmava il National Aeronautical and Space Act, istituendo ufficialmente la NASA e dando il via alla moderna era dell'esplorazione spaziale. Guardando invece all'Italia all'Italia, punto, il 29 luglio 1900 a Monza un attentato poneva fine alla vita di re Umberto I di Savoia, segnando un momento cruciale di passaggio per la storia istituzionale del nostro paese. Era fighissimo, come dicevano i telegiornali una volta, parla
1: sì.
0: Radio, capito? Cittadini italiani, malissimo, era figo. Bene, allora, niente, questi sono gli astri, li leggiamo dopo. Adesso passo la linea ufficialmente alla rubrica Natura e Orto tenuta da Simona Monaco, che se pigliate pure un microfono.
1: È così. Ma la gola che mi dà un po' fastidio.
0: Certo.
1: Sarà la condizione.
0: Certo.
1: O sarà il tequila di sera. Nel nostro spazio dedicato alla natura, oggi parliamo della maggiorana. E apro una parentesi. Sì. Se per caso non digerite l'origano, la maggiorana fa parte della famiglia dell'origano, però è molto più digeribile. Infatti io la coltivo. Pianta aromatica dal profumo delicatissimo e dalle notevoli proprietà benefiche. La maggiorana ama le posizioni soleggiate, ma riparate dai venti eccessivi. Non corriamo rischi in questo periodo. In questa fase centrale dell'estate abbiamo cura di annaffiarla regolarmente, evitando i ristagni idrici. Raccogliete le sommità fiorite durante le ore più calde della giornata. È in quel momento che la concentrazione di oli essenziali aromoterapeutici Nisikiti raggiunge il suo massimo splendore. Raggiunge il suo massimo splendore. Capito?
0: Era carina questa parola. La maggiorana, ma scusa, qual è? Giusto per capire, ce l'abbiamo.
1: Diversamente dall'origano, ma allora sono molto simili come piante,
0: sì.
1: Differenziano dal profumo. L'origano profuma di origano, la maggiorana ha un profumino un pochino più dolce, nonostante comunque se la usi per cucinare si sente come, però io la ritengo per me più digeribile.
0: Bene, allora, visto che ti abbiamo regalato le creme coreane, ti piace Snoop Dogg, ti regalo una canzone di PSI featuring Snoop Dogg. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover.

0: che cosa sono riusciti a creare per questo video di PSI. Allora, praticamente cosa è uscito? È uscito prima la canzone, quella in Gangnam Style, poi nell'album è uscito questo Hangover, perché ha avuto talmente tanto successo che subito Snoop collaborazione, per poi far uscire il video successivo che si chiama Daddy, della canzone, che è molto bello, però hanno fatto un macello, bellissimo, pezzo bello, molto bello da, molto, da ascoltare. Dimmi.
1: Dovete sapere una cosa, non so quanti di voi siano come lui, quando vede qualcuno che beve qualcosa di particolarmente, e lui subito, madonna che voglia di berlo,
0: di diverso,
1: anch'io,
0: di diverso.
1: Oppure, per esempio, come sapete, ormai l'ho avvinghiato in questo turbinio di K-drama, serie TV coreane, e quando mangiano, lui va giù di testa.
0: Gli viene fame,
1: cioè, ma vuole mangiare quelle cose.
0: Esatto, e però dall'altro lato vado via di testa perché ho quel problema dovuto al rumore che fa la gente quando mangio, quando beve.
1: Allora,
0: non mi trattengo più, cioè faccio veramente fatica, ed è una cosa che vorrei tanto che qualcuno studiasse, perché se uno mi risucchia eccetera,
1: lo so, però in alcune culture persino le signorine per bene, quando mangiano il ramen, fanno questo rumore. Io quando ho mangiato il ramen davanti a lui ho cercato di non far rumore, è difficilissimo.
0: Okay,
1: anche io odio i rumori a tavola, ma è difficilissimo.
0: Okay, però perché devi mangiare con le bacchette? Ora, se tu mangi il ramen con una forchetta, o meglio, io ho utilizzato le due bacchette per fare il ramen come se fosse una forchetta, quindi mangiare di meno. Certo, se devi mangiare tipo con la foga dell'affamato, farai sempre rumore.
1: Ma altra cosa che mi sono accorta è che i coreani sono comunque così belli, ma è così, comunque piccoli, perché non sono dei giganti.
0: Cioè, amore, se tu guardi i film dei coreani, belli, sono tutti belli, ma sì, i coreani sono tutti bei.
1: No, anzi, però hanno una bocca enorme. Cioè, dico, ma come fa una ragazzina così piccolina a infilare...
0: Occhio. No, nel senso, a mangiare...
1: Sì, bocconi così grandi.
0: Così grandi, ok. No, perché in cremasco... No, esatto, quindi prima che... solo per quello, perché so che ti stava venendo fuori.
1: No, stavo dicendo, come fa una bocchina così piccola,
0: sì, certo, una bocchina,
1: a mettere in bocca un boccone così grande.
0: È
1: come se fossero elastici.
0: Sì, hanno le mandibole smantellate. Elastiche. A proposito di mangiare, che cosa ci consigli?
1: A proposito di mangiare, mi è già venuta la culina, perché a tavola oggi proponiamo un piatto abbastanza estivo. Anzi, direi molto estivo: i paccheri con pomodorini datterini freschi. Quindi li fate, allora, se li volete, li fate normale con la base di aglio o la base di cipolla, o li fate confiti, quello che volete. Il pomodoro, forse c'è poche cose si adattano a una cucina fresca e veloce come i pomodorini. Fate tostare delle mandorle, poi le schiacciate con il pesta cotolette, questa carne, ok? Una volta che i paccheri sono pronti, il sughetto è pronto.
0: Posso chiederti una cosa? Proprio su questa cosa del pesta, come fai tu a non fa? Perché io due volte ci ho provato a smontare le mandorle.
1: Allora, il segreto è: prendi un tovagliolo di carta, le avvolgi e le pesti.
0: Ah, ok.
1: In modo che...
0: Perché a me partivano dappertutto. Certo. Inseminato mandorle ovunque.
1: Certo. E comunque, alla fine, una volta che avete spolverato i paccheri con il sugo di pomodorini datterini, come vi piace di più farlo, le foglioline di maggiorana fresche.
0: Bah, bellissimo.
1: Sarà veramente un piatto perfetto per esaltare comunque un po' tutti i sapori.
0: Bene, mi è piaciuto, non vedo l'ora, c'ho fame, è già venuta fame, sia a vedere il video, io voglio assaggiare quella bevanda.

0: quella lì, una bevanda al riso, è una birra, è una roba alcolica.
1: Come se ne fanno?
0: No, perché la bevono mangiando. Quindi deve essere qualcosa di dissetante, ma non riesco a capire cosa sia. Una birra di riso. Sì, è una birra di riso.
1: Vediamo, dopo lo cerchiamo.
0: Devo capire, perché si ubriacano se fanno quelle cose lì.
1: Lo cerchiamo.
0: Bene, allora analizziamo adesso il quadro astrologico di questa giornata. La Luna fa il suo ingresso nel dinamico ed eclettico segno dell'Acquario, mentre portando voglia di innovazione e apertura verso gli altri. Il segno al vertice di oggi, cari amici, è il segno dell'Acquario. Grandi intuizioni originali, carisma e ottime occasioni.
1: È la mia settimana, è il mio mese.
0: È vero, ottime occasioni di socialità, ma vai tranquilla, perché in grande spolvero c'è anche il segno dei gemelli, favoriti con dei contatti commerciali e nei viaggi brevi.
1: Sì, ma io...
0: Me ne va. Aspetta, perché ecco che arriva. Infine, finalmente, signori e signori, momento molto positivo per...
1: Il leone!
0: La bilancia, che ritrova grande armonia interiore ed eleganza.
1: Ma com'è che questo è il mio mese?
0: Nelle relazioni.
1: E non mi si dipetta.
0: No. Chiudiamo con la frase mitica. Non smetteremo mai di esplorare, e la fine di tutte le nostre esplorazioni sarà arrivare al punto in cui, da dove siamo partiti, e conoscere quel luogo per la prima volta. Detto questo, con la rabbia in faccia del leone, applausi per
1: lei. Che delusione.
0: Bravi, come fanno i vari presentatori, signori, rivederci per voi.
1: Sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Incontro ufficiale alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, giunta a Washington a margine dei colloqui bilaterali coordinati con la presidenza ucraina. Su fronte medio orientale si registra l'iniziativa diplomatica dell'Oman, che ha sottoposto all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz tramite un sistema di tariffe volontarie, scongiurando il controllo esclusivo teheranita sulla via di navigazione strategica. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini al nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Contestualmente è stato definito il nuovo assetto del Club Italia con l'ingresso di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e una possibile terza figura che molti riconducono al ritorno di Gabriele Oriali come team manager. Riferendosi alle recenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, Malagò ha sottolineato la trasparenza e la correttezza dei rapporti mantenuti durante tutto il confronto istituzionale. Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto in Giappone, provocando crolli, incendi e deragliamento di convogli ferroviari. Particolarmente drammatica la situazione all'interno del centro commerciale On Mall, dove una forte esplosione ha causato il cedimento strutturale del secondo piano, con le autorità locali che segnalano un numero rilevante di vittime e decine di persone disperse sotto le macerie della struttura. Drammatica scoperta Orange nel sud-est della Francia, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto i corpi privi di vita di 5 neonati nascosti all'interno di scatole nell'abitazione di una coppia di coniugi. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione del personale medico dell'ospedale cittadino, a cui il marito si era rivolto dopo aver rinvenuto un primo feto. La posizione della donna, che da poco partorito un ulteriore bambino, è al vaglio degli inquirenti. Nel corso dell'informativa parlamentare sugli esiti del vertice NATO di Ankara, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato l'intenzione del governo italiano di avvalersi del Fondo Europeo SAFE per importo pari a 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Le risorse finanziarie verranno destinate all'ammodernamento dei sistemi di difesa e al piano di investimenti militari coordinato dal Ministero della Difesa. È entrato ufficialmente in vigore a partire dalla mezzanotte il provvedimento governativo che dispone la riduzione di 17 centesimi al litro, comprensivi d'IVA, sulle accise del gasolio. La misura, articolata su due decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, trova copertura finanziaria. Nell'extragettito IVA e risulterà operativa su i dati forniti dal nuovo dossier della Fondazione di 355.000 nati registrato nel 2025 e un indice di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Oltre il 62% delle persone intervistate dichiara di avere rinunciato a ampliare il nucleo familiare a causa di condizionamenti economici, precarietà lavorativa e carenza di servizi di supporto al welfare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia celebrativa per il decennale del Parco Nazionale dell'Isola. Ad accogliere capo dello Stato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell'ente Italo Cucci e il sindaco Fabrizio D'Ancona. Nel suo intervento il capo dello Stato ha parlato dell'importanza delle isole minori. Al termine della cerimonia, Mattarella si è fermato alcuni istanti per salutare i piccoli ranger del parco, una sessantina di bambini tra i 9 e i 13 anni seduti nelle prime file. I ragazzi hanno accolto il capo dello Stato sventolando bandierine tricolore. Il capo dello Stato ha quindi lasciato l'hangar per raggiungere piazza Cavour, nel centro di Pantelleria, dove ha rivolto un saluto alla comunità pantesca e ai turisti.
1: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc'anzi il sindaco, sottolineando che questo carattere, come emerso dalle sue parole, risulta dall'intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria.
2: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna dell'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ancora una volta temperature che tornano a salire in maniera evidente. Contrariamente intanto a nuvolosità prevista su Italia, ben poco da segnalare. alta pressione sole protagonista. Nelle ore centrali del giorno si forma qualche nuvola sull'arco alpino e poi da segnalare un minimo di variabilità all'estremo sud. Anche come precipitazioni, qualche goccia al sud, in particolare in Sicilia, potrà accadere, però fenomeni isolati. E poi nel pomeriggio temporali di calore sulla fascia alpina e prealpina, però anche in questo caso senza grandi conseguenze. Quindi in definitiva, giornata estiva, sole da nord a sud, caldo da nord a sud, un minimo di variabilità in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi e soprattutto il caldo, dicevamo. Vediamo le temperature attese per questo mercoledì in tutti i nostri capoluoghi di regione: 38 gradi a Firenze, 36 a Roma, 36 a Napoli, ma insomma i 35-36 gradi si toccheranno diffusamente in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Con questo è tutto, ma per i dettagli su questa nuova ondata di calore c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Svolta definitiva per la panchina della nazionale italiana, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico azzurro, arrivata in seguito al tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e alla consensuale separazione dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. A affiancare il CT ci sarà Claudio Ranieri, nel doppio ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. «Mi prendo la piena responsabilità di questa scelta», ha dichiarato Malagò al termine del Consiglio federale, confermando che domani alle 18 si terrà la conferenza stampa congiunta di presentazione. Malagò ha anche svelato in retroscena della complessa trattativa per la panchina azzurra. «Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia. Qualsiasi nome mi fosse venuto in mente, mi sono sforzato che lo facessero Maldini e Leonardo». Malagò ha poi chiarito la posizione sul passato di Mancini, le opzioni alternative, lo sgarbo di Mancini nel 2023. «Ho preso in considerazione tutto. So delle sue scuse recenti. Per la scelta del CT ho un buonissimo rapporto anche con Conte, ma sono state fatte valutazioni d'opportunità. Chiellini, per rispetto delle società che mi hanno sostenuto, non sono andato a prendere tesserati di club di Serie A. Infine su Maldini e Leonardo, sono stati dei signori, schietti e onesti. Posso solo ringraziarli per il tempo passato insieme in questi 15 giorni». Calciomercato: l'Inter accelera con decisione sui mercati internazionali per ricostruire le fondamenta del proprio reparto arretrato. Dopo aver praticamente definito e chiuso l'ingaggio di John Stones a parametro zero dal Manchester City, la dirigenza nerazzurra continua a spingere sull'acceleratore per assicurarsi l'argentino Cristian Romero del Tottenham. Nonostante una trattativa complessa legata alla richiesta degli inglesi, valutata tra i 40 e i 45 milioni di euro, e all'ingaggio elevato del difensore, Marotta e Ausilio intendono affondare il colpo per consegnare a Christian Kivu la coppia difensiva ideale e colmare i vuoti lasciati dalle partenze di Acerbi, De Vrij e Darmian. Grandi manovre d'attacco sull'asse Milano-Roma in questa sessione di calciomercato. Il Milan valuta seriamente la cessione di Rafael Leao al Fenerbahce, pronto a presentare un'offerta in prestito con obbligo di riscatto attorno a 42 milioni di euro complessivi, pur dovendo registrare l'interesse concorrente del Galatasaray. In ottica sostituti, con la pista Carezza sfumata per il blitz del Borussia Dortmund, ai rossoneri è stato proposto il profilo di Mattia Soulé, elemento in uscita dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, sul fronte torinese, la Juventus lavora i dettagli finali per sbloccare definitivamente la trattativa con il PSG per Colomo Ani. Novità d'assoluto rilievo sullo scenario internazionale con la Federcalcio francese, che ha ufficializzato l'ingaggio di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico dei Blues con un contratto quadriennale. Il presidente federale Philippe Diallot ha rivelato che i primissimi contatti con l'ex allenatore del Real Madrid risalivano già al febbraio 2025. Per l'iconico numero 10 transalpino si realizza il sogno di una carriera in panchina, con l'obiettivo dichiarato di mantenere la Francia ai vertici del calcio globale. La presentazione del nuovo staff tecnico è programmata per inizio settembre. Doppietta azzurra nel fioretto femminile individuale mondiale di scherma in corso a Hong Kong. Suona l'inno di Mameli all'Asia World Arena grazie all'oro conquistato da Martina Favaretto, che in finale supera la compagna di squadra Arianne Rigo per 15-7. Un derby tricolore che ha permesso all'Italscherma del presidente Mazzone di brindare al suo primo titolo nella manifestazione cinese e al suo quinto podio complessivo dopo gli argenti vinti da Rizzi, Macchi e Di Veroli.
1: Lo volevo tanto e mi chiedevo se sarebbe mai arrivato, perché ci sono arrivata vicina due volte, cioè sono stata terza due volte in mondiale. E ci tenevo tanto e veramente sono felicissima.
2: Viste le ultime settimane,
3: che si parla di settimane,
2: io credo che oggi ho fatto una gara incredibile. Sono arrivata in delle condizioni pessime e forse, diciamo, è il manuale per come non arrivare a un mondiale, e dalla A alla Z. Però sono riuscita a scrivere il manuale di come poterlo comunque portare a casa. Quindi veramente, a prescindere da tutto, è assolutamente un argento vinto.
4: Dal CT ha vinto l'Italia, quindi l'Italia ha vinto un oro e un argento. Se la migliore non lo so, tutte e due hanno fatto un percorso eccezionale.
0: Nella serata cinese, festeggiamenti in albergo per tutto lo staff azzurro, con Favaretto ed Enrico in difficoltà con lo spumante, sicuramente più brave in pedana che a staffare.

0: di fila del torneo palermitano, confermando il grande momento di forma dopo il successo ottenuto anche nel WTA 125 di Roma. Un'edizione che ha confermato il prestigio internazionale dei Palermo Ladies Open, come sottolineato dal direttore del torneo Oliviero Palma.
1: Il bilancio è positivo, abbiamo avuto una bella finale, abbiamo trovato due giocatrici che hanno confermato la loro presenza a Palermo l'anno scorso vincendo il torneo 2025 la Jones e nel 2020 l'anno del Covid la Ferro che ha vinto in quell'anno. Sicuramente non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo potuto dare al pubblico come offerta.
0: Grande soddisfazione anche da parte del Country Time Club, che guarda già al futuro. Anche per il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, il bilancio è molto positivo.
2: Il bilancio non può che essere positivo, intanto perché siamo riusciti a portarlo a compimento, avere tutte le coperture finanziarie per assolvere i vari obblighi che ci sono durante il torneo, avere un tabellone di un certo rispetto perché la finale si prevede tra le prime 50-60 del mondo, quindi nonostante il caldo c'è stato pure un po' di pubblico, abbiamo avuto un'ottima copertura televisiva.

Buon pomeriggio, mi prestate un po' di popcorn? Io li ho finiti. Non mi va di fare più polemiche sulla storia della nazionale, facciamo un recap, un riepilogo, però i popcorn li ho finiti, fa caldo, mi hanno detto guarda, non esagerare, non chiedercene altre, la scorta è finita perché abbiamo vissuto delle storie incredibili, piene di contraddizioni, e che adesso mettiamoci il punto e andiamo a caso. Soltanto per precisare alcuni concetti, perché i popcorn sono finiti? Perché la spiegazione che dà Malagò nel momento dell'annuncio di Mancini e di Ranieri come direttore tecnico, aspettando una terza figura che potrebbe essere quella di Zola, vediamo, è una spiegazione che ci fa capire quanto le contraddizioni abbiano avuto il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Vi faccio un esempio. Lui dice: prima di far firmare Mancini ho telefonato a Ranieri per condividere. Atto secondo, atto primo, prima di scegliere il commissario tecnico lascia andare avanti il direttore tecnico, nel caso specifico Maldini, con l'advisor Leonardo, e poi ci confronteremo. Notate che differenza, la differenza è che poi ti devono spiegare le cose come vogliono loro e pensano che noi siamo degli stupidi che andiamo a digerire qualsiasi altra cosa, per cui abbiamo perso 20 giorni di tempo. Avrebbe potuto evitare di fare questo giro, no? Come il Monopoli, torna indietro, tornavamo indietro, e se fossimo tornati indietro di 20 giorni avrebbe scelto direttamente Mancini e ci saremmo risparmiati questa pantomima, questa soap opera, come la devo chiamare, questa fiction, e io non so sinceramente come chiamarla, ma almeno nelle spiegazioni cerchiamo di essere coerenti tra quello che hai detto prima e quello che hai fatto dopo. Mi dispiace, ma Malagò ha messo un po' di ruggine rispetto allo splendore da presidente del CONI, ma il calcio è un altro sport. Allora, su Mancini ho letto 1500 commenti, io non torno più su quella storia di quando è andato via, perché nella vita sbagliamo tutti, non voglio essere buonista, è stato un errore, punto, fine delle trasmissioni. L'ha spiegata a modo suo anche in questo caso Malagò, però non accetto le spiegazioni di chi ci prende in giro, cioè Ivan Zazzaroni, che è il direttore del Corriere dello Sport, fa un video che mi hanno girato e dice: Mancini ha avuto il coraggio. Ma quale coraggio, scusa? Qual è il coraggio? Io faccio nome e cognome, ma qual è il coraggio? Non c'è coraggio. Allora, se tu mi dici preferisci Mancini come allenatore o preferisci Pirlo, ma c'è la stessa differenza che ci sta dal mio punto di vista tra il Polo Nord e l'Equatore. Però non facciamoli diventare santi, perché, ripeto, in questi paesi c'è l'ossessione di difendere quei 3-4 allenatori in qualsiasi caso, sia nel bene che nel male, a maggior ragione nel male, travisando la verità. Cioè, se Allegri sbaglia, allora se Allegri vince, Allegri è il più bravo, benissimo, mi accodo anch'io. Se Allegri sbaglia è colpa di un altro, se Allegri sbaglia 3 anni alla Juve

0: Juve è colpa di un altro. Se Allegri non va in Champions, ma è colpa di Cardinale. Ma non si può fare così, quindi non ha avuto alcun tipo di coraggio. Io su Mancini non voglio tornarci, perché sinceramente, se noi ripetiamo sempre le stesse cose, ma la riforma, il sistema che deve ripartire con qualcosa di davvero sconvolgente, nuovo, non c'è. Le spiegazioni di Malagò sono una contraddizione. È finita la fila sotto la sede della FIGC con quelle interviste che ti rimandavano e ti rispedivano al mittente. Mi chiedete cosa pensi di Ranieri? Allora, Ranieri, un mito, allenatore, chapeau, eroico, entra nella storia, non ci sono dubbi, dall'Ester, le imprese che ha fatto, a Cagliari, con la Roma, il sentimento, è tornato. Cosa devo dire a Ranieri? Chapeau, voto 11 da allenatore. Da dirigente è un punto di domanda. A Roma, malissimo. A Roma, nella gestione di Gasperini, malissimo, con dichiarazioni prima della partita, malissimo. I dirigenti sono come i dirigenti di un'azienda, non è che dalla sera alla mattina, siccome hai fatto un'altra cosa, puoi diventare un dirigente. In bocca al lupo a tutti, portatemi un po' di popcorn, ho esaurito la scorta che adesso mi serve per il calciomercato, che per me adesso è una cosa ancora più seria, se raccontato con dovizia di particolari. Allora, un po' di aggiornamenti. Stamattina avevo fatto un tweet interpretato in modo un po' così da qualche parte, ma che recitava in questo modo: Markman, c'è l'accordo tra le società e il difensore classe 2007, ma non c'è il via libera da parte della famiglia, e senza questa via libera l'operazione non si fa. L'accordo era 6 milioni più 2 di bonus. Perché non si fa l'operazione? Perché legittimamente, dal loro punto di vista, i genitori, i familiari, non so cosa dire, di Markman, tra virgolette, pretendevano una maglia titolare. Questa cosa ha fatto saltare un po' il banco, temevano che il ragazzo venisse qui a Roma a fare la riserva, l'alternativa, ed è una cosa che ha fatto saltare la trattativa. La trattativa non si fa più, esattamente come si era incastrata la situazione legata a Sergi Dominguez, l'accordo era totale a 6 milioni più 2 di bonus. La Lazio deve ripartire da un'altra situazione, quindi la rincorsa presa da stamattina con dubbi seri rispetto agli accordi, alla fine sono situazioni che si sono evolute in questo modo. Mi chiedete della Roma, io per quanto riguarda Roma facciamo un punto su Roma, Inter e Juve, e anche aggiungendo qualcosa su Leao. Per quanto riguarda la Roma, il nome di Fresneda, che è un terzino forte dello Sporting, che ha un contratto in scadenza tra altri 2 anni, è una valutazione di 15, 17, 18 più o meno, più di 15 milioni più bonus per sfondare il muro dei 20, è un nome che stanno valutando, ma è un nome che non hanno ancora deciso di andare fino in fondo e di affondare per questo tipo di trattativa. Reyes è una situazione proposta, maturata dal Messico, che non ha ancora conferme sulla fattibilità e sul fatto di voler andare fino in fondo, e questa è la situazione per quanto riguarda la Roma. Tengo sempre il discorso e vi aggiornerò tra tanti nomi fatti legati a Nusa, il discorso legato a Nusa per esterno offensivo, un po' meno Martinelli e tutti gli altri nomi. La Juventus è molto semplice, deve decidere il portiere e se spendere i soldi per Suzuki, altrimenti virare su Vicario. Se volete parliamo ancora del Dibu Martinez, ma qui stiamo finendo i popcorn anche in questo caso. Deve sciogliere le ultime riserve per l'attaccante che conoscete, che comincia con la lettera K di Kursal, così la giro per 5 secondi questa frittata, tra virgolette non è una frittata, e so che quali possono essere le vostre reazioni. Ha parlato l'agente di Riso di Frattesi, che è un nome che io vi ho fatto all'inizio del mercato, gli hanno chiesto della Juve, non ha risposto, e c'è questa vicenda legata a Lucumi che hanno accostato al Como. Io tengo sempre Cialoba per il Como, e vediamo se la Juventus decide di mettere questi soldi sul tavolo oppure se Lucumi farà un altro tipo di scelta. L'Inter è molto semplice, Stones per le visite, Romero sotto controllo, Jones non ancora tramutato, un'uscita fondamentale come quella di Frattesi, in attacco non si muove nulla, in difesa non sono arrivate proposte al momento proibitive, sciogliere la matassa o il dilemma della fascia dopo aver risolto il problema del centrocampista o del difensore, le visite ed eventualmente un ritorno di fiamma su una situazione Romero che io terrei sinceramente in piedi. Per quanto riguarda invece Leao, è andata esattamente come doveva andare, visita da parte degli esponenti del Fenerbahce, l'offerta verrà formalizzata più avanti sia al Milan che al diretto interessato. Al diretto interessato sarà un'offerta da 10-12 milioni, scherzo, perché il Fenerbahce non ha smentito, e in tanti ci sono cascate alla smentita del Fenerbahce, e poi fondamentalmente si sono presentati qui e hanno presentato, appunto, scusate il bisticcio di parole, un primo giro d'orizzonte, l'hanno fatto in attesa di presentare un'offerta, ed è un nome che dobbiamo tenere in lista perché, malgrado le parole di Ruben Amorim, Leao vuole andare e il Milan andrà oltre. Mi avete chiesto conferma su certi nomi collegati al Milan, non sono i miei, se avrò delle notizie ve le darò, non sono i nostri, non mi va di cavalcare altre tigri, noi cerchiamo di portare qui delle notizie che siano attendibili e possibilmente in anticipo, ma vi faccio questo appello, mandatemi i popcorn e vi ringrazio con grande affetto. Ciao!
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo in attesa della quarta ondata di caldo dell'estate 2026, un'estate che si rivela particolarmente calda, molto più calda della media e anche molto più secca. Infatti sono diverse nazioni del vecchio continente che soffrono per la mancanza di pioggia, ma anche per le temperature elevate. Le estati sono diventate più calde rispetto al passato e questo aumento medio della temperatura facilita anche il raggiungimento di determinate soglie di temperature, quindi aumenta la possibilità che ci siano nuovi record. Ma il problema non è tanto il record di temperatura quanto il fatto che c'è un trend di fondo delle estati che sono più calde rispetto al passato. Ogni estate è diversa dalle altre perché, al netto di una temperatura, di temperature elevate, di temperature mediamente più alte, gli schemi circolatori sono diversi, cambiano gli schemi circolatori. Cerchiamo di capire per quale motivo lo schema circolatorio che insiste da più tempo, diciamo grosso modo alla fine della primavera, si ripropone con maggiore facilità in questa stagione 2026. Per farlo partiamo dalla corrente a getto, questo flusso in alta quota che oscilla, e queste oscillazioni sono importanti perché poi creano le alte e basse pressioni. Queste oscillazioni sono dovute al fatto che c'è una differenza di temperatura tra il polo e l'equatore, c'è la rotazione della Terra e poi ci sono delle dinamiche che questo flusso incontra, che può eccitare come delle corde di violino, no? Queste onde. In particolare queste onde risentono in particolare anche della convezione tropicale, quindi queste grandi ammassi temporaleschi che si generano su questo mare molto più caldo e che mettono in atmosfera tanta energia sotto forma di calore latente e sensibile. Questa energia serve ad eccitare queste onde, che dunque questa energia si propaga lungo questa corrente a getto e arriva in determinate situazioni, può arrivare in Atlantico. Ora, se questa convezione insiste per più tempo, è chiaro che questi schemi tendono a riproporsi spesso con maggiore frequenza, però non è la convezione a determinare le alte e basse pressioni in Europa e in Atlantico, ma il fatto che queste onde di Rossby arrivano e si scontrano con delle dinamiche delle medie latitudini, quindi con le basse pressioni, con la corrente a getto. Quindi sono queste dinamiche che poi vanno a bloccare le onde in determinate posizioni, non la convezione. La convezione, se insiste per più tempo, facilita la probabilità che questi schemi si formino. Però dove queste alte e basse pressioni si formano dipende ovviamente da quello che incontrano strada facendo. Questo è il motivo per cui gli schemi cambiano, perché non solo dipende da dove parte la convezione, quindi la sorgente, ma anche da come è settata la circolazione delle medie latitudini in quel momento, e questo è molto importante. Ora, all'inizio della primavera noi abbiamo avuto una convezione che era spostata sul Pacifico centro-occidentale, e questo ha generato queste onde di Rossby che sono arrivate e poi ha incontrato queste altre dinamiche, boom, si sono bloccate. Con il passare del tempo questa convenzione è passata sul Pacifico centro-orientale, ma non è che cambi molto, perché la convenzione non fa altro che alimentare queste onde di Rossby che continuano praticamente a riproporre questo tipo di schema, ma è proprio la dinamica poi delle medie latitudini che blocca questa circolazione proprio.

0: in determinati schemi circolatori. Ora è chiaro che questi tipi di schemi che possono variare sono anche facilitati da un clima che è cambiato, perché se noi prendiamo il trend di lungo periodo notiamo che determinate situazioni, determinati schemi si ripropongono non solo in estate ma anche in inverno. Quindi la teleconnessione, quindi questi ponti tra il Pacifico e l'Atlantico, sì, ci danno indicazioni su come l'estate si comporta, ma sul fatto che poi queste estati siano molto più calde, con determinati schemi che ripropongono sempre anticicloni, subtropicali nel cuore Europa, non dipende dalle teleconnessioni, ma dipende dal clima che è cambiato. Quindi qua rientriamo nel cambiamento climatico. Mi fermo qui. Seguite i nostri aggiornamenti, se ci sono delle cose che non sono chiare fatecelo sapere e vi rimando ai nostri prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
1: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
2: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con quattro giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
6: Quattro giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre cinque secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storie.

0: Storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura di Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille. Uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
1: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino, sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
2: Sì, beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento, il mondo di Minecraft arriva a Gardland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
4: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
5: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
3: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
0: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
3: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale

0: in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
1: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto e si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione, l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
0: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma. 26.
2: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro e la monumentale La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Sei Econ Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo

0: nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
3: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro. Un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
4: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pienolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: Di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione.

0: Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione e siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, il gusto di volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
1: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
2: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
3: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
4: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal parco archeologico come tema delle iniziative del 2026.
5: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
6: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. tantissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro cannellino flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita

0: pizzaioli, gelatieri e pasticceri, un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
1: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del parco archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del parco archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il parco archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Eurotoke Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoke Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoke, che è un'associazione fondata dal Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format, abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello, che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 57

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambassador presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao,
1: ciao Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. Vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica.

0: in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, 4 mondiali, ma vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini/Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere 1000 figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose: è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte, e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo, e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai. E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa si vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
0: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente lui... io non lo so, deve decidere Malagò, ma Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda. Però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare

0: fare i giovani, riformare il calcio italiano, però doveva, la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Dice, programma a lungo termine, condivisione. Dopodiché, se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
0: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì. Cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso, qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro, qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada. Qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare, Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una, abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega, è questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
0: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera. E noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione, prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
0: E poi spariamo. Fosse... spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2-3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. E questo è il nostro paese, ma ribadisco... io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
0: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente

0: Intrigata, così intrigata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta. Chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini, ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta, e non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus. Quindi si tiene il suo
1: Chiellini?
0: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri. Però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. Chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
1: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata. Però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia non è un divisivo, no? Diciamo è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni. I giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, in la primavera se la scordano. Questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire. Queste sono le cose da fare. La squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani. Questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
0: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maiocca.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
0: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te, ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato e alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
0: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
1: Sì,
0: anche
1: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso, Gatti, ecco, su Gatti. Ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
0: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badia Scilli in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
1: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
0: Altra nota vocale, vai.
3: Ciao Enzo Luigi.
0: Ciao.
3: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, A questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
0: Ci potrebbe essere addirittura quest'altro colpo di scena, Nick?
1: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport, quindi secondo me è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato, o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione, però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
0: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro. Anche questo ti fa capire.
1: È quello di cui si parlava, no? Esatto, in effetti certo. È quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora vanno e va trovato un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
0: Certo, certo. A proposito di allenatori, invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
1: Baldini, io a questo punto, se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio, sì, sì, italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo altri, cioè, io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
0: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al Messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stato una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale. Qualunque tecnico venga scelto, bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè, è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile, però.
1: Sì, sì, no, vuol dire, noi ringraziamo Piquet del, sì, consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè, vuol dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè, nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori. Però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione, ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni, faccia qualche passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo. Giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole. Regole precise che A un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prendi uno straniero lo paghi sempre meno rispetto all'italiano.
0: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
1: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì. Mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddato notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45, in questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
0: Anche se bisogna alzare il tiro perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
1: Ciao a voi.
0: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un occhio aperto al Consiglio federale, dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi. A tra poco.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Cari amici di Tiami Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è

0: Reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta. E lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi, perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice, semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere, che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico. Quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni perché si era scelto un tecnico Pirlo che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È
1: È
0: vero.
1: grave perché non si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola. E lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare da advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato. Si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta, la
0: Ecco, però
1: sua scelta.
0: tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche
1: Incauti.
0: comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti,
0: Eh sì.
1: perché tu quando contatti qualcuno, si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che si sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola, sia Ancelotti, è proprio quella, responsabilità tecnica, ed è il commissario tecnico. Quindi lì è già stata un'inciucata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base,
0: Sì, e comunque
1: votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un

0: lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano, e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una grossa lacuna di capacità tecniche del calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì,
1: Ma
0: certo.
1: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
0: Eh sì.
1: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Gravina?
1: Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare.

0: uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, qualcuno per testa pensante, c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro. Ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche... però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo. Sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
1: Certo.
0: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti, invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
1: No, no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita.
1: Sì.
0: Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e saltato subito all'università, e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto: cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che lo
1: Sì,
0: ha
1: sì.
0: preso, dovrà ricreargli le basi e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi nel Torino, gli mancano giocatori, gli mancano centrocampisti. E c'è da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, gli deve farne fuori uno. So. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognava vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno.
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per
1: No,
0: qualsiasi squadra.
1: c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
0: Beh,
1: una big adesso, visto che
0: finora è
1: partecipa alla
0: stato
1: Champions.
0: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
0: Beh,
1: ex
0: Allegri.
1: partenopeo.
0: Tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi
1: Certo.
0: uno che sfrutta
1: Corto
0: molto i
1: muso,
0: giocatori.
1: corto muso.
0: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso, quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
1: Sì.
0: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
1: Certo.
0: calcio è così, ad alto livello devi essere bravo. Tatticamente bravissimo e gioca il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma, ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte, per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambassador presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo, confuso fino a un certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao
1: Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia decide di fare le cose per bene, viene eletto un presidente federale, il presidente federale dice ho una mia idea da allenatore, però è anche giusto che venga decisa o condivisa con un direttore tecnico che nomino io e che ha tutta la mia fiducia. Viene nominato Paolo Maldini, con lui anche Leonardo. E vanno a sentire prima Ancelotti, poi Guardiola, ricevono due no, la scelta ricade su Pirlo. Pirlo è una scelta che per mille motivi non è la scelta giusta, ma la gol lo fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della Nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta. Però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, quattro mondiali vinti, ma abbiamo vergogna anche di tre non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della Nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottilizzare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio, e quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo, e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi, e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose, è passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della Nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il Presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte, e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo, e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai. E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere le spalle al muro, e se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti con Mancini, e arrivasse Conte ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
2: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente decide? Lui io non lo so, deve decidere Malagò. Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi non può far finta anche che questo non succeda. Però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori, e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano. Però la scelta del CT è importante, ma è molto più importante in questo.

0: Il nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso torno al discorso di chi sceglie. Nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione. Dopodiché, se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
1: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì. Cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro, qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili. Velocemente, non abbiamo tempo da perdere per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada. Qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
0: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità. E io continuo a pensare, Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
1: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera e noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione. Prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
0: Esatto.
1: E poi spariamo. Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2 o 3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. Questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
0: Sì, sì.
1: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
0: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intricata, così intricata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini, ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta. E non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo
1: Chiellini?
0: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. chi è che accetterà e quale sarebbe la figura

0: giusta come direttore tecnico?
1: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata. Però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia, non è un divisivo, no? Diciamo, è uno che unisce. E il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni. I giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, in la primavera se la scordano. Questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire. Queste sono le cose da fare. Diciamo, la squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani. Questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
0: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici. Vai, Maioc.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
0: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini. Ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te, ti voglio fare una domanda. Per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se cambiato... E alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
0: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
1: Sì,
0: anche
1: grande Marco, lo saluto molto volentieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino, parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose, non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso,
0: Gatti,
1: abbiamo
0: Gatti.
1: Detto Gatti, ecco, su Gatti, ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé. Se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti. Però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne. Quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato. Non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
0: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badiashile in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
1: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
0: Altra nota vocale, vai.
3: Ciao Enzo, Luigi.
0: Ciao.
3: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimetta anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
0: Ci potrebbe essere addirittura quest'altro colpo di scena, Nick?
1: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi secondo me è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripetiamo era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione, però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
0: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro. Anche questo ti fa capire.
1: È quello di cui si parlava, no? Esatto. In effetti è quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale, però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora vanno e va trovata un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
0: Certo, certo. A proposito di allenatori, invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
1: io a questo punto, se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio, sì, sì, italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo cioè, io praticamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
0: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, pardon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stata una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale. Qualunque tecnico venga scelto, bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè, è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile, però.
1: Sì, sì, no, devo dire, noi ringraziamo Piquet del consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè, vuol dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè, nel senso, tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione, ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni, faccia un passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo. Giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole. Regole precise che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o a 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prendono straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
0: Ultima domanda sul mercato, a proposito di giovani italiani, l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones?

0: è quella di Romero all'Inter.
1: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì. Mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddata notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45. In questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
0: Anche se bisogna alzare il tiro, perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
1: Ciao a voi.
0: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un occhio aperto al Consiglio Federale, dove ci trasporteremo alle ore 12.35 con Lorenzo Beccarisi. Tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono ore di grande caos per la FIGC, non sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si era parlato insistentemente della sua candidatura, anzi era quasi tutto pronto per la firma sul contratto che avrebbe legato Pirlo alla Nazionale. In realtà è montato un vero e proprio caso politico intorno a lui e dunque Pirlo ha dovuto abbandonare questa idea. Pirlo che sui suoi social ha voluto anche fare chiarezza su quello che è accaduto, ha detto, dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. E scrive Pirlo: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l'amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. Dunque, adesso l'Italia cerca di guardare avanti, dovrà essere trovato un nuovo commissario tecnico. Nel frattempo però parliamo di questo ed altro insieme al nostro ospite. In collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Parliamo subito del caos commissario tecnico per la nostra nazionale. Sta succedendo di tutto, Pirlo sembrava dover ricoprire questo ruolo, poi è emerso il caso Fombet e dunque è saltata definitivamente questa candidatura. Certo è che per ripartire con la gestione Malagò e con Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor, era il peggior modo possibile questo.
1: Guarda, io sono veramente, come penso tutta l'Italia, diciamo quasi più demoralizzato che sconvolto, che sorpreso, perché io ho sempre e ho tuttora una stima esagerata nei confronti soprattutto di Paolo Maldini, però onestamente devo dire che quello che è stata la gestione è incommentabile. Ci può essere anche stata un po' di, diciamo, superficialità nella volontà di dire tutto o perlomeno più di quanto non si facesse prima, che nel periodo di Gravina era tutto un po', diciamo, coperto, nel senso non è che esprimessero più di tanto. Adesso ci hanno fatto capire i passaggi che facevano da Guardiola in poi, e quindi arrivare ad una situazione come questa, onestamente c'è imbarazzo, perché mi sento, come ti posso dire, quando c'è una persona come Paolo Maldini, che credo che la sua storia parli per lui, e si trova in un ginepraio dove praticamente è stato fatto qualcosa che difficilmente, se uno l'avesse fatto volontariamente, avrebbe creato questa situazione. Quindi è un imbarazzo che mi sento anche diciamo coinvolto, perché credevo era uno sponsor di questa situazione Maldini, soprattutto Maldini, e invece purtroppo siamo in una situazione molto complessa, molto complicata, quasi, quasi paradossale.
0: Ecco, ma a mente fredda, secondo te, visto il caso politico che si è creato poi intorno a Pirlo, sarebbe stato veramente un autogol affidarsi a lui come commissario tecnico?
1: Ma sai qual è, secondo me, Lorenzo, il problema? Il problema è questo qua, che se te prendi Maldini e Leonardo, e chiaramente due persone intelligenti, capaci, e capiscono che non è il problema, non è cioè l'urgenza, secondo me, non è prendere un allenatore top, perché se te devi scegliere fra giocatori normali, non voglio dire mediocri, sì, te li può migliorare, però la mediocrità rimane. E quindi diciamo il percorso primario era quello di ristrutturare, no? Magari dare un limite agli stranieri, magari organizzare i settori giovanili dove c'erano determinate diciamo competenze, un ritrovo federale, insomma era quella la cosa importante, dove magari fra un po' di anni potevi raccogliere. Ma se te mi parti dicendo che hai contattato i due migliori allenatori al mondo, che sono Guardiola e Ancelotti, poi uno per un motivo, uno per un altro non si è portato a casa l'incarico, e da questi due mi passi a Pirlo, non comprendo. Se invece inizialmente avessi puntato su Pirlo, su Baldini, su persone che magari non hanno un curriculum stratosferico, però in questo momento, come ho appena detto, non credo che sia la priorità la conduzione tecnica, siano appunto quelle che ho detto. Ma se te mi fai questo passaggio come hanno fatto loro, non riesco a capire, cioè non puoi passare dall'uno al due, cioè puoi passare a Conte, puoi passare a Mancini, puoi passare a Ranieri, ma non puoi passare a Pirlo, anche se poi diventerà un grandissimo allenatore, che ripeto, Pirlo non c'entra nulla, anzi onestamente si è anche esagerato. Onestamente, con questo percorso che hanno fatto, è chiaro che le critiche sarebbero diciamo presenti, al di là del discorso politico.
0: Parliamo un po' di mercato e di qualche operazione particolarmente interessante, come quella che vede il trasferimento di Santiago Castro alla Roma, al Bologna in cambio arriverà Dovbyk. Che cosa pensi di questo affare? Insomma, per la Roma trovare un vice Malen come Castro, un bel colpo?
1: Diciamo un po' meglio per la Roma, certo, che per il Bologna, certo, però... Certo. Onestamente siamo proprio agli sgoccioli, siamo proprio in fondo, cioè nel senso, questo mercato, a parte la Fiorentina che ha fatto un paio di colpi, lo stesso Milan che ha preso un attaccante insomma forte, al momento un po' per la mancanza del mercato italiano, che io credevo magari con questa venuta nuova in federazione ci fosse un qualcosa che potesse diciamo dimostrare un po' il cambio di rotta anche da parte dei direttori sportivi. Onestamente, se leviamo la Fiorentina e il Como, che ha fatto due o tre movimenti diciamo chirurgici, il resto onestamente al momento, poi anche per i mondiali, c'è poco da commentare.
0: Eh sì, dicevi della Fiorentina, che in effetti ha messo a segno nel giro di pochi giorni una serie di acquisti interessanti, c'è un nuovo modus operandi all'interno della Fiorentina, portato ovviamente da Paratici. Ti intrigano questi acquisti della Fiorentina? Attà, Ulahi a centrocampo, Dragusin e Vieri in difesa, Jimenez che torna in Italia dopo la parentesi in Inghilterra come esterno.
1: Decisamente, anche perché oltre a essere giocatori, a prescindere dal modulo, dall'allenatore, buoni, ottimi in qualche caso, perché secondo me Atta è un, e io l'anno scorso quando lo vedevo era veramente un giocatore di un'altra categoria, però sono tutti giocatori che si sposano bene col modulo di Grosso, quindi si vede la mano di Paratici, è inutile dirlo. Quando parlavamo in passato, no, che tutto secondo me gira intorno ai direttori sportivi, in qualche caso indirizzati dalle società, che come dice Marcello Lippi sono anche lì troppo di proprietà straniera, però cioè, si vede, tutto rispetto per il direttore sportivo della Fiorentina, di chi faceva mercato gli altri anni, l'anno scorso e gli altri anni alla Fiorentina, quest'anno si è visto poi te mi insegni, che vivi a Firenze, si è visto proprio un altro passo, un'altra qualità, altri tempi, altre modalità di acquisizione, di via. E la Fiorentina, diciamo, quest'anno è partita col piede giusto.
0: E Ken, secondo te è funzionale al gioco di Grosso e eventualmente il Como, a tuo parere, alla fine potrà spenderli questi 40 milioni per provare ad acquistarlo?
1: Allora, io credo che quella cifra valga, Ken, perché in questo momento io per primo mi sono ricreduto, perché fino a un paio d'anni fa, 3 anni fa, non credevo, pensavo che ormai non cambiasse più l'atteggiamento, non che è diventato un gattuso in campo, però Ken onestamente non l'anno scorso ma 2 anni fa ci ha fatto vedere che ha preso un'altra strada. Io credo che un attaccante oggi faccia molta fatica in alcune squadre, e quindi molte volte il giudizio è condizionato proprio dal modulo, perché se ti arrivano 3 palle e se te guardi gli attaccanti dell'Inter fanno tutti bene, perché prima con Inzaghi e adesso con nuovo allenatore, onestamente gli arrivano tante palle. Pio Esposito fa 4-5 conclusioni a partita, e credo che gli schemi di Grosso vengano comunque anche finalizzati per la prima punta, quindi un giocatore come Ken secondo me potrebbe andare al Como, e sicuramente il Como ha le risorse e anche la volontà di spendere certe cifre, però se rimane alla Fiorentina credo che farà sicuramente bene.
0: Prima parlavi del Milan, il ciclo Amorim secondo te è destinato a dare delle soddisfazioni ai rossoneri?
1: Ma guarda, dopo la fine del campionato dell'anno scorso, dove Allegri purtroppo ha veramente deluso, credo che l'entusiasmo perlomeno che vedo da parte dell'allenatore, e forse anche qualche acquisto, perché comunque secondo me Gonzalo Ramos è un attaccante che l'anno scorso il Milan non aveva, e anche la volontà di cedere Rafa Leao, che probabilmente oltre a rendere al 50% se non meno delle proprie possibilità, probabilmente non è, credo, considerato all'interno dello spogliatoio, diciamo, un positivo, e quindi perlomeno c'è una linea, poi il campo dirà se questo allenatore sarà adatto, però la partenza, per quello insomma per quello che sono le interviste che rilascia, mi sembra una persona preparata.
0: Ecco, tra le altre cose Amorim ha fatto capire chiaramente che Camarda è destinata a rimanere questa stagione al Milan. Secondo te è una scelta giusta anche per il giocatore? È l'ideale rimanere al Milan, lui che ha 18 anni?
1: Guarda, io credo che il discorso Camarda sia proprio l'emblema della ripartenza del calcio italiano. Io ti posso parlare, ma dai tempi miei, ti posso parlare di mille situazioni, di giocatori, che se te il giocatore non ci punti veramente, ci puntare veramente vuol dire che gli puoi permettere anche di sbagliare 3-4 partite. E quindi se te hai visto Milan 4-5 anni fa in questo giocatore certe caratteristiche, ha avuto uno sviluppo fisico importante, la porta la vede, perché quando te fai gol in amichevole comunque la devi sempre buttare dentro. Il problema è che nel momento in cui decidi di puntare su un giocatore devi veramente sapere cosa vuol dire puntare su un giocatore, e secondo me è quello che è mancato. Di chi sono le responsabilità? Secondo me un po' da dividersi, primo dalla società, poi l'allenatore, perché poi sa la società, se è convincente, se è di buon rapporto con l'allenatore, riesce anche a

0: diciamo, proteggere il giovane. Quindi, secondo me, potrebbe essere, come dicevo prima, il classico esempio di quello che bisogna fare con i giovani oggi in Italia, perché è impossibile che ci sia un deterioramento proprio dal punto di vista della qualità come.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche.

0: che burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Costruiamo soluzioni.
1: Io, che secondo me azzererebbe, almeno per quanto dal mio punto di vista, sarebbe tutti d'accordo.
2: Cioè, tu dici quanto parte dei miei guadagni che
1: esatto, che
2: dopo l'Italia...
1: Così, perché siccome cioè, l'italiano su questa cosa qua, ma te ne sei andato via, traditore, per i soldi, sei andato in Arabia, sai che c'è, io faccio una donazione. Certamente
2: che come da tutti restituire, restituire
1: esatto,
2: restituire
1: cioè siccome è quello il modo no, da sciogliere, allora oltre alle parole, la donna della vita nazionale, io la partenza, la maglia, eccetera, sai che c'è anche questo gesto, poi però basta, cioè fatemi ripetere e giudicatemi per quello che sono, sono un allenatore bravo, vincente sul campo. Ma è venuta questa idea, non lo so se no, poi no, la signoria, una donazione per il movimento, per la ricostruzione da dare a, soprattutto al settore civile, non tanto Zola, Ranieri, chi per loro, Vici, lavoreranno soprattutto dalle fondamenta. Abbiamo sempre detto che la cosa fondamentale è che il nazionale sia solida e duratura nel tempo, lavora in profondità sui giovani, tassiare una cifra e aiutare la nazione in questo senso, o no?
2: Sono una bellissima
1: idea. È una buona idea, cioè nel senso non è che rinuncio in parte ai soldi guadagnato lì, così però poi dopo stop. Secondo te sarebbe un gesto?
2: Sarebbe un bellissimo gesto, soprattutto in questo momento esatto. Che si è comprato anche per la sua federazione.
1: Perché se tu mi hai chiesto, Stefano, ti hanno convinto le parole? A me sì. Cioè, l'ho visto sincero.
2: Cioè, passeresti...
1: Dicono, no, vabbè, ma...
2: Passeresti dai 20 milioni di Guardiola a 20 milioni...
1: No, adesso no.
2: Sì, no, no, ovviamente.
1: Diciamo,
2: lo sto dicendo.
1: 15%, donazione, un 15%, già passerebbe. Non è che adesso, dire, è giusto che si rimedia perché bravo. Io non è vado lì a vedere uno guadagna quanto... Non sono uno sì, insomma, se uno guadagna sono contento per lui. Però, siccome è il denaro, no? Lui ha fatto una scelta per... Dai, non ci giriamo intorno, l'italiano dice ma dove è l'editore, Capello dice ha fatto una cosa gravissima, quell'altro, tutti che lo attaccano da questo punto di vista, vabbè, siccome è questo, guarda, con 15% Nazione Mancini, tutto tagliato, tutto documentato, fate voi, sarebbe un gesto straordinario che la Goa accoglierebbe con grande soddisfazione, non solo, ma voglio dire tutti quanti, non ti piace, ma...
2: no, no.
1: Lanciato
2: no,
1: questa
2: no,
1: cosa
2: no,
1: lo farà mai forse
2: no, no forse lo farà mai
1: no non si sa mai
2: non lo farà
1: una
2: mai.
1: Parte una parte no. Dico sarebbe una cifra simbolica non tanto perché poi la percentuale sembra abbastanza corposa sarebbe quindi ecco ho pensato a questa cosa qui sarebbe un gesto secondo me che azzererebbe tutte le polemiche poi se qualcuno che può alimentare ancora no il fuoco delle polemiche eccetera eccetera vabbè ma retto. Però così mette tutti d'accordo, perché non bastano le parole, perché io ci credo, tu magari non ci credi di meno, un altro ci crede per niente, ha detto delle cose di circostanza, io invece l'ho visto Aldo e che gli è piaciuta questa cosa qua, ed è tornato, lo ricordiamo, perché è diciamo, più economico,
2: Sì,
1: è tra più vincente dell'ultimo periodo, ciclo tecnico, ma è più economico, attenzione, perché lui ha accettato di ritornare cifre diciamo
2: lui ti potrebbe dire ho già rinunciato a cifre
1: no, però no perché è questo è la fuga verso l'Arabia la gente vuole che tu saldi da quei proventi
2: saldi il bito tra virgolette
1: sì perché poi adesso l'aspetto laico va valutato che l'italiano è stava qua noi abbiamo sta roba qua non so se
2: tu mi trovi per i soldi adesso questo questo momento di grande difficoltà
1: eventuale perché insomma è andato a lavorare mica è andato a cambiare aria non senso poi per chi gli devi togliere però sarebbe adesso siccome mi rompe il caso tutte queste cose ne posso più le cose per dire le polemiche poi si spegneranno non lo so ma mi dubbi a me ha convinto mi è sembrato sincero però in aggiunta allora parola e fatti cioè nel senso siccome il motivo del contento della disputa diciamo così no male come lo vogliamo finire lì sui soldi, sui soldi arabi. Allora io dei soldi arabi una percentuale la do alla federazione, ma non alla federazione italiana gioco calcio. È un gesto che credo che sia una cosa bellissima, o no?
2: Sono d'accordo, sto sentendo, perché un'idea a cui non avevo pensato è...
1: Sempre stiamo parlando di una piccola percentuale.
2: No, perché se no stiamo parlando anche qualcosa di utopistico, secondo me.
1: Vabbè, utopistico.
2: No, dire, non succederà mai.
1: Si sa mai nella vita.
2: Non succederà mai.
1: Io non mica vedo tutto. Parte. Se volete, cioè, non ha senso che... Sarebbe anche, voglio dire, giusto, corretto, da parte sua deve dare una parte.
2: L'accetterebbe.
1: No, tutti che mi sono andato in vacanza,
2: la prenderebbero,
1: sono sempre Mancini, mi hanno chiamato perché
2: adesso
1: bravo.
2: Faccio l'avvocato del diavolo, la prenderebbero come un Mancini paga per allenare.
1: No, vabbè, allora ho capito, allora
2: lo so.
1: No.
2: Come
1: cioè bisognerebbe farla bene, tipo donazione, cioè la federazione italiana, io sono del mio debito, siccome mi rompete le scarpe, giustamente, secondo me ha ragione, molti tifosi italiani. No, sono legato al dito perché tu te ne sei andato a metà agosto, lui ha detto, ho sbagliato, l'ha detto 100 volte, però io ti faccio questa domanda, bastano le scuse a parole? Secondo me, cioè voglio dire, per serare tutto e ripartire serenamente tutti quanti insieme a fare d'Italia, a farci l'entusiasmo, secondo me è un gesto straordinario che farebbe il giro del mondo a livello di immagine, lui avrebbe cosa superlativa, stupenda, sarebbe una cosa fantastica.
2: Allora tra poco facciamo ascoltiamo anche i vostri messaggi, però analizziamoli uno a uno. Abbiamo detto di Mancini, c'è stata anche un po' qualche uscita simpatica, no, goliardica del presidente Lago, sicuramente più rilassato, più sereno, più fiducioso, e con, io ho colto anche qualche freccia, nel senso che lui dice, nel passaggio lui dice, non tutti i mali probabilmente vengono per nuocere, mi ha mandato il messaggio Donnarumma, mi ha mandato il messaggio Lavina, ha fatto la scelta giusta, siamo contenti, è più rilassato,
1: rilassato, anche che voglio dire, ha fatto un'inversione netta, ha ripreso la strada e non sappiamo se sarà la retta via, però ha dimostrato abilità manageriali, senza dubbio il presidente Bagò, che si è trovato suo malgrado in un'azione insomma che ha creato lui, e poi abbiamo visto le conseguenze, Maldini Nord, insomma un pasticcio, però è stato risolto in breve tempo e secondo me nel miglior modo possibile, anche per questo momento. Ma chi, insomma, qual è stata la soluzione? Conte? Sì, però insomma alla fine diciamo che il pacchetto Zola, Ranieri, Cini non è male in questo momento, poi dalle parole ai fatti attenderemo lo sviluppo, soprattutto sono curioso di vedere come sarà coinvolto anche Silvio Pini in questo rilancio del azzurro. Si è parlato anche del momento dei giovani, noi qui a Maracanã, ma anche adesso, ma sempre hanno sempre parlato di come uscirne fuori. Oggi c'è un editoriale interessante di Zazzaroni a riguardo sul movimento giovanile, proprio nel dettaglio che alcune cose per esempio non sapevo. Ieri ha fatto riferimento Ranieri sul fatto che queste date, questi soldi che i genitori, non lo so, l'hanno quanto possono spendere per i giovani dai 10 anni, i bambini, insomma, con i costi, vedere un attimo la sostenibilità del tutto e liberare un po' da un punto di vista economico il giovane che invece deve, mi sembra, per giocare a calcio deve pagare, sostenere qualcosa in più, insomma è una situazione abbastanza complessa. Ma detto questo, mi è piaciuto anche il passaggio di Marini quando dice che l'Under 21, Under 19 e 18 devono giocare come la nazionale, quindi come sistema di gioco. Ci sono secondo me delle, poi non hanno detto tutto, adesso è importante che poi faccia
2: anche quello, tra virgolette, giustamente più impreparato era Ranieri, che altro perché era appena dato, doveva leggere le carte,
1: però ha detto la cosa giusta, liberare la tecnica
2: di base
1: non tanto la tattica. Noi ha detto vinciamo i titoli giovanili perché noi veramente siamo molto bravi, però secondo me se tu vai a vedere, io non so se ti capita, della Youth League Barcellona, sì, dei ragazzini,
2: devi vanno, il ragazzo.
1: Tecnicamente ci sono dei fenomeni potenziali incredibili e noi dobbiamo trovare, ecco, per esempio io sapevo ieri la giocata di Bali, ce l'abbiamo i giocatori, c'è quello che ha fatto a Casaro, c'è Fabregas, è uno che vede, che osserva, che lavora bene, come ci dice Liberali, è un giocatore che potrebbe fare, se l'è preso, 6 milioni, via, Klaus l'ha portato a Como, è del Milan, cioè, no, come poi la dispersione del talento, che tu riesci a intercettare, pure dici, vabbè, ma sai, la serie è un'altra cosa, ma giocare in serie è un'altra cosa, questa giovane fa vedere le cose in primavera, beh, ma uno c'è provare, c'è, c'è rischiare. Ha parlato ieri di Zaniolo Mancini quando non era, diciamo così, non aveva giocato in serie A, non ancora aveva calcato i campi di un certo livello.
2: La difficoltà del
1: al secondo raduno era un altro calciatore, perché giochi con giocatori, giocano abitualmente il campionato.
3: Allora, torniamo sull'argomento, facciamo però un breve passaggio di mercato ringraziandolo per sempre l'incredibile disponibilità. Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben ritrovato, grazie.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: E grazie. Allora, ripartiamo insieme a te dalla Juve, Juve scatenata, ci siamo salutati qui con questo doppio colpo che adesso si sta sempre più concretizzando, insomma, la Juve, il mercato della Juve è finalmente esploso, a te Nick.
4: No, è finalmente esploso, però ribadisco, non avevo questa preoccupazione che avevano probabilmente i tifosi della Juventus, non avevo questa preoccupazione che avevano molti addetti ai lavori, che magari non conoscono Giovanni Carnevale, perché lui è un manager che ha saputo sicuramente capire molto velocemente il mondo Juve, e questo è un suo grande merito. Si è fatto affiancare da una figura come Ricky Massara, comunque è un ottimo intenditore di calcio. Ha mantenuto una posizione importante, comunque fa capire l'appartenenza, che è quella di Giorgio Chiellini. Naturalmente non ha fondi limitati e conseguentemente ha dovuto gestire determinate operazioni. Perché ti spiego, se tu vai a analizzare bene l'operazione che loro hanno fatto con Colomani, a me è stata spiegata molto chiaramente e dimostra quanto oggi noi, anche per la Juventus, siano un dato fondamentale da tenere sotto controllo, perché hanno praticamente, lascia perdere il discorso del prestito oneroso che diventa obbligo a determinate condizioni, la qualificazione alle coppe europee della Juventus, più tutti i bonus e compagnia cantante. Quello rientra, diciamo, in un percorso inevitabile di acquisizione. Però cosa fa oggi la Juve? Investe i 3 milioni e mezzo, 500 mila più del prestito. Che ha ricavato Open Da a Lione e gli ha rimesso, c'è occhio, non ha la capacità di dire lo prendo 40 di qui, 60 di là, 70 di là. Hanno aspettato di fare la cessione per andare a concludere l'operazione e allo stesso tempo hanno pensato di fare un investimento su Alibegovic, che è un giocatore che ha 18 anni, che ha 19 anni, comunque secondo me lui con se sa o comincia ad avere davanti Ildiz, secondo me ci sono le basi anche per un discorso futuro e di futuro. Quindi cioè la Juventus ragiona strategia e per fare la strategia ci vuole del tempo, perché la gente chiaramente crede che la Juventus è quella di una volta, ma da Ronaldo in poi c'è un'altra Juve e questo secondo me qualcuno non ha ancora capito, cioè c'è un'altra Juve nonostante la ricapitalizzazione di John Elkann, c'è un'altra Juve, cioè una Juve che deve tenere costantemente sotto controllo il bilancio, tanto più che ha fallito il traguardo della scienza, quindi loro fanno, possono fare aggiustando cose, poi magari prenderanno anche che sì per il centrocampo, quindi metteranno, ora vediamo che succede, se c'è una cessione c'è Gatti, allora valuteranno se c'è cambiato, però secondo me Carnevali è la figura giusta per pian pianino sistemare un lavoro che, devo dire la verità, aveva iniziato anche Giuntoli facendo delle plusvalenze con tanti giovani. Oggi Carnevali prosegue, ma con qualità che sono diverse, perché lui è un manager. Quindi secondo me erano anche alla Juve, mancava un botta. Oggi ce l'hanno e vedrete che i risultati arriveranno.
3: Stefano, che ne pensi di questa Juve che sta nascendo?
1: Bene Nicolò, bisogna attendere, bisogna avere pazienza, un'altra Juve è un'altra questione, e in quei Carnevali insomma è un dirigente di altissimo livello, tra l'altro.
4: Poi io sono un po' di parte quando parlo di Carnevali, ma di Maroc, insomma, purtroppo sono un po' di parte, lo riconosco, sono una storia di questi due dirigenti enormi.
1: Ma voglio dire, ma credo che abbiano un po' tutti questa stima, cioè sono, è riconoscibile la loro bravura, il loro valore. che possono essere dedicato, cioè lo insegna sul mercato, le dinamiche, le tempistiche, però insomma mi sembra che la Juventus abbia reagito, ha messo a posto le cose da un punto di vista proprio della, della presenza, quindi ci siamo, messaggio mandiamo ai nostri avversari che la Juve vuole fare cose per bene, fa bene e soprattutto vuole conseguire una squadra più o meno competitiva a Spalletti. Però anche Massara, io aggiungerei anche il lavoro di Massara, che mi sembra un ottimo professionista, uno che ama lavorare nell'ombra, non gli piace il protagonismo. Io credo che lui dia meglio di sé proprio in questo ruolo, non di primissimo piano, ma di affiancamento. Lo aveva fatto con Maldini e lo farà alla Juve con Carne. Ha bisogno di essere, non dico di responsabilizzato, però di agire. Di comune accordo, però mi sembra, ecco, molto molto attivo nelle trattative, però deve dare, ecco, è risolutivo, uno che va in gol, devi mandare in gol.
4: Io scherzo volentieri con i miei amici, dico guarda, se c'è un vicente noi non sarei al telefono, se no perché l'ho registrato e potuto richiamare, che non ricordo nemmeno Floce, che non parla mai, agisce e basta, no?
1: Esatto.
4: E qui è perfetto il ruolo che stai dicendo te.
3: Nick, altre situazioni che dobbiamo monitorare nelle prossime ore? Si sblocca qualcosa da qualche altra parte? Aspettiamo il Milan, la Fiorentina comunque molto bene.
4: Ma dici per il resto? Secondo me, guarda, allora il Napoli deve cercare di fare una cessione, per cui vediamo, ora comincia piccole cessioni, tutto sta uscendo lì, insomma, poi pian piano poi riusciranno, è chiaro che Allegri qualcosa bisogna che gli diano in questa stagione, quindi vedremo un po' quando ci saranno due o tre giocatori, quale sarà l'acquisto, il difensore centrale glielo porteranno, Rebbe Gatti, non so se questa questione però è fattibile o meno. La Fiorentina mi sia abbastanza chiara la sua intenzione, io l'ho già detto nei giorni scorsi, voi siete testimoni, tra un girio o un altro girio di mercato è chiaramente capibile che loro stanno cercando di vendere Ken. Perché c'è una gestione secondo me emblematica, poi ora se lo vai a dire a loro ti smentino, ma quando mai, non c'entra avanti, il più forte del mondo, ma come potremmo mai fare una cosa del genere? Invece secondo me questa è giustamente la loro strategia, ma è ovvio che quando provi a prendere Castro, quando comunque sia vai a Cappellegrino, quando vai a lavorare su altri attaccanti cui alcuni non conosco neanche il nome, vuol dire che senti odore di potenza di Ken. Poi questo non significa che Ken vada via, perché poi quello che si confonde, cioè l'opportunità dà anche la conseguenza della situazione, perché se tu arrivi con l'offerta giusta ti faccio partire, se non arrivi con l'offerta giusta non ti faccio partire, cioè, perché la Fiorentina vuole mettere in una condizione che poi dopo non trova alternativa vera se non sono dei presupposti giusti. Però la retira è questa, sta cercando una punta centrale e la perdere piccoli, che comunque è un'alternativa, loro stanno cercando di isolare nel caso, quindi vuol dire che su questo movimento, vuol dire che potrebbe essere un giocatore da Como, bisogna vedere quanti soldi vuole investire Como, oppure magari improvvisamente arriva dalla Premier qualcosa e questa situazione si sblocca. Io penso, ma lo penso da tempo, che il rapporto non sia più di lì, però magari è una mia sensazione sbagliata, e quindi però ecco, faremo avere sinceramente.
3: Grazie come sempre. Ciao, un amica. Abbraccio e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
3: Grazie Nicolò. Cioè, tra l'altro il Canzaro ci riprova, perché è arrivato prima di liberare, adesso prova a prendere Simone Pundi, a proposito anche di Mancini, esatto. Italia, ti ricorderai sopra Pafun, poi tutti gli altri, così
1: che aveva convocato Pundi e però tutti no Pafundi in nazionale, ti ricordi
3: con delle dichiarazioni che era un po' quel giocatore giovanissimo all'epoca,
1: sì, no, però vedi proprio non c'è,
3: è un 2006,
1: convochi un giovane e non si bene, convochi un pezzo, cioè difficile.
3: Comunque per concludere potrebbe, anzi andrà quasi certamente a Sassuolo, quindi ci riprovano anche a valorizzare un altro talento. Mi dai un audio, caro Andrea, prima di passare in fascia?
5: Ciao, io ho apprezzato molto la conferenza di Mancini, l'ho trovato sincero, è molto dispiaciuto per quello che aveva fatto, nella vita si sbaglia come tutti e si può anche avere un'altra opportunità, visto che lui questa opportunità di allenare in nazionale se ne merita sui campi, non come qualcun altro che venisse lì solo per l'amicizia. Magari Piero, secondo me il posto giusto era metterlo nel 21 e poi, se fa bene, portarlo in Serie A, in Nazionale Maggiore. Ma non in Nazionale Maggiore sulla base di niente, solo che amico. Pessima scelta, pessima gestione Maldini e company.

0: e seguire un progetto che ci possa portare anche al di là del 2030.
1: Sì, però in questo momento serve anche un po' di esperienza di allenatore. Sono d'accordo con Antonio, che ha chiamato poco fa col suo pensiero. Mancini, insomma, ha dimostrato sul campo di essere, no? Ma poi quello che è successo con la rabbia, là. Vedo dopo, se si risolverà questo problema, però sono d'accordo con il nostro ascoltatore amico che ci segue sempre, insomma, non è che possiamo mettere sullo stesso piano con Mancini.
0: Ok, dai, ci siamo, torniamo. C'è...

0: Un saluto dalla direzione sportiva Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scena in corsa, si è finito l'organigramma della nazionale italiana, dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde zone degli ultimi anni. Il nuovo ci sarà Roberto Mancini. Prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo futuro alla proposta di guidare l'Italia. Non ha un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno della federazione brasiliana e penso corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri con la stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera per il nuovo DT, sentiamolo.
1: C'è da lavorare, una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di portare i bambini al calcio, come cercando di alzare i prezzi.
0: Jones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore si è svincolato alla fine dell'esperienza Manchester City. Ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. E in mattina è arrivato a Milano. Dice di essere qui, ci vediamo, ha detto. Sono in programma le visite mediche, le donne sportive al CONI sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato pronto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegov, 18enne lento bosniaco, al club tedesco 35 milioni bonus compresi. La vecchia si accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche Paris Saint-Germain. Un allenamento con l'Aia del Milan per Gonzalo Ramos. L'accante è arrivato ieri insieme a Leao al ritiro di Perth. Stamattina lavora a parte sul campo e al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta centrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico nero va intanto a fare di trequartisti il suo 3-4-2. Con Pulisic a sinistra, Amorim ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo sulla destra. La pista argentina porta a Solé. Il rendimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di borsare i 40 milioni di pretesi da Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del letto sono infatti in fase dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-9. Ora scalato conclusivo, le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo di Stati Uniti. Il volley ha una volta l'appuntamento nella prima Nations League è rimato. L'Italia De Giorgi viene spesa via dagli Stati Uniti 3-0 a Sean di Ace nei quarti finale di Ningbo in Cina. Non vanno gli show offensivi, duo Bottolo Romano, eccessiva la sofferenza eccezione della nazionale. Ora l'Europeo è in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'otto di TU Radio. Se l'ho letto su tuttomercato.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conosci i movimenti di mercato, le indiscrezioni, i giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interata e di approfondimento a cura di Vincenzo Angio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30-13, naturalmente su Radio.
4: Il calcio entra in vivo a TV Radio dal 20.

0: luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è Atto Mercato. Ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti da redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti ai tiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
1: Per interagire con Tiemburio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il no contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ti faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TV Radio Sport, calciomercato di telefono in pallone,
1: Francesco
0: Trigali insieme a voi, il pomeriggio di TV Radio. Allora, caro Stefano, come si può il nostro giro per l'Italia, che se qui parliamo un po' italo-australiano, considerando dov'è in questo momento il Milan, e il nostro italo-australiano di oggi, lui è Antonello Gioia.
1: Ciao, ciao Antonello,
0: ben ritrovato.
2: Vabbè, non trovi questa novità.
0: Sì, sì. Allora, vorrei ripartire da questa situazione legata a Sule. Se sappiamo comunque è stato proposto, è una priorità, non è una priorità, può esserci qualcosa in futuro, è un giocatore che potrebbe servire. Partiamo da questa indiscrezione che circola già da diversi giorni.
2: Sì, sì, in realtà hai detto bene, proposta, nel senso che non è stato cercato dal Milan, ma siccome sappiamo è uscita dalla Roma, o comunque non è tra gli libri di Gasperini, a Milan serve un trequartista mancino, giochi a destra, era probabilmente logico, no, che gli agenti di Sule lo ponessero rossoneri. Il dossier Sule è sul tavolo di Aldo Rossi e il Milan lo sta valutando, non è la preferita dei rossoneri, ci sono altri giocatori che incontrano un po' più di favori, insomma, rispetto all'argentino dopo era sfumato l'affare Calzaf. Però il Milan in questo momento deve decidere un po' cosa fare, o meglio, deve aspettare di riuscire a cedere Leao, magari abbassando le pretese, o magari si manda proprio il giocatore club un po' più, insomma, in grado di spendere 50 milioni di euro, soprattutto in Premier League, e poi fare attacco a uno dei trequartisti sulla lista degli obiettivi, perché altrimenti si rischiano un po' troppo lunghi.
0: Ok. Stefano, Sule sembra essere, dice, primo della lista sacrificabili per questo sacrificio che ha rivelato Gasperini oltre il 30 giugno. È un giocatore che nell'ultimo anno soprattutto ha sofferto di
1: problemi di pubblica,
0: il giocatore
1: il suo rendimento, ma è un ottimo calciatore. E poi tra l'altro bisogna anche considerare, so che è un obiettivo, potrebbe essere un potenziativo, come abbiamo sentito, abbiamo detto, abbiamo anche ascoltato le parole di Antonio riguardo di questo pensamento del Milan nei confronti di Sule. Ti dico, Sule uscendo dalla Juve, Next Gen, poi a Frosinone, poi confermare a Roma, perché non è facile poi imporsi in una fila anche dal punto di vista mentale e psicologico, e questo punto di vista credo che Sule l'abbia superato, quindi potenzialmente può essere un giocatore ancora che può essere più decisivo, può crescere, può migliorare, e secondo me è perché il Milan ce l'ha nel mio, perché a Roma non ha fatto male Sule, poi in un periodo ha avuto problemi fisici, e adesso vedremo, insomma, può essere quello l'uomo da spiegare in uscita nel Roma, vedremo andrà a finire, insomma. Roma poi deve pensare gli esterni, insomma, in entrata. Almeno uno, due, mi ripeto.
0: Allora, ti chiedono qual è il prossimo nome da tenere in considerazione per quanto riguarda le operazioni in entrata del Milan. Su cosa si sta lavorando principalmente?
2: Allora, dopo Ramos e Sila, oggi l'altro Ramos, primo allenamento, Hertz, compagnia di Leao, ovviamente a fare il resto del gruppo, anche Sila allenato a parte, però, quindi i nuovi acquisti ci sono, fanno parte dei lunghi con cui sta lavorando Morim, e poi tra l'altro nuovo visto di Avarà, difensore centrale che assomiglia a Sei dalla Serie B francese. La priorità sarebbe il trequartista, io non voglio tornare su quello che ho detto prima, ma Milan in questo momento ha tanti esuberi, non tanto per la cosa sia profondissima, ma anche per le liste per la lista Euro League. Ci sono 5-6 giorni tra gli stranieri che non possono essere inseriti, quindi insomma bisogna fare molta attenzione ai giocatori che si prendono. Sì, Milan deve assolutamente cedere, non tanto e solamente per una questione economica, con i soldi di Leao per comprare altro trequartista, tra parentesi io 40 milioni per euro, nonostante sia un giocatore, non li spenderei, perché io i giocatori quando gira non li prendo a prescindere, o comunque con sintomatologia del genere. Però poi serve anche fare un discorso di liste, perché in questo momento troppi giocatori.
0: Okay. Capitolo Leao è arrivato, si è unito ai compagni, ha ripreso insomma la trazione con il Milan. Intanto sotto cosa si muove, cosa bolle in pentola per lui, c'è qualcosa che può aprire una scena nei prossimi giorni?
2: Ma il Leao continua a dire che le cose potrebbero andare per le lunghe. Leao ha fatto capire di non voler andare in Chia. O meglio, io aspetto finché posso, magari 10 agosto, 15 agosto, arriva quello della Pedica che mi prende, poi nel caso di così la Turchia, cioè si sta mantenendo la porta aperta, però al momento la distanza, domanda e offerta è ampia, 10-15 milioni di euro tra quello che chiede il mio 3, il tema che è anche quello che figa la Sarai. E poi c'è la volontà del giocatore che in questo momento non accetterebbe così ben volentieri i trassesi. In un campionato con tutto il rispetto, minore rispetto alla Serie A, ma certamente molto minimo rispetto ai campionati che ha avuto lui, cioè Premier League e Liga.
0: Ok. L'ultima questione, Anto, non riguarda il mercato, riguarda il Milan, più che altro riguarda la situazione legata a Bresi, se vogliamo fare chiarezza rispetto a quello che è successo ieri, perché sì, giornalisticamente c'è una cosa un po' così, qualche uscita, se ci vuoi chiarire anche l'elezione che va dato il Milan, così giusto perché è giusto parlarne, ecco, chiarire.
2: Sì, nell'ultimo anno le condizioni di salute di Franco Bresi sono state sempre, diciamo, in bico, perché ad agosto insomma, per causa di un tumore è stato operato in ospedale, verso l'inverno sembrava che la situazione fosse un po' migliorata, infatti è tornato allo stadio, è tornato a Sassuolo il 14 dicembre, è stato tra i, lo ricorderete, tra i, insomma, gli ultimi idofori a Beppe Bergomi della Torcia Olimpica con l'apertura dei giochi a San Siro. Soltanto che negli ultimi, le ultime settimane si è aggravato ulteriormente, anche ieri si è aggravato ancora di più, quindi non resta che insomma pregare per Franco, per chi crede e anche per chi crede, sotto 66 anni e ovviamente diamo un posto superare quest'altra battaglia, non si può dire, questa è la parte difficile, Varese ne ha tante di parte difficile, torna a finale mondiale con il menisco, se non dico male, rotto, però questa insomma vediamo come si comporterà. I nostri auguri vanno sicuramente a lui, alla sua famiglia.
0: Un attimo, anche che devo poi farti una domanda da parte di Roberto. Stefano, volevo soltanto farti aggiungere altro un augurio per Natale, da
1: vicinanza grandissimo fuori classe, campione, la bandiera del Milan, ma soprattutto anche di tutto il calcio mondiale internazionale, quello che ha dovuto fare, ha saputo anche, voglio dire, guidare i compagni. E però sappiamo che ci sia, come ha detto Antonello, qualcosa di che possa cambiare questo stato del genere, però mi sembra che
0: si sia restare soprattutto
1: evitare la privacy, innanzitutto. Poi insomma, ieri sono messi gli errori grossani,
0: perché arrivare a morte ma è una roba,
1: è una roba da neanche da aggiungere, ecco, un articolo in più.
0: Allora, Anto, ti stavo per salutare, per una domanda di Roberto. Escludendo Leao, quali sono i prospetti?

0: Roma in uscita e calciatori in uscita. Ora Leao, chi c'è alla porta?
1: E ci sarebbe Stupian, che però Morina vuole valutare il ritiro, soprattutto perché insomma può mandare un altro esterno sinistro, magari l'allenatore intende fare altre scelte, quindi è Stupian, c'è Tomori, c'è la Juventus, c'è l'Opcic che ha interessamenti dalla bassa Premier League, c'è Fofana che è la Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sarebbe anche Ricci che non sembra per passo molto adatto all'insità, c'è troppo che vorrei conferire il nostro gioco, ci sarebbe anche Santiago che però è fortunato, insomma sono veramente tanti i giocatori non ci sono e si capisce bene un piede di queste liste. Devi comprare, devi per forza vendere, uno, motivi economici per insomma, avere soldi da inire, e due, perché poi si è troppo.
0: Okay. Anco, grazie come sempre, un grande abbraccio e buon lavoro al nostro italo-australiano Antonello Gioia, come l'abbiamo ribattezzato. Passiamo invece alle vicende di Casa Napoli, lo facciamo con Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben trovato.
2: Ciao pomeriggio.
0: Allegri conosce, riscopre i suoi big, perché De Bruyne e McTominay sono finalmente a disposizione, sono proprio sul sito di tuttonapoli.net con un pezzo a tua firma, perché Allegri scopre il suo Rabiot, ovvero il suo McTominay. Fabio, che su sì, questi due?
2: Sì, esattamente, che poi il suo pupillo storico a Juventus, insomma anche lo scorso anno, Rabiot per Allegri, che a Napoli troverà un calciatore che ha anche caratteristiche differenti e che ha segnato molti più in molte meno partite, parlamente di Tomini, che è un top del centrocampo, volendo guardare questo barone, ecco il top player del centrocampo che potrà abbinare anche con Allegri, detto che giustamente hai citato De Bruyne, senza dimenticare Lobotka e anche lo stesso Anguissa, e quindi per la prima volta domani con il Napoli si allenerà a Selvolturno, perché inizia il ritiro Abruzzo, aspettando Gilmour ancora non al top dopo l'infortunio premondiale. Allegri avrà un centrocampo di grande spesa a disposizione e potrà cominciare a giocare poi con le coppie che possono essere intercambiabili, sei calciatori di grande valore per tre ruoli e tre posizioni da coprire, e quindi se proprio con voi parliamo del mercato del Napoli, in altre situazioni di campo evidentemente c'è qualche necessità di la difesa, però dentro il campo se non è nessuno il Napoli ha già una mediana di grande valore.
0: E la mediana, caro Stefano, più forte del campionato?
3: Beh, fiatata, più forte lo deve dimostrare sul campo, soprattutto deve ritrovare degli stimoli, perché sai, Francesco, il calcio sono fondamentali lì, poi essere bravo, però un centrocampo, diciamo, meno attrezzato di quello del Napoli, parte con motivazioni differenti, ti può sorprendere, può essere superiore, sulla carta sì, sulla carta è tra i
0: centrocampisti,
3: per noi, sì, anche per come si compone, insomma, Lobotka, chissà, McTominay, cioè, cosa, tre giocatori delle caratteristiche differenti, tre giocatori, almeno due dei tre, che possono segnare tanti gol, inserimenti, assist, presenza fisica e, diciamo così, far ruotare il gioco del Lobotka, caratteri differenti dei due, un regista, insomma ce ne sono pochi nel nostro nato, e quindi parte avvantaggiato lì. Dovrà essere bravo a dare motivazione a questi giocatori, far ritrovare la voglia di vincere, la voglia di Napoli. Guarda, il compito di Allegri poi è che sono molto, è molto semplice, devi far trovare entusiasmo e voglia a calciatori magari che da questo biennio molto intenso e impegnativo, proficuo aggiungerei, che ha portato Conte al Napoli, di ritrovare freschezza, di leggerezza mentale, ma si devono svuotare perché è stato impegnativo questo biennio. Ecco, Allegri dovrebbe questo. Poi non lo so che cosa si metterà sul campo, ma non ci dobbiamo aspettare meraviglie, cose mirabolanti dal punto di vista proprio del sistema di gioco.
0: Fabio, ti faccio tre in uscita, perché la novità forse è quella di Neres, che avrebbe comunicato al entourage la volontà di andare via, poi c'è Lucca chiaramente e poi c'è anche Lindstrom. Queste tre situazioni, Fabio.
2: Certo, all'ultimo Lindstrom che va allo Schalke 04 non parte neppure per il di Castel Mangro, quindi è un'altra operazione in uscita del direttore sportivo Manna, non a titolo definitivo, però il Napoli libera casella e poi si libera di un ingaggio particolarmente pesante per un calciatore che non ha mai reso, di fare

0: né a Napoli né altrove da quando poi è stato acquistato nel 2023. Luca è un incognita legato inevitabilmente a Lukaku, perché se Lukaku è sul mercato, Luca in questo momento può diventare l'alternativa ad Højlund, però se arriva offerta il Napoli la vada, perché questo è un calore che comunque era stato in prestito a gennaio al Nottingham Forest, e bisogna capire che tipo di rapporto hai. Ci sono Allegri, si è fatto male nella prima amichevole, quindi l'ha visto anche quella volta il nuovo allenatore del Napoli. Smere, se ti dico la verità, stiamo cercando di capire, a me personalmente non risulta la volontà, almeno così netta e chiara da parte del calciatore di lasciare Napoli. Tra l'altro lui è stato determinante lo scorso anno, vittima brutti più o meno di infortuni, fermato sul più bello, sarebbe per lui il terzo anno di Napoli, e anzi Allegri spera di poter averlo a disposizione con una certa continuità. Quindi su Smere, picco interrogativo, la questione degli altri due è un po' più chiara.
1: Ok, Fabio, l'ultima cosa su Lukaku, come lo dobbiamo inserire in questo Napoli?
0: Lo dobbiamo inserire nell'elenco di quelli che partono, di quelli che possono partire, quelli per cui se dovesse fare un'offerta neanche troppo clamorosa il Napoli lo lascerebbe andare via, ma per tanti motivi, perché ha un ingaggio da titolare che non è un titolare, perché Højlund come riferimento offensivo, perché ha 33 anni del reduce da troppe incognite fisiche, perché anche il suo procuratore Pastorello ha detto che non è un giocatore che accetta di fare la prima, è una prima donna, giuro, anche giustamente qui torniamo anche al discorso legato allo stipendio, quindi tutto ci fa vedere che Lukaku sa partire, però attenzione perché Allegri ha una grande stima del giocatore, intanto è anche in vacanza, quindi non l'ha ancora incontrato, poi sappiamo bene come poi in certi momenti a volte basta una chiacchierata per trovare motivazione per cambiare il destino di un calciatore, quindi oggi direi Lukaku parla al 90%, però se Napoli ipotesi trova un assente per De Bruyne, quindi già si libera di un giocatore belga e magari parte qualcun altro, parte anche Luca, allora non escluderei a priori che Luca possa restare clamorosamente a Napoli, è un'ipotesi obbligata, però non la escludo almeno ad oggi.
1: Fabio, grazie,
2: ciao, buon lavoro. Fabio.
0: Buon lavoro. Ciao, a voi.
1: Un po' di messaggi, dai Andrea, aiutami, intanto ne leggo qualcuno. Stefano Matti fa la Juventus guida. Vado i matti, una botte con la stomila per 4 milioni, non hanno un portiere, non hanno un regista, centrali di difesa hanno Kelly e Brenner che sta più in infermeria che in campo, e spendono 35 milioni per Mala e ne ho 5.
2: Beh, aspettiamo, non è finito il mercato, è entrata in uscita. Sì, ho letto anche ieri commenti entusiasti da parte, altri un po'. Ci sono dei dubbi insomma su questa operazione, soprattutto andare a rinforzare magari un reparto dei tifosi juventini, penso che sia a posto così. Io non credo, credo che si debba dare un sistema con tutta la squadra, tanto hanno cominciato lì. Poi i tempi del mercato, tu andavi su Ribegovic adesso, magari non lo prendevi, quindi lo prendi, poi ci sta il resto.
1: Ok, e andiamo avanti, voglio leggere questo. Un pallino che ho sempre avuto, Alessandro, ma perché parlo del Milan, ma il concetto è buono per ogni squadra, non si va a prendere capocannoni di serie B o di serie C, saranno pure leghe inferiori, ma sono ragazzi che comunque hanno dimostrato di saper segnare. Questo è un corso che vale per esempio con la Lazio, che ha preso a ripeto artistico dallo Spezia, Gabriele Artistico, 12 gol se non sbaglio l'anno scorso con lo Spezia, è sempre lì. Perché io dico che artistico non si può giocare con Rakov, solo perché Rakov è stato pagato 13 milioni? E quella è la cosa che forse è un po'... Non so se vuoi rispondere,
2: no,
1: Alessandro.
2: Sono d'accordo con te, perché non se la può giocare. Chi stabilisce che Rakov, esatto, sia superiore, no, a un artistico, esatto, a un calciatore, esatto, nostro, che magari gioca con grande determinazione, un grande impegno, che ha anche rinunce magari a qualcosa. I campionati di serie B e C sono difficili, faticosi, non lo so, non riesco a capire come mai si vada più come era stato tanti anni fa, ma sono passati tanti anni in cui si andava a scare nei bacini insomma della provincia a fare le ossa, no, l'iter che poi conosciamo tutti. Adesso è un po' evaporato quel tipo di, diciamo, di sistema, no, operazione. Valorizzare un giovane tuo di una grande squadra, farlo giocare in provincia e riprenderlo, oppure giocatori che magari si fanno notare nelle serie inferiori, però nessuno ci smette. Ecco, proprio il discorso legandolo alla nazionale, ma quanti giovani bravi abbiamo ma di cui non sappiamo nulla? Sarà gli addetti ai lavori fare anche questa ricerca.

0: tecnica nel taglio molto approfondita per salvare il talento strano.
1: Audio.
2: Buongiorno ragazzi, devo sapere una cosa. Fino a ieri di là la Juventus non può acquistare perché non aveva giocatori, infatti non ha venduto nessuno, non è andato via nessuno.
0: No.
2: Questo è il fair play finanziario, cioè in un giorno a 70 milioni.
0: Vabbè, allora cioè, io
2: quasi, questa cosa. Forse qualcosina di più. Ma come funziona questa cosa qui?
0: Allora, come io dico, i tifosi che adesso, cioè non è arrivato i Beco, se fosse la Juve, ma te chi se non frega? Sì, no, sì, lo so, sì, che sì. È il tifoso dell'Inter, però, cioè, ma in generale c'è cioè, sto fermo, ogni volta uno ci mette dentro, però dopo se arriva questo, partono altri due, ma dopo, cioè, dire, dopo una bottiglia di champagne che è arrivato con manie all'Ibeco, poi si vedrà, cioè, voglio dire, stanno pensando sempre alle cose, per... fanno tutti i tuoi sportivi, fanno tutti gli amministratori, fanno... No, cioè, no, no. Cioè, ti danno tempo a chi deve lavorare e poi dopo, ma il tifoso mai si è Francesco
1: commercialista,
0: cioè, che sta là si può per pensiero, ma lo può fare, no? Ma ci saranno degli organismi deputati a seguire queste operazioni, che ve frega, cioè,
1: tra l'altro appunto no, cioè, Colomoni gliene danno
0: uno aveva bene Begovic che lo voleva in Europa, io non lo so,
1: Colomoni gliene danno un paio tipo 10 milioni e poi lo pagano,
0: ma, l'anno prossimo,
1: quindi, no, per farti capire,
0: no, ma adesso facci caso, non è che Colomoni e Begovic colpo della Juventus, allora 25-30 più 35 riscatto contro riscatto,
1: sentasse
0: ma che te malla toide, no, ma anzi, aspetta, adesso che facciamo in difesa, che succede? Poi se succede che parta qualcuno, fa parte del mercato. Insomma, io non riesco a capire perché siano così cervellotici, diventati cervellotici tutti i tifosi, tutte le squadre. Ci mettono fair play sempre, ci mettono obbligo il diritto di scaccia, cioè, tutte queste formule sono diventate degli esperti. C'è chi segue il mercato, giustamente la notizia la deve dare completa. Quindi l'operazione, come è stata fatta, da sé, prestito, obbligo, diritto, la cifra, la futura rivendita, la ricompra, però... su tutti i termini, ma adesso diventate tutti i operatori di mercato.
1: Questo può farti in tasca l'avversario, questo
0: sì, però audio. Io dico, ma non, ma anche tifosi proprio a squadra, cioè, ma sì, come è, che ne so, la Roma, ma la Roma ha preso, però... Mi sa che dietro angolo c'è qualcosa, ma intanto voglio dire di questo, cioè, o no?
1: Sì, sì.
0: È un po' una... arriva Stonzano, però insomma quanti ne c'ha, insomma. Oh no, c'è tutta questa pressione,
1: c'è sempre un problema.
0: Magari uno, magari ci sarà pure,
1: magari vendono un altro, ma quanti anni,
0: magari ci sarà pure, ma arriva Stonz,
1: ma non è orribile,
0: non ti va per Stonz, no, proprio Romero, vabbè, aspetta un
1: attimo, no, magari dicono arriva Stonz, ma adesso non farà più Romero.
0: Non lo sappiamo. Siamo di
1: no,
0: alla Juve, ha fatto un colpo.
1: Nonostante ne avessero 5.
0: Però è giovane.
1: Non ne hai già 5.
0: Però ce ne c'ha 5.
1: Come se devono pagare loro. Prego, un altro audio.
3: Salve. Quante balle ieri. Malagò e Mancini, cittadini onorari di Collodi. Marco.
0: Ecco, Marco.
1: Bene, ne vuoi un altro, Andrea?
4: Salve, buonasera, sul mercato Radio Web. Colomani, 4 milioni per essere un errore, 34 da pagare del 27, più i bonus che magari se anche arrivasse a 50. Considerare non il prezzo, ma il costo anno, e questo è il buono delle squadre di calcio.
0: Quindi?
4: Dire la Juventus a 100 milioni in un giorno di calcio mercato è... non è errato, è disarmante sentire, grazie.
0: Cioè, lui è, non mica ho capito.
1: No.
0: Cioè, non è d'accordo con chi dice che la Juventus ha speso 100 milioni al giorno. Ecco, sono d'accordo, l'ho capito. Sono d'accordo con l'ascoltatore, non è così. Però, vedi, è arrivato Colomboni, ecco. No, allora, fammi vedere. 100 milioni in un giorno, c'è qualcosa qua. C'è chi va a parlare con il nuovo Colli Carnevali e questo e quest'altro, insomma, voglio dire, ragazzi, calma, facciamo lavorare i dirigenti, poi dopo abbiamo un'idea, quando è il mercato? 2 settembre, dai, insomma, perché 2 settembre, cose fatte, uno poi si fa, si scherisce, meglio. Però...

0: è tutto legato a chiusura. È tutto legato sempre all'aspetto economico.
1: Va bene, torniamo che di mercato continueremo a parlare con altri due ospiti. Dai, tra poco.
0: Vai.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, 6 persone tra cui la bambina di 5-12 anni sono morte a causa di un attacco missilistico russo su Ucraina centrale, colpiti anche morti militari, impatti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini, lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. In cui il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in viaggio vicino Lublino, Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
4: Svolta l'inchiesta sulla morte di Simona Cia, la giovane pallavolista di 20 anni trovata savita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria, Palermo, nella notte tra il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per procura dei termini medici, non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
3: È stato inviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato il provvedimento è approdato oggi anche alle delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
4: No al campeggio all'interno del territorio di Susa e Ussole, non lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi esattamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Catasuna. Avvenuto sabato di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti l'anno scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
3: Oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Grillo.
4: Lo sport dell'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Ariane Rigo, Martina Faletto ha consolidato vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto, poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con una parziale dominata 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con una rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ore, 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta prima potenza mondiale della scherma.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TM Radio,
5: il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Parliamo di Svizzera e Scozia, perché lì sono già iniziati i campionati nazionali, quindi partiamo subito da Basilea Losanna. Secondo le nostre abituali rossoblu hanno il pronostico al 40% rispetto al 20% dato alla formazione ospite, mentre al 25% le speranze di X. Nell'altra partita gli Azzi sono dati favoriti 43% sul 22% dell'Abiti, mentre X al 25%. E noi ci siamo con un appuntamento del pronostico Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Si è letto su tuttomercato.com. È realtà. Il punto di riferimento informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri la singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità. Stai informato. Orgati su tuttomercatoweb.com.
8: Se per il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Su tua Smart TV arriva l'app di TM Radio. Segui la diretta comodamente dalla televisione. TM Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Per interagire con TM Radio
7: è semplice. Salva nella banca del tuo telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda o curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

0: in diretta su TV Report, Francesco Gali, Stefano Imbalomeni.
1: Ciao di nuovo.
0: Nel nostro pomeriggio di giovedì 3 luglio. Allora, caro Stefano, andiamo ad accogliere insieme a noi in questo tratto di trasmissione Paolo Parini. Ciao Paolo.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
0: E in nostra compagnia c'è anche il professore Capua. Ciao Pino, ben ritrovato.
3: Ciao Tupici, ciao, buonasera, ciao.
0: Allora, mettete un punto su quello che è successo nell'ultima settimana, ripartiamo insomma dalle vostre considerazioni anche su parole di ieri, su tutto quello che è successo, fate voi dove volete far partire il vostro discorso e le vostre considerazioni chiaramente sulla nazionale che ieri ha chiuso un capitolo brutto, ma quantomeno ci permette finalmente di ripartire. Paolo Paganini.
2: Ma sai, è stata una vicenda assolutamente in particolare. Dal punto di vista giornalistico magari ci sono sempre vicende così,
0: da noi.
2: Però, ora, qui, al di là della battuta, però è chiaro che ad un certo punto, dopo lo stappo con Maldini e con Leonardo, l'esigenza di Magò era quella di chiudere in fretta, ma soprattutto cercando di mettersi al suo fianco gente di spessore, ma gente che lui vuole e di cui si fida. Poi è chiaro che anche su quelle scelte fatto Magò era inevitabile che fossero critiche da parte dell'opinione pubblica, in particolare su Mancini, che è vero, perché non dobbiamo dimenticare che il calcio conta i risultati e Mancini è il figlio. Finché ha vinto i risultati, e se no diventa un problema, e gli appuntamenti che aspettano la nazionale sono appuntamenti di un certo spessore, perché quando tu devi affrontare Belgio, Turchia e Francia, lì comincia a fare sul serio, cominciano non solo i problemi, ma speriamo anche che siano anche delle gioie.
3: Ma guarda, ha detto tanto Paolo e condivido tutto che ha detto lui, e ti dico che adesso giriamo pagina su quello che è successo, e che avrebbe senso fare questi commenti. Adesso è quello che deve essere, cioè immagini che l'ultimo ha vinto qualcosa, ha vinto una cosa importante, poi la parte successiva a quello europeo non è andata come si sperava. Non so se la colpa era solo i Mancini, però sulla saluto improvviso che ha fatto, lui ha chiesto scusa e ha detto però qualcosa che io ho letto da righe, che nel senso che era stato pure un misunderstanding con il presidente Grana allora, che io non lo so, e probabilmente c'è stato allora qualcosa che ha provocato, diciamo, questo strappo. Poi lo sto scusa ha detto che era come se avesse lasciato la donna che amava, insomma tutti i discorsi che poi devono un po' concretizzarsi con il gioco, con il fatto di vedere la nazionale giocare bene e soprattutto vincere. E io credo che questo nubio Mancini-Ranieri possa essere quello giusto, perché non ci dimentichiamo che l'obiettivo vero di tutta la nostra federazione è qui trovare più giocatori convocabili possibili. E
4: Italia Opere SPA, azienda leader nel

0: la realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, una vittoria, quella di Kimi Antonelli, che scaccia un po' via i pensieri bui che erano arrivati appunto negli ultimi appuntamenti. Arriva la sesta vittoria stagionale proprio per il pilota della Mercedes, che allunga in classifica iridata, visto quello che è stato l'incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell. Russell che tra l'altro poi molto polemico anche poi nel post gara, perché ha parlato, ha lamentato di una mancanza di nuovo di potenza nel proprio motore e si è lamentato e molto, non solo con il team ma anche apertamente con la stampa, dicendo che quello che gli servirebbe sarebbe soltanto avere la stessa macchina, la stessa opportunità di Kimi Antonelli. Detto questo però, la Ferrari, che comunque ha cominciato il venerdì abbastanza in difficoltà, in particolare con Charles Leclerc, però il Monegasco, che ricordiamo era il vincitore dell'ultimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, alla fine proprio con il Monegasco è riuscito a strappare una seconda posizione, sfruttando non solo quello che è stata la safety car per portarsi in testa, ma poi anche ha resistito abbastanza proprio nei confronti di Kimi Antonelli. Poi nel finale c'è stato il sorpasso, è riuscito addirittura a tenere anche un certo margine nei confronti del pilota italiano, poi nel finale comunque ha dovuto cedere il passo. Terza posizione per Max Verstappen, quarto come abbiamo detto comunque un Lewis Hamilton penalizzato anche per 5 secondi per quella manovra, proprio il contatto a inizio gara con George Russell, forse quello che si aspettava qualcosa di più proprio dal Gran Premio del Belgio. Però di questo e di molto altro ne parliamo con il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Ciao Mariano!
3: Ciao, un caro saluto a te, Daniele, e a tutti gli amici insomma, che stanno seguendo Motor Valley.
2: E allora Mariano, innanzitutto io vorrei partire con te insomma con un commento in generale su questo Gran Premio, perché ecco, abbiamo visto sicuramente la notizia che comunque Kimi Antonelli ha dato una risposta importante dopo quello che era accaduto anche in Gran Bretagna, sesta vittoria stagionale. Quello che sta impressionando di questo ragazzo è comunque è la maturità che sta avendo. È vero, ha la macchina in questo momento più forte del lotto, però comunque poi deve arrivarci a questi risultati, e lui ci sta arrivando con grandissima maturità e soprattutto sta mostrando anche una grande fame, una voglia proprio di vincere, di essere lì davanti. Tra l'altro in un circuito, Mariano, dove l'anno scorso forse ha vissuto uno dei momenti più bassi, sì, di questo inizio di carriera poi in Mercedes, ed ecco proprio lì invece adesso ha toccato forse quello che è il momento più alto.
3: Beh, allora, guarda, si parlava proprio ieri con l'amico Marco Privitera di questa trasformazione, chiamiamola così, di Antonelli, che non è una trasformazione, nel senso che tutti coloro che sono molto più esperti anche del sottoscritto hanno sempre detto che il talento di Antonelli era veramente un talento generazionale, al pari ad esempio di Verstappen, poi naturalmente vedremo strada facendo. Però c'è un altro fattore che secondo me emerge, vale a dire che con queste... regolamento assolutamente bislacco, Kimi Antonelli, sia per essere il talento che è, ma in più anche per la giovane età, è forse più abituato, diciamo, a gestire parametri virtuali, mettiamolo, sì, in questi termini, giusto per capirci, si trova particolarmente a suo agio, lui e molti dei giovani piloti della Formula 1. E questo forse possiamo comprenderlo meglio guardando Russell, che non è certo l'ultimo arrivato, non è certamente uno fermo, come si suol, sì, dire, che ha tanta gavetta, tra virgolette, e che ha regolato anche un certo Lewis Hamilton. Va bene che le Mercedes del periodo dell'effetto suolo non erano proprio il massimo, ma in ogni caso ha dato la paga a un certo Lewis Hamilton, vero, che, sì, però si trova insomma pesantemente distaccato da Antonelli. Ora, se anche fosse, come è plausibile che sia, la batteria, perché purtroppo dobbiamo tenere conto di questo fattore incredibile, che sino a qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che tutto dipendeva da una batteria in Formula 1, è pur vero che però è dall'inizio del mondiale che le sta prendendo Russell, vero, sì, da Kimi, quindi a quel punto è chiaro che c'è un problema anche banalmente chiamato psicologico, cioè la pressione che tu hai nel vedere che tu dovevi regolare il tuo compagno, l'anno scorso già stavi fregando le mani dicendo vabbè, l'anno prossimo vinco io in carrozza e quest'anno le stai prendendo, tanto che sei addirittura terzo nel mondiale piloti. E quindi ci stanno due fattori, secondo me, ecco, da una parte il fattore del talento del pilota, ma dall'altra anche l'adattamento maggiore a un modo di guidare che, diciamocela tutta, è assolutamente controintuitivo, perché come sappiamo bene con questo regolamento non devi sempre accelerare, è paradossale ma purtroppo è così, e devi essere più bravo degli altri a capire quando frenare per ricaricare la batteria.
2: È vero, sì, è questo, insomma, una delle differenze che, insomma, sostanziali che sta caratterizzando appunto questo confronto interno tra Antonelli e Russell. Quello che volevo chiederti è anche questo: nel post gara Toto Wolff se l'è fatto un po' scappare, nel senso che ha detto che comunque sono i migliori in questo momento, parlando anche del motore, quando invece sappiamo quelle che sono state le concessioni hanno visto comunque davanti a tutti sostanzialmente invece addirittura hanno premiato il motore della Red Bull, un passo leggermente più indietro appunto Mercedes e poi Ferrari e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista appunto volevamo sentire proprio te in merito a questo, proprio analizzando tecnicamente quello che è la monoposto in questo momento, che dobbiamo dirlo sta performando di più la Mercedes. A che punto è il motore? Perché in tanti abbiamo dubitato che in questo momento, almeno finora, non abbia espresso un po' tutto il suo potenziale, vuoi anche per una questione, come abbiamo detto anche con te, di batteria, di quello che è poi anche dal punto di vista appunto dell'affidabilità. Ma abbiamo visto tutto il potenziale? A che punto è veramente? Quale può essere il vantaggio che ha la Mercedes dal punto di vista motoristico in questo momento rispetto alle altre?
3: Allora, detto che Toto Wolff è stato molto bravo ad apparecchiare politicamente, sì, questo ciclo, diciamo tecnico, in modo tale che avesse un vantaggio competitivo. Qualcosa di similare era accaduto nel 2014, infatti, per fortuna non in quelle dimensioni. C'è l'ibris greca, cioè che sei talmente tracottante talvolta che ti lasci scappare le cose e ti fai scappare il fatto che il tuo motore è più performante. Nessuno di noi crede che il motore della Red Bull, al suo primo anno tra l'altro, nel creare un propulsore ibrido, perché siamo sempre, è una formula ibrida, sia superiore al motore Mercedes. Mettiamola in questi termini, qual è il trucco? Poiché l'ADUO, cioè la serie di norme che permettono quest'anno di stilare una classifica competitiva per dare dei gettoni prestazionali, riguarda solo il motore endotermico, cioè il motore turbo, sei cilindri, e basta. È una cosa folle, perché chiaramente è proprio perché è una formula ibrida dove addirittura sino ad ora quasi il 50% del totale di questi 1000 cavalli ipotetici, giusto per andare a spanne, è legato alla energia elettrica, quindi al recupero di energia, e l'altro 50% è dato dal 6 cilindri turbo. È chiaro che il pacchetto completo Mercedes è decisamente superiore, perché non solo ha probabilmente gli stessi o più cavalli della Red Bull, ma ha anche una capacità di gestire la parte ibrida, quindi parliamo di materiali, parliamo di batteria, parliamo di capacità di recuperare energia superiore, ampiamente superiore agli altri. Ora, tornando a quello che dicevi tu, questa cosa è interessante, perché quello che ha detto Toto Wolff si è fatto scappare, ha messo in allarme un pochino la federazione, a noi risulta, perché poi Red Bull ha fatto molta pressione dicendo ma ci state pigliando per il naso con questa storia qua dell'ADUO. Quindi non mi stupirebbe che, proprio per evitare anche un dominio terrorizzante tipo 2014-2021, la cosa che più la federazione teme in questa, infatti, formula che deve essere sempre spettacolo, poi apriamo e chiudiamo, non sappiamo cosa vuol dire spettacolo, ma lasciamo perdere, è chiaro che in questa situazione magari potrebbero rivedere certi parametri. Però il giochino è stato quello: tutti i team si sono trovati d'accordo, i costruttori, cioè, nel vedere come parametro di riferimento il motore endotermico e non l'unità nel suo insieme. Ciò avrebbe permesso alla federazione di avere probabilmente una classifica dei valori più chiara. Qual è il paradosso? Il paradosso è che Red Bull non potrà sviluppare il proprio motore allo stato attuale, Ferrari potrà svilupparlo, diciamo, ampiamente, perché comunque ha un deficit di cavalli notevole, ma Mercedes potrà svilupparlo almeno con un gettone di presenza. Quindi il paradosso è servito, mettiamola così. Sì. Poi, per chiudere, l'altra cosa che mi chiedevi, cioè se la Mercedes è tenuta qualcosa nel taschino, Allora, anch'io lo pensavo all'inizio, e in effetti all'inizio noi lo vedevamo che quando volevano prendere il largo lo prendevano, però dobbiamo tenere conto di due fattori. Silverstone e Spa, che sono circuiti che avrebbero dovuto demolire le due frecce d'argento gli avversari. Russell è stato battuto da diversi piloti, e Antonelli, uno, è stato sfortunato, avrebbe potuto probabilmente vincere a Silverstone. A Spa è riuscito a vincere, ma non c'è stata, sai, quella dominanza per cui tu acchiappi l'altro, te lo divori in un solo boccone e poi gli dai 10 secondi. Beh, alla fine, se andiamo a vedere, siamo arrivati a 2 secondi e Antonelli non stava gestendo, anche perché ha ricevuto proprio dal team degli avvisi relativamente al fatto che aveva superato i track limit, era a rischio di avere una sanzione, se 2 su 3, se non ricordo male. Quindi in quel momento è chiaro che non si stava divertendo, non stava andando guidando, insomma, come facevano nel 2014, 2015, 2016 Hamilton e Rosberg, che tranquillamente, quando mettevano il turbo, tra virgolette, non li vedeva più nessuno, era un'altra categoria. Mettiamola in questi termini, la mia impressione è questa, che in qualifica ci sia ancora qualcosina che sicuramente ha di più la Mercedes. In gara, però, questo vantaggio diventa molto, molto più risicato.
2: Si riduce il margine,
3: Sì. Quindi c'è tanta, è interessante vedere che ad esempio la Ferrari, che ha fatto un super lavoro con una macchina che ha chiaramente problemi nella parte endotermica, nel recupero dell'energia, su due circuiti così ostici, in uno ha vinto, nell'altro è arrivata seconda.
2: È vero, è vero. Tra l'altro, proprio, ecco, volevo passare proprio al capitolo Ferrari, perché comunque quello che abbiamo visto, ecco, era un Leclerc, come abbiamo detto, era in difficoltà, invece poi alla fine un po' in qualifica, ma soprattutto in gara invece ha mostrato un ritmo differente, come abbiamo detto, sicuramente facilitato da quella che è stata anche la safety car per sorpassare Antonelli, però anche nel finale pensavamo ci fosse un sorpasso più agevole da parte di Antonelli, e poi appunto, come abbiamo detto, non se n'è andato se non proprio nelle ultime tornate. Però ecco, quello che sta facendo specie in questo momento, e però soprattutto sono due fattori. Intanto il primo, che credo che sia anche più fondamentale, ossia stiamo vedendo tanti aggiornamenti da parte della Ferrari, se non erro è proprio la scuderia che in generale ha portato più aggiornamenti da qui a inizio stagione, ma soprattutto aggiornamenti che hanno sempre dato un risultato e hanno avuto un riscontro tra quello che è computer sostanzialmente, galleria del vento e poi risultati in pista. E quello che stiamo vedendo, avevano detto in Ferrari proprio per esempio in questo weekend, c'erano tra i 6 e 7 decimi addirittura di differenza in qualifica, quasi c'è stata questa differenza, in gara un ritmo di 2-3 decimi superiore rispetto alla Mercedes, e così, se andiamo a vedere un po', ci sarebbe stato. Ecco, finalmente una Ferrari che vede una corrispondenza tra quello che fa in fabbrica e la pista, e credo che questo sia già un segnale positivo rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato.
3: Beh, primo elemento, allora intanto la SF26 proprio per sua natura rende molto di più in gara che in qualifica, perché le manca quella manciata di cavalli in cui tu dai tutto nell'unico giro. Poi dobbiamo anche tenere conto che il mondo della Formula 1 è un mondo in cui nessuno dice davvero la verità, è tutto, diciamo, c'è molta pretattica, quindi quando dicono che si aspettavano di prendere 7-8 decimi, chiaramente anche in Ferrari fanno pretattica, tanto che se noi andiamo ad analizzare la parte finale della qualifica, da una parte Leclerc poteva sicuramente fare un risultato migliore se non si fosse, diciamo, imbrogliato da solo con la bandiera gialla, e dall'altra Hamilton ha detto che poteva comunque fare meglio, quindi allora lì era, diciamo, che ha sottoperformato la Ferrari in qualifica. Allora, se io e te ci mettiamo a pensare, però questo che tu hai rilevato è importante, se ci mettiamo a pensare da quanto tempo la Ferrari non fa una monoposto convincente e soprattutto non la sviluppa a dovere, io credo che andiamo indietro forse al 2007.
2: Sì,
3: perché da qui al 2026 noi abbiamo avuto anni in cui c'entravano la monoposto ma non riuscivano a svilupparla e perdevano la guerra degli sviluppi, oppure aveva un concetto funzionante tipo 2022, poi per tutta una serie di motivi anche chiaramente legati alle scelte della federazione comunque si sono persi per strada. Ma qui invece abbiamo per la prima volta dopo tanto tempo una monoposto che nasce bene, tu porti un pacchetto corposo di aggiornamenti e quella va molto meglio. Quindi, allora, primo, io sono sempre stato un detrattore di Vasseur, quindi voglio dire, Però la realtà ti dice una cosa, che quest'anno il team sta lavorando davvero molto bene, anche a livello di strategie, sì. E secondo, che quel team plasmato da Vasseur sta davvero lavorando molto bene in quelli che sono gli aspetti, diciamo, tecnici. È molto aggressiva la Ferrari nel portare sviluppi e sono quasi sempre sicuri che questi sviluppi funzionino. Quindi, se tutto va bene, io non so se saremo in tempo per poter lottare per il titolo, ma diciamo che molto capiremo quando avremo intanto questo Gran Premio che poi ci porterà alla pausa estiva, e poi quando al rientro noi avremo il debutto del motore aggiornato con il secondo gettone Aduo. E allora diciamo che se Mercedes non riuscirà a tenere botta, magari avremo una seconda parte di mondiale già molto più interessante. Tra l'altro, questa parte di mondiale non è stata certamente, infatti, noiosa, a parte le prime gare, perché quello che diciamo contraddistingue poi la Mercedes è che sì che è un gigante, ma è un gigante che ha grossi problemi di affidabilità. È probabile che i Mercedes abbiano fatto un calcolo legato al fatto che avrebbero potuto incamerare moltissimi punti nella prima parte del mondiale e poi rallentare, ma non si sono, diciamo, non hanno fatto il conto con l'affidabilità, o perlomeno gli altri li hanno portati a tirare il collo alla monoposto, in particolar modo a quell'oggetto oscuro, tra virgolette, per loro, che è la batteria, perché sì, la maggior parte dei problemi sono arrivati da guasti di natura elettrica. Quindi probabilmente l'hanno risolto questo problema, ma in ogni caso non è detto che sia così. Insomma, la cosa più importante però è una: spingere, spingere, spingere. Se Ferrari e gli altri spingono, Mercedes avrà i suoi problemi.
2: Ecco, da questo punto di vista volevo chiederti questo, Mariano, perché quello che ci stiamo chiedendo un po' anche ormai da diversi mesi è questo: qual è la differenza in questo momento tra Mercedes e Ferrari? Si è parlato tanto di una questione solo, esclusivamente di motore, e quindi anche di quello che è l'utilizzo poi anche della parte elettrica che ha migliore comunque la Mercedes. È solo questo in questo momento che sta facendo la differenza, anche se poi, ecco, se andiamo a vedere anche le parole dei protagonisti, in particolare Leclerc e Hamilton, quello che chiedono alla Ferrari è proprio più potenza, ma in generale proprio una gestione differente proprio di quello che è incamerare e gestire appunto l'energia elettrica. È solo questo, oppure magari ci sono altri punti nei quali la Mercedes in questo momento risulta superiore alla Ferrari?
3: Allora, globalmente la Mercedes ha fatto la monoposto migliore, intendendo che è quella che ha il pacchetto, sommando tutte le sue parti, telaio, aerodinamica, trazione e power unit, migliore. Sì. Però questo è l'aspetto, diciamo, molto superficiale. Poi quando andiamo a vedere, per quello che naturalmente possiamo sapere e comprendere dai dati che ci vengono, certo, dati pubblici, perché molte cose chiaramente i team le tengono riservate, possiamo avere un quadro di questo tipo. Ferrari ha probabilmente il telaio migliore, e il telaio che soprattutto in curva e nelle curve lente garantisce un carico molto elevato, e quindi chiaramente va molto più veloce in curva rispetto a tutti gli altri, e è più o meno a livello Mercedes, ma nelle curve lente Mercedes perde. Quando arriviamo in rettilineo, ovviamente Mercedes ha un boost, chiamiamolo così, perché avendo più cavalli, allora questa Formula 1 funziona così, perché è talmente complicato, cioè quando tu lo spieghi ti viene veramente da ridere o da piangere. Allora, in base a come è fatto il circuito, si deve stabilire una mappa in cui si decide con il software dove devi caricare e dove devi scaricare la potenza della batteria, per poi ricaricarla, scaricarla e così via. Intanto bisogna tenere conto del fatto che con l'aerodinamica attiva ogni circuito avrà diverse zone, rettilineo, vero, chiamiamola così, dove tu potrai aprire tutte e due le ali. Uh-huh. Anche quello chiaramente deve essere messo nel conto della gestione elettrica.
2: Certo.
3: Dov'è che si deve, che si recupera maggiormente? Beh, allora, si recupera maggiormente quando tu freni, perché chiaramente in quel caso l'MGU-H, io li confondo sempre, perché uno l'hanno tolto, sì, recupera energia che dà la batteria, e poi la batteria, quando sarà più o meno pronta, spingerà o si parzializzerà la spinta, c'è un software che fa tutta questa roba, sì, oppure o recuperi quindi frenando, oppure devi recuperare purtroppo quando c'è un rettilineo molto lungo. A un certo punto il motore, la batteria si scarica, perché può durare 21 secondi ipoteticamente, poi si scarica, allora a quel punto il motore resta da solo con i suoi più o meno 500 cavalli e in più deve caricare il motogeneratore. Quello che succede quando infatti tu vedi che a un certo punto
2: rallentano
3: vistosamente per ricaricare, e come è accaduto purtroppo terribilmente diciamo a Spa, tanto che la federazione o Liberty Media o chi per loro hanno deciso di togliere due cose dalla visualizzazione della grafica: hanno tolto la velocità massima,
2: sì,
3: così non vedevi dove tagliavano, e hanno tolto la batteria perché non vedevi dove era

0: In questo gioco completo, chiaramente Mercedes ha un grosso vantaggio, però attenzione, dobbiamo dare atto a Ferrari che, nonostante il deficit di cavalli, sono quelli che nelle ultime gare sono riusciti a gestire in maniera egregia quella poca energia che avevano dalla parte, diciamo, dei cavalli e dalla parte ibrida, in modo da diciamo ridurre sensibilmente il gap che avevano rispetto a Mercedes. Quindi, se tanto mi dà tanto, anche qui abbiamo una possibile speranza, lo dice un pessimista cronico come il sottoscritto, però vedendo i giochi, come sta reagendo la Ferrari anche dal punto di vista di quello che è il deployment, l'harvesting, queste brutte parole che ormai dobbiamo usare, cioè dove carichi e dove scarichi, diciamo, allora, quindi globalmente Mercedes ha un vantaggio, ce l'ha ancora, potrebbe anche essere talmente brava da svilupparlo ancora questo vantaggio, certo. Ma Ferrari ha più assi da giocare nella manica e soprattutto ha imparato moltissimo da queste prime gare. Allora, come hai detto tu anche prima, questo campionato si gioca, ma lo sapevano tutti i principali competitor, si gioca su come e quanto e in che modo si svilupperà. Ferrari sta giocando bene questa partita, se continua così, secondo me è possibile che ci sia una convergenza seria di prestazioni quest'anno. Poi non so se questo sia sufficiente per battagliare alla pari per il titolo, penserei più di no, perché abbiamo anche un super Antonelli, ma magari per i costruttori un si potrebbe fare, no? Già un pensierino, non è che lo buttiamo via il campionato costruttori.
1: No, infatti, anche che sarebbe già un passo alla volta, insomma, una Ferrari che riesce a ritornare lì da
0: oggi. Sì.
1: E l'ultimissima che volevo farti, Mariana, è questa, perché naturalmente, ecco, abbiamo parlato un po' di questa gara, ma in generale ci stiamo avvicinando adesso sostanzialmente a quella che è la metà stagione, col Gran Premio d'Ungheria, cioè questa sosta estiva. Volevo chiederti, al di là di Mercedes e Ferrari, da chi ti aspettavi di più in questa prima parte di stagione? Viene in mente la McLaren, anche se lì, insomma, c'è chi parla magari, ecco, di una Mercedes che non ha dato tutta quella potenza e tutte quelle informazioni che possono servire per gestire al meglio la Power Unit, ma in generale, ecco, abbiamo visto, insomma, tutte le altre scuderie, da chi ti aspettavi veramente di più proprio almeno finora nel mondiale?
0: Allora, sicuramente mi aspettavo di più da McLaren, anche perché deve difendere il titolo. Sì. Mi aspettavo di più anche perché loro hanno fatto un lavoro eccezionale in pochi anni nel trovare la filosofia giusta per diventare dominanti l'anno scorso. Sì. Ma già 2 anni prima avevano vinto il titolo costruttori, che hanno bissato l'anno scorso. Però c'è un discorso importante da dire. Queste monoposto sono completamente diverse rispetto a quelle della generazione precedente, perché è stato quasi del tutto cancellato l'effetto suolo, cioè il canale Venturi nelle pance, quello che correva, diciamo. Infatti, se voi vedete adesso quando vengono tirate su le monoposto, si è ritornati quasi sostanzialmente a un fondo piatto. Quindi è una filosofia in cui McLaren non era andata bene, al contrario di Mercedes che dominava quando c'era la vecchia filosofia aerodinamica, chiamiamola così. Poi c'è il discorso che tu dicevi, cioè comunque un team clienti la McLaren, questo vuol dire che ha la stessa power unit e la Mercedes è obbligata a dare ai team clienti, come la stessa power unit, però c'è il discorso del famoso libretto delle istruzioni, voglio dire, alcuni trucchi se li sono tenuti loro e non li hanno spiegati ai team clienti, perché potevano essere una rogna. Non è molto etica questa roba qua, perché in teoria tu devi fornire tutto l'apparato in tutti i suoi aspetti paritetico.
1: Magari potrebbe, ecco, da questo punto di vista, Mariano, potrebbe tornare utile, magari se la Ferrari si avvicina nel mondiale, riavere magari una McLaren competitiva e mettersi in mezzo tra loro e la Ferrari potrebbe essere, diciamo, un qualcosa da giocarsi poi nella seconda
0: diciamo
1: parte.
0: Diciamo che, no? Questa è una cosa che machiavellicamente potrebbe tentare Toto Wolff, perché Toto Wolff è proprio un bucaniere da questo punto di vista. Io infatti lo volevo in Ferrari per quello. Per quel che riguarda Red Bull invece non è una delusione, nel senso che Red Bull è il primo anno in cui è costruttore, poi tanti dicono
1: infatti,
0: sì, ok, è costruttore, però ha comprato quasi tutti i tecnici dalla Honda, dico ok, ma cioè un conto è che compri i tecnici, un conto è che è la struttura per farli lavorare,
1: infatti.
0: Cioè prima fai solo telaio, aerodinamica, le parti in carbonio, poi devi fare anche un motore, non è così facile, quindi da questo punto di vista sono stati veramente bravi, e il problema è che nel telaio non sono al top. Ma se sviluppano bene potrebbero diventare anche loro delle insidie, diciamo, verso Mercedes e verso Ferrari.
1: Eh sì, vedremo insomma, perché ecco, si sta

0: veramente in questo momento sviluppando un campionato. Abbiamo visto per adesso un mondiale dove naturalmente sono emerse in particolar modo Mercedes e Ferrari. Dall'altra, ecco, ci aspettavamo di più dalla McLaren. Vedremo un po' se magari, ecco, in questa seconda parte di stagione riusciranno a trovare la quadra, perché l'abbiamo visti veramente molto molto a singhiozzo. Detto questo, appunto, ci diamo appuntamento sicuramente più avanti nel mondiale. Allora ringraziamo il direttore di Formula Tecnica Mariano Froldi, grazie ancora, alla prossima Mariano.
1: Ciao, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti.
0: E allora, questo è il commento al Gran Premio del Belgio che si è disputato a Spa. E allora io ringrazio, dall'altra parte vedo Claudio Ferrarese e do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley. Ciao!
2: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Michele, come sta crescendo il Como, che ha visto, insomma, da protagonisti un volto nuovo, un nuovo arrivato, ovvero Mattia Liberali.
5: Liberali, diciamo che è una sorpresa fino a, nel senso, chi ha seguito il ragazzo come me, come credo anche altri, l'anno scorso a Catanzaro avevano visto che comunque i numeri li ha, non c'è nulla da fare, è un ragazzo con un talento superiore alla norma. Fabregas lo ha visto, perché loro comunque valutano, guardano, sentono prima di fare acquisti, sono molto, diciamo, selettivi. L'ha visto, niente, poi quando lui si fissa su un ragazzo, insomma, di solito riesce ad averlo, ecco. Comunque ieri ha confermato prima sgamba, prima mezz'ora, numeri sulla fascia, invenzioni, giocate non loop e poi il gol, superato il tacco dell'avversario, la giro, cioè, insomma, qualità superiore a norma.
4: Come va inquadrato però in questa squadra a livello di alternanza, titolarità, come intende gestirlo secondo te, Giulio?
5: Allora, io sul giornale più volte paventavo che potesse anche, come dire, lo stesso Fabregas alternare il suo biglietto 4-2-1, magari anche in una difesa, con una difesa a 3, con un centrocampo a 4, con magari due trequartisti in punta, però chi ha giocato invece standard 4-2-3-1, Libero ha giocato largo a destra, molto più largo di quanto c'era il Catanzaro, perché il Catanzaro giocava con il 2-1, con i due trequartisti nella punta e Liberali a destra, e diciamo era un po' più centrale, invece proprio ieri è stato proprio largo a destra, e per cui io penso che sia la prima sua allocazione sia quella di stare attento di Ao, perché questo gli porta via il posto.
6: È bello questa. Noi siamo contenti in chiave nazionale, soprattutto Giulio, insomma, nel senso, certo. Siamo contenti, se non la togliere di Ao, che resta un giocatore molto bravo. Sì, insomma, io immaginavo, no, sai Giulio, immaginavo Liberato come l'alter ego di Baturina, di Pass, insomma.
5: Sì, invece poi vedendo il gioco ieri, però
6: messo molto largo.
5: L'ha messo molto largo, ma le ha tutte le caratteristiche, perché è piccolino, è veloce, è scattante, è sgusciante, per cui ci va benissimo secondo me,
6: sì.
5: Quella posizione.
4: Senti Giulio, visto che aspetta tutti il Como e soprattutto adesso ti aspettano come Como, insomma, l'anno prossimo le avversarie, c'è anche la grande attesa per la Champions con uno stadio, sì, che è stato rifatto praticamente

0: soprattutto per quanto riguarda curva a nord, praticamente sì, tirati su in poco tempo.
1: Sì, sì, cosa? Era pronta, praticamente c'è stata questa sorpresa. Io la prima volta che andavo mi sono trovato questo curvone già pronto, che fa anche impressione, perché vabbè, è la vuota, per cui magari quando vuota magari fa un po' più impressione, però è bella balsiccia.
0: No, la cosa che ti volevo chiedere è cosa ha aggiunto e cosa deve aggiungere sia a livello di uomini sia a livello di personalità aggiunte che possano alzare ulteriormente il livello di questa squadra.
1: Beh, certo, quello è l'obiettivo di mercato, che è quello di aggiungere, ma nel senso proprio anche in quantità, perché questi due anni loro hanno voluto costruire una rosa numericamente abbastanza corta, nel senso due elementi per ruolo, però due dello stesso livello in modo da poter alternare sia anche nella stessa partita avere la stessa intensità, perché lui quello punta tanto è quello dentro uno, poi uno dentro uno con lo stesso passo, con la stessa voglia, con la stessa fame, con la stessa qualità ovviamente, per cui ci sono tutti i giocatori dello stesso livello e quest'anno qualcuno appunto come gli Italiani che si aggiunge in fascia Miglia, che già l'anno scorso in Getafe, che tra l'altro è stato inserito nel top 11 della Liga, per 10 assi l'anno scorso, un giocatore che ha fatto tanta gavetta e poi nell'ultimo anno è esploso a 31 anni, poi vuol dire che ha raggiunto la maturità, una maturità tardiva, e lui è un elemento secondo me importante sia a livello proprio di esperienza nello spogliatoio, perché comunque lo spogliatoio come è molto giovane, sono tutti proprio ragazzini 2005, 2006, 2007, Paz, Diao, Jesus, Rodriguez, stesso Ramon, cioè sono pochi i trentenni e lui è uno di questi con tanta esperienza può portare a più. E poi è comunque uno che batte tutti i calci d'angolo, calci di punizione, cioè
0: Giulio, pensi che la chicca possa essere Ken?
1: Ma non lo so, loro credo che adesso puntano al difensore centrale, perché gliene manca uno, nonostante abbiano anche questo qui in carriera, ha segnato questo giovane del Barcellona da tenere occhio, 2007, bravo, perché il Barcellona era uno dei prospetti migliori, cioè se lo c'è il Barcellona che di giovani diciamo ne ha tirati fuori, per cui lo dice il Barcellona ci crediamo, e ha fatto in quelle due partite e sembra veramente un buon giocatore, cioè, a livello proprio di Jacobo Ramone, cioè personalità, mancino, sale, ieri ha segnato anche. Qui. Però sa, è il 2007, in ogni caso comunque credo serva sicuramente serve.
2: Ma sai cosa, Giulio, mi colpisce del Como? Che giustamente osservavi tu, sono tutti giovani, Francesco, sì, ma tutti ricchi di grande personalità e tutti forti. Cioè,
1: ma li vanno a cercare,
2: proprio così, cioè nel senso che è per giovane, però non è già, è avanti con l'età, più maturo, sì, personalità, sì, sfrontatezza, coraggio,
1: sì, ma arriva,
2: Ramona, Gwen.
1: Non è una sorpresa,
2: non è una sorpresa,
1: li vanno a così, li vanno a prendere così, cioè fanno un'ora di scouting molto
2: bravi,
1: che non è visibile, però lo fanno, c'è niente da fare, cioè non è che vanno a rompere occhi chiusi.
2: Bene.
1: E poi dicevamo sì, e poi secondo me da tenere occhio questo Ivan Aron, che avevano preso l'anno scorso, poi l'avevano mandato in prestito all'Ipswich in Championship, e tra l'altro l'Ipswich quest'anno è stato promosso anche grazie a lui, perché ha fatto 8 gol, 5-6 assist. Un ragazzo di cui non si era mai parlato, l'anno scorso la Fabregas lo voleva tenere, ma lui stesso, vedendo che insomma magari avrebbe avuto poche opportunità di giocare, ha avuto la scelta di andare in prestito. È tornato e secondo me potrebbe essere un ragazzo che esplode.
0: Mm-hmm.
1: non è più giovanissimo, cioè è un 2002 mi sembra, per cui non è proprio di primo, però anche ieri gol e assist.
2: Anche lui è un esplosivo, è uno sì, che si fa
1: tra l'altro, sì, poi tra l'altro Fabregas, lui è la prima punta, ma Fabregas anche l'anno scorso l'aveva provato in fascia, sì, e era andato bene, anche ieri ha giocato in fascia, come detto, gol e assist, per cui io se fossi in Fabregas non lo lascerei andare via lì facilmente.
0: Ce la prendiamo perché ogni giocatore poi che ti appunto non è mai perso, non è mai tempo perso. Giulio, grazie per essere stato con noi, grazie, ti leggiamo, ti seguiamo e grazie come sempre la disponibilità.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Giulio Setta, collega della Gazzetta dello Sport. Caro Stefano da Como, passiamo a Parma perché anche lì, insomma, di interessi sui giocatori del Parma ce ne sono diversi. Il Parma si muove, il nuovo Parma di Carlos Cuesta. Da dove parte ce lo facciamo raccontare da Edoardo Mammoli, corrispondente da Parma di tuttomercato.com. Ciao Edoardo,
2: ciao, ben ritrovato. Edoardo.
3: Ciao a voi, grazie l'invito.
0: Allora, i giri sono tanti, in questo momento il Parma aspetta perché sa di avere, insomma, delle pretendenti importanti per quanto riguarda il suo portiere e il suo attaccante. Ti chiedo qual è lo stato dell'arte, se il Parma ha anche battezzato delle possibili alternative nel caso in cui queste due operazioni in uscita dovessero andare in porto. Edoardo, situazione Zucchi e Pellegrini ovviamente.
3: Allora, partendo da Suzuki, la questione sostituto è già stata risolta con l'acquisto di Fara, quindi da quel punto di vista il Parma aspetta di vendere, sa che deve vendere perché con Suzuki c'è un accordo non scritto e dal momento del suo arrivo, dopo due stagioni fatte bene, il Parma si sarebbe negato a venderlo. La situazione quindi è molto tranquilla da questo punto di vista e c'è un duello tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. La questione è Paris Saint-Germain probabilmente a livello monetario non avrà problemi ad affondare subito, ha problemi dal punto di vista numerico, avendo già Safonov, Chevalier e l'altro portiere giovane italiano da poco arrivato. Quindi questo è il principale ostacolo nella trattativa al Paris Saint-Germain, o il fatto che probabilmente avrebbe come sostituto Chevalier e quindi avrebbe una prospettiva, diciamo, iniziare come secondo portiere. La Juventus invece inizierebbe come primo portiere e sarebbe centrale nel progetto. Allo stesso tempo c'è il problema della liquidità. La Juventus adesso ha messo a segno due strade importanti e dovrebbe fare un ulteriore sforzo economico per Suzuki. E quindi c'è da capire se lo faranno in tempi brevi, perché il Parma va bene che non ha fretta, però ha bisogno anche un attimo di muovere il mercato per andare a coprire anche il resto della rosa. Consideriamo anche che pure per Pellegrino c'è la Juventus come pretendente, anche la Fiorentina, si parla di una vicinanza di accordo per 5 milioni, oneroso per 5 milioni e 25 milioni di obbligo di riscatto da parte della Fiorentina, al momento però a noi non risulta ancora che sia mosso niente, cioè non ci siano fatti ancora decisivi, quindi stiamo aspettando in queste ore delle novità. Da questo punto di vista il Parma sta un attimo pelando, andando a sondare, anzi andando a quanto si è capito dall'Argentina, a offrire una prima offerta per questo Davide José Romero, che è un attaccante classe 2003 del Tigre, sul quale però c'è grande interesse anche del Siviglia e pare anche del Boca Juniors, che però sembra un attimo defilato, che il giocatore ha proprio aperto alla propria volontà di venire in Europa, che sia il Parma o che sia il Siviglia, per lui a quanto pare indifferente, però venire a giocare in Europa. Quindi probabilmente questo Romero potrebbe essere già il sostituto di Pellegrino, nonostante non sono lo stesso tipo di giocatore più dal punto di vista fisico, perché Romero non arriva al 1,80 mentre Pellegrino è 1,93, quindi comunque tipo di giocatore simile ma struttura fisica diversa, quindi questa è una nuova situazione entrata e uscita da Parma.
0: Bene, Stefano, qualche vista se noi
2: Pellegrino se veramente
0: sì, no, sì, una preferenza per questo momento la Fiorentina sembra essere quella più in vantaggio, però evidentemente lui ha fiutato l'opportunità, che dici?
3: Sì, sai, sicuramente poi nella mente di un giocatore che è arrivato in Italia a gennaio 2024 che dopo un anno e mezzo avere anche opportunità di fare un salto di categoria. Ora la Fiorentina non era alle coppe europee, quest'anno la Juventus Europa League, però comunque inevitabilmente e oggettivamente si tratterebbe di un immediato salto di qualità per lui. Più che altro io credo che lui, valutando quale sia la sua

0: situazione più consona per lui, perché è un giocatore particolare, più un rapace d'area che un costruttore gioco, si dovrà comprendere soprattutto se nella Fiorentina di Grosso questo è il tipo di attaccante che cercano, così come la Juventus, avendo già un giocatore come Colomani quasi insomma assicurato, magari potrebbe aver bisogno di un attaccante più un realizzatore d'aria che altro. E quindi secondo me Pellegrino sta facendo questo tipo di valutazione, e anche considerando il fatto che al Parma comunque rimarrebbe un ruolo centrale assoluto, per le altre due squadre sarebbe sicuramente alle concorrenza. Quindi anche questi sono aspetti che Pellegrino sta valutando, al netto che ovviamente le attenzioni di due club importanti come Fiorentina e Juventus fanno piacere, perché giustamente sarebbe un obiettivo salto di qualità.
1: Edoardo, grazie.
2: Ciao Edoardo,
1: un abbraccio, grazie. Lavoro. Da Parma ad Edoardo Mambi. Allora, dobbiamo dare una notizia importante che riguarda Banda, perché è una buona notizia, quindi voglio innanzitutto dire questo, perché come sapete Banda da due settimane era completamente scomparso, non rispondeva né a Lecce, che stamattina tramite un'intervista al direttore sportivo Trichera ha detto adesso siamo seriamente preoccupati per le sue, era scomparso completamente da due settimane, né l'entourage, quindi né le persone vicine a lui, insomma, aveva notizie del ragazzo che tra l'altro si era sposato qualche settimana fa e la cui moglie, questo per la cronaca, comunque sui canali social è anche piuttosto attiva, non sembrava, no, si preoccupata di questa fantomatica scomparsa del marito. Allora io ho chiesto adesso al nostro corrispondente Lecce per Paolo Verri, che è occupato in questi minuti per una conferenza stampa, perché mi ha confermato questa notizia, che Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce. Quindi le notizie raccolte sono rassicuranti sul fronte delle condizioni personali del giocatore. Banda avrebbe fatto sapere di stare bene, allo stesso tempo però avrebbe espresso una posizione netta sul proprio futuro immediato, dichiarando di non avere alcuna intenzione di tornare a Lecce, una scelta che almeno per il momento leggiamo resta priva di spiegazioni, nessuna motivazione sarebbe stata fornita, lasciando aperte numerosi interrogativi, quindi possiamo, diciamo, degradarla, caro Stefano, ad una situazione di mercato, perché aveva preso contorni molto pericolosi e molto tristi.
3: Bene così.
1: Quindi bene così, una notizia che ci conferma anche il nostro corrispondente da Lecce, quindi la possiamo declassare come una notizia di mercato. Banda che si sarà fastidito da una mancata cessione, una questione di contratto, non lo sappiamo. Tant'è. Abbiamo degli audio da far sentire, allora leggo dei messaggi. Allora, Leibegovic è stato preso dalla Juve in via cautelativa anche come giocatore utile per la sua fantasia, perché Ildiz non sta bene e potrebbe essere pronto solo più avanti per la squadra, ci scrive Federico. Che ne pensi, Stefano, su questa cosa di Leibegovic?
3: In parte può essere così se i problemi fisici di Ildiz, ma insomma, secondo me non è che sarà l'alter ego di Ildiz. Leibegovic rappresenta un gran colpo, secondo me, è un giocatore giovane, deve ancora formarsi, ma ha l'allenatore giusto per farlo e soprattutto il club giusto in cui poter esprimere tutte le sue qualità.
1: Giuseppe ci scrive: la Juventus con l'acquisto di Colomani, il ritorno di Arthur, Douglas Lewis e Nico Gonzalez sono tornati indietro di 2 anni, ma solo il ritorno di Giutoli, però sappiamo che sono dei giocatori in questo momento in supero, quelli che hai citato. Dal Briatica, Massimo: non riesco a capire il perché la Juventus, dopo aver speso per l'ennesima volta tanti soldi, non riesce a chiudere per Dibu Martins. Forse perché devono piazzare uno oppure tutti e due per Inne di Gregorio, chiedo a voi.
3: Beh, ancora bisogna aspettare. Il portiere è un ruolo che insomma sotto l'ingrandimento in casa di due. Abbiamo sentito le parole di Spalletti e anche lo stesso Canavali, quindi io credo che c'è qualcosa alla Juve alla fine del mercato.
1: Ok, qualcuno, tra l'altro aggiungo io che in questo momento Martinez non vuole affondare il colpo, la Juve non vuole affondare il colpo perché non vorrebbe spendere oltre i 4,
3: c'è Vicario, c'è Vicario che sta in situazione particolare.
1: Sì, intanto ha parlato proprio De Zerbi sia su Romeo sia su Vicario, io non posso trattenerli, hanno fatto una promessa, ovvero si sono detti Savia

0: Diamoci e poi vi lascio andare via. E ecco, quindi Icario e Romero sono anche loro in uscita dal Tottenham. C'è Mattia, le società possono vedere quello che vogliono, ma c'è un'esagerazione con Castro, 35 milioni, se vai in bio in Cina trovi 100 come lui, solo che lo straniero ha cartello.
1: Non so se li trovi 100 come lui, però sono d'accordo sulla valutazione, che mi sembra insomma una valutazione altina, però gran colpo da parte della Roma.
0: C'è Guido che invece ti contesta una cosa. Discorso in Palmeni può essere condivisibile. Peccato che anche lui da un mese sento solo Ema Ramos è stato strapagato. Oppure come fai a pagare una scadenza un anno 30 milioni? Vale per tutti o no?
1: Non ho capito. Non mi ricordo ciò che ho detto di Ramos troppo?
0: Sì.
1: No, io ho detto 70 milioni. 30 milioni non ho capito che cosa dice.
0: Dice, senti, che ha sentito anche da te che Ramos è stato strappagato, o come si fa a pagare una scadenza un anno 30 milioni? Forse il discorso di Ghila, probabilmente.
1: No, non lo so, io allora, 70 milioni sembrano tanti per Ramos, visto che poi non è stato titolare. È un giocatore importante, secondo me, per il suo curriculum, però insomma l'ultimo periodo non ha giocato tanto, 70 milioni sono una cifra importante. Cifra importante, che dire.
0: Ci fanno anche una domanda e noi rispondiamo a tutti sul Torino. I primi acquisti del Toro, Stefano, per quanto riguarda soprattutto la difesa, due acquisti, Comuzzo dalla Fiorentina e Rai Comer dal Valencia, un Torino che si è rafforzato a livello difensivo.
1: Sì, diciamo che sono due acquisti che possono poi formare una difesa diversa con Ismaili. Vedremo, insomma, c'è questo Cacciamani che è molto chiesto, che è un esterno, insomma, che alla fine vedremo. Sono Torino che è ancora in fieri, ancora si deve definire, ma tutto quello delle squadre, però mi sembrano due buoni acquisti per puntare alla difesa.
0: Ok, sul discorso nazionale te ne voglio leggere due. Il primo riguarda Stefano, che non è piaciuto il fatto che Malagò abbia letto il messaggio di Donnarumma. Un messaggio del genere ci chiede da un calciatore ammissibile? Il passaggio in cui Malagò dice che ha ricevuto il messaggio da Donnarumma, hai fatto la scelta giusta, la scelta che la squadra aveva. Lui dice ammissibile. Beh, il nostro amico
1: è inammissibile.
0: Secondo lui è inammissibile.
1: Capisco la forma, ci può anche essere, però una citazione secondo me è stata una licenza, come vedete, per spiegare che si sta creando anche un clima favorevole, no, familiare, come se avesse detto, che ne so, al padre di famiglia, guarda che c'è un fratello, torna un fratello tra di noi, questo, non è così. Poi sulla forma magari non lo so, da pure risparmiare per Donnarumma, mi sembra che sia il capitano, insomma,
0: assolutamente
1: non è uno qualsiasi, anzi è un trovanto all'estero, visto quello che sta combinando, e si è sposato, è contento, e credo che poi abbia, non lo so, così manifestato un po' la volontà del gruppo, no?
0: Sì, un allenatore con cui ha vinto tra l'altro un campionato. Chiudiamo soltanto con Roberto, che è, insomma, era favorevole ad Andrea Pirlo, perché ci scrive: bisognerebbe pensare al futuro della nazionale. Pirlo avrebbe lavorato insieme a Maldini e Leonardo, collegando giocatori giovani, facendoli crescere per il futuro. Con Mancini torniamo alla solita minestra senza crescita e i soliti giocatori che hanno fallito. No, la collezione al mondiale
1: non mi sembra paradigma giusto, non mi sembra una cosa, cioè dire Mancini uguale minestra, proprio un allenatore. Poi lo vogliamo contestare solo della rabbia, per carità, quello che ha fatto, ma ha chiesto 100 scuse, ripeto, io scherzosamente, magari una donazione al Dini, 5% quello che ha preso in rabbia, da investire per il rilancio del settore giovanile scolastico, sarebbe una bellissima cosa, una cosa che alzerebbe tutto il mondo, però insomma è una buttata, non così un'ipotesi lanciato lì. Tutto questo dal punto di vista tecnico, Cine uguale minestra, proprio non c'è associazione.
0: Molto bene, ci fermiamo, torniamo tra poco, ultima ora di Chiamo Radio Sport, calcio di TV.
2: Buon pomeriggio. messaggio dalla redazione.
3: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
4: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte le forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I NOTAB si sono trasferiti stamane da Susa, dove il pretto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere il presidio che avevano previsto.
3: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bolino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a cari 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
4: Una truffa che abbiamo scoperto: chi ha visto video espliciti pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e su azioni di dati aziendali.
3: Oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche fini dell'espatrio.
4: Oggi è l'Art Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di diritto ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanto il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatolab.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatolab.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio mercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla verità e resta informato. Collegati su tuttomercatolab.com.
7: Maracanã. Sono Matti Marchero in questi giorni? Tanto. Però dai, scherzi, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
8: Torneremo di nuovo 17 agosto.
7: 17 di agosto.
8: Puntuali? Puntuali? Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã. Tutti i giorni.
7: Quindi vi aspettiamo 17 agosto.
8: Alle 13 alle 17
7: con Marco Piccari
8: e Stefano Impallomeni.
7: Ciao
8: ciao ciao.
5: Maracanã. L'estate del calcio era nel vivo a TV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì a venerdì, c'è a tuo mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai tiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
9: Per reagire con TV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 31-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quadro per risponderti.

0: Sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita di eliminazione diretta mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
1: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche due e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
2: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile. Credo che la mia carriera da allenatore dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
0: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti stiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
1: Quando sei cittadino nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
2: È difficile dire poi il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione capo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
0: Gravina, dopo la confessa di ieri, vi do la mia parola d'onore che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino al giro Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e squadra volevamo, grazie.
1: Ricordate Zaniolo, quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A, e venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, la seconda raduno era un altro giocatore, quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dare luce a farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
2: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio mondiali. Quella è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
3: Condivisibilissima, caro Stefano, quest'ultima dichiarazione di Claudio Ranieri, penso che unisca poi tutto ciò che diciamo appunto unisce, no? Negli intenti iniziali il nuovo trio.
4: Sento l'ultima parte di Ranieri, io, tante noi. Sembra un piccolo dettaglio, però ecco che tutti vadano, cioè uno deve fare noi.
3: Infatti, secondo me non è che ognuno parla per sé, cioè, forse per senso, la prima volta
4: non è che ognuno deve parlare per sé, deve parlare, cioè se siamo in tre, è una presentazione, dice che noi speriamo per quanto ci guarda, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il ruolo, cercheremo, no? Ci cercherò. Sono piccole cose di comunicazione, però vanno
3: ci sistemate. Facciamo aiutare a livello anche comunque, ci facciamo soprattutto dare,
4: perché non è che si aspettano tutto da Mancini, ci sono ruoli e ruoli, per carità, è stata tutta questa figura di direttore tecnico, però sono io quanto risollevo, cioè, per quanto ci guarda il nostro, dove appareremo noi, così uno no?
3: Certo.
4: Usare il noi, infatti, non devi dare io. Mi sembra, non lo so, forse l'ho ascoltato male, fa caldo. Io non ho...
3: Facciamoci aiutare anche dall'autorevolissimo parere del direttore Giancarlo Padovan. Ciao direttore, grazie per essere con noi.
4: Ciao Giancarlo.
5: Ciao Stefano, ciao a tutti, ciao, grazie a voi. Grazie della giornata, grazie della partecipazione.
4: Grazie a te.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce a parti di

0: di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019

0: Beh, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
2: Sono due uomini non discutibili, magari criticabili, ma sono mediocri. Ecco perché condivido quello che dice Giancarlo. Poi sul resto lui si porta dietro, e sto parlando di Roberto, di Mancini, questo fardello di questa cosa della rabbia, che secondo me ritornerà puntualmente, lui pensa che questa cosa vada via, invece secondo me sono là con i fucili spianati pronti a prenderlo, a coglierlo in fallo. Cioè, ripeto, scherzando, già l'ho detto, ma che se fa una donazione, tutti quelli... Una donazione a Mancini per il rilascio del settore giovanile scolastico calcistico, un 5% di tutto quello guadagnato in Arabia diventa l'eroe nazionale.
3: Sarebbe
2: una cosa meravigliosa, una notizia che farebbe, ma sono il suo portavoce, quindi, capito Giancarlo? Magari posso dire, guarda, così, i soldi sono cose un po' particolari, ripeto, è una battuta scherzosa, però.
3: Ma tanto perché... Io ti vengo dietro perché io invece il mio più modestamente avevo pensato, Roberto Mancini farebbe un bellissimo gesto, esatto. Dire io sono venuto gratis, cioè io alleno gratis.
2: Bravo, è quello, è bravo Giancarlo, vedi che tu sei un maestro individuato, cioè nel senso che secondo me lì poi zero, non mi rompete più le scale. Avrebbe vinto, lo so che è difficile da farsi, però sarebbe un gesto, ne parlerebbe pure il Papa secondo me. Ma poi tutti questi casini, le guerre, le cose, ma non lo farà mai,
4: no
3: è dimezzato lo stipendio da
2: bravo, è bravo Giancarlo, quello. Perché la gente scorda che
4: lui dice già non lo sa,
2: convincente quello di dire, cioè, che se, esatto, si è limitato, cioè è più economico, è stata la scelta più economica, tecnicamente secondo me più giusta da fare.
4: E chiediamo il discorso nazionale sulla Coppa, voglio capire cosa ne pensa il direttore della Coppa Ranieri Zola, perché hanno forse, perché segnamente, come diceva Stefano Mancini, trend per mandarli in campo li trova.
2: Questo è un mondo molto che piace molto.
4: Loro hanno molto il sensibile. Compito più difficile.
2: Secondo me, Giancarlo, adesso ti lascio la parola, secondo me questa è la cosa più importante per la stabilizzazione del movimento. Cioè va bene la nazionale, la sistemi con Mancini, poi ci pensa lui tutto quello che è, però la vetrina, però dietro, cioè da rifondare tutto. E Giancarlo, tu che hai avuto esperienza a livello, diciamo così, il mondo lo conosce, anche giovanile, dilettantismo, come ripartire, da cosa ripartire, e se Zola è l'uomo giusto per ripartire, che cosa aspetti da parte anche Ranieri, che, cioè, io ancora non l'ho messa fuori
4: quadrato,
2: ruolo,
4: sì.
2: Il ruolo di
3: Claudio. Ha fatto delle grandi riforme per quanto riguarda il calcio giovanile nella Lega di Serie C, di cui è vicepresidente vicario, ruolo che vorrebbe mantenere nonostante questo incarico. E quindi Zola è un esempio, è una leggenda nel calcio non solo italiano ma anche e soprattutto inglese, e deve mettere a frutto le sue conoscenze, le sue esperienze e legare il mondo del calcio giovanile nazionale, cioè dire nazionale giovanile, a quello della della prima squadra, perché noi abbiamo delle nazionali giovanili che fanno bene, benissimo. L'Under 17, solo per dirne una, è campione d'Europa, lo

0: è diventato due anni fa, come allenatore romano, giovane, bravo, però poi dove finiscono questi under 17? Dove finisce i vice campioni del mondo under 19? Dove finisce, perché non fanno il salto? Ecco, diciamo che il trend dovrebbe essere Zola con Mancini, mentre la presidente della Fed Italia, cioè Ranieri, il direttore tecnico, deve essere più una figura in parte di rappresentanza e in parte di affiancamento. Chiaro che se c'è qualcuno che può dire qualcosa anche dal punto di vista tecnico senza ingerire nella sua materia, Ranieri a Mancini può dire qualcosa, ma io sono sicuro che lui per correttezza ne lo farà, non lo sa. Io devo dire che vedo Mancini e Ranieri adesso devono testa bassa lavorare, e ripeto, per me il presidente deve lavorare sulle riforme, loro devono lavorare sulla tecnica, sulla tattica, e scegliere gli uomini giusti, perché magari quando c'è un CT dell'under 17, dell'under 19, scegliere come è stato fatto finora, che tutti giochino con lo stesso sistema di gioco, per esempio si è privilegiato un sistema a 4 se la prima nazionale, se la nazionale maggiore gioca a 4, che sia magari il 4-3-3 e il sistema di gioco da importare e da lasciare in eredità alle nazionali minori, diciamo così, e poi investire, perché gli allenatori dell'under per vari under devono essere incentivati ad andare in nazionale, e purtroppo anche dal punto di vista economico questo non avviene o avviene in maniera davvero modesta.
1: Direttore, prima di salutarti volevo chiederti qualcosa sul mercato. Abbiamo tranquillizzato Spalletti con doppio colpo, c'è da tranquillizzare Gasperini con gli acquisti importanti oltre a Castro, mentre Chivo e Allegri aspettano, devono puntellare soltanto le loro squadre. Che ne pensi un po' di quello che c'è intorno al mercato delle italiane?
0: Beh, io ho fatto due grandi colpi, anzi un grande colpo che è alla Ibenic, esatto, questo è un grande colpo, perché è un ragazzo di 19 anni, grandissima qualità, esterno che piaceva anche alla Roma, piaceva al Chelsea. Il grande colpo consiste nel fatto di averle visto lungo e aver anticipato la concorrenza. Colomoni non è l'attaccante che voleva Spalletti, ma è un attaccante. 10 gol liati la prima volta quando è stato in Italia con la Juve, adesso però la Juve deve risolvere i problemi. Portiere e centrocampista, perché da lì non si scappa. E la Roma è in ritardo, come è stata in ritardo, come è in ritardo la Juve, perché la Roma c'è negli esterni. E alla Ibegovic andava bene alla Roma prima ancora che la Juve, perché la Juve a quella parte ha sia il a sinistra e con sei a destra, io penso a questo punto con sei partirà. E la Roma ha preso Castro, sì, benissimo, tutti contenti, ma Roma ha male in avanti, non è che avesse proprio bisogno, il bisogno è in mezzo al campo e sugli esterni, soprattutto sugli esterni. Napoli deve sfoltire, perché avete il suo presidente e deve sfoltire. Lukaku è di troppo e non può fare la riserva di Højlund. E poi l'Inter è già a posto, è già avanti rispetto a tutti gli altri, perché è vero che manca il vice Dumfries, però ha preso questo Stones, che è un giocatore molto importante. Attenzione però, è un po' fragile. L'anno scorso è stato a metà campionato per i muscolari, l'anno precedente più o meno idem, e quindi delicato. Però l'Inter è avanti, perché è quella che parte con maggiore vantaggio, tutte le altre devono rincorrere e io penso che la

0: prima a rincorrere, cioè la più vicina per rosa e qualità sia il Napoli.
1: Bene, direttore, grazie come sempre.
2: Ciao Giancarlo, grazie.
1: Grazie come sempre al grande direttore Giancarlo Padovan. Stavo rivedendo mentre parlavamo le giocate di Diamantino Anzini, perché discorrono su Sky che giocatori, che coppie facevano anche con Francesco Totti all'epoca,
2: Cassano,
1: che Roma era il gol di tacco nel derby.
2: Era la Roma di Capello, Osta, Scudetto. Arrivò anche lui, insomma, un giocatore.
1: Poi sempre, poi lo vediamo adesso, è sempre uguale.
2: Sì,
1: è
2: sì,
1: come se non fosse mai passato il tempo. Allora, Andrea, abbiamo prima di fermarci degli audio? Vai, sentiamo.
3: Salve ragazzi, io non so se Colombani sia stato pagato tanto o poco, però vi ricordo che ha segnato 8 gol in 16 partite alla Juventus, e che nel giro di ritorno è il giocatore che ha segnato di più. Credo che questo abbia un significato. Vi ringrazio.
1: Abbiamo detto, l'unica cosa che dico è che sono passati 2 anni. Sì, garanzie, numeri giusti, però due anni dopo. E sappiamo quanto corre veloce il calcio, quanto cambiano le squadre, cambiano anche i calciatori con cui avevi giocato 2 anni e quelli che ci sono adesso. È cambiato l'allenatore.
2: E è innegabile che a Spalletti deve essere consegnata anche un'alternativa. Mi spiego meglio, un centravanti fisico, in questo caso Vlahovic. Colomoni sarebbe perfetto, poi dopo devi andare, come ha detto giustamente Giancarlo Padovan, sul centrocampista, su Pierre, che sono queste un po' le priorità più impellenti. Presto vedremo.
1: Vai Andre.
4: Buon pomeriggio a tutti e due, a tutti gli ascoltatori. Io volevo fare una considerazione, ma Infantino, ma si può permettere di fare delle dichiarazioni che ha fatto? Si sono vere, quello che minaccia la federazione di nominarli, perché non accettano quello che vuol fare? Ma cos'è questa dittatura? Ha imparato da Trump a fare queste cose? Ma io mi domando, ma che fine fa questo calcio?
1: Voglio farti però rispondere ad una domanda che LDC faceva al direttore Padovan, ma voglio girare a te, caro Stefano, perché vogliamo anche dare un riferimento più ampio al nome di, a quello che è il nome di Guardiola. Pensa veramente che, come è messo il calcio italiano, l'inserimento di un allenatore come Guardiola avrebbe fatto vincere il mondiale, l'europeo o la nazionale italiana? Vogliamo spiegare perché Guardiola sarebbe stato importante per noi? Sarebbe stato importante, non perché comunque gli allenatori, i giocatori sarebbero,
2: cioè, pensa a la scelta di Guardiola, non pensava a Guardiola, andiamo a vincere, lui ha vinto. No, la scelta di Guardiola è tutto il contrario.
1: Esatto.
2: Proprio andiamo per mettere radici. Esatto, su un movimento che deve durare 15-20 anni ed essere protagonista quasi sempre, spesso.
1: Siamo d'accordo. Siamo d'accordissimo. Non era principe, anche perché i calciatori sarebbero stati quelli, ma guarda, non gli avrebbero fatto il mercato. Il mercato doveva farli scegliendo tra il 33% degli italiani convocabili rispetto al 56% della Spagna. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare la finale con due assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristina l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude il mondiale di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato con la Roma che ha trovato la parola di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre

ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro al Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso, dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese arrivato in mattinata a Milano per svolgere visite mediche di rito.

0: contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Colombo, dopo oltre un anno e mezzo di trattative, il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio, si va a completare la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager, quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovani, fondamentali per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Orialli, mentre per il secondo, una sorta terza figura, ci si fiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile, Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato su un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata questione contrattuale, ho un impegno nel Brasile con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, e conclude: non voglio rompere questo impegno. Così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news e teprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato, concipazioni ed esclusive. Scopri ogni sua sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità. Resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home e possi ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolti TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltala è ancora più facile.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
1: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, su TMV Radio non perdere storie di calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica il tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

0: Ultima parte di Radio Sport, calcio metto di tiri, Francesco Rigali, Stefano Impallone, insieme a voi fino alle 17. Rispondo a Mimmo che ci rispondete su Infantino, mi ha mandato un audio. Mimmo, non è che non ti vogliamo rispondere su Infantino, siamo d'accordo con te sul fatto che alcune scelte, alcune dichiarazioni sono fuori dal normale, fuori dalla logica, quindi noi possiamo aggiungere
1: tra l'altro Grena oggi sulle pure è stato
0: una bella bastonata,
1: il marchese del Grillo,
0: esatto, cioè, ma noi siamo d'accordo, non è che non rispondiamo perché siamo in disaccordo, ma perché sinceramente ci lasciano senza parola alcune iniziative e alcune situazioni che sono anche piacevoli e sono anche spesso incommentabili, caro Stefano. Hai visto che tra l'altro sono uscite le dichiarazioni di Ancelotti che ha spiegato i suoi no dell'Italia, si è fatto un po' il colpo, no? Alle sostituzioni, che sì. Cosa in redazione cosa dicevi?
1: Che è
0: oggi?
1: Stato fatale il Cioè nel senso che ha fatto delle sostituzioni, ha peggiorato un po' la sessione. Okay. Quindi questo descrive ancora la grandezza dell'atleta.
0: Non solo il giro
1: un po' destabilizzato il Brasile, perché lì fino a era partita equilibrata, poi dopo si è fatto entrare Neymar, ha fatto due o tre, non mi ricordo, però credo che l'avevamo analizzato

0: Pensate, con Marco nel posto io ho posto attenzione proprio sui cambi, mi avevano convinto e ho detto lo stesso Carletto.
1: Allora, non so, Giro d'Italia, caro Stefano, perché andiamo anche oltre confine. Oggi ti porto a Teddington, sede del ritiro, la Fiorentina.
0: Benissimo.
1: Con Andrea Giandasio. Ciao Andre!
0: Ciao Andrea!
2: Ciao, buonasera a tutti, che grazie per l'invito.
1: Che temperaturina.
0: Beh, almeno un po' di
1: un po' di fresco. No,
2: allora, ieri è stato molto caldo, ieri veramente è stata una delle giornate più calde dell'estate inglese, siamo arrivati attorno ai 33-34 gradi, e sicuro, cari, non è il caldo foso che c'è nelle grandi città, ma insomma, qua in Inghilterra si faceva sentire. Oggi va leggermente meglio, siamo sui 27 gradi, domani addirittura è un po' più bassa, la temperatura sarà sui 25 la massima, però insomma, non è l'Inghilterra fresca che per esempio ho vissuto negli ultimi anni. Io ho la fortuna, grazie a Radio Firenze Viola, di seguire il ritiro fiorentino ormai da diverse stagioni, e Fiorentina ha sempre scelto di fare una seconda parte di lavoro qua in Inghilterra, e negli anni scorsi ricordo che c'era molto più fresco. Quest'anno invece devo dire più caldo anche qua nell'impero di Londra, perché Teddington è sostanzialmente un quartiere a sud di Londra, nella grande Londra, siamo a circa 10-15 km dal centro della città, ma insomma comunque sia nella cerchia della capitale inglese.
1: Ritiro Fiorentina, preparazione Fiorentina, cose da segnalare, particolari anche relativi a Ken, e poi lanciamo un tuo prodotto, una tua esclusiva.
2: Ken è un giocatore che ci ha un po' impegnato in questi giorni, mettiamola così, perché ha svolto lavori differenziati, è un giocatore chiaramente che potrebbe andare via se dovesse avere le offerte allettanti per la Fiorentina, almeno 40 milioni di euro, dove la Fiorentina non si farebbe premi a cedere un giocatore che ha avuto diverse problematiche fisiche nel corso della scorsa stagione. Però da oggi è tornato in gruppo, aveva comunque giocato un tempo contro i Queen's Park Rangers sabato scorso, ieri invece era assente, vittoria dei Viola contro il Watford di Edoardo Bove e di Essio Dionisi. Sabato l'amichevole contro il Real Madrid a Klagenfurt, la Fiorentina domani conclude il ritiro in Inghilterra, ultima seduta domani mattina, dopo pranzo la partenza per l'Austria, e appunto sabato alle 18 l'amichevole contro la squadra di José Mourinho. Io personalmente domani nel pomeriggio tornerò a Firenze, quindi si concluderà questa 9 giorni in Inghilterra che ha portato in dote una sconfitta e una vittoria, e tanto duro lavoro per Fabio Grosso, che ha potuto lavorare con tutti i nuovi acquisti, l'ultimo in realtà no, perché Valdepeñas, arrivato da Madrid per queste ore, in arrivo in Inghilterra tra stasera e domattina.
1: Sì, in bocca al lupo per quando ritorni, rimpiangerai i tuoi 30 gradi. No, la sì, situazione sì. Lo sai molto bene. Allora,
2: lo so.
1: Andre, chiudiamo soltanto con la situazione relativa a Moise Ken. Che segnali arrivano lì di un Ken partecipe, di un Ken dove c'è la sensazione che si aspetta qualcosa per poterlo mandare?
2: Guarda, io l'unica cosa che posso dire è che la Fiorentina lo sta mettendo con grandissima attenzione a livello fisico, perché gli scenari sono due naturalmente, no? O l'Esta del centravanti della Fiorentina dell'anno prossimo, o lui va via e porta in un sacco di soldi. La Fiorentina penso prenderà Pellegrini del Parma, credo che questo sia un po' lo scenario che sta prefigurando. Quindi è chiaro che la Fiorentina comunque sia ha interesse che il giocatore stia bene, quindi lo sta curando nel modo migliore, come a qualche ciacchino lo ferma subito. Lui ha fatto, ti ripeto, una buona prima parte di lavoro a Firenze, nel Viola Park, poi qui in Inghilterra vuol dire che ha spinto tanto, si è spremuto molto, poi ha avuto in questi giorni qualche spina si è accesa, mettiamola in questa maniera. Ha fatto 2 giorni a parte, da oggi ha ripreso a lavorare in gruppo, però ecco, ripeto, c'è grandissima attenzione su quello che è il suo percorso a Fiorentina, perché ti ripeto, da una parte c'è la possibilità che lui resti e magari chissà, Grosso provi a fare quello che ha fatto con Palladino, non li faccio, cioè 25 reti in campionato, e dall'altra c'è comunque la possibilità di venderlo a peso d'oro, perché 40 milioni almeno sono tanti soldi, e la Fiorentina può comprare un altro centravanti e magari anche altra roba, ecco.
1: Ci presenti un po' quello che andremo ad ascoltare intervista esclusiva per Radio Firenze Viola, firenzeviola.it, intervista esclusiva a Luca Ranieri. Ci vuoi spoilerare qualcosa prima di ascoltarne una parte? Ecco, poi il resto dacci anche riferimenti su dove ascoltare l'integrale.
2: Ma guarda, l'integrale lo potete trovare on podcast nel nostro sito firenzeviola.it, oppure la trascrizione integrale su firenzeviola.it è già online da una mezz'ora abbondante. Noi sentiremo la prima parte dell'intervista, quella che secondo me è più interessante, questo ve l'ho confezionata, perché è quella dove Luca Ranieri parla di quello che era l'anno scorso. Lui parte capitano, perché era già capitano con Palladino, viene confermato capitano da Poli, poi la stagione della Fiorentina è stata terribile l'anno scorso, lo sapete meglio di me, e in caso poi viene declassato, degradato e dessato, perché viene messo in panchina e per la fascia. E quindi lui ci parla di come la scorsa annata lo ha visto crescere dentro e fuori dal campo, e a questo punto anche di quelle che sono le prospettive che lo riguardano. Un'intervista di oltre un quarto d'ora, ora chiaramente noi manderemo un esatto, ma che potete ascoltare su Firenze Viola e leggere su Firenze Viola.
1: Fantastico, Andre, grazie. Buon rientro.
2: A voi, buon lavoro. Ciao.
1: Grazie mille. Allora non c'è altro che farvi ascoltare l'intervista esclusiva di Firenze Viola. Convenzionata prodotta da Andrea Giannattasio a Luca Ranieri, calciatore della Fiorentina.
2: Luca Ranieri, intanto è un piacere trovarti, sarà la settima o ottava intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai in questo ritmo in Inghilterra, l'ennesimo tiro che stai facendo qua in terra inglese?
3: Buongiorno a tutti, sì, ormai sono tanti ritiri con la maglia, ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per la stagione, c'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore, piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
2: Tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di togliere subito il dente, di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
3: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere, è stato un inizio dove ci ha spiazzato tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara, sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
2: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere capitano della squadra, ad avere anche uno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa, è stato più complicato accettare per il calciatore o per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
3: Per me l'anno scorso è stata l'annata più intensa fin quando gioco a calcio, poi già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze per me è stato un sogno avverato, perché io una Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni, mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tanto meno di poter indossare questa grandissima fascia, quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto. Magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto. Devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone che sono state veramente vicine. Penso di esserne uscito più forte di prima.
2: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è Dea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti. Ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo, ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
3: Sicuramente, adesso la fascia è, è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile. Eppure sì, o da lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, e sono io, Calezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani, ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
2: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato e hai detto: il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
3: Sicuramente, io, come ho detto prima, sono da quando ho 14 anni, adesso sono 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però io sono felice di lavorare con il mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
2: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché sono tantissimi ragazzi della prima squadra, parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
3: Sicuramente mi ha aiutato veramente tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biaghi. Con me è naturalmente un compagno, un amico eccezionale, perché io prima che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per i due e tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
2: Parliamo di presente e di futuro, così insomma sorriamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mr. Gross rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
3: Il mister sicuramente ha veramente tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo. Poi ovviamente abbiamo cominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
2: La vittoria di ieri, che segnale aspettavate forse anche voi, no? Perché in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato. Che segnale?
3: Sì, no, stiamo affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, si vede che hanno un'altra intensità tra noi, però possiamo ritenere soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. Sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
2: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu hai cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è, ma è con la barba, come mai? È la tua compagna oppure una scelta tua?
3: No, ti dico, la compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' più di prendere il rasoio e di tagliare la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco l'olio qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.
1: E questo è un estratto dell'intervista prodotta, realizzata da Andrea Giannasio direttamente dal ritiro della Fiorentina a Teddon in Inghilterra, ultimi giorni per lui, però insomma abbiamo fatto ascoltare la voce di Luca Ranieri che deve ritornare, no, a riacquisire anche quella leadership tecnica che è mancata.
0: Come
1: hai detto
0: tu,
1: lo scorso anno.
0: Il calcio, insomma, voglio dire, no? Va veloce, quindi quello vale oggi, non vale domani, devi sempre confermare, anche se sei un capitano della squadra rischi anche di che non lo sia più, e poi soprattutto di non giocare più.
1: Però insomma
0: è un giocatore che nella Fiorentina si è sempre fatto rispettare, ha dato sempre il suo grande contributo. Saremmo a vedere come un grosso, che idea avrà grosso a riguardo.
1: Esatto, un allenatore, quindi nuove opportunità. C'è stata una proposito della disputa Roma-Milano che ha valcavato ieri, sì, caro Colomeni, perché stamattina è arrivata un'altra provocazione, stavolta di Spillo Altobelli, che dice: io ormai non posso più per l'età, ma se volessi fare l'allenatore mi iscriverei alla Niene. Oh. Lo consiglio a tutti i giovani, segnatevi quel circolo. I nuovi vengono tutti da Roma, dallo stesso ambiente, dagli stessi circoli e sono amici. Non parlo di amichettismo, non lo farò io. Secondo me ne stava parlando. Aspetto di capire cosa ne pensa la gente. A volte nella vita non è solo il merito, che per carità hanno tutti e tre, sono bravissimi. Il problema è il metodo, come ci si arriva. Ma in Italia funziona così, lo sappiamo. Quindi questo per... Allora, facciamo telefonica, caro Andrea, raffica finale di tutto Merto Web con Lorenzo Di Benedetto. Facciamo, chiudiamo con una raffica di mercato, insomma un mercato che ci ha accompagnato anche in questo lungo pomeriggio. Abbiamo avuto tra l'altro le ufficializzazioni da una parte e dall'altra quanto riguarda Santiago Costa Roma e Dovbyk al Bologna, mentre siamo in attesa poi delle anche poi dell'arrivo di Colomuni, perché ieri tra l'altro è arrivato per oggi in arrivo a Torino, e quindi diciamo questi sono gli affari che si sono praticamente conclusi. Ce ne sono tanti altri che si devono concludere. Allora, raffica finale di mercato, caro Stefano, lo facciamo in compagnia di Lorenzo Di Benedetto.
4: Ciao Lorenzo,
1: dalla redazione di tuttomercato.com.
5: Ciao Lorenzo. Ciao ragazzi, ciao, non so di cosa state parlando perché non vi ho sentito. Immagino della Juve, no? Che comunque ha fatto due colpi, le ha messe a segno due colpi molto importanti già dalla giornata di ieri, però comunque oggi sono rimasti tutti i dettagli per l'arrivo in Italia, finalmente mi viene da dire, di Colomuani e poi anche Alibegovic, che già ieri era praticamente fatta la cosa, oggi gli ultimi dettagli e basta. Poi dobbiamo parlare chiaramente dello scambio ufficializzato dalla Roma e il Bologna, con Castro che è andato al Bologna e Dovbyk, Castro è andato a Roma, scusate, Dovbyk che è andato al Bologna. Vedremo, guarda, sono molto curioso di vedere chi alla fine ci guadagna da questo scambio, sicuramente dal punto di vista dell'età anagrafica ci guadagna la Roma, però secondo me anche il Bologna ha fatto un gran colpo. Poi la Fiorentina, ieri sera in tarda serata è arrivato Valdepeñas a Firenze, oggi ha svolto le visite mediche ed anche in questo caso si rende soltanto l'ufficialità per il sesto colpo della Fiorentina, terzino sinistro, molto molto interessante. Fiorentina che non si ferma però, perché c'è anche Sancho da tenere in considerazione, offerta della Fiorentina per il giocatore inglese svincolato, e si attende appunto che possa arrivare la risposta dello stesso giocatore. Kurek Atis interessa molto alla Roma, è lui il giocatore che la Roma ha individuato come prossimo colpo per Giampiero Gasperini, anche in questa fase trattativa che va avanti, e vediamo insomma quello che dovrà succedere nel corso delle prossime ore. Andiamo in la Juventus perché è arrivato, sono tornati McKennie e Conceição, però Conceição piace molto moltissimo a Manchester United. Diciamo che il Milan è andato per offrire Rafa Leao e si è sentito risponde sì, ma a noi piace Conceição, quindi insomma da capire anche lo che accadrà. Chiudo con l'Inter che chiaramente ha accolto e sta accogliendo ancora John Stones, tutte le visite mediche oggi a Milano, al Toni, e poi insomma vedremo quando arriverà il comunicato ufficiale per un altro grande acquisto a parametro 0,8, è un altro acquisto che l'Inter insomma fa sia per continuare a vincere in Italia, ma soprattutto anche per aggiungere ancora più esperienza in campo internazionale.
1: Bene Lorenzo, grazie, buon lavoro a te.
4: Ciao,
1: e alla redazione di tuttocontoe.com.
5: Ciao ciao ragazzi,
1: grazie,
5: buon lavoro
1: a Lorenzo Benedetto per la raffica finale. Chiudiamo con un ultimo riguardo agli altri sport, i giochi del Mediterraneo con Irma Teste e Filippo Tortu, che saranno i portabandiera della delegazione azzurra Taranto 2026. Non so se hai avuto modo di vedere lo nuovo stadio di Taranto, è futuristico grazie a questi giochi del Mediterraneo, e diciamo lo fa capire molto rispetto al Taranto, che speriamo torni presto per sfoggiare il stadio, ma al momento insomma lo può sfoggiare una categoria minore.
0: Capisco la sottigliezza.
1: siamo arrivati alla fine. Devo ringraziare intanto Andrea Maiocca e Daniele Toselli in redazione, e soprattutto ringrazio te, Stefano Impallone.
0: Io ringrazio te, caro Francesco, è stato un piacere.
1: Domani sarai sempre qui in compagnia di Lorenzo Beccarisi. Io ringrazio voi, continuate a rimanere all'ascolto di TMV Radio.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao, buona giornata. Ciao, grazie.
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: controllati dalla redazione.
1: Il campeggio libero sarà vietato l'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì. Ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Diverse persone hanno iniziato ad affluire verso Venaus, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore.
2: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma il freno ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili. È una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale immediata, però replica di Palazzo Chigi, rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
1: L'Italia è nel pieno di nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Blino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto corso, con un aumento degli accessi che si conferma come già a fine giugno con la prima ondata di calore intorno al 10-15%.
2: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare. L'arco di 12 mesi.
1: Nella notte la Russia afferrà un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky ha avvertito di un imminente attacco massiccio.
2: Metà delle vacanze estive scolastiche già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione, restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni prenderanno lunedì 7 settembre. 10 toccherà la provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnando le differenze tra le varie aree d'Italia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciocato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sessione del nostro sito, approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì a venerdì c'è a tutti con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutti.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni, i giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni? Non tanto, però dai, no, scherzo, sì, abbastanza, do Maracanã tra poco tornerà.
2: Torneremo di nuovo 17 di agosto.
1: 17 di agosto.
2: Puntuale, perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore salta, il bomber... E l'ante bufere di Maracanã tutti i giorni.
1: Quindi partiamo 17 agosto
2: alle 13 alle 17
1: con Marco Pitri
2: e Stefano Impalomeni.
1: Ciao.
2: Ciao ciao.
0: Maracanã. Per interagire con Tiambure è semplice. Salva nella rubrica il tuo telefono e il nostro contatto. 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo su terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, di tutto il mercato web, di TV Radio, al microfono Luca Bargellini per la puntata, per l'appuntamento di giovedì 30 luglio 2026 con A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti che affronteremo, che vivremo insieme con la redazione di Tutto C, con la redazione di Tutto il Mercato Web, con il contributo assolutamente irrepressibile e irrinunciabile di Re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro, che ci mette in collegamento tra chi vi racconta, cioè noi, e il mondo degli appassionati della terza serie del calcio italiano. Giornata importante quella di oggi, perché se ieri sono stati coperti, sono stati ufficializzati i gironi, l'organico dei tre gironi della serie C, oggi a mezzogiorno invece sarà svelato il calendario ufficiale della stagione 26-27. Parleremo di questo, parleremo anche di molto altro. Ci sono tante dichiarazioni da ritiri estivi delle 60 squadre di Lega Pro. Vi ricordo, prima di iniziare il nostro viaggio, i riferimenti, quindi potete seguirci tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre, il 3182002 13. Oramai lo conoscete a memoria, è il numero a disposizione per i vostri messaggi di WhatsApp. Quindi direi, caro Giorgio, ci siamo ricordati tutto quello che dovevamo ricordare ai nostri affezionati ascoltatori, quindi possiamo dare il via alla consueta liturgia della nostra trasmissione, collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove anche questa mattina con noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, questa settimana abbiamo fatto un pieno di collegamenti.
1: Sì, davvero, davvero, davvero. Dopo un po' di astinenza ci siamo ritrovati con una discreta continuità. Laerte, dicevo, oggi giornata di calendari. Prima di entrare nel dettaglio, direi di dare un'occhiata a quelli che sono i tre gironi della Serie C, quindi con l'organico ufficiale a tutti gli effetti. Nessuna novità nel girone A. Di fatto ci sono tre squadre del Nord Italia più il Carpi come unica emiliano romagnola. Nel girone B ci sono tre delle quattro retrocesse, quindi Reggiana, Spezia, Pescara. Nel girone C la quarta retrocessa, ovvero il Bari, il Foggia riammesso, e poi tutte le piazze calde caldissime che abbiamo raccontato nel corso anche della passata stagione. Sono state ufficializzate anche le assegnazioni delle tre under 23, come il buon Tommaso Maschio aveva anticipato nell'editoriale di Tutto C. Quindi c'è la ex gen che torna nel girone A, la

0: che va nel B e l'Inter alla prima, se non erro, partecipazione nel girone C. Quindi per i ragazzi, iniziando da qui, per i ragazzi di Stanovecchi sarà un bel test capire com'è il calcio del sud.
1: Sì, assolutamente, perché il girone A ha un'età media un po' più bassa, quindi è relativamente più facile riuscire a impattare bene con una squadra di under e con over di peso, perché per questo va ricordato. La fisionomia dell'Inter al 23 l'anno scorso era tanto diversa da una per Milano o una per Lettese, in quanto a costruzione del roster, ma con grandi qualità. Infatti si è visto anche in questi giorni di mercato, dove i tanti nerazzurri sono corteggiati in Serie B e non solo. È una sorpresa parzialmente, perché ovviamente le Under 23 devono ruotare di anno in anno, e io credo che Vecchi dovrà fare un lavoro, perché è un girone molto tosto, fisico, e non credo che l'Inter abbia vita facile, ecco. Poi vedremo se riuscirà a fare un po' quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero un percorso virtuoso che per lunghi tratti ha visto l'Inter anche orbitare nelle prime posizioni di classifica. Oggi sulla carta è il girone più complicato. E poi, per quanto riguarda le altre due, l'Atalanta ha perso qualche talento, uno su tutti i Vavasori, e sarà inserita in un girone di ferro. Mi aspettavo forse la Spezia o una squadra delle tre retrocesse inserita nel girone A, ma più per una questione appunto di equilibri, di forze, ma il criterio geografico va rispettato, quindi è anche giusto vedere il sociale messo così, e sarà verosimilmente anche il più competitivo per il vertice, come dicevo anche ieri, perché la qualità di queste squadre, dello Spezia, della regione del Pescara, non si discute, e vivere un campionato con così tante forze importanti, con una squadra molto giovane, che l'indice dell'Under 23, non sarà semplice per nessuna delle tre, e in questo caso per l'Atalanta.
0: Assolutamente, perché ricordiamolo, per la compilazione dei tre gironi la Lega Pro utilizza letteralmente un criterio geografico, come diceva giustamente la Erte, si va per latitudine, questo è proprio un dettaglio che vi regaliamo, la latitudine non della città, diciamo, di sede della società sportiva in questione, ma dello stadio dove vanno a disputare le gare casalinghe. Quindi se c'è, come quitato in tante occasioni, una squadra che, non avendo un impianto nel proprio comune di residenza, si sposta in un altro comune limitrofo, ecco, conta la latitudine di quell'impianto lì e non quello della sede, diciamo, sociale e societaria. Un dettaglio, un cavillo, perché è giusto immaginarsi i tecnici della Lega Pro con una cartina dell'Italia, un grande righello, e piantarsi a guardare quali sono le posizioni, qual è la latitudine delle 60 realtà della nostra Serie C. Ecco, il grande Giorgio Sora ci propone anche in grafica quelle che sono le configurazioni dei tre raggruppamenti: Albino Leffe, Alcione, Arzignano, Carpi, Tadella, Desenzano, Dolomiti, Bellunesi, Fugore, Caratese, Gian, Juventus, Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Questo è il girone A, quindi è un girone dove c'è il Brescia su tutte, giro B con Atalanta, Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Donia, Monticelli, Latina, Livorno, Ostiare alla prima partecipazione alla Serie C, Perugia, Pesara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Peso. Per quanto riguarda il girone B, e poi vediamo se riusciamo a scendere anche nel girone C, con Alamura, Audace, Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Tania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Inter Under 23, Monopoli, Cerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento. Queste sono le 60 squadre suddivise per tre gironi. Dicevamo del calendario, la Erte, ci sono, la Lega Pro ieri ha diffuso le date della stagione, turni infrasettimanali, soste e quant'altro, e qui ti lascio la parola.
1: Sì, andiamo con fiducia alle ore 12 per sapere i calendari, e quindi capire anche quali saranno i percorsi delle favorite di tutte e 60 le squadre. Ci saranno per questa stagione tre turni infrasettimanali tra settembre, il 10 settembre primo, poi febbraio e marzo, e un solo turno di sosta che è il 27 dicembre. Ormai siamo anche agli sgoccioli, no, di l'inizio di questo campionato, che è il turno preliminare di Coppa Italia, il 16 di agosto, quindi

0: manca poco più di 2 settimane, non a caso si stanno completando un po' i vari roster e credo che questi giorni saranno fondamentali anche per capire le reazioni di alcune squadre che sono più indietro, perché poi è facile sbagliare le prime partite. Ecco, ora vedremo poi i calendari che reazioni daranno in questo senso, e poi la storia recente del campionato ci insegna che inseguire non fa mai bene o comunque resta molto complicato. Quindi attendiamo con curiosità, ricordo quindi che oggi alle 12 e potrete leggere tutto CTMV, ovviamente anche tutti i dettagli del caso, i calendari, domani invece la programmazione televisiva, quindi siamo entrati ormai nel vivo della stagione a tutti gli effetti.
1: Sì, siamo entrati ufficialmente nel vivo della stagione, iniziamo a sentire un po' di crisi d'astinenza da calcio giocato, ma noi abbiamo chiaramente un problema e quindi va bene, cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Tra l'altro legato alla nuova Serie C, stamani mi sono permesso di fare una particolare classifica delle regioni, in un articolo che trovate su tutto il mercato web, come si evidenzia come ci sia veramente una spaccatura evidente tra il nord Italia e il sud Italia. C'è c'è la Lombardia che domina con addirittura 13 squadre su 60, praticamente il doppio di tutte le altre regioni, se andiamo bene, perché la Lombardia ne ha 13, poi segue Puglia e Campania con 7, il resto è veramente una picciolata di squadre. Non viene un altro termine, che regioni importanti come Veneto e l'Emilia Romagna ne hanno 4, Piemonte 3, Toscana 3, Lazio 3, addirittura la Sicilia, che tradizionalmente è un bacino molto molto importante, che negli anni ha sempre presentato più di una partecipante, quest'anno ha solo il Catania, che è una particolarità. La cosa buona è che viene rappresentato, quando diciamo che è il vero campionato d'Italia, quello della Serie C, praticamente tutte le regioni, perché le 20 regioni ne sono rappresentate 18, mancano solo la Valle d'Aosta, ma è una particolarità trovare una squadra professionistica della Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Per il resto tutte le altre ci sono. Chiudiamo il tema gironi, il tema calendario e quant'altro, concentriamoci sulle notizie di mercato. Sono di ufficialità, ne sono arrivate tantissime nelle ultime ore. Ti chiedo quali sono quelle a tuo avviso più importanti, più interessanti, e anche le indiscrezioni dell'ultima ora.
0: Che queste ultime 24 ore siano tutte appannaggio del Foggia, perché hanno annunciato Disco ieri sera, che oggi, tra oggi e domani, sono visti altri 6 annunci. Allora, questo è quello che ci risulta. Abbiamo parlato di Koulibaly sui nostri portali, abbiamo parlato di nomi, da Sarro tra i quali, e anche l'ipotesi Giovanni Di Noia. Foggia che deve costruire in fretta e furia la rosa, ma che ha tanti accordi, Gimpugna, Saudi, arrivare Sena, invece andare a Cerignola, ma credo che Casella stia lavorando di giorno e di notte per completare i tesseramenti, perché poi alla fine si tratta di accordi già in essere, da tempo devono essere formalizzati. Mi aspetto tanto da questo Foggia, perché l'ambizione, la risposta della piazza c'è stata, e credo che anche oggi sarà una giornata di ufficialità. E poi il colpo lo piazza virtualmente il Savoia con Alessio Nepi. Parliamo di un giocatore che firma un contratto biennale, ha fatto bene abbastanza nella Giuliano l'anno scorso, un po' meno con il Perugia quando è arrivato tedesco, ma il Perugia l'anno scorso aveva fatto un investimento oneroso molto importante per portare via dalla Campania. Ecco, per una tripla, per una neomossa, riportare Alessio Nepi significa anche dare un segnale a questo campionato, ed è andato di fatto.
1: Assolutamente, infatti sono rimasto, lo ammetto, sono rimasto sorpreso anch'io da Savoia, dal colpo del Savoia su Nepi, che è un giocatore che comunque sposta e non poco gli equilibri di una squadra, soprattutto togliendola ad una piazza della zona, diciamo, col massimo del rispetto, più alto come Perugia. Perugia sappiamo benissimo essere al centro dell'ennesimo cambio di proprietà, quindi ci sarà sicuramente una rivoluzione. Credo che Perugia sarà protagonista un po' più avanti del mercato di questa nostra Serie C, una volta assestate le cose per quanto riguarda il passaggio di proprietà. Credo che il Grifo nella fase finale, nel mese di agosto, nella seconda metà, tornerà protagonista con gli acquisti, con le operazioni in entrata. Sul Brescia, con Gori che è stato operato, c'è questo infortunio pesante alla mano, si parla anche di un possibile innesto come quello di Boe, un giocatore di assoluto valore.
0: Sì, l'ha rilanciata la Gazzetta Sport questa mattina e credo che sia un grande innesto, perché Cornese ha fatto benissimo e credo che sia anche la strada giusta, perché Gori non riprenderà dall'infortunio prima della seconda parte della stagione. È vero che Liverani è una garanzia esperto per una squadra che non può lasciare nulla al caso, che ha deciso, lo ribadisce in conferenza stampa, di voler puntare alla vittoria diretta fino al primo posto. Ecco, avere certezze anche tra i pali diventa fondamentale, perché poi alla fine è un po' più delicato di tutti.
1: Assolutamente, assolutamente. Vedremo se quando verrà ufficializzato questo innesto per la formazione di Corini. Tra l'altro, oggi, se non mi ricordo male, è anche il compleanno di Eugenio Corini, quindi facciamo anche gli auguri in diretta al tecnico della Leonessa, il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini. Laerte, grazie mille, buon lavoro, ci risentiamo probabilmente presto, perché oramai abbiamo preso il nostro mood.
0: A voi, buon proseguimento.
1: Laerte Sorani dalla redazione di tutto.com. Sorani, che facciamo? Andiamo un paio di minuti a prendere una boccata di aria fresca fuori in terrazza. Non c'è l'aria fresca, ma un paio di minuti ci prendiamo. 331 8200 213. Torniamo tra poco, non vi muovete.

0: Seconda parte dell'appuntamento di oggi, di 30 luglio 2026, con tutta C, Luca Gellini al microfono, sempre Re Giorgio Strani in cabina di regia, che hanno trovato il fresco manco per il piffero fuori. In questi 3 minuti di pausa, 331-8200213 continua ad essere il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito avanti con il nostro programma, con la saletta, e diamo il bentornato sulle nostre frequenze a Enrico Bonzanini, direttore generale del Carpi. Buongiorno direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Ok, diamoci del tuo, che io lo ribisco tutte le volte in diretta, perché sennò mi sento completamente matto. Allora, direttore, gironi ufficializzati e mi sembra sorprese non ce ne sono state. Qualche settimana fa, offline, fuori dai microfoni, ci siamo sentiti anche per capire appunto quale potesse essere davvero la composizione dei raggruppamenti. Mi sembra di poter dire che scivolando nel girone A, abbiate pescato un volley con grande serenità, nel senso che il Giro B quest'anno è estremamente più complesso, secondo me, rispetto all'anno scorso, anche in virtù della presenza di 3 retrocesse su 4 dalla B.
1: Ma Luca, intanto rinnovo il buongiorno a tutti. Francamente il girone A è un girone che negli ultimi 2 anni ho imparato a conoscere da un punto di vista dello scouting e delle partite, insomma, ufficiali, che insomma, sono preso la licenza di andare a guardare anche in ottica di costruzione futura. Poi lo conferma anche il fatto che tanto della nostra rosa arriva dal mercato, proviene da giocatori che militavano l'anno scorso, negli anni precedenti, in squadre del girone A. Io credo sia un livello comunque molto alto. Il girone B, certo, abbiamo imparato a conoscere, è un girone che mette sicuramente tante piazze con bacini importanti, sì, forse a differenza del girone A, ma non credo ci sia grossa differenza a livello tecnico, tant'è che insomma anche quell'anno una delle finaliste per salire Serie B è stata una compagine che militava nel girone A, e poi si tratta di società che forse hanno meno bacino, che forse hanno meno pubblico, ma che hanno sicuramente una struttura solidissima, società e proprietà fortissime, sì, che non a caso costruiscono squadre. Quasi mai è capitato di vedere società in difficoltà del girone A durante, in corso alla fine della stagione, a riempire a quelli che erano i propri compiti da un punto di vista amministrativo e anche un punto di vista delle penalizzazioni, se escludiamo insomma la Sesco Triestina. Raramente nel girone A ci sono state problematiche, quindi avremo difficoltà, stiamo lavorando, e il nostro presidente Claudio Lazzari ci ha chiesto di lavorare con le stesse logiche delle passate stagioni, cioè arrivare il completi possibile in ritiro per evitare di disperdere energie, perché il ritiro deve essere formativo, specialmente da un punto di vista dell'amalgama del gruppo. Questo stiamo facendo e di questo siamo soddisfatti.
0: Assolutamente, tra l'altro, insomma, di solito nel racconto dei tre gironi, il girone C è quello più caldo, il girone B tendenzialmente è molto equilibrato, e l'ultima stagione ne ha dato assoluta riprova. Il girone A è quello che invece spesso produce qualitativamente gioco. Il gioco migliore, il gioco più interessante, insomma, il Vicenza dello scorso anno lo ha dimostrato fin dall'inizio della stagione. Ecco, nel posizionamento, come se dovessimo parlare di marketing più che di pallone, nel posizionamento del Carpi, cosa cambia tra, se cambia, tra girone B e girone A? Quindi qual è il contesto, qual è l'obiettivo quest'anno per la tua squadra?
1: Ma è chiaro che gli obiettivi, e mi permetto di fare una piccola aggiunta, fra le squadre che giocavano fra il mio calcio di tutta la Serie C, ci metto sicuramente il Trento, che l'anno scorso ha fatto vedere, esatto, sprazzi di calcio sicuramente a categoria superiore, ma con pochi dubbi, perché bravo direttore sportivo a costruire un collettivo molto competitivo, molto bravo anche Sertabiani a dare un imprinting molto chiaro alla squadra. Noi per tornare alla domanda, gli obiettivi restano immutati, quelli di partenza di un consolidamento della categoria che deve essere raccolto attraverso una partenza positiva con le solite chiavi che sono quelle, insomma, della ricerca del gioco, perché questo ci chiede il nostro presidente, questo sta già lavorando per poter efficientare il nostro allenatore. Ricordo che quest'anno diremo tanto perché ci saranno circa 11 volti nuovi nella nostra rosa, quindi bisogna ricreare non tanto le gerarchie, perché quello sarà il campo delineare, ma ricreare degli equilibri fuori e dentro lo spogliatoio. Bisognerà ovviamente andare a creare anche un determinato tipo di matrice gioco. Noi abbiamo un identitario, rischiamo il dominio del gioco attraverso non solo il possesso, ma anche la costruzione verticale offensiva, la riaggressione, insomma tutti i concetti che stiamo già cercando di fare qui in ritiro. E per rispondere al punto alla tua domanda, l'obiettivo nostro è dichiaratamente quello di consolidare la categoria, confrontarci con compagini che dobbiamo imparare a conoscere nel più breve tempo possibile, a decifrare nel più breve tempo possibile, perché insomma siamo stati tutti testimoni del fatto che per salvarsi nel girone A serve qualche punto in più, proprio perché c'è grandissimo equilibrio dal quarto posto in giù. Su questo noi non dovremmo lasciare nulla di intentato. Dobbiamo partire da questo, e nel momento in cui, è solo nel momento in cui avremo determinati tipi di conforti, di certezze da un punto di vista della classifica, allora potremo parlare di altro.
0: Quest'anno a rinnovare la stagione o a complicarla, insomma dipende un po' dai punti di vista, c'è anche l'ingresso a pieno regime del salary cap, un nuovo strumento di cui si è dotata Lega Pro per contenere i costi e cercare di limitare le problematiche sociali che tradizionalmente raccontiamo purtroppo per il calcio di terza serie. Come se ha influito il lavoro di costruzione quest'estate per voi? Io ho fatto la stessa domanda ieri al direttore sportivo della San Benedettese, Andrea Mussi. Ho avuto il piacere di avere ospite in trasmissione e mi ha detto: all'inizio era complicato, forse più farlo accettare ai calciatori che a noi come società, ecco, nel senso, perché a volte si scontra con un approccio figlio dei precedenti anni, degli anni dove questo salary cap non esisteva.
1: Io credo che il salary cap sia uno strumento principalmente culturale, uno strumento che, dal quale assieme alla riforma d'ora parte debba partire la rifondazione del calcio, che al di là degli slogan, e poi insomma siamo tutti testimoni di quella che è l'evoluzione di queste settimane dai vertici alla base. La Serie C mi ha mandato un segnale molto chiaro, lo ha fatto l'anno scorso con un livello sperimentale che forse non da tutti è stato compreso pieno. Dal punto di vista dei carpi è uno strumento assolutamente omogeneo a quella che è la politica societaria. Noi ragioniamo in maniera equipollente tanto sulla capacità di far entrare attraverso la fidelizzazione dei cittadini, attraverso il lavoro congiunto con le aziende, attraverso l'affiancamento della squadra alle imprese, non il contrario. Noi non chiediamo oboli, ma chiediamo alla città di conoscerci, chiediamo alla città di partecipare a quella che è la stagione, che è comunque una lunga calcata e vede tante tipologie di criticità che si può superare soltanto se un ambiente positivo che emana energie che possono aiutare a portare situazioni di pro e non a rallentamenti e freni. Abbiamo una piazza matura, abbiamo una proprietà che ci permette di lavorare e non ci fa male nulla, però ci sono dei paletti, e sono dei paletti che ci siamo messi da soli, perché la sostenibilità per noi resta assolutamente un dogma. Noi dobbiamo essere sostenibili, cercare di creare patrimonio per il nostro presidente, per la nostra società, cercare umani di lasciare più di quanto abbiamo trovato, e da questo punto di vista, almeno dal mio punto di vista, a livello di operatività è uno strumento preziosissimo, perché è culturale, come dicevo prima, permette di anteporre non solamente le politiche societarie ma anche quel sistema nel momento in cui si va a parare. E io dal mio punto di vista ho avuto la fortuna quest'estate di trovare degli agenti di calciatori molto molto prati, agenti che hanno capito il perché Carpi ragiona in una certa modalità, e calciatori entusiasti che, come è abbastanza facile leggere sui nostri canali sociali, hanno avuto rapidità nella scelta, ma sempre che sono stati, al netto dei parametri che ci siamo dati, dei crismi assolutamente imprescindibili per quella che è la logica di costruzione della nostra squadra.
0: In un ipotetico display che rappresenta la percentuale, la pressione del lavoro sul mercato del Carpi, a che cifra lo fermiamo questo display? Il Carpi è al completo per il...
1: Siamo al 90%, Luca, ci manca probabilmente un ultimo tassello nel reparto arretrato, ma non abbiamo fretta perché insomma i giocatori che hanno scelto di continuare insieme a noi con piena convinzione, penso a Lombardi, penso a Rossini, penso a Davide Zagnoni, il nostro capitano, e anche quelli che sono arrivati, penso insomma anche a Fabio Desole, per noi si tratta di un acquisto importante perché è perfettamente in linea con quella che è la politica societaria, un giocatore del 2006 che abbiamo acquistato a titolo definitivo dal Torino con un contratto triennale, quindi ci siamo dati la possibilità reciproca di lavorare insieme, di crescere assieme, ci danno tranquillità, ci danno serenità perché stanno lavorando benissimo, e il Presidente ci ha dato disponibilità senza alcuna fretta e senza alcun patema, una volta arrivati al 90% del completamento della rosa, di poter col tempo che rimane guardare se ci sono occasioni corrette e uomini giusti da inserire nella nostra rosa. Poi è evidente che avendo raggiunto quota 23 giocatori di lista over 2006, nel caso qualora dovesse entrare un altro giocatore sarà inevitabile un'uscita, ma insomma credo siamo in fase avanzata, considerando insomma la quantità di lavoro che era necessario svolgere quest'estate, è stato fatto da tutta la parte dell'area tecnica e della proprietà un lavoro importante in pienissima sinergia, e penso si sia lavorato anche con grande serenità perché è stata molto molto molto organica la costruzione di questa rosa, perché c'è stato entusiasmo, gli è stato contattato e c'è stata la piena sinergia sulle scelte, anche perché sono stati scelti giocatori molto funzionali a quella che è l'idea del calcio

0: Guarda Luca, sinceramente non ho preferenze personali, nel senso ho grandissima curiosità tra tutte le componenti di questo girone, per la Leo grande rispetto, principalmente ovviamente sono prontissimo e desideroso di conoscerla anche da un punto di vista dell'organizzazione del management, perché insomma la Lega Pro è una Lega che permette di avere affronti continui e quotidiani anche con colleghi di altre società co-gironali. Siamo molto curiosi di metterci alla prova, quest'estate scivolando via in maniera rapida, si lavora bene, sono tante compagini che stanno lavorando bene, alcune sono un pochino più avanti nell'opera di costruzione e di completamento della rosa, altre invece si sono prese un pochino più di tempo, anche perché un po' tutte le squadre hanno diciamo qualche problema nel fare le uscite, quindi è corretto ragionare, è corretto aspettare le tempistiche giuste per operare. È chiaro che ci sono insomma squadre dal fascino importantissimo in questo girone, penso al Brescia che è una squadra di grandissimo blasone, con un pubblico che l'anno scorso è arrivato a 90 minuti da assaporare il ritorno in cadetteria, credo sia assieme a Modena una delle squadre che per la più lunga permanenza ha fatto il campionato cadetto, quest'anno giustamente è una delle candidate principali a questo girone, ma c'è anche il Cittadella che credo stia lavorando come sempre con grandissima attenzione non soltanto ai parametri ma anche ai profili da inserire in rosa. Il Trento credo sia una delle squadre che gioca il miglior calcio del campionato, ma il girone A ci mette alla prova tanti amici, perché questo abbiamo fatto dal corso a Coverciano, direttore sportivo insieme, Paolo Musso che è un caro amico, con Simone Bertagno, insomma delle Dolomiti, quindi davvero francamente questo sorteggio e questa attesa che ormai è brevissima è semplicemente uno stimolo, uno spunto, perché qualunque cosa ci dicano le prime 7 giornate starà solo a noi fare il meglio, il resto devono essere solo segni positivi.
1: Enrico Bonzanini, direttore generale del Carpi, grazie mille, buon lavoro e spero di risentirti presto.
0: Bacio Luca, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Un abbraccio anche a te, salutiamo il direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini, con il quale abbiamo fatto un viaggio in una delle realtà di Serie C, che oramai c'è da qualche anno, che è stata traslocata, ho cambiato casa, è passata dal girone B al girone A, secondo quelle che sono state le liste pubblicate nella giornata di ieri dalla Lega Pro. Buon Sorani, adesso lo sveglio dal torpore perché vorrei sfruttarlo per proporre uno dei nostri contributi, uno dei contributi che abbiamo preparato per chiudere questa fascia, ovvero le prime parole di Tiago Zasola, visto che stiamo parlando di girone A, chiudiamo col girone A la seconda fascia di A tutta C, quindi Tiago Casasola, nuovo acquisto dell'Union Brescia, presentato ieri in conferenza stampa.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Tiago Casola, a cui tutto il club porge il suo più cordiale benvenuto in biancazzurro. Ora spazio alla stampa, cominciamo da Alessandro Maffestoli per Brescia Oggi.
3: Hola, benvenuto. E volevo chiederti come era nata l'idea di venire a Brescia e se avevi accettato subito con grande entusiasmo, e anche come è stato il primo approccio con l'ambiente biancazzurro e i tifosi.
4: Allora, ciao Alessandro innanzitutto. Allora, è stata sicuramente una trattativa molto semplice, mettiamola così, molto veloce. Da quando ho avuto, ho percepito l'interesse del Brescia, il mio desiderio è stato subito quello di intervenire qua, quindi ho fatto in modo di poter accelerare, ringraziando sempre comunque in primis ovviamente il presidente, per poi passare ai direttori, Persoli e Ferretti ovviamente, e per poi ovviamente il mister, quindi a loro innanzitutto ringraziamento perché mi hanno voluto, mi hanno permesso di arrivare qua, quindi è stata una trattativa veloce perché il desiderio era reciproco sia da tutti i componenti del Brescia Calcio sia dalla parte mia, quindi sono contento di essere arrivato in un gruppo importante con un allenatore che ha fatto anche categorie superiori, quindi sono contento e non vedo l'ora di cominciare a fare sul serio.
2: Erika Baresi, giornale di Brescia.
5: Ciao, benvenuto. Vedi l'ora di cominciare a fare sul serio, anche se purtroppo c'è stato un

topo, no? Da un punto di vista fisico in questo ritiro, quindi magari ci dici anche come stai. Nei giorni scorsi avevamo sentito un tuo ex allenatore, Breda, che di te ci ha detto: è un giocatore che rifiuta.

0: Cari amici di Tiami News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba che tanto ha fatto discutere, perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola? Una cosa molto semplice: se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico, che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: Grave, perché non si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciuccate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare da advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quello: responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stata una inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico, che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, sì, e comunque...
1: Votato da pochi, eh?
0: Naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri, quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'abnomia secondo me, perché Non è possibile. In nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A, e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte, e chi sarà messo a capo le scelte le saprà sicuramente fare, perché si fanno i nomi di due allenatori, che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani, perché li hanno inseriti, certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po', ma per quanto riguarda Conte devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose, e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati, e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi, e le basi, scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona, gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano, e hanno lasciato spazio, molto spazio, a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se ne è impadronita, e quindi c'è una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati, e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai

0: Nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE, nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
1: Sì,
0: Ma
1: certo.
0: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
1: Sì.
0: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era quello di prima,
1: Gravina?
0: come si chiama?
1: Gravina?
0: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
1: Gravina?
0: Tommasi.
1: Ah, Tommaso.
0: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, qualcuno per testa pensante, c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro. Ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo. Sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
1: Certo.
0: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti, invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo,
1: No, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi. E quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino, non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Perché il problema parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e saltato subito all'università, e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato ai nazionali. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto: cacchio, qui sono arrivato. E lì, inconsciamente, ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che lo abbia preso, dovrà ricreargli le basi, e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi del Torino, gli mancano giocatori, gli mancano centrocampisti, e c'ha da ricostruire questo Comuzzo, perché è da ricostruire, e poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno, Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme, che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arriva una squadra nuova, non si trovano e non vanno, quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì cominci a poterti sbilanciare. Per qualsiasi squadra.
1: C'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Che comunque bisogna definire la Big adesso, visto che partecipa alla Champions.
0: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, e gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà, e poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via, insomma lì devi vederlo a bocce ferme, e poi naturalmente partite ufficiali che si giocano, allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da ex Allegri, europeo.
0: Tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, quindi lui va alla sostanza, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi uno che sfrutta...
1: Corto muso,
0: quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Voi l'esempio di quella partita in nazionale, mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no? Quel rigore che non so se c'era per la Spagna, e una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Cioè, nel calcio è così, ad alto livello devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte.

0: anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Bentornate cari amici di Gossip, bentornati in questa nuova puntata del Salottino delle Amiche. Bentornate su canale 403 Nexum Channel. Allora, siamo a martedì, siamo al fatto che io ho trascorso un bel giorno dal mio compleanno. Tanti amici mi hanno fatto gli auguri, ho ricevuto, non ho ricevuto gli auguri dalle persone che mi aspettavo, però amo molto comunque sia la coerenza sia nelle cose belle che nelle cose meno belle, quindi diciamo che va tutto bene. Non sono la regina, per cui, beh, insomma, sì, un po' regina sono. Diciamo che questa è la settimana in realtà del mio compleanno, dovreste farlo anche voi, sono molto seria. Cioè, il vostro giorno di compleanno è come il mio di lunedì, tutta la settimana voi sarete le reginette e quindi il vostro fidanzato, nonché vostro marito, dovrà fare tutto quello che vorrete, sempre, comunque non potrà mai obiettare e dire di no, dovrà sempre dire sì. No, cioè, in realtà funziona tutto l'anno, dai, non siamo così. Sì, funziona tutto l'anno, dai, è raro che ci dicano di no, via, su, dobbiamo essere brave. Allora, cosa succede? Lui arriva sempre a 2 settimane, 3 settimane, a volte parte anche prima. A dirmi, io non so cosa allegrarti, non so cosa fare, non so, dammi una mano, dammi delle idee. Nonché abbiamo seguito molto appassionatamente l'intervista con Sabrina, che mi ha dato delle risposte che desideravo. Allora, funziona in questo modo, ve lo dico, sarò anche molto breve in questo frangente, in questa sintesi. Anti-age e pro-age, ve lo ricordate? Tutti rincorrevano l'anti-age. L'anti-age probabilmente si rincorre quando hai 35, dai 35 ai 40 anni, ma dopodiché, ora tutte, dalle star a chiunque, si sono affidate al pro-age, cioè l'età nostra che abbiamo in questo momento, e io parlo delle nostre amiche, di tutte voi che avete più di 40 anni, a valorizzare l'età che si ha. Perché è fondamentale, non parliamo, escludiamo per favore le persone fortunate che possono farsi dei botox, farsi piccoli interventi di rimpolparsi tramite chirurgo. Allora, loro sono molto fortunate, non parliamo di loro, non parliamo con loro, ma parliamo di noi creature meravigliose che si affidano a una sana alimentazione, a bere. Molta acqua durante le giornate, soprattutto in queste, perché capita che abbiamo i crampi, sentiamo i muscoli soprattutto delle gambe indolenzite, e non è perché magari d'estate alcune di noi si riescono a muovere meno perché soffrono di più il caldo, è perché beviamo poco. Il bere molto, possibilmente non acqua, comunque gelida, ci aiuta tantissimo. A volte ci vengono i crampi durante la notte. È perché il giorno non abbiamo bevuto come dovremmo e mi rendo conto che il mio corpo mi parla, mi dice tutto. E quindi quando la mattina mi alzo con a volte succede anche che abbiamo i polpacci indolenziti semplicemente perché abbiamo camminato magari con delle scarpettine, con delle ciabattine non particolarmente comode o non consone a portarci per lunghi tratti. Può succedere, ma in realtà diciamo che l'85% è dovuto al fatto che beviamo poco per chi ha questi problemi. Chi beve tantissimo, per esempio io ho mia cognata che beve 3 litri d'acqua al giorno, lei sicuramente non ha di questi problemi, ma non è neanche tanti altri.

Quindi, Mauro, che mi dice, Mauro, cosa ti regalo, cosa desideri? Dopo l'intervento di Sabrina, ho detto, sai di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di rinnovare la mia skincare di giorno e di sera. Perché? Perché è importantissimo. Allora, preferisco magari utilizzare determinate cose da settembre, quando non fa quel caldo che ti fa sudare baffi che non hai. Però... E oggi è il mio compleanno, cioè ieri era il mio compleanno, quindi perché no? Perché non farmi regalare una skincare? E allora cosa mi è arrivato? Con la canzoncina meravigliosa che ormai penso che accompagnerà tutti i nostri compleanni da qui all'eternità, e la canzoncina Tanti auguri a te in coreano, Mauro mi ha regalato la skincare notte e giorno. Allora, vi faccio vedere. Questo è il famoso siero al retinolo Shock, quello che Sabri ci diceva. Sabri raccomandava questo siero due volte la settimana, la sera. È fondamentale che detergiamo bene il viso, proprio lo puliamo bene. Avete presente? Ci sono anche delle spugne in microfibra, quelle che utilizziamo di solito per le pezze per la cucina, quelle comunque se ne tenete una apposta per il viso, ma ci sono anche quelli, se non ricordo male, della Vera Lab, molto buone, che si usano per detergere il viso, perché proprio portano via tutti i tipi di impurità. Quindi spalmatevi un bel burro struccante, che già questo aiuterà la vostra pelle a nutrirsi tantissimo mentre viene struccata. Sciacquate, passate se desiderate il tonico, quello che fa per voi, per la vostra pelle, e poi il retinolo. Il retinolo va messo in questo modo, sulla fronte, ok, qui, e sempre dovete massaggiarvi dall'alto, mai dal basso. Non fate questo gesto, perché già stiamo diventando grandi, la forza di gravità non aiuta, ci tira verso il basso, se poi la aiutiamo. Quindi ogni volta che mettiamo la crema, verso l'alto, così, verso l'alto, fatevi dei massaggi tutto verso l'alto, ok? Il retinolo va messo anche sulla pelle del collo, ma è molto più importante, che visto che va subito, essendo uno shock per la pelle, va a riempire quelle rughe, queste qui che abbiamo, magari le zampe di gallina, d'espressione, ognuno poi se la metta dove ne voglia. Importantissimo poi mettersi la crema dopo il retinolo, lo fate assorbire bene, mettete la crema. Anche questa è una crema notte favolosa, che ce ne ha parlato la Sabri. È una crema fatta a perline, dentro ci sono queste perle, proprio che una di queste perle serve tranquillamente, potete utilizzarla per tutto il viso e anche collo e décolleté. È qualcosa di straordinariamente nutriente. E la sera, ma perché la sera? Perché la sera tutto di noi si tranquillizza, tutto di noi si calma, tutto di noi ha quella quiete che la pelle, rilassandosi, è più recettiva e aiuta a far sì che prodotti come questi, che non sono a buon mercato, ve lo dico onestamente, perché io li ho trovati a prezzo scontato, ma a prezzo pieno una di queste creme costa intorno ai 34-35 euro, però vi assicuro che un trattamento come questo dura all'incirca dai 2 ai 3 mesi, quindi diciamo che fate un investimento che può produrre poi nel tempo ottimi risultati. Io mi fido ciecamente di ciò che dice Sabrina, perché comunque non direbbe mai una sciocchezza, soprattutto a me e soprattutto a voi, perché l'hanno vista in milioni di persone. E quindi, a parte il fatto poi che onestamente non è che vi porto a presentare, è come se dovessi presentare ai miei fratelli un cretino, non lo farei mai, me lo dico, io solo lo tengo nascosto, ho un amico cretino e lo tengo nascosto. E invece avevo proprio il piacere enorme di farvi conoscere questa donna saputa, che ne sa, che sa tanto di questo argomento. E prima di presentarvi la routine del mattino, vi dico che Sabrina mi ha confermato che sarà nostra ospite anche alla fine di agosto. A fine di agosto sarà ospite qui a Salerno e sarà ospite nei nostri studi per un'altra intervista, dove parleremo di altre cose. E questa invece è fighissima,
È una crema jelly proprio la mattina. Quindi la mattina, sempre la detersione che è fondamentale. Dopo la detersione va messo un po' di tonico e dopo prima il siero va fatto assorbire bene, e poi va messa questa. Io vi faccio vedere solo il colore, perché c'è, questa è al collagene, poi c'è all'acido ialuronico. Vediamo se magari mi sono sbagliata. No, questo è al collagene, poi c'è l'acido ialuronico, eccetera. Io ho voluto utilizzare e comprare questo, guardate. Non ha odore, quindi per chi è sensibile anche ai profumi non ha odore, è tutto coreano e quindi io mi fido ciecamente dei coreani. È tutto coreano questo, una cosa proprio coreanissima. Ah, aspettate, è collagene idronizzato. Quindi mi spiegava Sabrina che la differenza tra il collagene normale e il collagene idronizzato è che è molto ma molto più efficace. Quindi io stamattina mi sono pulita bene il viso, deterso bene il viso, ho messo un leggero tonico, perché comunque volevo assicurarmi che la pelle fosse veramente pulitissima e ricettiva. Poi ho messo questo siero, adesso ve lo faccio vedere. Aspettate, mannaggia, questo siero pink ai peptidi. Vi ricordate i famosi peptidi che Sabrina ci ha illustrato? Questo è tutto rosa. Se stamattina ero tutta rosa, ecco qua, anche questo qua non ha odore, anche questo qua non ha odore, quindi non ha profumazione per chi fosse particolarmente sensibile. E io non ricordo esattamente, ma da qualche parte forse devo averlo, a cosa servono i peptidi. Probabilmente domani, se riesco a ritrovare la ricerca che mi ha fatto fare Sabri, ve lo dirò con più precisione a cosa servono i peptidi. Io non me lo ricordo più, cioè non ci picchia, vabbè, no, adesso non ho tempo di guardare, perché forse sì, i peptidi per la pelle, no, non ho tempo. Comunque di questa cosa ne parleremo ancora, farò un riassunto brevissimo di cos'è il collagene idronizzato e i peptidi per la pelle, cosa fanno bene. Ma questa è la routine della mattina e della sera. Voi mi vedrete giorno dopo giorno diventare sempre più giovane, sempre più giovane. Quindi questa cosa a me è piaciuta tantissimo, perché è piaciuto moltissimo il fatto che Mauro sia stato attento al fatto che io abbia, ero anche comunque molto interessata a questo, perché ho interesse a qualsiasi cosa che non conosco, mi piace anche approfondire le cose. E a tal proposito sto preparando l'intervista per un'altra professionista, in realtà due, ma la seconda forse oggi saprò qualcosa, saprò se accetta la mia proposta. La prima è sicuramente, intervisterò un'ostetrica molto brava nell'ospedale di Polla, di uno degli ospedali dove vanno veramente, dove c'è un calo di nascite, ma evidentemente lì no, lì nascono parecchi bambini. Quindi sto preparando l'intervista per lei, perché comunque è una ragazza molto giovane, è un'ostetrica che ha sempre desiderato fare questo lavoro, quindi non è un lavoro di ripiego, non credo che possa mai essere un lavoro di ripiego quando è a che fare con la gente. Lei è una persona molto particolare, quindi vi preparo al fatto che è molto timida, è una persona molto riservata. Sto sudando ancora adesso l'idea di farle l'intervista, quindi non sarà semplice, perché avete presente quando ci sono delle persone che non sono a proprio agio davanti a una telecamera? Però le ho detto, guarda che nemmeno io ero a mio agio davanti a una telecamera, eppure guarda qui che sono un po' un diesel, faccio fatica magari all'inizio a partire, ma poi parto e chiacchiero liberamente di un sacco di cose. E lei mi ha detto, no, guarda, Gesù non vuole, ha cominciato così, Gesù non vuole, non posso davvero, non ce la posso fare, e sto battendo il chiodo da un mese, non tutti i giorni. Ma adesso poi ha visto l'intervista con Sabrina, vedi come riesco a metterla a proprio agio, sono due persone completamente diverse, per l'amor del cielo ci sta, però diciamo che
quello che posso fare è metterle a loro agio in tutto e per tutto. Quindi non è semplice neanche preparare delle domande a queste persone che sono un po' schive, che preferiscono, sono quelle che fanno i fatti, avete presente? Quelle che, donne di poche parole, ma che riescono con il loro lavoro, con la loro passione ad aiutare le persone.

0: E quindi sfateremo, abbiamo già dato un titolo e sarà ostetricia tra miti e leggende, perché con lei riusciremo a sfatare alcune cose che ci portiamo dietro dalle nostre nonne, okay? Che riusciremo a sfatare delle leggende, a mitizzare o smitizzare soprattutto delle credenze assurde. E a ridimensionare quelle che sono spesso, diciamo così, l'invadenza delle zie, delle mamme, delle nonne in sala parto o per la povera puerpera. Quindi parleremo di un sacco di cose, parleremo di allattamento, parleremo di come sia importante il preparto, preparare quindi la futura mamma, ma la cosa secondo me anche più importante è trovare una dimensione della quale la donna possa ragionare e non avere paura, avranno tutti sempre paura, secondo me, perché è una cosa che credo sia intollerabile, il dolore, che si prova in sala parto, ma cercheremo di arrivarci un po' con un po' di leggerezza ma sicuramente parlando anche di tanta scienza. Parlando di regali, di fidanzati, di mariti, sentite un po', ma voi quando avete iniziato a convivere? Avete fatto una sorta di... ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, di domande, vi siete domandati reciprocamente, perché a volte si dà per scontato, ma quando due persone escono dalla casa dei genitori e vanno a convivere, oppure quando hanno comunque sempre convissuto, chi per gli studi, chi da solo, hanno sempre avuto una loro realtà individuale nella casa, andare a convivere, guardate che non è, anche se lo amate e l'amate alla follia e vi piace da morire, ci sono cose che possono non essere date per scontate. Ho letto un articolo molto carino a proposito che dice: domande scomode che ogni coppia dovrebbe farsi appena va a convivere. Secondo me anche prima, però vabbè, vediamo. Il weekend preferisci alzarti presto o stare a letto fino a tardi? Sapere come l'altro, fino a prima della convivenza gestiva i momenti di relax, vi aiuterà a trovare un punto di incontro che faccia felici entrambi. Sono d'accordissimo, perché c'è chi il weekend non ama sprecarlo e quindi vuole fare un sacco di cose, perché magari è un lavoro che richiede molta concentrazione, un lavoro che la fa stare, o lo fa stare in quattro mura, il fine settimana prende, non vede l'ora di andarsene via. Alle 5 di venerdì, è già fuori, è già in macchina e alle 7 è già sulla macchina caricata a puntino per andarsene in montagna a fare o una ciaspolata o a funghi, per dire. E invece magari c'è chi nello stesso momento, che ha un lavoro stressante, vorrebbe godere solo di quelle 2 ore in più dal momento che si alza alle 6 della mattina. Svegliarsi alle 8 della mattina, alle 9 della mattina, non avere addirittura la sveglia, secondo me... Me, che mi sono sempre svegliata molto presto la mattina, fare i primi periodi o fare il weekend e non avere la sveglia è stupendo. Cioè, non hai, è come la sveglia ti fa un po' da padrone, no? Tu punti la sveglia perché la sveglia ti dice: ora dobbiamo muoverci, devi andare. Non puntare la sveglia e seguire il sonno biologico, cioè la stanchezza o il riposo che ci siamo non imposti, ma che è quello che viene se non puntiamo la sveglia il fine settimana. Puoi andare a letto a quella che vuoi, giusto? Il venerdì sera tendenzialmente tieni botta perché è venerdì sera. Sabato sera cominci a dire: no, però voglio godermela di più, ho dormito un pochino di più stamattina, quindi tiri un pochino più tardi. La domenica è quel giorno in cui hai riposato già il sabato, se sei uno di quelli fortunati che il weekend non lavora, e dici: mi sveglio quando il mio corpo mi dice che mi devo svegliare. Questa è ricchezza. Questa ve lo assicuro, questa è la vera ricchezza. E quindi il vostro corpo alle 8 del mattino è perfettamente rigenerato. Non parlo di questo periodo che mi alzo la mattina e sono una pelle di daino, però ti svegli la mattina e sei perfettamente rilassato. Hai quella sensazione di riori.
1: Noi di Robinic JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seye Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
9: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Oggi, soprattutto se poi lavorate insieme, trovare un giorno dove lei si dedica alle sue cose e lui anche, è carino, ma magari non un giorno intero, magari una mattinata, se uno si o un pomeriggio, una sera, insomma un po' di spazio per sé. Il mio spazio per me è poter anche stare nella mia casa e avere quel momento dove posso leggere. Indubbiamente mi fa molto piacere, è molto bello. Lui si ascolta la sua musica, lui si estranea preparando diverse cose e io anche. Tendenzialmente a volte mi capita più spesso di, invece di magari di leggere, di fare il pane. Ognuno sceglie quello che vuole, ma l'importante è avere quel momento dove non sei chiamato, non sei chiamata, ti estranei, sei tu che te ne vai a fare una passeggiata. Altra cosa molto importante, se non mi va di cucinare, ci pensi tu o si ordina? Questo è bellissimo. Con Mauro lo si fa ogni tanto, amore, stasera io non ho voglia di cucinare, che poi tra l'altro non so per quale motivo, ma quando io lo dico a me suona come una protesta, ma che non è così. Perché non è scontato che sia debba sempre essere io a cucinare, è che lo faccio con piacere, mi piace cucinare, soprattutto mi piace sperimentare e lo faccio io, ma cioè non mi pesa questa cosa. Diversamente, non so perché, proprio forse per quel motivo, quando gli dicono stasera guarda, veramente non mi va di cucinare, dice vabbè, non c'è problema, facciamo una pasta, facciamo qualcosa, ci penso io, e poi è sempre il re della pasta, è lui. Però non so perché a me suona sempre come una protesta quando gli dico che non ho voglia di cucinare. Vabbè, comunque è fondamentale, non tutti i giorni sono uguali, ci sarà quello in cui uno dei due non avrà la testa per cucinare, in quel caso che si fa? Potrebbe essere l'occasione per una pizza sul divano, una cena arrangiata da chi di solito non mette mano ai fornelli. Anche le cene arrangiate sono le più belle, eh? Noi le chiamiamo le cene svuota frigo. Le cene svuota frigo sono quelle che amore guarda, è avanzato un pezzo di questo, è avanzato un pezzo, che tutti abbiamo gli avanzini nel frigorifero e un po' di insalata che sta per lasciarci. Facciamo un'insalata, mangiamoci del formaggio, c'è della frutta, mettiamo dei pezzi di frutta nell'insalata, ci mangiamo del formaggio, lo condiamo e viene fuori una cenetta meravigliosa, costo zero, tempo veramente, giusto il tempo di lavare e tagliare la frutta ed è tu, anzi questa cosa mi ha dato, ho delle percoche che ci stanno lasciando, probabilmente stasera farò un'insalatina di percoche e spinacino. Vi do anche velocemente la ricetta. Le percoche ho imparato a farle abbrustolire sulla padella molto calda. Voi fate abbrustolire la parte della polpa da una parte e dall'altra, basteranno con la padella molto calda un paio di minuti, ok? Un paio di minuti. Se desiderate potete già condirle direttamente mentre loro si cuociono, quindi potete dargli un goccio d'olio, un giro d'olio oppure un goccio di limone e un cucchiaino di miele, stemperate bene bene e fate in modo che le percoche, le pesche o qualsiasi frutta, anche delle mele che stanno diventando brutte, possano avere quel saporino in più. Potete tranquillamente anche metterci un po' di sale, un pizzico d'aglio, un po' di piccantino, potete utilizzarle come volete. Una volta che sono scottate, le mettete nello spinacino. Noi abbiamo, per esempio, amiamo molto lo spinacino, quello giovane, perché è molto buono, è ricco di ferro e mantiene anche piuttosto bene. Non fatelo scottare, quello va sempre comunque utilizzato crudo. Se non volete che appassisca e vedere quella cosa viscidina, fate la frutta, la fate tranquillamente raffreddare. E poi i formaggi che avete in frigo, qualsiasi formaggio avete in frigo, con un'insalatina così sta benissimo e avete salvato quello che avete nel frigo. Basta veramente un pizzico di fantasia e non si butta via niente, anzi viene fuori una cenettina veloce, fresca in questo periodo, che può essere sicuramente apprezzata dal vostro compagno o dalla vostra compagna. Io ora vi saluto, lo sapevo che parlando di cibo io mi perdo sempre. Se avete bisogno di sapere qualcosa in più sulle skin care, dovrebbero esserci ancora delle repliche se non sbaglio, ma nel caso mandatemi un messaggio che sarò veramente felicissima di darvi i suggerimenti che Sabri ha dato a me. Io vi auguro una buonissima giornata, ci vediamo domani, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E eccoci dunque, altra giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia, per quanto riguarda il CT della Nazionale dopo la figuraccia, lo possiamo dire, fatto dalle nostre istituzioni nella giornata di ieri, dopo il tira e molla sul nome del CT, prima Ancelotti, poi Guardiola, poi in ultima istanza Pirlo, la scelta di mollare Pirlo per le questioni legate al suo ruolo di ambassador presso quel marchio di calcio di scommesse russo, che ha fatto, diciamo, sollevare una ventata di polemiche dal punto di vista politico. Si è arrivato poi alla decisione di mollare la pista Pirlo, cosa che ha fatto fuori di fatto Maldini e Leonardo, che si sono arrabbiati, diciamo, per non avere quell'autonomia che avrebbero voluto avere, che sentivano di essere stata garantita dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e per il quale, insomma, con il quale poi hanno interrotto i rapporti nella giornata di ieri. Quindi dimissioni di Maldini e Leonardo, si riparte da capo, punto e a capo, con la volontà da parte di Malagò di puntare su Roberto Mancini, le pressioni che arrivano dalla Lega di Serie A di puntare su Antonio Conte. Tutto ancora da decidere. Oggi c'è appunto il Consiglio federale, saremo presenti lì anche con Lorenzo Beccarisi per darvi le ultime, già a partire dalle 12.35 nella puntata di Rotocalcio, e cercheremo di capire quali saranno gli scenari di un calcio italiano che annaspa sempre di più nella confusione più totale, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Nel frattempo confuso fino a certo punto il calciomercato, perché più che confusione si cerca di trovare gli incastri giusti per arrivare ai giocatori. L'Inter prova a fare uno scatto, intanto lo fa per John Stones, prova ad assicurarsi anche Romero, quindi accelera dopo un momento di impasse arrivate dopo il famoso no di Palestra andato al Chelsea, quando sembrava tutto fatto per i nerazzurri, che poi hanno avuto anche altri no per Cahili dal punto di vista delle visite mediche, per quanto riguarda invece Spence per le richieste eccessive del Tottenham, e adesso invece si intanto prova a sistemare il reparto difensivo. Per quanto riguarda la Juventus, tante trattative ancora in stand by, la Fiorentina continua a fare mercato, il Napoli pensa al difensore, si avvicina ad altre soluzioni rispetto a quelle che erano preventivate, come quella di Federico Gatti. Insomma, tanto di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao,
1: ciao Nick. Allora, mi fai intanto un po' uno spaccato della giornata di ieri, quali sono le tue sensazioni su quello che è successo ieri e anche su quello che naturalmente dovrà succedere oggi?
2: Ma allora, secondo me è un passo avanti e due indietro, cioè un passo avanti nel momento in cui l'Italia

0: non è la scelta giusta, ma la Gol fa presente ai due, i due si dimettono e oggi altro giro, altra corsa, si va a cercare un nuovo direttore tecnico e siamo sempre a caccia del commissario tecnico della nazionale. Francamente abbiamo fatto una bella figuraccia a livello internazionale per l'ennesima volta, però io ormai non mi meraviglio più di niente, perché questo paese, purtroppo mi viene da dire, lo sport è lo specchio solamente di questo paese, che è un paese purtroppo non all'altezza della situazione da troppo tempo. In tutti i settori facciamo fatica e ovviamente non possiamo certo non fare fatica in quello che doveva essere una delle nostre eccellenze, che negli ultimi almeno 12 anni è diventato un motivo veramente di cui vergognarsi, perché non andare mai al mondiale e non riuscire a qualificarsi per una nazionale come quella italiana è un motivo di vergogna. Ecco, 4 mondiali, ma abbiamo vergogna anche di 3 non qualificazioni, perché bisogna dire le cose come stanno. Quindi vediamo oggi che cosa succede. Io sono per le cose semplici, per le situazioni non troppo articolate. Penso che la figura migliore a questo punto per fare il CT della nazionale sia senza ombra di dubbio Mancini barra Conte, uno dei due non si può scappare, non si può stare nemmeno a sottolineare o a sottolineare troppo quello che è accaduto prima con Mancini e il fatto che magari Conte dopo 2 anni può lasciare, tanto non abbiamo niente di meglio in questo momento, ci dobbiamo accontentare di quello che è il nostro calcio. E quindi poi sul direttore tecnico ci possono essere mille figure, ci può essere quella di Claudio Ranieri, ci può essere quella di qualcun altro, però credo che non si possa prescindere o da Mancini o da Conte. Per me la scelta è Mancini, Conte secondo me rimane sullo sfondo e siamo ripartiti dove eravamo all'inizio, quando naturalmente forse anche la Lega Calcio non era molto favorevole all'idea di Roberto Mancini. Comunque qui gli interessi personali prevalgono sempre su quelli collettivi e stiamo facendo una brutta figura, perché comunque dopo quello che è successo, che non è che non ci siamo, allora noi dobbiamo partire da lontano, perché l'Italia non si è qualificata a marzo, siamo al 28 di luglio e siamo a dire le stesse identiche cose. È passato aprile, è passato maggio, è passato giugno, è passato luglio, 4 mesi in cui non si è fatto assolutamente niente, in cui il CT della nazionale è ancora Silvio Baldini, non hanno trovato una soluzione, il presidente federale comunque ha provato a delegare dei suoi poteri, però poi alla fine non si fida di certe scelte e quindi bisogna ricominciare un'altra volta, altro giro, altra corsa. Io francamente penso che non ci qualificheremo nemmeno nel 2030, ecco, perché non abbiamo ancora capito il problema, per cui se si continua così possiamo tranquillamente comprare divani e salotti piuttosto che diciamo così preparare delle trasferte per andare a vedere i mondiali, perché non credo che ci siano i presupposti. O si riparte da zero in una maniera seria, perché non è solo la nomina del CT, è anche tutto il meccanismo, cioè bisogna cominciare a fare veramente delle azioni marcate. Qui si parla, consigli federali su consigli federali, tutta una serie di situazioni che poi non hanno portato ancora a niente. Quindi credo che il tifoso dell'Italia meriti qualcosa di diverso, meriti una situazione decisamente migliore. Però tanto questo paese ormai è questo e quindi noi purtroppo siamo questi e non cambieremo mai, mi viene da dire, non cambieremo mai. E quindi speriamo di avere un po' di culo, ecco, che qualcosa ci vada dritto.
1: Parole amare, io ti faccio una domanda provocatoria, Nick. Non cambia niente perché non è cambiato niente, cioè nel senso si è scelto di cambiare semplicemente il presidente federale, che poi si è trovato a dover gestire delle situazioni incancrenite probabilmente all'interno di tutto il sistema, che non sono state, per usare un termine forte, bonificate dopo l'ennesimo mondiale mancato. O perché è arrivato ma la goma non ha le idee pronte da attivare per sistemare il nostro calcio, perché a me sembra veramente che ci sia quasi come se io entro nel ruolo ma mi trovo tutto un sistema che mi spinge anche a determinate scelte o mi rema contro, perché anche la questione Pirlo è sembrato quasi un remare contro dall'interno, un mettere spalle al muro. E se non arrivasse Mancini, che a me non piace, però onestamente poi a quel punto si va avanti col Mancini, e arrivasse Conte, ti dà la sensazione che quel nome sia arrivato più dalla Lega di Serie A che non dal presidente federale, quindi da un sistema che va sistemato, ecco, per usare un termine.
0: Lo so, però per esempio secondo me sul nome di Mancini non è che ci fosse una convergenza assoluta da parte della Lega di Serie A, per come anche naturalmente lui Io non lo so, deve decidere Malagò.

0: La Malagò è espressione anche della Lega di Serie A come elezione, quindi può, non può far finta anche che questo non succeda, però io in questo momento non vedrei altri candidati se non Mancini e Conte, perché non ci sono altri allenatori vincenti o che hanno vinto che possono dare una spinta all'Italia. Purtroppo non siamo nelle condizioni di scegliere, o quantomeno la scelta è estremamente ristretta, e quindi se la scelta è estremamente ristretta, questi sono i risultati, questi sono gli allenatori e ci dobbiamo accontentare. Poi naturalmente bisognerà portare a casa dei risultati, bisognerà cominciare anche a fare delle prove diverse, lanciare i giovani, riformare il calcio italiano, però doveva, la scelta del CT è importante, ma è molto più importante che questi dovevano lavorare notte e giorno a dire come rifacciamo ripartire il calcio, perché ci vorranno degli anni, e invece siamo a discutere giorno dopo giorno Mancini, Conte, Pirlo, Thiago Motta, Vanoli, Pioli, tutta una serie di situazioni che sono importanti, ma quelle fondamentali sono assolutamente determinanti. Ecco.
1: C'è un messaggio del nostro amico, per esempio, che in questo momento ci scrive appunto questo messaggio, nel quale dice Max da Pavia: dai ragazzi, siamo seri, Pirlo CT dell'Italia, ma meno male che Maldini e Leonardo se ne sono andati, l'Italia ha bisogno di un vero CT. Tutto a posto, capisco anche quello che può essere l'opinione pubblica, però così come i tifosi non possono scegliere il loro allenatore, ma l'allenatore deve essere scelto dalla società, anche in questo caso, torno al discorso di chi sceglie, nel momento in cui Malagò si affida a Maldini e Leonardo, ci avrà parlato, no? Il programma a lungo termine, condivisione, dopodiché se non possono scegliere quelli che sono stati preposti a scegliere, è normale che fanno un passo indietro e se ne vanno, piaccia o non piaccia la scelta che avevano fatto.
0: Eh sì, ma questo è un discorso logico, un discorso giusto, però siamo sempre lì, cioè io vedo tutto un modo di ragionare, come dire, molto alla larga, invece bisognerebbe andare molto alla stretta, cioè nel senso, qui bisogna cominciare a fare le cose, da qualche parte bisogna cominciare, cioè qui bisogna iniziare a fare qualcosa, ma cosa si sta facendo per ora? Tutti i discorsi, tutte parole, tutte belle cose, il calcio, quello e quell'altro, qui siamo ancora una volta a un punto di partenza. È possibile che dopo 12 anni non si sia ancora analizzato nella maniera concreta il problema? Perché non si è preso subito la prima cosa da fare? Sì, il CT bene, ma la prima cosa da fare insieme al CT è cominciamo a mettere delle regole sui giovani, sui settori giovanili, velocemente, non abbiamo tempo da perdere, noi l'abbiamo già perso per anni e oggi ci ritroviamo in questa situazione, cioè la Spagna è un esempio da prendere in considerazione, da copiare copia e incolla, e anche se li copiamo una volta, pazienza, ma quella è il segnale, quella è la strada, qui si continua a ragionare di quello che si potrebbe fare, di quello che invece servirebbe, tutte queste logiche che da una parte qualcuno spinge qualcuno, qualcun altro spinge qualcun altro ancora. Ora, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare in questa maniera qua? Cioè io personalmente ti dico la verità, qualunque cosa verrà fatta, questo calcio mi ha veramente stufato.
1: Tra l'altro apprendiamo adesso anche da fonti autorevoli che ci sono altre problematiche che attanagliano Giovanni Malagò, perché la Procura federale sta indagando sulla sua presunta ineleggibilità, e io continuo a pensare Nick, che non c'è proprio unità di intenti in tutto il sistema calcio italiano, cioè non c'è una abbiamo scelto tutti quanti, andiamo avanti con lui, massimo appoggio alle sue idee. Qua invece si cerca sempre di dire vabbè, allora no, a me non piace, le correnti, no? Un po' come avviene quando ci sono le famose riunioni all'interno anche della Lega. È questo che ti porta a non andare da nessuna parte, le correnti e la mancanza di unità di intenti.
0: Lo so, però questo naturalmente noi riempiamo le trasmissioni di chiacchiere, di discorsi, di sensazioni, di pensieri, noi facciamo questo, lo facciamo dalla mattina alla sera e noi vogliamo commentare sempre quello che accade, ma ormai quello che accade è come se fosse una ruota che gira, sempre i soliti discorsi, sempre le solite cose, sempre le solite problematiche, una nazionale che ha le difficoltà e nessuno poi alla fine si fa confusione. Prendiamo spunto, no, dalle problematiche della nazionale, appena succede qualcosa, subito, e poi spariamo.
1: Esatto.
0: E poi spariamo. Spariamo definitivamente, il problema si è risolto, si sta quei 2 o 3 giorni, no, a parlarne, quella settimana, quei 10 giorni, e poi non si parla d'altro. E poi ritorna il campionato, ritornano le coppe, ritorna la Champions, e si va avanti, si continua ad andare avanti senza mai risolvere la situazione. Questo è il nostro paese, ma ribadisco, io francamente non sto più vedendo la soluzione, quindi io sono non amareggiato, sono stufo.
1: Sì, sì.
0: È un sentimento diverso, cioè io sono stufo di vedere sempre le stesse cose. E la cosa grave è che non sono stufi gli altri, cioè è possibile ci stufiamo noi, non si stufano gli altri di vedere sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi discorsi? Com'è possibile che nessuno si stufi di questa situazione?
1: E visto che la situazione ci ha stufato tantissimo, in una situazione talmente intricata, così intricata, visto che Maldini e Leonardo sono andati via, hanno dimostrato che in 10 giorni sono stati praticamente messi alla porta, chi è che si prenderà la responsabilità di fare il direttore tecnico della nazionale? Chiellini, ti posso dire che da ambienti della Juventus ci dicono che non accetterà l'eventuale richiesta, e non è neanche un ruolo che vorrebbe mai ricoprire, non l'ha voluto ricoprire nemmeno la Juventus, quindi si tiene il suo
0: Chiellini?
1: Sì, esatto, quindi si tiene il suo ruolo alla Juventus e non si muove. Resta Ranieri, però abbiamo visto anche che alla Roma con Gasperini magari si è creata qualche frizione, eccetera. Chi è che accetterà e quale sarebbe la figura giusta come direttore tecnico?
0: Questa è una bella domanda. La figura, io sarei, a questo punto sarei più per Ranieri, perché credo che Claudio possa rappresentare una buona soluzione sempre per la nostra nazionale, perché comunque è uno a cui che ci tiene tanto, che ha sempre cercato di dare il massimo per questa nazionale, diciamo dal punto di vista del tifo, no? Perché poi non l'ha mai praticata, però mi sembra una persona, una figura che sarebbe molto positiva per il nostro calcio. Io lo ritroverei molto positivo, e se accettasse questo ruolo sarei molto felice, perché Claudio ha una grande esperienza, è un allenatore che comunque, voglio dire, ha una capacità anche di aggregazione, no? Sappiamo tutti quello che vuol dire Ranieri, è stato molto bravo nell'esperienza a Cagliari, è stato molto bravo nell'esperienza alla Roma, è un allenatore che comunque sia, non è un divisivo, no? Diciamo, è uno che unisce, e il fatto che possa unire tante persone può dare una mano, però bisogna cominciare ad agire. Io lo ribadisco, cioè a me sembra che ancora una volta siamo alle prese con tante chiacchiere e pochi fatti, e io vorrei che questa volta qualcuno dicesse: ragazzi, bisogna cominciare così, il campionato primavera non può più avere giocatori di 20 anni, i giocatori di 20 anni vanno a giocare in B e in C, la primavera se la scordano, questo è un modo per fare, devono giocare almeno 3-4 italiani a volta, per dire, queste sono le cose da fare, diciamo la squadra deve essere al 50% fatta da giocatori italiani, questo serve oggi, questo serve, non tutto quello che stiamo vedendo adesso, che è tutto un déjà vu.
1: Nick, ci sono un paio di note vocali, andiamole a sentire, rispondiamo ai nostri amici, vai Maiocca.
2: Grande Cecca! Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco.
2: Ogni tanto lo risentiamo, il nostro super direttore. Una domanda ti volevo fare, mitico Ceccarini, ricordando i vecchi tempi delle mattine, dei pomeriggi con te. Ti voglio fare una domanda, per quanto riguarda Pellegrino, ci c'è una svolta nella Juventus? E poi altra domandina, se Cambiaso... e alla fine resterà, e anche a sto punto ti butto pure Gatti, quindi Gatti, Cambiaso e Pellegrino. Grazie Marco Moretta, un abbraccio a tutti.
1: Salutiamo Marco, ci porta sul mercato, poi credo che ci sia un altro audio che riguarda la nazionale, però è giusto, quindi poi ritorniamo.
0: Sì,
1: anche
0: grande Marco, lo saluto molto volentieri, ma per quanto riguarda il discorso di Pellegrino parto da lui, penso che sia un obiettivo della Juventus come sia un obiettivo anche della Fiorentina, perché anche la Fiorentina è molto forte su questo giocatore, perché pensa che sia fondamentalmente una soluzione giusta per sostituire Ken. Per quanto riguarda Cambiaso vuole stare alla Juve, a meno che non arrivi un'offerta di quelle clamorose non penso che andrà via. E poi la terza domanda era Cambiaso,
1: Gatti,
0: abbiamo
1: Gatti.
0: Detto Gatti, ecco, su Gatti, ma io penso che Gatti potrebbe essere una soluzione per il Napoli, perché comunque Allegri lo stima, lo vorrebbe avere con sé, se il Napoli dovesse proprio fare un difensore centrale, penso che il nome giusto da dare al Napoli in questo momento è quello di Gatti, però bisogna vedere poi se la Juventus lo può far partire, perché poi la Juve non è che può permettersi di cedere dei giocatori se poi allo stesso tempo non ha delle alternative o delle soluzioni interne, quindi questo è un po' anche il problema, e il problema deve essere questo, cioè deve essere centrato, non puoi prendere e far partire un giocatore se non hai un'alternativa. Però se la domanda è
3: questa, cioè se Gatti può essere un'alternativa forte per il Napoli, la risposta è sì.
1: Tra l'altro il Napoli credo sia forte su Badia Scilli in questo momento, quindi a quel punto Gatti scemerebbe un po' nella rossa delle scelte.
3: Ma sai, voglio dire, in questo momento Manna sta guardando tante soluzioni che possono essere quelle giuste, per cui Gatti costerebbe, qualcun altro può costare di meno, e quindi lui deve essere operativo su tutti i fronti.
1: Altra nota vocale, vai.
4: Ciao Enzo, Luigi.
1: Ciao.
4: Allora, a questo punto io mi aspetto di tutto. Dopo quello che è successo questa settimana con le dimissioni di Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetto anche che Malagò getta la spugna e si dimette anche lui. Non mi meraviglierei completamente di questa cosa. Ciao.
1: Ci potrebbe essere addirittura quest'altro colpo di scena, Nick?
3: Ma allora, direi che non ci si può certo meravigliare di nulla, come ha detto Luigi. Io sono d'accordo in quello che dice Luigi, guai meravigliarsi in quello che sta succedendo. Penso di no, perché Malagò fondamentalmente è molto attratto, no, dall'idea di avere un ruolo nel mondo dello sport. Quindi secondo me è molto difficile che possa decidere di abbandonare la possibilità che si è venuta a creare con la presidenza federale. Se dovesse però essere particolarmente osteggiato, o dovessero esserci delle problematiche inerenti, no, alla sua elezione, tutto quanto eccetera, che ripariamo, era un discorso relativo, no, al fatto se poteva essere eletto o meno, e dovessero venire fuori situazioni, diciamo, anche al di fuori di quello che è il suo compito, potrebbe fare una riflessione. Però secondo me non si farà molto condizionare da questo, cioè lo vedo molto determinato, ecco, nella sua idea di andare avanti in un certo tipo di percorso. Però con quello che abbiamo visto, cioè le dimissioni nel giro di pochi giorni di due uomini di calcio che erano stati chiamati per fare calcio, ormai non c'è da sorprendersi. Diciamo che è difficile, ma non impossibile.
1: Dice, ci scrive il nostro amico Armando D'Arezzo, mi spiegate gentilmente perché vanno a cercare il direttore tecnico quando poi l'allenatore deve stare bene a Malagò e company, fanno prima a sceglierlo direttamente loro. Anche questo ti fa capire.
3: È quello di cui si parlava, no? Esatto. In effetti è quello di cui stavamo parlando prima, ma ragazzi, questa è la realtà dei fatti, oggi siamo questi e non possiamo fare diversamente. Io capisco, forse non è stata proprio ideale la scelta di Pirlo, perché è giusto cercare Ancelotti, giusto cercare Guardiola. Non è stata secondo me una scelta ideale quella di andare a cercare un allenatore in questo senso come Pirlo, per queste motivazioni e per queste problematiche che esulano sicuramente dal valore di Andrea Pirlo, perché qui nessuno mette in discussione il valore di Andrea Pirlo, perché non è una questione di dire Pirlo non è buono, Pirlo non è adatto a fare l'allenatore della nazionale. Però c'è tutta una serie di problematiche che potevano essere prese in considerazione prima, no? Come dire, ma se noi andiamo su questa strada che succede? Poi c'è tutta una serie di complicazioni, allora vanno e va trovata un'altra, e questo a prescindere dal valore di un allenatore, capito?
1: Certo, certo. A proposito di allenatori, invece c'è un altro amico che spinge spesso su Baldini,
3: io a questo punto, se si deve, allora io a questo punto non avrei più dubbi. Allora, se devo continuare con questa tarantella, tengo Silvio Baldini, altrimenti si va dritti senza avere nessun tipo di ripensamento su un allenatore che si chiama Antonio Conte o Roberto Mancini. Per me, come ho detto altre volte, l'allenatore della nazionale italiana oggi virtualmente è Roberto Mancini, che piaccia o non piaccia. Ora, se si va a ricambiare per l'ennesima volta anche questo, allora è finita, ragazzi, e allora non c'è più, cioè non c'è più soluzione. Ecco, questo è un po' il discorso. Comunque, tanto siamo in attesa di capire, oggi ci toglieremo tanti dubbi. È un'altra pagina triste, dai, del calcio nostro, del calcio, sì, italiano, cioè la gente che pensa, io penso, no, agli altri paesi che ci stanno guardando e dicono, ma cosa fanno quelli in Italia? È un continuo, abbiamo cioè, io francamente diranno, ma siamo su scherzi a parte, perché succedono cose che naturalmente uno non può nemmeno immaginare o prevedere, quindi questa è la realtà dei fatti e purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione.
1: Guarda, a proposito di quello che mi hai appena detto, ci sono da registrare le parole al messaggero, a Repubblica, perdon, di Piquet, che praticamente ha detto Pep sarebbe stata una garanzia di successo perché è un fuoriclasse, però consiglio all'Italia, dovete investire sui giovani, portarli in prima squadra, costruire un'idea di calcio comune fra club e nazionale. Qualunque tecnico venga scelto, bisogna poi fidarsi e dargli tranquillità. Cioè è una ricetta talmente semplice che arriva dal mondo, sì, che da noi è inapplicabile, però.
0: Sì, sì, no, devo dire, noi ringraziamo Piquet del, sì, consiglio, bravo, perché è un consiglio di calcio, però sì, ci mancherebbe, cioè voglio dire, ci saremmo arrivati anche noi da soli a questa conclusione. Il problema è che ci siamo arrivati noi, ma non ci arrivano loro, cioè nel senso tutti siamo convinti di questo, gli addetti ai lavori, però noi non decidiamo, come dico sempre, noi facciamo opinione.

0: ma non possiamo decidere. Chi decide ascolti le opinioni, oppure se non è in grado di ascoltare le opinioni faccia un passo indietro, perché oggi c'è bisogno di questo. Giovani, giovani, giovani, ma per far sì che giovani, giovani, giovani sia, diciamo, la parola d'ordine del nuovo movimento calcistico, vanno messe delle regole, regole precise che a un certo momento i giocatori devono sempre giocare, devono avere, diciamo, delle occasioni, le squadre devono lanciare i giovani a costo anche di andare a essere penalizzate magari nelle competizioni internazionali. Questo per il bene del calcio italiano. Se poi ognuno pensa al proprio bene, allora va benissimo far giocare anche i giovani a 21 anni in primavera o 20 anni in primavera e farli sparire dai radar quando naturalmente c'è un'occasione tecnicamente uguale ma più o meno costosa, perché quando prende uno straniero lo paghi sempre meno rispetto a un italiano.
1: Ultima domanda sul mercato a proposito di giovani italiani: l'Inter sta prendendo Stones e punta Romero, vabbè, ma discorso a parte, è chiaro che poi dopo si punta anche su giocatori di livello per tenere alto il livello delle squadre. Mi dici un po' a che punto è la situazione Stones e quella di Romero all'Inter?
0: No, Stones l'hanno praticamente preso, sì. Mentre per quanto riguarda Romero mi sa che si è raffreddato notevolmente, perché a quel punto se vanno a fare Stones non penso vadano a fare un'altra operazione in entrata, penseranno a questo punto di investire la maggior parte dei soldi su quello che è sempre stato il loro grande obiettivo, ovvero l'esterno in sostituzione di Dumfries. Io penso che questo sarà il progetto che farà l'Inter prossimamente, perché non vedo sinceramente un'altra soluzione diversa. Ecco, mi sembra che in questo momento ci sia la volontà di andare in questa direzione, cioè di a questo punto sistemo la difesa con Stones e poi eventualmente faccio qualcosa di diverso se ho i soldi a disposizione per andare a prendere il sostituto di Dumfries, magari pronto a spenderci anche 40 milioni, 45. In questo caso il nome potrebbe essere quello di Spence del Tottenham.
1: Anche se bisogna alzare il tiro, perché le richieste sono comunque molto importanti. Nick, grazie davvero, grazie a Niccolò Ceccarini per il suo editoriale con noi. Ciao Nick, alla prossima.
0: Ciao a voi.
1: Ci fermiamo, dopo lo spazio editoriale comincerà Rotocalcio tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto. Preparate le vostre domande, entriamo nel dettaglio del mercato, ovviamente con un'occhio aperto al Consiglio Federale, dove ci trasporteremo alle ore 12:35 con Lorenzo Beccarisi. Tra poco.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato durissime ritorsioni contro l'Iran a seguito dell'attacco subito da una base militare statunitense in Giordania. Contestualmente, un raid aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita ha colpito l'Iraq orientale, provocando la morte di almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene e distruggendo depositi d'armi e infrastrutture logistiche delle milizie filoiraniane. La Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri con le forze dell'ordine durante le proteste del 20 luglio nel rione Pilastro, scaturite a seguito della morte di Abderrahim Fakir. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Stefano D'Ambrosio, contesta a vario titolo i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. È stato raggiunto l'accordo tra Aran e i sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità relativo al triennio 2025-27, riguarda quasi 600.000 lavoratori. L'intesa economica garantisce un aumento medio mensile lordo a regime pari a 209 euro, con un picco di 240 euro per la categoria infermieristica, oltre alla corresponsione degli arretrati maturati. Tensioni a Palazzo Madama per l'esame del decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle direttive europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento autorizza le forze dell'ordine all'utilizzo della videosorveglianza con riconoscimento facciale esclusivamente a reato avvenuto per l'identificazione dei sospetti. Duro l'attacco dell'opposizione con PD e Movimento 5 Stelle che denunciano una forzatura nei tempi d'approvazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista degli impianti di distribuzione carburante che non hanno ancora applicato il taglio delle accise disposto dal governo. L'indagine punta a verificare le anomalie rilevate sui prezzi alla pompa che nella giornata odierna hanno toccato medie di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,074 euro per il diesel in modalità self-service. Durissima presa di posizione di Beppe Grillo nei confronti dell'attuale dirigente

0: presidenza del Movimento 5 Stelle. Attraverso un intervento sul proprio blog, il fondatore accusa il partito di avere smarrito la propria carica innovatrice e i principi costitutivi per inseguire sondaggi e logiche di potere, abbandonando i temi storici della democrazia diretta e della transizione ecologica. Entra in vigore da domani la disposizione contenuta nel decreto PNRR che prevede la durata illimitata della carta d'identità per i cittadini che abbiano compiuto 70 anni al momento della richiesta. La misura non avrà valore retroattivo sui documenti in corso di validità e si propone di snellire le procedure burocratiche per la popolazione anziana e alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali. Tiene banco nel dibattito istituzionale il nodo della legge elettorale, in particolare il tema del ritorno delle preferenze. Intervenuto a Roma nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio al Senato, il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha affrontato la questione sottolineando come il dibattito sulle preferenze presenti da sempre argomenti a favore e contrari.
1: È pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. Io non lo metto in discussione. La cosa strana è che noi le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi far eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo. Quindi le abbiamo nel luogo più grande, nei luoghi più piccoli non l'abbiamo a metà, per cui ecco perché io sono a favore delle preferenze. E credo che meriti rispetto la tesi di chi dice le preferenze ci creano qualche problema, ma credo che la formula trovata non sia una cosa, un arzigogolio, sia una mediazione democratica. Perché ci sono tante definizioni del Parlamento, del parlamentarismo, ma il trovare posizioni che non accontentino nessuno, ma siano accettabili da tutti, è il cuore, secondo me, della partecipazione democratica nel Parlamento. E questo vuole esserne un esempio.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che vedrà un'ulteriore affermazione dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ci attende una giornata bollente, dato nei giorni successivi ulteriore aumento delle temperature. Come nuvolosità ben poco da segnalare, a parte un po' di variabilità che ancora interessa i settori orientali della Sicilia, ma per il resto giornata tranquillissima. E quindi anche come precipitazioni poco o nulla da segnalare, semmai appunto qualche locale piovasco potrebbe interessare ancora la Sicilia orientale. Magari temporale di calore in montagna, ma fenomeni davvero isolati. Insomma, sole protagonista, ma soprattutto caldo protagonista. E allora andiamo a vedere le temperature previste per questo giovedì, con le minime spesso sopra i 25 gradi, notti tropicali su tutta Italia, e le massime che toccheranno anche i 38-39 gradi. Le zone più bollenti saranno la pianura padana, le aree interne dell'Italia centrale, compresa la Sardegna. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Roberto Mancini ha ritrovato la nazionale quando pensava ormai di averla persa, richiamato lunedì con una telefonata da Giovanni Malagò mentre si trovava in Costa Azzurra dopo il tramonto della pista Pirlo e le dimissioni di Maldini Leonardo. Il tecnico di Esi, che ha firmato un contratto quadriennale da 2 milioni netti a stagione fino al 2030 con l'obiettivo ossessivo di riportare l'Italia ai mondiali, viene presentato a Roma insieme a Claudio Ranieri, figura da lui stesso suggerita per la direzione tecnica. Mancini è già al lavoro sul nuovo staff azzurro. Al nuovo CT il compito immediato di ricostruire il rapporto con i tifosi dopo il controverso addio in direzione Arabia e di affrontare la cronica crisi di talento del calcio italiano, a partire dal proibitivo girone di Nations League di settembre contro Francia, Belgio e Turchia. Giovanni Malagò ha illustrato i passaggi che hanno portato al nuovo assetto della FIGC. Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia e ho voluto che la scelta del tecnico fosse condivisa inizialmente con Maldini Leonardo. Lo sgarbo di Mancini nel 2023, quando ha lasciato la panchina della nazionale per andare in Arabia Saudita, è stato valutato tutto, ma il tecnico ha già chiesto scusa pubblicamente. Sul

0: Mancato inserimento di Giorgio Chiellini, il presidente federale ha aggiunto: per rispetto verso i club che mi hanno sostenuto, non vado a tesserare dirigenti che lavorano già in Serie A. La Juventus è vicina a definire con il Paris Saint-Germain il ritorno di Randal Kolo Muani in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni d'euro più bonus, mantenendo aperti i contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee. L'Inter ha bloccato John Stones a parametro zero e rinnovato Jan Bissek fino al 2031, frenando momentaneamente sulla pista Cristian Romero per elevato ingaggio dell'argentino. Il Milan ha ufficializzato l'acquisto del difensore Sakun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro, mentre Rafael Leao ha raggiunto la squadra in Australia in attesa di novità sulla trattativa con il Fenerbahce. Volley, la nazionale italiana maschile affronta domani alle 9 italiane gli Stati Uniti a Ningbo, in Cina, nei quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha dichiarato: sarà una sfida equilibrata contro un avversario d'altissimo livello. La chiave risiederà nell'interpretazione dei momenti decisivi e nella capacità di rimanere focalizzati sul nostro gioco. La vincente incrocerà in semifinale una tra Giappone e Cina.
1: Un doppio oro da favola per l'Italschermo ai mondiali di Hong Kong. A trionfare, nella prima giornata dedicata ai team event, sono i fiorettisti e le sciabolatrici. Sulle pedane della Asia World Arena, il poker azzurro di fiorettisti formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con il CT Simone Vagni in panchina, supera di fila Malesia, Brasile ed Egitto, prima di imporsi in semifinale per 45-37 sul temibile Giappone. La finale contro i padroni di casa di Hong Kong è un capolavoro. Gli azzurri sono più forti di tutto e vincono in rimonta per 45-44, bissando il titolo iridato di Tbilisi 2025.
2: È bello tirare in palazzetti come questi, gremiti di tifosi, anche se ti favano l'avversario, e comunque ovviamente quello ci ha messo in difficoltà, però comunque essere comunque guardati in uno sport che comunque non è molto seguito è bellissimo, quindi vabbè, vincere poi a casa loro è ancora più bello, probabilmente se vinciamo a casa nostra è ancora più bello, però così è bellissimo.
1: Fa festa anche la squadra azzurra di spada femminile. Alberta Santuccio, Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, guidate dal CT Dario Chiadò, battono Australia, Svizzera e Hong Kong, per poi piegare in semifinale la Corea per 45-44 e nell'assalto per l'oro l'Estonia per 31-30.
3: È stata una chiusura un po' in salita, ma l'importante è portare a casa il match. Eravamo state troppo brave per non chiudere in bellezza, era un titolo che ci mancava, lo volevamo e dall'inizio della giornata abbiamo dimostrato di essere insomma sul pezzo e quindi siamo contentissime.
1: Per l'Italia i podi nella rassegna cinese salgono a 7, 3 ori e 4 argenti, davvero un bel bottino.
0: Conto alla rovescia per i campionati europei assoluti di canottaggio. Il bacino della Schirana di Varese ospiterà 450 atleti di 31 nazioni. L'Italia sarà al via con 22 equipaggi e 50 azzurri, il contingente più numeroso della manifestazione. Riflettori puntati sul 4 di coppia maschile campione del mondo e vice campione olimpico. A presentare l'evento il presidente federale Rossano Galtarossa. Ora la parola passa al campo.
4: Un appuntamento importante in questa stagione 2026, a un mese dal mondiale assoluto, quindi una tappa che dal punto di vista temporale è utile per capire a che livello sono di prestazione, ovviamente sono le nostre atlete e i nostri atleti, ma nel frattempo la possibilità di andare a cercare di conquistare dei titoli continentali. Varese da anni ormai è diventato un punto fermo per quello che sono gli appuntamenti remieri nazionali, ma soprattutto internazionali, Coppe del Mondo e quest'anno il campionato europeo, quindi la dimostrazione è che intanto c'è un comitato organizzatore in grado di garantire l'organizzazione di eventi così importanti e poi un bacino, un territorio, un lago che garantisce delle competizioni eccellenti di livello altissimo, apprezzato non solo dagli italiani ma anche a livello internazionale, e quindi questo per noi è un fiore all'occhiello.
0: C'è fiducia anche tra gli atleti, come testimoniano la vigilia Giovanni e Alice Codato.
5: I primi allenamenti è andato tutto liscio, il campo gara non mente mai, non smentisce, puntiamo sempre in alto. e faremo sicuramente il nostro meglio, e anche col tifo di casa ci sarà qualcosa in più. Essere qua in casa e vedere proprio amici e parenti che sono venuti qua per te è proprio una cosa diversa, molto speciale.
6: Speriamo di portare un buon risultato.

tentato di fare una bella gara, molto veloce ovviamente, e perché no, magari riprodurre anche la medaglia dell'anno scorso. Sicuramente molto alla gioia del tifo appunto di casa, degli amici, le emozioni che si hanno vissute con loro anche tutti questi anni, è sempre bello.

Buon mercoledì 29 luglio, io vi avverto amici, ben ritrovati sul mio canale. Un giorno, prima o poi, ci faranno pagare anche l'aria per respirare. Cioè, quando esci di casa ti dicono, stai respirando, paga. Perché siamo arrivati in un mondo, e siamo entrati in un mondo sempre più assurdo da capire, e che appartiene anche al mondo e al modo di fare della Federazione Italiana Gioco Calcio. Bisognerebbe prendere distanze. Faccio un esempio clamoroso, ne abbiamo parlato ieri. Oggi conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri. Io non è che abbia tutta questa voglia di ascoltarla, no? Però è un popolo, quello italiano, che dovrebbe usufruire di un servizio da parte di tutte le emittenti, che evidentemente, fin quando c'è posto, poi magari non c'è posto per tutti, hanno voglia di riprendere le prime dichiarazioni del direttore tecnico, presidente del CT, del selezionatore. È un servizio. Questo dovrebbe essere pubblico per tutti e non chiedere 500 euro per entrare. È una cosa che, a parte la pantomima di ieri, che su una fuga di notizie relative a Mancini, la scoperta dell'acqua calda, si sono affrettati a smentire una cosa che poi Malagò ha confermato pochi minuti dopo, semplicemente perché se tu ammetti i cellulari e i telefonini durante l'assemblea, è normale che qualcuno scriva a qualche altro. Ma ripeto, era il segreto di Pulcinella, lo sapeva anche il mio amico che si occupa di altre cose e mai ha visto una partita di calcio, che sarebbe stato Mancini. Si capiva dalla sera prima. Ma per dirvi come funziona, io ti do un servizio che entra nelle case degli italiani, e agli italiani do le prime parole. Dovresti essere tu contento, ma cosa mi fai pagare? Ma la categoria dovrebbe disertare in massa un evento del genere. Cioè, se questo è l'andazzo, non ci andiamo, perché non è giusto. Però è sempre lo stesso discorso che ieri ho citato: Zazzaroni, che ha fatto i complimenti a Mancini per il suo coraggio, e quindi va tutto bene, il coraggio non si capisce di cosa. Io non voglio più rientrare nella vicenda del 2023, ma quando vi ho detto ieri che i popcorn sono finiti, evidentemente devo uscire adesso e andare a trovare una scorta, devo trovare un posto, un supermercato da qualche parte, devo prendere i popcorn, perché stiamo continuando, è proprio senza fine, è un pozzo senza fondo di brutte figure. Noi la schiena dritta non ce l'abbiamo, e quindi non ci ribelliamo dinanzi alle cose più elementari, nel senso che la prima conferenza di Mancini e Ranieri, a chi interessa e a chi no, questo è un altro tipo di argomento, ma a chi interessa deve essere trasmessa quasi a reti unificate gratis, non che tu mi chiedi soldi per riprenderla. Se siete in tempo, metteteci un punto, prendetevi 10 giorni di ferie, ma rispettate anche il lavoro degli altri, altrimenti noi andiamo per la nostra strada di competenza. Parlo di mercato, che è meglio. Qualche giorno fa, lo scorso weekend credo, avevo fatto un video dal titolo Juve 7 giorni d'oro. 7 giorni d'oro perché bisognava andare a raccogliere, e la Juve si appresta a raccogliere, perché il fatto di aver ufficializzato ieri la cessione di Openda significa che entrerà un attaccante, e sono stati lavori non stop ormai, voi dite, da 2 anni. Io vi dico in modo più intenso negli ultimi 3-4 mesi, da 2 anni proprio 2 anni no, ma dal giugno o dopo il 20 io vi ho sempre detto che la Juve avrebbe mirato e puntato quello tipo di obiettivo, al netto di tutti gli altri nomi fatti, e che c'era ottimismo quando la situazione veniva considerata compromessa. Adesso questo ottimismo deve essere certificato, e lo stesso Paris Saint-Germain vuole certificarlo. Aspettiamo chiaramente che venga certificato, perché dobbiamo arrivare fino in fondo. Quello che posso dirvi è che nelle ultime 40

72 ore, Colombani ha detto no a proposte molto più importanti a livello di ingaggio, evidentemente perché è convinto che in qualche modo sarà liberato. Di questo argomento ne riparleremo, mentre su Pellegrino la Juventus ha preso una riflessione che ha rimesso in corsa la Fiorentina, che ricorderete aveva fatto un incontro con il Parma un po' di tempo fa, oltre un mese fa a Milano, aveva chiesto Pellegrino in previsione, ma questo lo aggiungo io, di un'eventuale cessione di Ken. È un profilo che piace molto, che piace anche all'estero. Adesso non bisogna tirare la corda, la Juventus ha chiesto una pausa di riflessione perché deve fare Colomouani, e quando magari deciderà di tornare su Pellegrino non sarà più libero, faccio un esempio, e quindi dovrà andare su Zirkzee, un altro attaccante, oppure sarà libero. Ma intanto la Fiorentina si è informata, è un'operazione da circa 30 milioni tutto compreso, ma deve essere un obbligo di riscatto, almeno così vorrebbe il Parma, obbligo di riscatto che la Juve intanto vuole concedere per Colomouani, quindi siamo dentro tutto questo emisfero di incastri e di situazioni che non dipendono da me, non dipendono da voi, ma non dipendono anche dal caso, nel senso che quando siamo arrivati a fine luglio non è un caso che adesso possa aumentare la frenesia. Immaginate cosa accadrà negli ultimi 10 giorni di mercato, dal 20 agosto in poi, sarà una baraonda. Complimenti alle squadre che invece, alle società che invece le squadre le stanno mettendo a posto adesso. La Fiorentina deve pensare alle uscite, Somme piace al Venezia. Il Venezia può cedere Boinen al Verona, il Venezia può prendere Montipuovi, ve ne avevo parlato in esclusiva, dal Verona, e ci sarà un incontro nel giro di 48 ore. Fizgin è un centrocampista che il Toro aspetta dopo aver raggiunto tutti gli accordi, arriva dall'Ajax, così come è abbastanza ben delineata la trattativa che porterà Perri, il portiere, ad essere il nuovo difensore Granata. Ci sono attivismi, momenti di attivismo al Sassuolo con la trattativa che vi ho raccontato in esclusiva, Bove, che va soltanto formalizzata. Aspettiamo sicuramente la Roma, che è su varie piste, spagnole, costose, 55 milioni, italiane sicuramente no. Resta ancora il nome di Nusa, ma mi aspetto che i regali possano essere scartati da Gasperini, almeno un altro, in attesa della partenza per il Galles, dove la Roma farà la seconda parte di preparazione, quindi stiamo entrando nel vivo. Non ho degli aggiornamenti sulle AO, sto lavorando su un paio di cose, ma ne parliamo casomai nel prossimo video. E Lucumi è un altro discorso che c'è fila. Lucumi avrebbe delle scelte fatte nella sua testa, ma se io scelgo te, tu devi scegliere me, giusto? Perché se io ti scelgo e tu non mi scegli, va a finire che scelgo un altro. Questa è un po' la sintesi del discorso. Ieri c'è stato un contatto nuovo con la Juventus, ma la Juventus per ora è concentrata su altre cose, pur apprezzando Lucumi. Ha mercato in Turchia, ha mercato in Inghilterra, c'è stato un sondaggio del Como. Non lo paghi più 27, 28, ma lo paghi 21, 22. Qui si tratta di capire soltanto le priorità. Le priorità fanno la differenza, e questo l'abbiamo sempre saputo, nel senso che se devi destinare una parte del tuo tesoretto per un attaccante, ti piace, significa correre il rischio di essere scavalcati. L'Inter, siamo al giorno numero 51, 48, 49 di Frattesi che non si muove verso l'estero, ed è una cosa da seguire, ma questi e altri argomenti, magari anche nuovi, verranno trattati nel prossimo video. Volevo dirvi che vi chiederò 50 euro a testa per ascoltare i miei video, considerato che per ascoltare Mancini e Ranieri bisogna, per riprendere le interviste e quindi ascoltare, nel senso, se le riprendi, le mandi alla gente che le ascolta, devi pagare, vi chiederò 50 euro. Questo non accadrà mai. Lo sapete e vi ringrazio. Buon mercoledì e a presto.

nuova edizione del TG di 3B e parto oggi con un argomento delicato: i pirocumulonimbi o temporali di fuoco. Sono dei temporali che si possono formare, anche se sono molto rari, al di sopra di incendi. Più vasti sono gli incendi e più è possibile che si formi questo temporale, anche se, ripeto, è un evento molto raro ma anche molto pericoloso. Praticamente il caldo dell'incendio scalda l'aria sopra di sé, l'aria calda comincia a salire verso l'alto, trascina con sé l'umidità presente naturalmente in atmosfera, trascina con sé anche la fuliggine, anche le braci dell'incendio. Salendo l'aria si raffredda, l'umidità condensa e si forma una nuvola. Questa nuvola può diventare un cumulonimbo, quindi la nube di un temporale. La beffa però è che la pioggia che cade da quel temporale difficilmente arriverà a terra perché evapora strada facendo a causa del calore di fuoco. Possono essere molto pericolosi perché accompagnati da raffiche di vento che influenzano l'incendio sottostante, poi ci sono i fumi, insomma diventano molto pericolosi anche per i soccorritori. E purtroppo in Francia un paio di giorni fa se n'è verificato uno. Situazione incendica è delicata anche da noi, i prossimi giorni avremo purtroppo le condizioni meteo ideali, tra virgolette, per lo sviluppo di incendi, per la propagazione più che altro degli incendi. Ricordo che la causa degli incendi è quasi sempre umana, quasi mai naturale. Allora, che succede da noi? Tanto caldo a causa dell'anticiclone nordafricano che rimonta sul Mediterraneo e sull'Italia. Guardate le temperature che registreremo nei prossimi giorni, partendo da questo mercoledì: 38 gradi a Firenze, 36 a Roma. Giovedì si toccano i 39 a Firenze, i 37 a Torino, a Roma, a Bologna, i 36 a Milano e a Napoli. Venerdì 40 gradi a Bologna, Firenze e nel weekend ulteriore rialzo e anche tutta la prossima settimana farà davvero molto caldo. Anche il Mar Mediterraneo sta registrando temperature elevate con valori in superficie che sfiorano anche i 30 gradi, in alcuni casi li superano. Anche questo è un segnale del cambiamento climatico. Il Mediterraneo è sempre più caldo purtroppo negli ultimi anni, spesso anche nella stagione invernale, non solo d'estate. Per il resto nulla da segnalare, calma piatta con l'alta pressione sull'Europa e sull'Italia, c'è un po' di instabilità sulla Sicilia o quantomeno su Malta. Sfiora anche la Sicilia, in effetti nelle prossime ore potrà verificarsi anche qualche piovasco in Sicilia, qualche temporale di calore sulle Alpi, ma per il resto, ripeto, calma piatta. Anche il vento sarà debole, da segnalare al momento solo locali rinforzi nel nord della Sardegna, le bocche di Bonifacio nel Golfo della Sinara e poi sul canale di Sicilia. Con questo è tutto, ma per i dettagli sull'ondata di caldo in arrivo vi aspetto come sempre sull'app di 3B Meteo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.

0: Il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima. Ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'abnomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti. Certi giocatori giovani sono stati capaci di inserire al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
1: Sì.
0: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
1: Vai, fai un esempio.
0: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE, nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
1: Sì,
0: Ma
1: certo.
0: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta.
1: Eh sì,
0: Mi sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era quello di prima,
1: Gavina?
0: come si chiama?
1: Gavina?
0: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
1: Gavina?
0: Tommasi.
1: Ah, Tommasi.
0: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali, devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche rimane, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, è lì.

Spieghiamo questo noi, sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema, ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano.

0: sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo, eh.
1: No, no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
0: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito in combinazione, ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi fanno giocare a spot. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato. E lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ha
1: Sì,
0: preso,
1: sì, sì.
0: dovrà ricreargli le basi e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'è un sacco di problemi del Torino, gli mancano giocatori, gli mancano centrocampisti. E c'è da ricostruire questo Comuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno. So. Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi vorrà giocare. Io ho le prime impressioni che ho avuto lì. Secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
1: Non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
0: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
1: Certo.
0: Allora lì incominci a poterti sbilanciare per
1: No,
0: qualsiasi squadra.
1: c'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla una big adesso, visto che partecipa alla Champions.
0: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella, tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio secondo me potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che che magari perde in casa.

0: casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
1: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini?
0: Beh,
1: Da ex partenopeo.
0: Tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, quindi lui va alla sostanza, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi certo. Uno che sfrutta
1: corto muso,
0: bravo, non musetto, corto muso, quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale, mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no? Quel rigore che non so se c'era per la Spagna, una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Certo. Il calcio è così, ad alto livello devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed l'esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
1: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
0: Ciao, stammi bene.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Ma perché ci dà un po', secondo me, mia opinione personale, la dimensione di tempi operativi che dobbiamo mettere in discussione noi, è nostro dovere secondo me, nel senso che mi sembra che dalla nascita di un'idea dentro la Roma alla realizzazione di questa idea ci siano in mezzo dei tempi tecnici un po' troppo compassati. È una società un po' lenta nel chiudere le operazioni, secondo lei?
1: Sì, probabilmente è così, però a volte siamo motore a scoppio, a volte siamo motore diesel, no? Però nella durata poi il diesel viaggia, va avanti. Comunque sì, evidentemente, anche se poi il giocatore era a scadenza, in generale dobbiamo essere più bravi perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c'è Ryan Fredkin qui presente, e questo, come abbiamo già visto a gennaio, è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. D'altra parte questo è anche un anno un po' particolare, nel senso che ci sono i mondiali di mezzo, e il mese di giugno è stato un po' di paralisi, un po' anche l'avvicendamento insomma che poi è arrivato d'amico, però mi sembra che adesso ci si comincia un po' da parte di tutti a muovere, e io Celi che chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l'anno scorso, insomma, la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto, però calcisticamente io sono convinto che noi ci rinforzeremo anche, saremo anche forse meglio.

0: Benvenuti Mediaset.
1: Salve mister, sono passati 55 giorni da quel Verona-Roma, c'è una stagione che per la Roma alle porte che per la Roma significa una ripartenza esaltante per quello che sono stati gli ultimi anni. Lei che stato d'animo ha di fronte a quello che adesso ha? Perché poi lei ci ha anche un po' abituato, no, a sollecitare questa società, questo ambiente, a guardare tutti nella stessa direzione con una solerzia importante, perché gli obiettivi sono importanti.
2: Ma noi siamo tutti, anche l'ambiente, siamo sempre molto molto sollecitati. È chiaro che c'è stata questa pausa lunga, però adesso siamo di nuovo qui a Trigoria, ci siamo tutti. E forse quando, insomma, il periodo di vacanza è stato, anche per i motivi che ho detto, probabilmente prima del mondiale di mezzo, è stato sicuramente molto più lento di altri anni, però io sono abituato a guardare sempre avanti, a guardare l'obiettivo. Noi abbiamo un obiettivo straordinario, è chiaro che ci sono delle difficoltà e delle informazioni che a volte cambiano, no? Cioè io da un anno che sono qui, quello che trovo ogni tanto che ho delle informazioni, poi magari dopo un po' di tempo diventano altre. Così vale per il fair play finanziario, dove anch'io speravo che l'accesso in Champions fosse determinante per risolverlo, poi magari vieni a sapere che non è così. Però è anche vero l'opposto, che bisogna adattarsi, perché l'obiettivo e lo scopo che vogliamo raggiungere è più alto di tutto. Vogliamo diventare meglio, vogliamo essere più bravi, vogliamo essere più forti, e quindi di fronte a qualunque imprevisto che capita, e io me ne sono trovati tanti, bisogna resettare, rifare una strategia nuova e rimettersi nella condizione con un'unica cosa, di sfruttare l'entusiasmo che c'è in questa piazza, le possibilità che ha questa società, che comunque magari con i suoi difetti ma anche tanti pregi, in funzione di un'unica cosa, quella di fare una bella squadra.
0: Fiorani, TGR Lazio.
3: Sì, buongiorno mister. Lei dice l'obiettivo è migliorare, l'anno scorso siete arrivati terzi, quindi sta dicendo che si punta allo scudetto?
2: Vabbè, lei ha semplificato molto, volutamente. Comunque apprezzo questa cosa, no, non è quello. Quando ci si vuole migliorare non è l'obiettivo. Sarebbe bello stabilizzarsi in quelle zone alte di classifica. Poi di conseguenza, se riesci, secondo me, per quella che è la mia esperienza, se riesci a stare alto e con, insomma, con una bella solidità, poi dopo arriva anche il momento che punti a quello, sicuro. In questo momento l'obiettivo immediato è quello di stabilizzarci più in alto possibile, di migliorarci, come ho detto prima, rispetto a un risultato che la squadra ha sicuramente meritato, però mi permetto di dire che è andata anche un po' oltre, no? Quello che erano le proprie aspettative. Qual è l'obiettivo? Quello di diventare ancora più forti.
0: Pugliese, Gazzetta dello Sport.
4: Salve mister, io le volevo chiedere questo. Oggi sono arrivati due rinnovi, quelli di Cristante e Mancini, quindi volevo chiedere un giudizio da parte sua, soprattutto se si aspetta un terzo rinnovo che balla, che è quello di Lorenzo Pellegrini.
2: Sì, ma questo era anche questo nelle previsioni, quando insomma a un certo punto nel finale del campionato era stabilito, poi il fatto che sia arrivato in questo momento però vuol dire che probabilmente gli accordi erano già anche stati raggiunti, adesso è stato siglato, no? Quello di Pellegrini è un'altra cosa che sicuramente mi auguro, però sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio di fine campionato, e quindi probabilmente i tempi per questo motivo sono un po' più lunghi, però anche lui, mi auguro che possa al più presto intanto recuperare fisicamente e poi dopo raggiungere l'accordo.
0: Marota, Corriere dello Sport.
5: Ecco, mister, buon pomeriggio, ben trovato. Vorrei tornare su quel discorso di prima dei passaggi, della lentezza che a volte viene descritta in questo modo. La Roma, diciamo, già da diverso tempo non ha un amministratore delegato, non ha un direttore generale, non ha un direttore dell'area tecnica. Volevo capire, lei che ha un filo diretto con la proprietà, se queste figure realmente mancano, se possono aiutare anche a velocizzare certi passaggi oppure no, e in che modo si lavora in una società che di fatto 11 mesi l'anno non c'è fisicamente qui.
2: Allora, io mi occupo dell'area tecnica, quindi lascio perdere tutta quella che è l'organizzativa e di tutti gli altri settori che riguardano la società. L'area tecnica in questo momento è una bella area, bella compatta, con competenza e capacità. E questo è quello che per me è più importante. Siamo partiti da una settimana, ma direi molto bene. Io ho un rapporto diretto con la proprietà, quindi a me non manca proprio niente di questo. Sotto quell'aspetto c'è un rapporto diretto molto, molto vero, di confronto, e quindi magari a volte con pensieri o tempi, più che pensieri, tempi diversi, però ognuno bisogna anche rispettare le caratteristiche di tutte le persone, no? E quindi, come ho detto prima, magari siamo un motore un po' lento a partire, però poi dopo magari diventiamo un bel trattore, no? che maciniamo strada. Credo che comunque siamo partiti e che adesso mi auguro... Anzi, sono convinto che le prossime settimane magari questo diesel comincia a raggiungere un'altra velocità.
0: Baldarchi, Corriere della Sera.
6: Salve, mister. Lei, eravamo ancora durante la scorsa stagione, aveva tratteggiato un mercato in cui la Roma sarebbero servite 3-4 colpi però mirati per rinforzare la squadra. Si aspetta ancora un'evoluzione del genere da quest'estate, e se il mancato rinnovo di Celik comunque scopre la Roma da quel punto di vista e serve quindi un innesto ulteriore? Grazie.
2: Il mio programma è stato sempre quello, cioè i famosi 3-4 colpi di qualità nella rosa, diciamo che ha finito il campionato, al netto di giocatori in prestito che sono andati via, mi pare sono 5, e quindi penso che quei 3-4 colpi andavano un po' a sostituire, però fatti in un certo modo. Poi è chiaro che devi switchare, no? Se va via uno, lo devi rimpiazzare, altrimenti non completi la rosa. Questo è quello che, come ho detto prima, è andato via Celik, sicuramente rimpiazzeremo il ruolo, altrimenti rimaniamo scoperti, questo è normale.
0: Carina, il messaggero.
7: Salve mister, io volevo chiederle, anche prima lei è tornato sul fatto che lei credeva appunto che l'approdo in Champions fosse sufficiente per sanare appunto i conti con la UEFA, al di là dei bilanci di appartenenza. Comunque volevo chiederle, in questa settimana nella quale la proprietà è stata presente qui a Trigoria, avete capito se è necessaria almeno la cessione di un big o se ne può fare a meno? Grazie.
2: Sì, su questi temi, almeno nell'arco dell'anno, da giugno scorso a arrivare oggi, c'è stato sempre un'evoluzione, un cambiamento di informazioni, no? Probabilmente anche per la proprietà è stato così, perché è un accordo particolare, no? Quello con, e quindi cambiano anche i numeri di volta in volta, e come ho detto prima ti devi purtroppo adattare, e probabilmente sarà così. Poi è stato spostato dal 30 giugno in avanti per dare un po' tutte

0: non è la Roma l'unica società coinvolta in questo. La speranza è quella di una volta per tutte definire questa cosa, è una speranza che vorremmo tutti quanti, però mi rendo anche conto che in pochi mesi non è facile rimediare a un qualcosa che si è creato in parecchi anni. Il compito è difficile sotto il profilo dei numeri, però ci metteremo tutta e faremo di tutto per risolvere una volta per tutte questo problema e permettere poi anche alla società stessa di essere più libera negli investimenti e nelle scelte. E questo è sicuramente un compito arduo, soprattutto per il direttore sportivo, però questo non impedisce di fare anche degli acquisti e delle entrate, e questo è anche una buona notizia, se vogliamo.
1: Juric, La Repubblica.
2: Eccoci, mister. E ha appena detto il nuovo direttore sportivo, vorrei commentare insomma questo nuovo ingresso di una persona che ha lavorato con lei. Quanto è importante magari questa vicinanza, no? Lavorare gomito a gomito, lei aveva detto nella scorsa stagione che magari non era stato proprio così, quindi le voglio chiedere sia il cambio dalla scorsa stagione a questa e questi primi 15 giorni di lavoro insieme a Toni D'Amico. Grazie.
0: Beh, sicuramente ci conosciamo, abbiamo fatto altre stagioni, quindi il rapporto è diretto e costante, la comunicazione tra noi due è continua, nel rispetto del suo ruolo, che è lui che porta avanti il mercato, le trattative, i rapporti e quant'altro. Però è chiaro che quando sei a conoscenza dei problemi di uno e dell'altro, insomma, lavori sicuramente in modo più agevole e con buono spirito.
1: Passi il tempo.
3: Buongiorno, lei parlava di 3-4 innesti di qualità, no? Visto che lo scorso anno in un reparto preciso, ovvero diciamo gli esterni d'attacco, insomma attaccanti che possano giocare con Malen, in questo senso alle spalle di Malen, è stato un po' un reparto problematico. Ecco, quanti innesti lei si aspetta in quella zona di campo, e in questo senso il ruolo di Sulé, che è stato insomma al centro di alcune voci di mercato nel mese di giugno, intanto come l'ha ritrovato fisicamente vista la pubalgia e se è un calciatore centrale per lei o se si possono aprire anche spiragli di cessione. Grazie.
0: Noi in questo momento davanti c'è Sulé e Dybala come attaccanti esterni e basta, quindi io mi aspetto due giocatori in quei ruoli. Sulé al centro del mercato, io li vedo tutti al centro del mercato in questo periodo, c'è mille giocatori in entrata e in uscita, quindi no, penso che molte di queste situazioni siano dovute anche ai procuratori che si muovono, che girano e che fanno, poi dopo giustamente voi riportate tutte quante quelle che sono gli incontri, anche le semplici chiacchierate che possono fare, però questo di poi dopo ci sono sempre quello che conta sono se ci sono delle offerte vere, se ci sono delle trattative in entrata vere, queste sono le cose. Intanto il giocatore è bello disponibile come sempre, anche se si è presentato con qualche chiletto di troppo, ma però che sta buttando giù molto bene, sta lavorando bene.
1: Franquelli, il romanista.
4: Buon pomeriggio, mister. Volevo chiederle quali saranno le gerarchie a centrocampo. Lo scorso anno si partiva da Koné, Cristante, Di Medi e poi gli altri. Mi chiedo se in virtù di mercato mondiale, rinnovi, cambia qualcosa o se ha già qualche idea.
0: Non ci sono gerarchie, sono quattro giocatori in questo momento, tutti molto forti, tutti molto affidabili. Prevedo che avremo tante partite da giocare. Non è un reparto così numeroso, ma questo anche per scelta mia, proprio per dare la possibilità a tutti di giocare con frequenza,

0: fiducia. Quindi in questo momento siamo a posto.
1: Paglioni, Sport Italia.
2: Buongiorno mister, volevo chiedere, secondo lei, al di là del ragionamento sul motoroscopio, il diesel, la Roma, anche mettendola a paragone con gli altri club di Serie A, ma anche i club europei contro la quale giocherà in Champions League, la vede in ritardo sul mercato e avrebbe preferito avere almeno un nuovo innesto all'inizio di questo ritiro, oppure, conoscendo la situazione, si è in linea con quanto aveva immaginato al termine della passata stagione? Grazie.
0: No, al termine della passata stagione tutti quanti speravamo, come sempre, di partire all'inizio della preparazione anche con più giocatori, chiaramente, anche se sapevamo benissimo che col Mondiale tanti giocatori erano impegnati e che quindi sarebbero poi arrivati a singhiozzo. È una situazione, mi sembra, tolto rarissimi casi, ma veramente rari, che riguarda tutti. Che mi sembra che questo periodo è stato abbastanza bloccato un po' per tutte quante le squadre. Noi abbiamo perso in rosa parecchi giocatori che erano in prestito e quindi forse siamo numericamente inferiori e dobbiamo rimpiazzare almeno questi, però mi sembra che adesso diventa la situazione che si sta aprendo un po' per tutti quanti e noi siamo tutti quanti vorremmo essere più avanti, ma siamo in linea con quello che rispecchia un po' il mercato.
1: Facciamo l'ultima, Balzani, leggo.
3: Buongiorno mister, non le chiedo nulla sulle trattative perché immagino non ci dirà nulla, però un profilo come Somerville, un profilo come poteva essere Greenwood, sono profili prendibili per la Roma come costi di cartellino, come stipendio, oppure si sta volando un po' troppo alto?
0: Evidentemente no, ma per scelta, non perché la Roma magari non o la proprietà non se lo possa permettere, ma la scelta è quella di stabilire un target di contratti e questo lo trovo giusto, significativo, perché ad esempio ci sono giocatori che hanno portato la squadra in Champions nel terzo posto e vedersi magari poi superati così clamorosamente da altri appena arrivati non lo trovo, crea sicuramente problemi, quindi aver stabilito oltretutto è anche utile per la società perché è indispensabile il monte ingaggi. E poi alcuni, quando non si può arrivare e rispettare quei parametri, è chiaro che bisogna guardare su altri giocatori.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Permettetemi di dedicare un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus. Grazie.
5: Grazie mister, e come d'abitudine iniziamo dalla nostra piattaforma, grazie.
6: Buon pomeriggio mister, Simone di noi Juventus Play e Juventus.com, le chiedo come sono andati questi primi giorni iniziali di lavoro e come ha ritrovato i ragazzi anche in vista del test di domani in Svizzera, grazie.
4: Allora, i primi giorni si sono sviluppati tutti seguendo un copione ordinato e organizzato. Li ho ritrovati consapevoli di ciò che non siamo riusciti a fare nello scorso campionato, ma altrettanto consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e di quello che possiamo andare a fare. Ci sono state prestazioni di assoluto livello che hanno determinato questa consapevolezza, come però ci sono state prestazioni al di sotto di quelle che possiamo permetterci, ed è proprio lavorando su questi difetti che poi dobbiamo andare a preparare la prossima stagione.
7: Buongiorno mister, Francesco Cosatti, Sky Sport. Le chiedo come ha vissuto questi 50 giorni, dal 2-2 col Toro al 13 luglio, all'inizio della nuova preparazione, perché è cambiato tanto. È cambiata la società, è andato via Comolli, è arrivato Giovanni Carnevali, che conosce da tanto tempo, è arrivata una nuova figura come Massara. Come l'ha vissuta lei e anche cosa ne pensa, come sono stati insomma, i primi giorni di lavoro insieme anche?
4: Io... Il mio pensiero va sempre a quello che è il mio operato e quello che potevo fare di meglio. Io devo sempre andare poi a pensare su ciò che potevo fare in maniera differente che poteva determinare quello che è stato il finale di campionato. È chiaro che sappiamo tutti che ci vuole altro. Li ho vissuti con un malessere addosso perché noi si vive di risultati, noi facciamo questo lavoro qui, veniamo condizionati nella vita personale da quello che sono i nostri risultati. Per cui il pensiero è andato a organizzare tutto in maniera che si possa avere un percorso differente già dall'inizio, già da domani, perché troveremo una squadra che è avanti da un punto di vista della preparazione, una squadra che fra una settimana inizia il campionato. Abbiamo analizzato anche quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, però la strada su cui ci siamo messi è quella giusta, ma è stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere che va sicuramente cambiato. Saper strappare, saper mettersi ritti sui pedali e saper strappare quando è il momento è la cosa più importante da fare, perché poi lo sappiamo che la Juventus non è fatta per stare alla ruota, per cui dobbiamo saper fare questi strappi qui.
8: Buongiorno, mister Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Le chiedo se lei ravvisa la necessità di avere nella prossima Juventus gente più coraggiosa, con maggiore mentalità, gente che abbia anche esperienza di vittoria, che possa trascinare questo gruppo, perché è un po' imploso nel finale, anche dal punto di vista psicologico. Le butto lì la frase di Locatelli dopo Juventus-Fiorentina, quando disse: non siamo stati capaci di reggere la pressione di questo momento. Io le chiedo se ovviamente non vorrà più sentire frasi di questo genere.
4: Allora, torno a ripetere che io devo allenare meglio di quello che ho fatto la scorsa stagione, perché i buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento, non soltanto con le parole. Però sappiamo tutti che la nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata o potenziata, di essere rafforzata, potenziata, e in alcune caselle probabilmente anche completata. E questo ho detto, lo sappiamo tutti, forse, o meglio, lo sappiamo tutti. Per cui è da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile, però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi, però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
7: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno, da quando lei è arrivato a Torino, era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno deve parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
4: L'anno scorso, o perlomeno ora, stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti. È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità che abbiamo fatto alcune prestazioni. Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta chiamandosi in questa maniera qui, e vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica, però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
9: Prego. Buongiorno mister, ben ritrovato. Nicola Gallo, Mediapason. Le volevo chiedere come ha trovato i giocatori che non erano a disposizione l'anno scorso e con cui quindi ha avuto un primo contatto in questi giorni, e come sta Thuram, che abbiamo visto con un ginocchio un po' fasciato nel momento in cui abbiamo potuto vedere.
4: Come abbiamo ritrovato i calciatori?
9: Che non aveva a disposizione nella passata stagione, che sono rientrati dai prestiti, e come sta Thuram?
4: Per alcune società, a causa delle situazioni che possono capitare, il calciomercato non è più solo comprare e vendere, e anche ridare la possibilità ad alcuni calciatori che hanno fatto esperienze differenti.
9: Non riusciamo a spegnere? Il telefono di Sky. Ok, grazie.
4: Di dargli la possibilità di far vedere un'altra volta il loro valore, perché anche questi ultimi sono un patrimonio importante della società, e soprattutto questi ultimi dobbiamo essere bravi a valutarli con estrema

0: attenzione, però non li conoscevo direttamente prima, anche se so benissimo di cosa stiamo parlando, ma li ho trovati particolarmente stimolati a farsi apprezzare.
1: Buongiorno mister Filippo Corrà.
0: Mi avevi chiesto scusa? Turan deve eseguire questo percorso di lavoro differenziato e in questo momento sta trovando dei miglioramenti su quella che è la sua difficoltà che l'ha tenuto un po' fermo a fine campionato l'anno scorso.
1: Buongiorno mister Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Praticamente 50 giorni fa lei ha chiuso il campionato dicendo che a questa Juve servivano dei rinforzi di personalità. Adesso sono arrivati Ekator, che ha 19 anni, è venuto al Genoa, e ieri è arrivato Celik a parametro zero. Fra 5 settimane inizia il campionato. Le volevo chiedere, lei si aspetta ancora un gran mercato e su Vlahovic ha messo una pietra sopra o c'è ancora una speranza? Siccome è svincolato in questo momento.
0: Ma per quanto riguarda il mercato, l'ho già detto, c'è un lavoro importante da fare, però io sono tranquillo che verrà fatto, perché la nostra volontà è quella di riuscire a mettere a posto questa rosa con quello che ci manca, e tutti, come ho detto, siamo in sintonia sulla direzione da seguire. Poi è chiaro che delle difficoltà in base a quella che è stata la classifica dell'anno precedente, in base a quello che sono le richieste del mercato in generale, le troveremo, però vedo i direttori molto impegnati e li reputo capaci di mettere a posto quello che ci necessita. Poi su Vlahovic, io quello che era nel recinto della mia competenza prima che finisse il campionato l'ho fatto e io faccio valutazioni tecniche. Poi c'è un altro aspetto economico che non è di mia competenza e dopo che è finito il campionato non ci ho riparlato, ma lui sa come la penso su di lui. Per cui poi io penso, e mi sembra di aver visto, che i nostri direttori hanno sempre le porte aperte degli uffici, insomma, ecco. È chiaro che per entrare bisogna citofonare poi.
2: Prego.
3: Buongiorno mister Paolo Pirisi, Tutto Sport. Ti chiedo se in queste settimane hai avuto modo di sentire Yıldız e come lo gestirete da lunedì in avanti, soprattutto dal punto di vista di gestione dei carichi di lavoro e comunque tutta la parte fisica pre-campionato. Grazie.
0: Noi su questo abbiamo uno staff di primissimo livello. Sotto tutti i punti di vista abbiamo staff di primissimo livello, per cui lo aspettiamo a braccia aperte, perché per noi è molte cose Yıldız, e secondo quelli che sono stati i discorsi fatti, i pensieri che abbiamo, Yıldız tornerà e sarà quasi nelle condizioni di rientrare subito in gruppo, perché aveva bisogno di un po' di riposo, e mi sembra che poi questo riposo abbia portato giovamento da quello che ci siamo detti. Però verrà valutato bene e poi, se ci sarà bisogno, anche a lui verrà dato un lavoro programmato adatto per quelle che sono le sue necessità. E probabilmente si seguirà una strada, insomma, anche oltre che con la squadra, di lavoro differenziato, perché

0: giusto andare nella profondità dei problemi e cercare di mettergli a disposizione tutto il meglio che gli possiamo dare.
1: Buon pomeriggio, mister Fabio Riva alla stampa. Abbiamo parlato tanto di mercato, quindi vorrei chiederle che aiuto nello specifico possono dare i nuovi innesti Selic e Decatur e di contro come il mercato può incidere sulla serenità, sull'impegno, sull'integrazione di quei giocatori che già sanno che tendenzialmente dovranno andare via. Penso a Di Gregorio, penso ad alcuni attaccanti. Grazie mille.
0: Allora, scusami, ripetimi un attimo per favore. Non ho solo l'inizio.
1: Cator e
0: No. Ah,
1: Selic, che aiuto possono dare?
0: Selic. Selic è un calciatore, come parlava prima il suo collega, di carattere, è un calciatore sicuramente affidabile, con un carattere da guerriero, e qui penso sia stata una buona idea della Juventus andarlo a portare a casa. Non avrà sicuramente problemi di inserimento lui, perché è un calciatore esperto, è un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti e che sarà di facile inserimento. Jeff Ecator è un potenziale importante che la società, i direttori sono stati bravi a portarlo a casa, perché ha le qualità dell'attaccante moderno, dell'attaccante che ha tutte le caratteristiche per essere un numero 9 completo. È chiaro che un'età dove c'è ancora da mettergli a disposizione del tempo, c'è ancora da farlo crescere in tranquillità e su delle caratteristiche è proprio forte in maniera visibile, perché ce l'ha da quando è nato, quelle qualità lì e quelle caratteristiche, però è chiaro che deve fare un percorso di completamento e lui è stimolatissimo, perché siamo rimasti un po' insieme a fine allenamento qualche minuto in questo inizio di preparazione. Si vede che gli brillano gli occhi ad essere a far parte di questa rosa e di questa società. Il mercato aperto può condizionare, è fatto così, abbiamo detto che cercheremo di fare le cose prima possibile, però il mercato è aperto, per cui è una cosa che dobbiamo con cui dobbiamo saperci convivere, perché poi può succedere che parta qualche calciatore, perché visto il non risultato finale dell'anno scorso, può essere che siamo costretti a vendere qualcuno e poi ci faremo trovare pronti, o perlomeno potrebbe essere che una sera alle 8 ricevete una notifica che poi è stato preso un calciatore nuovo all'improvviso, come è successo ieri, e che ci può permettere poi di andare a lavorare essendo una rosa più completa, ecco. Ma bisogna saperci convivere con questa nuova situazione, anche perché poi quello che è successo ieri denota di avere a che fare con una società forte, perché le società forti sanno un po' sorprendere qualche volta, e quello che è successo ieri lo evidenzia. anche perché dire in anticipo il nome dei calciatori che stiamo

0: trattando significa creare complicazioni alle trattative, per cui gli faccio i complimenti ai miei direttori perché si fa così.
1: Ultima domanda, grazie.
2: Buongiorno, mister Antonio Paolino, Radio Bianconera. La società in queste poche settimane in cui magari vi siete confrontati si è appellata al senso di responsabilità della squadra, dell'allenatore, probabilmente anche. Che garanzie ha avuto dalla società per il mercato o di vicinanza per la prossima stagione? Perché sappiamo anche come sono andate le vicende quest'estate con chi ha preceduto Carnevali, cioè il rapporto che c'era un po' tra lei e il direttore precedente ha portato a una rottura, a una rivoluzione importante che non ci aspettavamo più a un certo punto, terminato il campionato. Grazie.
0: No, no. Allora, io ho sempre avuto un buon rapporto con tutti i dirigenti e tutti i direttori con i quali ho lavorato nella mia carriera. Poi con qualcuno ho avuto anche punti di vista differenti. Però io parlo di calciatori con la società e con i direttori, ma con la società io non parlo di dirigenti e di direttori, e la società con me non parla di direttori, parla di calciatori, per cui sono cose che sono successe e probabilmente un po' di difficoltà quando entri poi in corsa. Non hai molto tempo di instaurare rapporti fuori dal campo perché entri subito dentro, ti devi allenare, devi andare a giocare e hai meno tempo per conoscerti fuori. Ma François ce l'avevo davanti allo spogliatoio, erano me tutti i momenti di tutta la giornata. Si usciva a cena insieme con il direttore comune lì, nonostante che lui avesse impegni societari dall'altra parte, però veniva spessissimo a stare con noi al campo, per cui da un punto di vista mio tutto regolare. È chiaro che con Carnevali e Massara ci conosciamo bene. Con Massara io ci ho già lavorato e conosco benissimo il suo livello di qualità, il suo livello top di fare il direttore, mentre con Carnevali non ci ho mai lavorato, ma è la stima reciproca e il rapporto che abbiamo da anni che ci lega.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
6: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
7: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
8: Seie Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
9: La misura non avrà valore retroattivo sui documenti in corso di validità e si propone di snellire le procedure burocratiche per la popolazione anziana e alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali. Tiene banco nel dibattito istituzionale il nodo della legge elettorale, in particolare il tema del ritorno delle preferenze. Intervenuto a Roma nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio al Senato, il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha affrontato la questione sottolineando come il dibattito sulle preferenze presenti da sempre argomenti a favore e contrari.
10: È pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. Io non lo metto in discussione. La cosa strana è che noi le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi far eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo. Quindi le abbiamo nel luogo più grande, nei luoghi più piccoli, non l'abbiamo a metà, per cui ecco perché io sono a favore delle preferenze e credo che meriti rispetto alla tesi di chi dice le preferenze ci creano qualche problema, ma credo che la formula trovata non sia una cosa, un arzigogolio, sia una mediazione democratica, perché ci sono tante definizioni del Parlamento, del parlamentarismo, ma il trovare posizioni che non accontentino nessuno ma siano accettabili da tutti è il cuore, secondo me, della partecipazione democratica nel Parlamento, e questo vuole esserne un esempio.
11: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che vedrà un'ulteriore affermazione dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e su Italia. Insomma, ci attende una giornata bollente, dato nei giorni successivi ulteriore aumento delle temperature. Come nuvolosità ben poco da segnalare, a parte un po' di variabilità che ancora interessa i settori orientali della Sicilia, ma per il resto giornata tranquillissima. E quindi anche come precipitazioni poco o nulla da segnalare, semmai appunto qualche locale piovasco potrebbe interessare ancora la Sicilia orientale. Magari temporale di calore in montagna, ma fenomeni davvero isolati. Insomma, sole protagonista, ma soprattutto caldo protagonista. E allora andiamo a vedere le temperature previste per questo giovedì, con le minime spesso sopra i 25 gradi, notti tropicali su tutta Italia, e le massime che toccheranno anche i 38-39 gradi. Le zone più bollenti saranno la pianura padana, le aree interne dell'Italia centrale, compresa la Sardegna. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: con l'obiettivo ossessivo di riportare l'Italia ai mondiali, viene presentato a Roma insieme a Claudio Ranieri, figura da lui stesso suggerita per la direzione tecnica. Mancini è già al lavoro sul nuovo staff azzurro. Al nuovo CT il compito immediato di ricostruire il rapporto con i tifosi dopo il controverso addio in direzione Arabia e di affrontare la cronica crisi di talento del calcio italiano, a partire dal proibitivo girone di Nations League di settembre contro Francia, Belgio e Turchia. Giovanni Maragò ha illustrato i passaggi che hanno portato al nuovo assetto della FIGC. Perché non ho scelto subito Mancini? Perché ho sempre creduto nel concetto di Club Italia e ho voluto che la scelta del tecnico fosse condivisa inizialmente con Maldini e Leonardo. Lo sgarbo di Mancini nel 2023, quando ha lasciato la panchina della nazionale per andare in Arabia Saudita, è stato valutato tutto, ma il tecnico ha già chiesto scusa pubblicamente. Sul mancato inserimento di Giorgio Chiellini, il presidente federale ha aggiunto: per rispetto verso i club che mi hanno sostenuto, non vado a tesserare dirigenti che lavorano già in Serie A. La Juventus è vicina a definire con il Paris Saint-Germain il ritorno di Randal Kolo Muani in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni d'euro più bonus, mantenendo aperti i contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee. L'Inter ha bloccato John Stones a parametro zero e rinnovato Jan Bissek fino al 2031, frenando momentaneamente sulla pista Cristian Romero per elevato ingaggio dell'argentino. Il Milan ha ufficializzato l'acquisto del difensore Sakun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro, mentre Rafael Leao ha raggiunto la squadra in Australia in attesa di novità sulla trattativa con il Fenerbahce. Volley, la nazionale italiana maschile affronta domani alle 9 italiane gli Stati Uniti a Ningbo, in Cina, nei quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha dichiarato: sarà una sfida equilibrata contro un avversario d'altissimo livello. La chiave risiederà nell'interpretazione dei momenti decisivi e nella capacità di rimanere focalizzati sul nostro gioco. La vincente incrocerà in semifinale una tra Giappone e Cina.
1: Un doppio oro da favola per l'Italschermo ai mondiali di Hong Kong. A trionfare, nella prima giornata dedicata ai team event, sono i fiorettisti e le sciabolatrici. Sulle pedane della Asia World Arena, il poker azzurro di fiorettisti formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con il CT Simone Vanni in panchina, supera di fila Malesia, Brasile ed Egitto, prima di imporsi in semifinale per 45-37 sul temibile Giappone. La finale contro i padroni di casa di Hong Kong è un capolavoro. Gli azzurri sono più forti di tutto e vincono in rimonta per 45-44, bissando il titolo iridato di Tbilisi 2025.
2: È bello tirare in palazzetti come questi, gremiti di tifosi, anche se ti favano l'avversario, e comunque ovviamente quello ci ha messo in difficoltà, però comunque essere comunque guardati in uno sport che comunque non è molto seguito è bellissimo. Quindi vabbè, vincere poi a casa loro è ancora più bello, probabilmente se vinciamo a casa nostra è ancora più bello, però così è bellissimo.
1: Fa festa anche la squadra azzurra di spada femminile. Alberta Santuccio, Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, guidate dal CT Dario Chiadò, battono Australia, Svizzera e Hong Kong, per poi piegare in semifinale la Corea per 45-44 e nell'assalto per l'oro l'Estonia per 31-30.
3: È stata una chiusura un po' in salita, ma l'importante è portare a casa il match. Eravamo state troppo brave per non chiudere in bellezza. Era un titolo che ci mancava, lo volevamo, e dall'inizio della giornata abbiamo dimostrato di essere insomma sul pezzo, e quindi siamo contentissime.
1: Per l'Italia i podi nella rassegna cinese salgono a 7, 3 ori e 4 argenti, davvero un bel bottino.
0: Conto alla rovescia per i campionati europei assoluti di canottaggio. Il bacino della Schirana di Varese ospiterà 450 atleti di 31 nazioni. L'Italia sarà al via con 22 equipaggi e 50 azzurri, il contingente più numeroso della manifestazione. Riflettori puntati sul 4 di coppia maschile campione del mondo e vice campione olimpico. A presentare l'evento il presidente federale Rossano Galtarossa. Ora la parola passa al campo.
4: Un appuntamento importante in questa stagione 2026, a un mese dal mondiale assoluto, quindi una tappa che dal punto di vista temporale è utile per capire a che livello sono di prestazione, ovviamente sono le nostre atlete e i nostri atleti, ma nel frattempo la possibilità di andare a cercare di conquistare un continentali. E da anni ormai è diventato un punto fermo per quello che è, sono gli appuntamenti remieri nazionali, ma soprattutto internazionali, Coppe del Mondo e quest'anno il campionato

0: europeo, quindi la dimostrazione è che intanto c'è un comitato organizzatore in grado di garantire l'organizzazione di eventi così importanti, e poi un bacino, un territorio, un lago che garantisce delle competizioni eccellenti di livello altissimo, apprezzato non solo dagli italiani ma anche a livello internazionale, e quindi questo per noi è un fiore all'occhiello.
1: C'è fiducia anche tra gli atleti, come testimoniano la vigilia Giovanni e Alice Codato.
2: I primi allenamenti è andato tutto liscio, il campo gara non mente mai, non smentisce, puntiamo sempre in alto e faremo sicuramente il nostro meglio, e anche col tifo di casa ci sarà qualcosa in più. E vedere proprio amici e parenti che sono venuti qua per te è una cosa diversa, molto speciale.
3: Speriamo di portare un buon risultato, di fare una bella gara, molto veloce ovviamente, e perché no, magari riprodurre anche la medaglia dell'anno scorso. Sicuramente molta la gioia del tifo appunto di casa, degli amici, le emozioni che si hanno vissute con loro anche in tutti questi anni. Bello.

Buon mercoledì 29 luglio, io vi avverto amici, un giorno prima o poi ci faranno pagare anche l'aria per respirare, cioè quando esci di casa ti dicono stai respirando, paga, perché siamo arrivati in un mondo e siamo entrati in un mondo sempre più assurdo da capire e che appartiene anche al mondo e al modo di fare della Federazione Italiana di Calcio. Bisogna... Faccio un esempio. Clamoroso, ne abbiamo parlato ieri. Oggi, conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri. Io non è che abbia tutta questa voglia di ascoltarla. Popolo, quello italiano che dovrebbe usufruire di un servizio da parte di tutte le emittenti che evidentemente, fin quando c'è posto, poi magari non c'è posto per tutti, hanno voglia di riprendere le prime dichiarazioni del direttore tecnico, presidente del CT, del selezionatore. Questo dovrebbe essere pubblico per tutti e non chiedere 500 euro per entrare. È una cosa che, a parte la pantomima di ieri, che su una fuga di notizie relative a Mancini, la scoperta dell'acqua calda, si sono affrettati a smentire una cosa che poi Malagò ha confermato pochi minuti dopo, semplicemente perché se tu ammetti i cellulari e i telefonini durante l'assemblea, è normale che qualcuno scriva qualche altro. Ma ripeto, era il segreto di Pulcinella, lo sapeva anche il mio amico che si occupa di altre cose e mai ha visto una partita di calcio, che sarebbe stato Mancini, si capiva dalla sera prima. Ma per dirvi come funziona, io ti do un servizio che entra nelle case degli italiani e agli italiani do le prime parole. Dovresti essere tu contento, ma cosa mi fai pagare? Ma la categoria dovrebbe disertare in massa un evento del genere. Cioè, se questo è l'andazzo, non ci andiamo. Non ci andiamo perché non è giusto, però è sempre lo stesso discorso che ieri ho citato Zazzaroni che ha fatto i complimenti a Mancini per il suo coraggio e quindi va tutto bene, il coraggio non si capisce di cosa, io non voglio più rientrare nella vicenda del 2023, ma quando vi ho detto ieri che i popcorn sono finiti, evidentemente devo uscire adesso e andare a trovare una scorta, devo trovare un posto, un supermercato da qualche parte. Devo prendere i popcorn perché stiamo continuando, è proprio senza fine, è un pozzo senza fondo di brutte figure. Noi la schiena dritta non ce l'abbiamo e quindi non ci ribelliamo dinanzi alle cose più elementari, nel senso che la conferenza, la prima conferenza di Mancini e Ranieri, a chi interessa e a chi no, questo è un altro tipo di argomento, ma a chi interessa deve essere... trasmessa quasi a reti unificate gratis, non che tu mi chiedi soldi per riprenderla. Se siete in tempo, metteteci un punto, prendete 10 giorni di ferie, ma rispettate anche il lavoro degli altri, altrimenti noi andiamo per la nostra strada di competenza. Parlo di mercato che è meglio. Qualche giorno fa, lo scorso weekend, credo, avevo fatto un video dal titolo Juve 7 giorni d'oro. 7 giorni d'oro perché bisognava andare a raccogliere e la Juve si appresta a raccogliere perché il fatto di aver ufficializzato ieri la cessione di Openda significa che entrerà un attaccante e sono stati lavori non stop. Ormai voi dite da 2 anni, io vi dico in modo più intenso negli ultimi 3-4 mesi, da 2 anni proprio 2 anni no, ma dal giugno o dopo il 20 io vi ho sempre detto che la Juve avrebbe mirato e puntato quello tipo di obiettivo al netto di tutti gli altri nomi fatti e che c'era ottimismo quando la situazione veniva considerata compromessa. Adesso questo ottimismo deve essere certificato e lo stesso Paris Saint-Germain vuole certificarlo. Aspettiamo chiaramente che venga certificato perché dobbiamo arrivare fino in fondo. Quello che posso dirvi è che nelle ultime 48-72 ore Colomboigny ha detto no a proposte molto più importanti a livello di ingaggio, evidentemente perché è convinto che in qualche modo sarà liberato. Di questo argomento ne riparleremo, mentre su Pellegrino la Juventus ha preso una riflessione che ha rimesso in corsa la Fiorentina, che ricorderete
aveva fatto un incontro con il Parma un po' di tempo fa, oltre un mese fa a Milano, aveva chiesto Pellegrino in previsione, ma questo lo aggiungo io, di un'eventuale cessione di Ken. È un profilo che piace molto, che piace anche all'estero. Adesso non bisogna tirare la corda, la Juventus ha chiesto una pausa di riflessione perché deve fare Colomouani, e quando magari deciderà di tornare su Pellegrino non sarà più libero, faccio un esempio, e quindi dovrà andare su Zirkzee o un altro attaccante, oppure sarà libero. Ma intanto la Fiorentina si è informata, è un'operazione da circa 30 milioni tutto compreso, ma deve essere un obbligo di riscatto, almeno così vorrebbe il Parma, obbligo di riscatto che la Juve intanto vuole concedere per Colomouani. Quindi siamo dentro tutto questo emisfero di incassi e di situazioni che non dipendono da me, non dipendono da voi, ma non dipendono anche dal caso, nel senso che quando siamo arrivati a fine luglio non è un caso che adesso possa aumentare la frenesia. Immaginate cosa accadrà negli ultimi 10 giorni di mercato, dal 20 agosto in poi, sarà una baraonda. Complimenti alle squadre che invece, alle società che invece le squadre le stanno mettendo a posto adesso. La Fiorentina deve pensare alle uscite, Somm piace al Venezia, il Venezia può cedere Boinen al Verona, il Venezia può prendere Montipove, ve ne avevo parlato in esclusiva, dal Verona, e ci sarà un incontro nel giro di 48 ore. Fitzgin è un centrocampista che il Toro aspetta dopo aver raggiunto tutti gli accordi, arriva dall'Ajax, così come è abbastanza ben delineata la trattativa che porterà Perri, il portiere, ad essere il nuovo difensore Granata. Ci sono attivismi, momenti di attivismo al Sassuolo con la trattativa che vi ho raccontato in esclusiva, Bowe, che va soltanto formalizzata. Aspettiamo sicuramente la Roma, che è su varie piste, spagnole, costose, 55 milioni, italiane sicuramente no, resta ancora il nome di Nusa, ma mi aspetto che i regali possano essere scartati da Gasperini, almeno un altro, in attesa della partenza per il Galles, dove la Roma farà la seconda parte di preparazione, quindi stiamo entrando nel vivo. Non ho degli aggiornamenti su Leao, sto lavorando su un paio di cose, ma ne parliamo casomai nel prossimo video. E Lukumi è un altro discorso che c'è fila. Lukumi avrebbe delle scelte fatte nella sua testa, ma se io scelgo te, tu devi scegliere me, giusto? Perché se io ti scelgo e tu non mi scegli, va a finire che scelgo un altro. Questa è un po' la sintesi del discorso. Ieri c'è stato un contatto nuovo con la Juventus, ma la Juventus per ora è concentrata su altre cose, pur apprezzando Lukumi. Ha mercato in Turchia, ha mercato in Inghilterra, c'è stato un sondaggio del Como. Non lo paghi più 27-28, ma lo paghi 21-22. Qui si tratta di capire soltanto le priorità. Le priorità fanno la differenza, e questo l'abbiamo sempre saputo, nel senso che se devi destinare una parte del tuo tesoretto per un attaccante, ti piace quel difensore e aspetti. Da oggi in poi significa correre il rischio di essere scavalcati. L'Inter non ha di questi problemi perché aspetta Stones per le visite, non ha sicuramente mollato Romero. Siamo al giorno numero 51, 48, 49 di Frattesi che non si muove verso l'estero, ed è una cosa da seguire. Ma questi e altri argomenti, magari anche nuovi, verranno trattati nel prossimo video. Volevo dirvi che vi chiederò 50 euro a testa per ascoltare i miei video, considerato che per ascoltare Mancini e Ranieri bisogna, per riprendere le interviste, quindi ascoltare, nel senso se le riprendi, le mandi alla gente che le ascolta, devi pagare, vi chiederò 50 euro. Questo non accadrà mai. Lo sapete e vi ringrazio. Buon mercoledì e a presto.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri, e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. E c'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono ultimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello, ecco. Poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole, uno vuole quello, l'altro, lascia il tempo che trova. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore e poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: Sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione, quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. E credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale, ecco. Tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa: deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, soprattutto mandargli i giocatori.

0: anche a livello giovanile, che questa
1: fastidio,
0: è una cosa assurda.
1: È un fastidio
0: e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
1: I 16 giorni di Maldini e Leonardo, invece, come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
0: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono, e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco. Devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
1: però
0: perché ognuno comunque
1: messi...
0: ha sempre.
1: Se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa autonomia.
0: Sì, però ripeto, quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione, e poi alla fine cambi, ecco.
1: Sì, bisogna vedere
0: mi
1: anche
0: sembra che è stato descritto.
1: Bisogna vedere all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo.
0: E infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la stanza?
1: Io no, tu? Io no.
0: E allora?
1: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
0: Ma Ranieri non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona, e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco. Quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore. Quindi per me è una cosa molto positiva.
1: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
0: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
1: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
0: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi, che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
1: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Füllkrug, potrebbe essere secondo te un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio?
0: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano, e quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa. Però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano, ecco. Questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
1: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te perché ha accettato questa situazione, perché ha accettato l'offerta della Lazio?
0: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, la sua

0: quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda. E quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio. Ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
1: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
0: Eh
1: Ecco,
0: sì,
1: adesso.
0: lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta, che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data in una grande città come quella di Roma, e in una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
1: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
1: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
0: No, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno, e quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi. L'allenatore, un ottimo allenatore, ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco, perché si sono avvicendati parecchio. Darei tutto in mano a Chiellini, e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
1: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
0: Poi
1: livello, però evidentemente ci
0: sai,
1: sono tanti infortuni.
0: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
1: Sì.
0: soprattutto nell'ultimo anno. Quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto molto di competenti, ecco. Quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che hai, ecco.
1: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
0: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato, e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine, sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori, e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si viva la giornata, Lorenzo.
1: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
0: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
1: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito

0: molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio, però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra, ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna secondo me era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento, quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma, ancora è alla ricerca, in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco, quindi è sicuramente quello che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo, ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice
1: le righe,
0: Malen, perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no, quello che
1: Lo so,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Vabbè,
0: suscitato
1: qui
0: un
1: ormai
0: entusiasmo.
1: sono i social che ti portano a
0: Eh
1: fare
0: sì.
1: questo, la gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro, insomma.
0: Sì. Probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
1: Certo.
0: Sarri, lo vedi? Sarri è pronto a
1: È
0: rilanciarsi?
1: curioso, perché il gioco di Sarri, diciamo che è veramente
0: Certo,
1: diverso che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente. Quindi, come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: Ma
0: no, no,
1: questo vale
0: insomma,
1: per qualsiasi allenatore,
0: il passaggio dalla
1: eh?
0: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti temi.
1: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
0: Massimo, grazie, come sempre, per il tuo
1: a voi,
0: intervento.
1: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorridere, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza, che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino a

0: da Trani, minori e maggiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
1: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, il gusto di volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
4: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo dell'Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente vocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
1: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
5: In un'epoca in cui siamo sempre connessi e raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte, il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele, arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
6: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
5: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare,

0: realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
1: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo, 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
3: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di mitico cultura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Candellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
4: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Candellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti, appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Tocche Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
5: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
6: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse, all'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato con l'epoca...
7: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
10: Seie Comment Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
11: Tipo di novità ci saranno? Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
12: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
11: Partiamo naturalmente dalla nazionale, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico. Una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione, si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
12: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'Europeo. Conte era un altro profilo di altissimo livello.

E poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così.

0: uno o l'altro, lascia il tempo che trova. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore e poi un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
1: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte su Mancini, pesava, quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
0: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione, quindi è inutile che dia esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato è stato. Dobbiamo ricominciare e io credo che sia un profilo buono come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di tirarle fuori. E credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione che a volte è un po' troppo servile, a volte è un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dice, i compartimenti stagni non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale e soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile, che
1: Ecco,
0: questa è una cosa
1: un
0: assurda,
1: fastidio.
0: è un fastidio e questa è una cosa assurda, quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente. Di alcuni club della Serie A che non sono all'altezza di capire determinate cose.
1: I 16 giorni di Maldini e Leonardo, invece, come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
0: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma, credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco. Devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
1: Però
0: perché ognuno comunque ha sempre.
1: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
0: Sì,
1: autonomia
0: però ripeto,
1: decisionale.
0: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
1: Sì, bisogna
0: Quindi
1: vedere
0: mi
1: anche
0: sembra che è stato descritto.
1: All'inizio
0: Sì.
1: che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
0: E
1: con.
0: infatti quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la
1: Io no,
0: stanza?
1: non
0: Io
1: c'ero.
0: no, tu? E
1: Io no.
0: allora?
1: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
0: Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni. Ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
1: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza di calcio di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
0: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
1: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
0: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente.

0: La sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
1: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio?
0: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco, negli ultimi anni, poi dopo Immobile ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
1: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
0: A me Gattuso, abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale soprattutto, in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
1: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi,
0: Eh
1: ecco,
0: sì,
1: adesso.
0: lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano, adesso esce da una situazione brutta, che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data in una grande città come quella di Roma e in una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dà sempre il verdetto, Lorenzo.
1: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
1: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
0: No, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno, quindi poi come uscita dalla Champions League è stato proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco, perché si sono avvicendati parecchio. Darei tutto in mano a Chiellini, e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
1: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara, e quindi i professionisti ci
0: Insomma.
1: sono per poter allestire una squadra di
0: Poi,
1: livello, però evidentemente ci
0: sai,
1: sono difficoltà.
0: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
1: Sì.
0: soprattutto nell'ultimo anno, quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto, molto di competenti, ecco. Quindi bisogna sempre associare la competenza al budget che hai, ecco.
1: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice. Sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan è sempre, parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si viva la giornata, Lorenzo.
1: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
0: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
1: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
0: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio, però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra, ecco. Deve confermarsi su una grande città. A Bologna secondo me era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi se rivedrà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
1: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, non dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma, ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
0: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente, ecco. Come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo, ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
1: No, no, no, è un ottimo
0: sotto
1: vice
0: le righe,
1: Malen, perché
0: insomma.
1: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
0: Lo
1: quello che
0: so,
1: mi ha
0: però.
1: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
0: Qui
1: suscitato tanto
0: ormai
1: entusiasmo.
0: sono i social che ti portano a
1: Eh
0: far
1: sì.
0: questo, la gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro, insomma.
1: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
0: Certo.
1: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a rilanciarsi?
0: È sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
1: Certo, diverso
0: diverso
1: rispetto a...
0: da quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
1: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
0: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
1: Certo,
0: Ma
1: no,
0: questo
1: no,
0: vale per
1: insomma,
0: qualsiasi
1: il passaggio dalla
0: allenatore,
1: difesa a 3 alla difesa a 4, ma non solo, ecco, ci saranno
0: eh.
1: tanti temi.
0: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni.
1: Massimo, grazie, come sempre, per
0: Grazie
1: il tuo
0: a voi,
1: intervento.
0: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
1: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un accorato appello al mondo politico affinché ritrovi reciproco rispetto ed eviti inutili aggressività verbali. Il Capo dello Stato ha definito inammissibili le violenze in Val di Susa, sottolineando che non si possono adattare le leggi ai singoli casi di cronaca come per il caso Roggero, per non rischiare di compromettere la tenuta democratica e l'autorevolezza dello Stato. Il prefetto di Torino, Donato Cafagni, ha emesso 3 provvedimenti d'urgenza a seguito degli scontri scoppiati nei giorni scorsi al cantiere della Torino-Lione. Da mezzanotte entra in vigore il divieto assoluto di campeggio libero su tutto il territorio di Susa e Bussoleno, fino a lunedì prossimo, assieme allo stop all'accesso in gruppo nelle aree adiacenti ai cantieri e all'obbligo di non girare a volto coperto in tutta la Val di Susa. Svolta nell'esame della posizione d'Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia presso la Giunta per le autorizzazioni della Camera, il presidente dell'organismo, Davis Dori, ha disposto l'accesso per tutti i componenti alla documentazione a supporto informatico inviato dal procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, garantendo il pieno esercizio delle prerogative parlamentari pur nel rispetto dei criteri previsti di riservatezza. Frenata della Commissione europea sullo schema di decreto legislativo italiano inerente all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'uso della tecnologia biometrica in luoghi pubblici accessibili è espressamente vietato dall'AI Act. Da Palazzo Chigi hanno tuttavia ribadito il pieno rispetto delle direttive europee e la volontà di proseguire nell'iter d'approvazione del provvedimento. Un'intensa ondata di bombardamenti russi sulle città di Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih ha provocato il massimo stato d'allerta alle frontiere occidentali. Nel corso dei raid, un oggetto non identificato, presunto missile da crociera, ha penetrato per circa 100 km lo spazio aereo polacco prima di esplodere nei pressi di Lublino. La NATO ha confermato il costante monitoraggio della situazione al fianco delle forze armate di Varsavia. Le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto una vasta operazione aerea di ritorsione contro decine di installazioni militari e sedi dell'intelligence dei Guardiani della Rivoluzione nel territorio iraniano, in particolare nella provincia del Khuzestan. L'intervento del CENCOM arriva a seguito del recente attacco condotto da milizie filo-iraniane contro una base americana situata in Giordania. La giornata odierna segna l'Earth Overshoot Day 2026. L'umanità ha ufficialmente esaurito la quantità di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco dell'anno intero. Secondo il report diffuso dal WWF, il ritmo di consumo attuale della popolazione mondiale equivale all'utilizzo di 1,73 pianeti, evidenziando il ruolo cruciale delle grandi aree urbane per attuare un'immediata e reale transizione ecologica.
1: È Albi The Last Tree, cortometraggio fantasy diretto da Alessandro Parrello, ad aggiudicarsi la Fenice Conai per il miglior film su temi ambientali al Giffoni Film Festival 2026. Il premio, istituito dal consorzio che garantisce in Italia il raggiungimento degli obiettivi di riciclo chiesti dall'Europa, viene assegnato ogni anno all'opera che meglio interpreta i valori della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.
2: Tutto ciò che rappresentiamo in questa bellissima struttura, dalla corrente, quindi l'energia che viene utilizzata, alla climatizzazione e all'aspetto degli allestimenti, tutto viene tramite un discorso e un progetto intrapreso con la direzione generale del festival, in cui aziende e partner hanno sostenuto il nostro brand e quindi hanno dato la possibilità di poterci far conoscere e quindi far vedere anche in una veste ancora più sostenibile, ma in realtà Giuffoni lo è da sempre, perché ricordo le 3 edizioni del festival, appunto acqua, aria e terra, dove abbiamo fortemente rimarcato un aspetto importante. È giusto parlare di sostenibilità, ma è giusto parlare di sostenibilità etica ed interiore, quindi come poter cambiare, quindi andare a modificare ogni coscienza di ogni singolo ragazzo che partecipa alle nostre attività e quindi generare poi audience e generare condivisione con tutto il contesto che lo circonda.
1: La statuetta è stata consegnata durante la cerimonia finale in Sala Truffaut al regista e attore Alessandro Parrello dal vice direttore generale Conai Fabio Costarella.
3: Essere qui a Giffoni è stato un regalo ed è stata ed è l'esperienza più bella e assolutamente la più diversa da tutte le altre che ho fatto in tanti festival a cui ho partecipato, e l'emozione di avere un patto con il pubblico di questi ragazzini così giovani, così intelligenti, tantissimi, veramente mi ha molto emozionato, ho interagito tanto con loro. E poi ragazzi, vincere un premio qui, mi avete fatto un regalo, e se quest'anno era The Impossible Things, Io un piccolo messaggio che lancio è che nella vita le cose si possono raggiungere e che tutto può essere invece possibile, basta solamente dare la fantasia e sognare.
4: La sostenibilità passa attraverso canali di comunicazione complessi, non è facile comunicare al consumatore, soprattutto ai giovani che hanno poca attenzione verso alcuni temi, e quindi crediamo che parlare in questo contesto e diffondere i temi dell'economia circolare o della muscolarità legata, diciamo, ai gesti della separazione che quotidianamente i cittadini fanno in casa sia assolutamente un tema vincente e che porterà dei benefici alla collettività, perché l'economia circolare parte appunto dal singolo gesto e dalla singola azione che ogni cittadino consumatore compie in casa o fuori casa quotidianamente.
0: Il corto racconta la storia di Martina e Federico, due undicenni che incontrano Albi, un ulivo parlante con oltre 1500 anni di memoria, il quale affida loro la missione di proteggere la natura e il futuro degli ulivi.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà sempre l'anticiclone nordafricano ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi a parte un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, per il resto giornata piena estate ma con il caldo che si intensifica. Attenzione, cominciamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, poco da segnalare, ripeto, qualche nuvola sfiora l'arco alpino e in effetti nelle ore pomeridiane, lo vediamo da queste altre immagini, qualche macchia azzurra compare sulle montagne del nord, sono dei temporali di calore che però non cambiano sostanzialmente la situazione e quindi avremo sì una giornata all'insegna del sole pieno in tutto il paese con questi temporali di calore sull'arco alpino, magari sfiorano anche la fascia prealpina, ma per il resto calma piatta ma soprattutto gran caldo. Ulteriore aumento delle temperature, punte massime a Bologna, Firenze di 40 gradi, ma saranno diffusi 37-38 al centro-nord. Al sud valori un pochino più sopportabili, ma nel weekend salgono anche lì. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Nel giorno della presentazione ufficiale a Roma, Roberto Mancini fa il suo mea culpa per il controverso addio di 3 anni fa, ammettendo che la mancanza di comunicazione con Gravina rovinò il rapporto. Il tecnico Diesi riconosce l'errore commesso per la fuga in Arabia e promette di farsi perdonare riportando il gioco, l'entusiasmo e soprattutto i risultati che la maglia azzurra merita. L'obiettivo dichiarato per questo nuovo percorso quadriennale fino al 2030 è chiarissimo: qualificarsi ai mondiali e giocarsi la vittoria finale da protagonisti, senza nascondersi dietro la crisi di talento o la mancanza di ricambi generazionali. Mancini ha annunciato che lavorerà per uniformare i sistemi di gioco di tutte le nazionali giovanili, puntando con decisione su profili d'attacco come Ken e Pio Esposito per risolvere il nodo del gol. A suo fianco Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha definito questo incarico il coronamento di una carriera, lanciando un grido d'allarme sullo stato dei settori giovanili italiani. Secondo Ranieri, in Italia si esaspera la tattica a scapito della tecnica individuale. Occorre tornare a far dribblare e tirare i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, chiedendo anche la collaborazione dei club di Serie A per garantire maggiore spazio ai calciatori italiani. Sulla scelta della FIGC di riaffidare la panchina azzurra a Roberto Mancini è arrivato anche l'avallo delle istituzioni politiche. A margine della presentazione degli impianti per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ha promosso la nomina del nuovo selezionatore.
1: Sulla scelta di Mancini come commissario tecnico?
2: È la scelta che va comunque apprezzata. Il commissario tecnico della nazionale è il nostro commissario tecnico.
1: Che rapporti ci sono con Marco
2: di questo lato? Ottimi, si collabora anche se a volte abbiamo idee differenti.
0: Calciomercato, l'Inter ha trovato l'intesa con il Tottenham per Cristian Romero sulla base di 40 milioni di euro, ma resta da colmare la distanza sull'ingaggio del difensore argentino che chiede 8 milioni a stagione. L'arrivo di John Stones non esclude il Cuti, soprattutto a fronte delle ricche offerte estere per Alessandro Bastoni. La Juventus, oltre a definire il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, spinge con il Manchester United per ottenere in prestito Joshua Zirkzee. Perso Costantino Scarezzas, destinato al Borussia Dortmund, il Milan si tuffa su Mattia Soulé per accontentare le richieste tattiche di Ruben Amorim. Con Pulisic punto fermo a sinistra nel 3-4-2-1, il tecnico portoghese vuole l'argentino come trequartista di destra. Dopo aver rifiutato le ricche offerte dall'Arabia Saudita e ormai chiuso alla Roma dai rinnovi dei nuovi arrivi, Soulé ha dato piena disponibilità al trasferimento in rossonero. Il Milan punta ora a trattare con la Roma per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni di euro. Tennis, Lorenzo Musetti avanza nel tabellone dell'ATP 500 di Washington. Il tennista toscano ha sconfitto negli ottavi di finale l'australiano Alexander Vukic con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Una vittoria preziosa arrivata dopo 76 giorni d'assenza dal circuito e utile per ritrovare ritmo, fiducia e sensazioni. Qualche passaggio a vuoto, soprattutto nel secondo set, non cancella una prestazione ricca di segnali positivi. Al prossimo turno, l'azzurro si giocherà l'accesso alle semifinali contro lo spagnolo Rafael Jodar. Sci, Federica Brignone torna a assaggiare la neve sul ghiacciaio di Cervinia a 151 giorni di distanza dall'ultima gara di Coppa del Mondo. La due volte campionessa olimpica affronterà 2 giorni di test allenamento sotto la guida del fratello Davide per valutare la tenuta del ginocchio sinistro prima di partire a fine agosto per la trasferta di 1 mese a Ushuaia. Italscherma senza medaglia ai mondiali di Hong Kong dopo le prove a squadre riservate alla sciabola femminile e alla spada maschile. Sfortunate le due formazioni azzurre, a cominciare dalle sciabolatrici del CT Andrea Quili. Dopo aver superato Romania e Spagna, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili si sono arrese per una stoccata 45-44 alla Francia, chiudendo poi settime.
3: Sicuramente una sconfitta molto amara, perché per una sola stoccata, però sapevamo che sarebbe stato molto molto complicato. Comunque nella gara individuale 3 delle componenti della squadra francese, 2 sono arrivate a medaglia e 1 è arrivata nelle prime 8, la quarta nelle prime 16, quindi comunque una squadra molto forte. Peccato, perché c'eravamo molto vicine, però oggi la nostra vittoria è che siamo riusciti a competere con le più forti del mondo e quindi siamo molto vicini a quello che vogliamo, cioè le medaglie, però oggi ci accontentiamo di questo.
0: Non c'è gloria nemmeno per gli spadisti. Dopo successo al debutto con l'Algeria, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Riveroli e Andrea Santarelli, guidati in panchina dal CT Diego Confalonieri, cedono negli ottavi per 42-41 a Israele, terminando il loro torneo in 13ª posizione.
4: tanta amarezza, delusione, ci aspettavamo di più, siamo arrivati da un oro agli europei, per cui eravamo tranquilli, avevamo fatto tutta la preparazione per questa gara, siamo partiti bene con l'Algeria e poi l'incontro con Israele, che sapevamo

0: Essere un incontro complicato, l'abbiamo tirato un po' con il freno a mano tirato, l'abbiamo fatto un po' meno scherma, ci siamo fatti un po' innervosire, l'abbiamo un po' messa su il caos, sulla polemica, che è un po' il gioco che voleva Israele. Ce la siamo giocata fino alla fine, i ragazzi comunque hanno combattuto, comunque sono impegnati al massimo, quindi non ho niente da recriminare, ma è un gruppo fantastico.
1: Nonostante sia rimasta a secco con un bottino di 3 ori e 4 argenti, Little Scherma si consola con la vittoria nel medagliere della rassegna iridata con una giornata di anticipo, un dato che ben fotografa la forza della spedizione azzurra in azione in Cina.
2: Roberto Mancini l'ho visto nascere. Arrivò a Bologna che non aveva neanche 16 anni e fu subito arruolato da Marino Verani, mi pare che ci fosse a quei tempi, che era un grande allevatore di ragazzini. E infatti Roby diventò subito il ragazzo, il boy del Bologna, perché aveva quelle qualità che piacciono tanto ai tifosi bolognesi: i piedi buoni, la fantasia, una certa aitanza fisica. Già da ragazzino prometteva bene, tanto che a 18 anni era già un campioncino. Ecco, il suo ritorno alla nazionale, che ha provocato anche un dibattito più o meno serio, è un piacere. Intanto perché, secondo quella che è la mia passione, ha avuto dei percorsi federali. È nato insieme a Zelio Vicini, che tirava su lui, Vialli, Baggio, tutti i migliori ragazzi del calcio italiano che poi fecero il Mondiale del 90. E poi ha vinto l'Europeo, che secondo me da tempo, ma parlo con competenza, credetemi, l'Europeo è più difficile del Mondiale. Tanto che gli europei ne abbiamo vinti due, di mondiali ne abbiamo vinti quattro. Fermo questo, la sua uscita dalla nazionale non è stata mai chiarita fino in fondo, né ho intenzione di farlo io, che tuttavia so quali furono i veri motivi della sua partita per i paesi arabi, che fu accompagnata da una mia telefonata di saluto al giovane amico. E lui mi rispose: direttore, mi trattano come se fossi il mostro di Firenze. Vabbè, i mostri ritornano e spero che riesca a mostrarci una nazionale vincente. Gli ho chiesto, per favore, alla mia età, almeno il mondiale del 30, fammelo vedere con l'Italia.
3: Secondo appuntamento di giornata, sempre con il piacere di essere in vostra compagnia, e soprattutto vi devo ringraziare perché gli ultimi video sono stati un trionfo di partecipazione, di interazione. Vi siete spaccati, il dibattito, giustamente, l'aspetto tattico, l'aspetto legato alle valutazioni. Questo è il bello del mercato, che in queste ore è abbastanza una baraonda, però dobbiamo fare il punto, dobbiamo aggiungere alcune cose, dobbiamo anche celebrare chi è molto attivo sul mercato, è attivo sul mercato in entrata. Un club attivo sul mercato in entrata è sicuramente la Roma. Avete visto la guerra, tra virgolette, tra FIFA e UEFA, la risposta dell'UEFA alla FIFA: non parteciperemo più, nulla di nuovo sotto il sole. Gli interessi, quello che ha combinato Infantino durante l'ultimo mondiale, è qualcosa di inenarrabile. Ho titolato Pellegrino per due. Perché Pellegrino per due? Perché Matteo Pellegrino è sicuramente un attaccante che ha dimostrato di avere delle qualità molto importanti, è un attaccante pronto per il salto di qualità. Conoscete la valutazione, che è di 30 milioni, 28-30 milioni. Il Parma accetta una formula che sia una formula in grado di prevedere però l'obbligo di riscatto a condizioni semplici, non il diritto ma l'obbligo. La Juventus adesso è abbastanza intasata davanti, perché ha ceduto Pendà, ha fatto due operazioni, ma c'è Jonathan David, ha altre opzioni per l'attacco, ma non sono adesso cose significative. Quindi Pellegrino per due, si fa per dire, nel senso che ci sono anche delle proposte dall'estero che vanno sempre tenute in considerazione. Lui ha dato priorità all'Italia e c'è questo discorso Fiorentina che dobbiamo tenere nella giusta considerazione. Piccoli ieri ha fatto un grande gol contro il Watford e su questo non ci sono dubbi. Piccoli non è incedibile, ma sta onorando nel migliore dei modi il precampionato. La Fiorentina deve valutare anche la gestione di Ken, non il mercato, che al momento è abbastanza fermo, perché il Como, dopo aver sondato, non è andato fin qui in profondità. Non ha voluto accelerare e quindi teniamo Pellegrino in orbita Fiorentina con la necessità probabilmente di prendere un altro attaccante a prescindere, cercando di verificare più avanti come andrà il discorso Ken. La Fiorentina sta perfezionando alcune uscite, ieri avevo parlato del rimbalzo con il Venezia, il Verona, Boinen in uscita che piace al Verona, in entrata Som sempre più vicino in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina sta cercando di fare degli esuberi giusti, rapidi, fermo restando che Comusso, la vita di Comusso professionale riparte dimezzata, no? Rispetto alla valutazione della scorsa estate, 40 milioni e nessuno ha offerto quei soldi, il Napoli si era avvicinato a 30, adesso il riscatto è fissato a 18-19 milioni, dimezzato per questo motivo e facciamo l'in bocca al lupo a Comuzzo. Juve multiuso, perché? Perché mi avete chiesto in tanti come gioca Arajbegovic, dove gioca, da trequartista al posto di Yıldız che potrà giocare centrale, non sono troppi centrali, intendo dire alle spalle della punta Kolomoyè, non sono troppi davanti, ma io penso che intanto avere la necessità e la possibilità soprattutto di poter giocare anche sulla duttilità tattica, non soltanto sul valore tecnico di chi ha a disposizione, mi sembra un buonissimo passaggio. Per me Alaibegovic può giocare a destra, a sinistra e giocare anche dietro una punta. È normale che ci dovrà essere una fase di apprendistato per inserirlo rapidamente in un campionato diverso e in questo io credo che Spalletti possa avere voce in capitolo molto giusta, molto ampia, molto importante. Poi tutto il resto lo vedremo, perché io vi devo soltanto ricordare una cosa che è una cosa un po' alla catalana, ma è giusto ricordarla. Siamo ormai, anzi ancora a fine luglio, non diamo per scontate determinate cose sugli esuberi o sugli intoccabili, è tutto aperto, possono andare tutti via. Si parlava di Bremer e adesso non se ne parla più, soprattutto in funzione Bayern, si parlava di Cambiasso, lui ha fatto delle dichiarazioni che però vorrei avessero il riscontro del mercato e quindi non ci metto una parola a fine. Si parlava di Thuram e ieri vi ho raccontato anche che la vicenda con Seisao in questo momento va tenuta anche in considerazione se arrivasse una proposta davvero congrua e all'altezza del valore di quanto ha speso la Juventus per con Seisao. Se dipendesse da Suzuki, che significa? Che se dipendesse da Suzuki andrebbe alla Juve, lui spera di andare alla Juve. Se dipendesse da Suzuki significa che andare da un'altra parte, dove esempio PSG, non gli danno la possibilità di essere un titolare, ma io credo che lui ci penserebbe non 10-20 volte e probabilmente preferirebbe non andare. Premessa, poi se tu vuoi andare e ti parcheggiano da un'altra parte, vedi Alaibegovic, dici di no perché non sei un pacco postale. Vedremo se la Juve farà questo sforzo oppure virerà su Vicario. Ho già parlato del Zerbe, ho detto delle cose significative sia su Vicario che su Romero, non trattiene nessuno contro voglia e soprattutto entrambi hanno manifestato il desiderio di andare via. Anche Romero è una vicenda che va seguita con una certa attenzione, quindi se fosse per Suzuki avrebbe già fatto, avrebbe già scelto, avrebbe già deciso, avrebbe già impostato il suo futuro. Vedremo se la Juve andrà fino in fondo, perché il profilo piace moltissimo e a chi mi ha scritto ma cosa pensi di Suzuki, Suzuki è un portiere forte. Suzuki è un portiere che può avere un futuro ancora più importante se troverà anche il giusto preparatore in grado di fargli fare un ulteriore salto di qualità, tenendo conto che però la Juve dovrà cedere sicuramente Di Gregorio. Avete visto quanto costano i difensori all'estero, la Croix, scusatemi, quella vicenda Chelsea, Crystal Palace, 53, 54, 55 milioni, per dire, con tutto il rispetto per il ragazzo, per dire che ormai siamo arrivati

0: a un livello tale che non possiamo più prescindere dalle follie. Ormai è tutta una follia, con tutto il rispetto per il Chelsea che ha già dimostrato di partecipare molto bene a queste follie. La Roma ha chiuso Kouliarakis, il difensore greco che aveva cercato da un po' di tempo e che è sicuramente un ragazzo di spessore che costa tra i 17 e i 18 milioni bonus compresi e che secondo me darà una mano importante perché ha caratteristiche, studiatevelo, tecnico fisiche, tecnico tattiche, con la fisicità che subentra e con la predisposizione a 23 anni di poter essere 2003, di poter essere protagonista. Non vi ho parlato più del famoso Esausuli perché io da due giorni ho frenato. Mi sono informato, è un po' fuffa il nome di Abde accostato alla Roma, semplicemente perché la Roma non ha mai approfondito, ma non è un discorso di scarso gradimento del ragazzo, è un discorso di cartellino che viene ritenuto esagerato rispetto a quelle che sono le valutazioni che dà la Roma, forse rispetto a quelle che sono le necessità, forse rispetto al desiderio di restare ancora per un po' aggrappati alla vicenda Nusa, vedremo come finirà senza illudere chi che sia. Mentre Reed per la fascia destra, notizia fonte olandese di stamattina confermata, è sicuramente un nome in cima alla lista, non ancora completato l'operazione. Da sottolineare cosa? Che questo nome è il preferito, cioè non vale il concetto se non riesco a prendere Fresneda vado su Reed, è il contrario. Reed è il primo nome, su Reed la Roma farebbe anche uno sforzo economico, è il terzo della lista, poi nella lista qualcuno è terzo e alla fine si trova ad essere primo, è una battuta, è il famoso Juanlu Sanchez del Siviglia che è stato al centro di trattative che hanno coinvolto società italiane, soprattutto il Napoli. Un flash su due difensori centrali, Chalobah e Lukumi. E non è un tormentone perché comunque i tormentoni sono altri, i tormentoni sono quelli legati al famoso attaccante della Juve e non faccio il nome e neanche il cognome. Il Como ha intenzione di fare un altro tentativo per Chalobah, conosce la cifra di Lukumi, conosce quanto chiede il Bologna per Lukumi, oltre clausola, chiede 23-24 milioni, la clausola era di 28, magari a 21-22 più bonus lo puoi chiudere, lo potrebbe chiudere in qualsiasi momento il Como, ma vuole ancora capire i margini per Chalobah. La Juve due sere fa si è fermata, Lukumi comincia ad avere fretta perché fondamentalmente ormai a fine luglio tutti cominciamo ad avere un po' di fretta. Credo anche voi che aspettate le notizie. Vi ringrazio tanto e vi auguro un buon proseguimento.
1: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, per questo weekend di nuovo da bollino rosso per le temperature sull'Italia, ma non solo, notiamo l'estensione di questa bolla calda in questa giornata di giovedì e venerdì su buona parte dell'Europa centro-meridionale, anche se a nord delle Alpi a partire da venerdì nel weekend infiltrazioni di aria un po' più fresca occidentale determinerà dei temporali con un parziale abbassamento delle temperature, caldo intenso invece che resisterà sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste le temperature europee per la giornata di giovedì, notate non solo sulla Spagna, i 38 gradi di Madrid, addirittura nei prossimi giorni in Andalusia possibili 45 gradi, ma gran caldo anche sull'Europa centrale con 37 gradi a Berlino, 38 a Praga. Poi qui da domani arriverà aria un po' più fresca occidentale con dei forti temporali e un ridimensionamento del grande caldo che invece proseguirà sull'Italia. Andiamo a vedere quindi la situazione con l'aiuto del satellite che ci mostra l'espansione di questa enorme palla anticiclonica. Praticamente non c'è una nuvola dal deserto del Sahara, dall'entroterra africano, fino a nord, fino a praticamente ai margini del mare del nord della Danimarca. Quest'alta pressione che invia anche aria calda appunto dal deserto verso l'Italia con un aumento delle temperature. Dal punto di vista atmosferico oggi non succede nulla, giornata soleggiata, zero temporali dappertutto, domani al mattino sole, poi domani tra il tardo pomeriggio e la serata si formeranno dei temporali su Alpi e Prealpi, ma alcune celle temporali

che potrebbero interessare la pianura padana centro-occidentale, tra il Piemonte e la Lombardia, quindi attenzione, domani sera al nord-ovest possibili temporali anche con colpi di vento, quindi andrà monitorata quella zona nord-ovest e la fascia alpina per venerdì in prima serata. Intanto le temperature minime tropicali, parliamo di minime tropicali quando le temperature non vanno sotto i 20 gradi, e beh, tutta Italia praticamente stiamo abbondantemente sopra i 20, con minime nei grandi centri urbani che faticano a scendere anche sotto i 27-28 gradi come Milano, Roma e poi anche Napoli. E le massime di venerdì con i possibili 38-39 gradi in pianura padana, ma anche sulle centrali tirreniche tocchiamo praticamente i 40 gradi o quasi. Sabato minime ancora elevate dappertutto, a fatica si scende sotto i 25 gradi e le massime più o meno siamo sempre lì, questo range al centro-nord tra i 35 e i 40 gradi, in aumento anche al sud delle temperature, soprattutto sulla Puglia dove potremmo raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo oppure visitando il nostro sito web.

Bentornate cari amiche, bentornate a Gosvip, al salottino delle amiche, bentornati su canale 403. Tutto bene? Com'è andata la giornata? E nelle giornate del mio compleanno devo dire che sto molto bene. Mi sveglio più tonica in viso, nonostante un anno in più, ma ve l'ho spiegato il perché, perché ho la mia skincare mattutina e serale. Tra l'altro, col caldo veramente pestilenziale che sta facendo in questi giorni, le sfere della Medicube che sto utilizzando su tutto il mio viso e sul collo e décolleté le ho messe in frigorifero. Perché davvero ieri sera ho fatto fatica con il suo cucchiaino in dotazione a prendere una perla, si è proprio disfatta e la cosa mi irrita parecchio e quindi l'ho messo in frigorifero. È un consiglio che do anche voi, se ci sono delle creme, visto il caldo che fa, che potete tenere in frigorifero, lontano dalla portata magari dei vostri bambini, fatelo, perché comunque è un toccasana per la pelle. Quando la pelle stanca la sera, che comunque è ben detersa, voi mettete su questa crema che è bella fredda, perché parliamo di 4 gradi, insomma, va benissimo, fa benissimo. Non è uno shock termico per la pelle, ma sicuramente fa bene anche a voi. E invece di, scusate, ma c'è un capello, invece di avere questa perla meravigliosa, sciolta e rischia veramente di rovinarsi, almeno le tenete tutte integre. Una cosa che io sto imparando, ma io dico sto imparando, ma in realtà sono anni che lo so. Ecco perché, non me ne vogliate, cari uomini, Gosvip, il salottino delle amiche, è qualcosa a cui io tengo particolarmente, perché chi ama le donne, ma che le ama davvero, e anche una donna può amare un'altra donna, può essere tua sorella, la tua più cara amica, può essere una ragazza che hai appena conosciuto e ti piace tantissimo, e quindi non vorresti solo che fosse tua amica. Ecco, io parlo di questo, di questa ammirazione, di questa, cosa che dovrebbe appartenere un po' a tutti noi. Insomma, le donne sono speciali, le donne sono veramente un genere specialissimo, perché hanno chiesto ad alcune di loro, e poi vi leggerò dei commenti veramente molto carini, alle donne è stato chiesto se fanno delle cose particolari per rendere la vita di tutti i giorni più divertenti, più divertente. Io ho pensato anche alla mia vita, alla mia quotidianità, se faccio qualcosa di divertente. In realtà, allora, cioè, devo spezzo sempre lance a favore. Quando state con un uomo che sa farvi ridere, già questo veramente potete invecchiare serenamente. Ho visto tra l'altro un'altra intervista che ora non mi ricordo come si chiama la ragazza, ma è adorabile. Intervista solo persone anziane e questa cosa io la ritengo meravigliosa perché sono persone che hanno qualcosa da dirci, hanno sempre qualcosa da dirci. Sono persone che hanno quel sapere e quel gusto della vita di adesso molto più forte di quanto possiamo averla noi che siamo giovani e pensiamo di vivere per sempre, probabilmente, magari non alla nostra età, magari ci rendiamo un po' conto che non è chiesa, però quanto è bello vedere una coppia che è insieme da 50 anni, 60 anni, che ride ancora, che si punzecchia, che ha questo modo di amarsi molto particolare, sempre rispettoso l'uno dell'altro. E questa signora, durante questa intervista, dice: dovete ridere sempre perché se trovate l'uomo giusto che vi fa ridere, la risata. Certo, il sesso è importantissimo, non sto dicendo che solo la risata può essere, ma quando il vostro uomo sa farvi ridere e avete anche a posto tutti gli altri sacramenti, è difficile che la vostra vita possa portarvi a fare altre scelte, se mi sono spiegata. Diciamo che la risata in una donna completa, saperla far ridere è bellissimo, perché ridere è bellissimo. È come ridendo, è come se ci si sciogliessero dei nodi. È come se finalmente puoi rilassarti, non so spiegarvi. È bello quanto piangere, ridere, perché quando piangi ed è un pianto liberatorio, io dico sempre, io sono a favore del pianto, piangi, piangi, butta fuori tutto, perché
sia un pianto di commozione, sia un pianto di tenerezza, un pianto di disperazione, un pianto di delusione, qualsiasi cosa possa portare il pianto, piangete, dovete piangere, buttate fuori tutto, poi sarete degli straci, è ovvio, però come ci si sente bene dopo? E dopo è come una rinascita, e non è che dovete piangere una volta sola, piangete tutte le volte che volete. È bellissimo anche davanti a un film, senza freni. Io ogni volta che c'è una scena dove può esserci qualcosa di commovente, io ho gli occhi puntati su di me, di Mauro, e lui si diverte a vedermi piangere, perché probabilmente è sicuro che noi piangiamo per cose diverse, certo, però lui è come se fosse affascinato dal fatto che io possa piangere per determinate scene. Allora lui mi guarda incuriosito. E va bene così. Però ora vi leggo l'articolo perché è veramente molto carino. Questa la faccio anch'io. Poi voi, se avete voglia, scrivetemi cosa fate per rendere le vostre giornate più divertenti, perché ce n'è di tutto. Io quando ho esordito dicendo che amo le donne, è perché abbiamo quel qualcosa in più, quella dolcezza in più, quelle di noi che non hanno dimenticato di avere un cuore di bambina, che lo hanno custodito, sono quelle che fanno le cose più tenere e carine in assoluto. E io mi sono ritrovata spesso in tutto quello che poi andrò a leggervi, in ognuna di loro. Ieri vi avevo parlato anche del fatto che finalmente torna Blu Notte con Carlo Lucarelli il 19 settembre, se non ricordo male, dopo 14 anni. Io non vedo l'ora. E finalmente, perché penso, suppongo, dell'immensa intelligenza che ha Carlo, che, amico mio, che in questi anni abbia scritto sicuramente tanti libri, alcuni li ho quasi tutti, quasi. Io penso che si sia guardato in giro perché lui è il padre putativo del crime, tutto è iniziato da lui e quindi ha secondo me, questa sua intelligenza di guardare cosa ormai c'è, perché non dico che sia quasi saturo il mercato del crimine, purtroppo, però podcast ovunque, ci sono podcast che parlano di crimine, ma tutti i podcast, e io sono un'appassionata di crime e alcuni li seguo e mi piacciono molto, però devo ascoltarli in cuffia perché, per esempio, il mio compagno non ama una determinata voce. C'è per esempio, quello di Demoni Urbani, a lui non piace questa voce, io la adoro, per esempio. Poi c'è Elisa, Crime, non la reggo, mi piace lei. Perché mi piace lei, in questo caso sono io che non reggo la sua voce, mi appisolo, cioè tutte le volte che dico, se voglio veramente dormire, devo ascoltare il suo podcast e non è bello questa cosa, però ognuno di noi reagisce alle voci che sono fondamentali. Soprattutto per chi, come me, per esempio, io mi mettevo a restaurare ascoltando

questi tipi di podcast. La mia attenzione, è stranissima questa cosa, la mia attenzione, era rivolta verso quello che stavano dicendo, ma la mia concentrazione era per il lavoro che stavo svolgendo. Quindi comunque il mio cervello era molto stimolato e mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto e credo che Carlo Lucarelli, e magari un giorno avrò la fortuna di poterlo intervistare. Vero Raffaele? Magari avrò la fortuna di poterlo intervistare. Carlo Lucarelli è quell'uomo di un'intelligenza così fine e così particolare che avrà sicuramente notato che ormai si parla sempre delle stesse cose. Lui, per esempio, dice: non potrei mai parlare del delitto di Garlasco, a parte che ancora non si sa niente, si sta ancora brancolando nel buio dopo anni e anch'io onestamente faccio veramente molta molta fatica a capire come possa essere che siano passati 16 anni e ancora non ci sia un colpevole. Siamo nel 2026, ormai cioè, la tecnologia dovrebbe aiutare gli inquirenti, a parte che sono stati fatti dei disastri a livello di autopsia, che se fossi il capo di tutti i patologi, quelli via a casa, cioè, ma proprio senza né mani, se via. Via, via, via, via, perché siete degli incompetenti. Comunque, parlando d'altro, ma sempre di Lucarelli, lui dice che vuole portare alla luce casi dimenticati, casi che la cronaca non ha dato risalto, casi quasi sconosciuti, che però questo è successo, cioè sono veramente successe queste cose. Io ho trovato, lui ha fatto un paio di accenni e io ieri sono andata a spulciare se riuscivo a trovare qualcosa e ho trovato qualcosa. Allora, letti da me è una cosa, letti da Lucarelli è tutt'altra cosa, però ho trovato un paio di casi di quali lui vorrebbe parlare. Io ieri vi ho promesso che oggi avremmo parlato un po' di crime, però io credo che ci debba essere anche una predisposizione diciamo, di chi comincia la chiacchiera a questo tema. Non sono sicura di essere in predisposta a cominciare a parlare di questo. Voi dite, ma sei pagata perché non lo fai? No, attenzione. Il fatto che l'editore mi dia carta bianca di quello che le interviste che posso fare, che voglio fare, eccetera, è lo stesso sulla mia persona. Ci sono momenti in cui magari ho bisogno di prendere una sorta di rincorsa per arrivare a approcciare un argomento, altri momenti invece che vi sparo, nel senso vi sparo questo argomento chiuso. Non è detto che oggi non si ho tempo, non si avanza tempo, però è così carino, stiamo arrivando al fine settimana, la settimana è stata pesante anche per un caldo atroce, atroce. Perché non pensare di fare anche qualcosa di leggero? Però se ci riflettete bene, quando è che possiamo parlare di crimi? Il lunedì no, anche no. Perché lunedì siamo tutti veramente, ci trasciniamo la gamba dopo un weekend meraviglioso dal ritorno dalle vacanze. Potremmo farlo, ma martedì o mercoledì, una cosa di questo genere, un spezziamo la settimana. Adesso ci penso. Nel frattempo organizzo ovviamente l'articolo che voglio leggere e voglio. È tutto reale, eh? Cioè non abbiamo, è tutta cronaca proprio presa dai documenti legali, cioè è tutto, non si inventa niente qui. Però parliamo di cose carine. Cose carine è, imposto sempre la sveglia a orari strani, come alle 8.52 e alle 16.47, perché non voglio che i numeri meno usati si sentano tristi e soli. Lo faccio anch'io, ma lo faccio da anni ormai. La sveglia, la mia era alle 6.07, perché 6.07? Oppure alle 7.09, 7.16. È bellissima questa cosa, che dice, ma perché? Perché è così? Perché 6 e un quarto e non 6 e 17? È bellissima questa cosa. Quando devo lavarli, dico ai piatti che è ora di fare il bagno. Sì, vabbè, noi abbiamo lavastoviglie, però capita che ci sono veramente, dici, due piatti, neanche ho

sporcato le padelle, magari un giro gli faccio fare il bagnetto anch'io, beh anche voi lo fate. Ogni volta che sbaglio al lavoro mi faccio una risata tra me e me, mi scuso e dico, è il mio primo giorno, lavoro per la

Ogni volta che faccio shopping online mi viene chiesto se è un regalo. Mi dedico un messaggio tipo sei fantastica, te lo meriti. Allora, questo dovremmo farlo tutte. Questo dovremmo farlo tutte. Perché? Perché ce lo meritiamo davvero. Ma per qualsiasi cosa, hai passato una giornata orribile al lavoro, una settimana orribile al lavoro, online hai visto quello scaldapiedi che ti piaceva, non so come mi è venuto scaldapiedi, visto che ci sono 40 gradi, ma vabbè, o quel massaggiatore giapponese che ha queste manine che ti massaggiano tutto il collo qui, o quella. Che ne so, quella crema super mega idratante, qualsiasi cosa, a qualsiasi prezzo, fosse anche 3 euro, voi fatevi un regalo. Sei fantastica e te lo meriti. Io adoro queste cose. Dormo con camicie da notte vintage per sentirmi una principessa del 1800. Allora, questa cosa fantastica, quando ero. Diciamo che quando non avevo tutti questi cani e gatti, andavo a comprare, cioè, insomma, riuscivo anche a trovarle. Avete presente quelle parure che davano una volta alle nonne, alle loro figlie, in dote? Erano in cotone un po' spesso, quelle più un po' più facoltose, avevano il lino, ma tutte rigorosamente ricamate. E io adoravo queste cose, io adoravo, ho ancora un letto in ferro battuto che ho fatto bianco decapé, perché era comunque grigio canna di fucile, non mi piaceva. E amavo avere questa stanza con questi pizzi e merletti sul mio letto. Tra l'altro, uno dei regali più belli di Natale che mi ha fatto mia madre, e ce l'ho ancora da qualche parte, è stata una coperta fatta tipo patchwork. Ma in realtà è tutto uguale, cioè, non ha un disegno, sono queste pezze di lana, ma di pura lana, che mamma mi ha fatto e io le conservo gelosamente. E questa la mettevo sul letto. Potete capire che una coperta così vintage di lana, sì, è tutta forata, bucherellata, comunque mi dava la sensazione di vivere in un'altra epoca e quindi la capisco benissimo. La capisco benissimo questa ragazza che poi infilarsi una sottoveste piuttosto che anche una magliettina non ha importanza, una camicia da notte, perché per esempio io non le posso mettere perché mi giro e rigiro nel letto più volte e faccio la fine del fusillo che si attorciglia tutto intorno. Quindi, però, l'idea di avere queste. E ci sono tantissimi mercatini vintage che hanno biancheria. Si può anche contrattare un po' il prezzo, attenzione, perché sono anche cose molto delicate da lavare. Però, nulla. Oggi ha la qualità di quello che era il cotone una volta, ma è verissima questa cosa. Mentre faccio la spesa, ascolto musica francese, sembra tutto più romantico. È vero questa cosa, ma infatti questa notizia l'avevo già data qualche mese fa, consigliando ai centri commerciali di smetterla di mettere della musica che disturbante. Potrebbero mettere questa musica molto, molto elegante, molto rilassante, intervallata sicuramente da dei loro spot, delle promozioni che hanno in atto. Perché se una persona è rilassata mentre fa la spesa, perché il momento della spesa è per alcune persone un momento solenne, c'è chi aspetta magari i primi del mese, c'è chi aspetta la fine del mese, c'è chi è programmato per fare la spesa, quindi sa che quell'ora e mezza è dedicato a quel momento. E allora perché non farlo in maniera rilassata? Perché questi centri commerciali ci devono veramente affossare il cervello con questa musica della loro radio orribile. Fatturate di più, secondo me, se il cliente è rilassato mentre è da voi. Prima di uscire di quel criceto di non aprire a nessuno. Beh, questa cosa la facciamo anche noi, eh. Questa cosa quando usciamo, i cani ci guardano, il gatto no, ovviamente, i cani ci guardano e diciamo: guarda che torniamo subito, aspettateci. Fate i bravi, mi raccomando, non aprite a nessuno. Tutte queste cose che sono carine perché loro comunque sono intelligenti, capiscono. E il fatto di uscire di casa senza salutarli, la cosa mi pesa un po', mi pesa parecchio. Comincio ogni lista.

cose da fare con fai una lista, così posso già spuntare una non appena ho finito di scrivere. Vabbè, sei pigra, sei pigra. Tutte le altre nostre amiche hanno risposto così: io ringrazio la mia macchina quando faccio viaggi, si chiama Ciccina ed è una Lancia Y del 99 con soli 250.000 chilometri. Mi ha fatto molto sorridere questa cosa, perché avevo anch'io una Lancia Y, non mi chiedete di che anno, io ho solo avuto Lancia. Allora, la mia prima Lancia era nera, comprata, me lo ricordo ancora, a Reggio Emilia, chilometri zero, col mio primo stipendio. Sì, era una macchinina usata, ma chilometri zero era veramente poca roba, avevo forse 6.000 chilometri, forse una cosa così, e non l'ho mai abbandonata. Credo che abbia fatto il giro dell'Italia, perché anche lei aveva 250.000 chilometri. Ho preferito rifarle la testina del motore, o la testa del motore, adesso non so come si dice, piuttosto che abbandonarla. Mio padre era disperato, disperato, perché diceva: ci stai spendendo troppi soldi su questa macchina, compratene una nuova. Finché non mi ha proprio totalmente abbandonato e l'ho venduta, diciamo così, l'ho venduta a pochi spicci, perché comunque camminava ancora, io ho fatto del mio meglio per tenerla con me. E poi sono passata un'altra Y, probabilmente più scassata. Questo per dire che la macchina per me ha sempre avuto un valore pari a zero. Mi scuso con quelli che mangiano pane e croste di formaggio per mantenersi una macchina lussuosa, ma per me non ha senso. La macchina deve funzionare bene, devo avere i soldi per poterci mettere la benzina, e la mia macchina, nonostante fosse una macchina da povera, aveva sempre il pieno, sempre. Non è mai successo che io mettessi 10 euro e funzionava perfettamente. Quindi la macchina deve essermi utile, la macchina deve funzionare e basta, non deve essere... Capisco che magari al giorno d'oggi possa essere difficoltoso poter pensare di andare in giro con una macchina poco appariscente, perché ormai a Milano, a parte che per esempio è impossibile trovare macchine vecchie, perché ci sono un sacco di divieti, quindi hanno quasi tutte macchine nuove, macchine ibride, macchine elettriche, perché non ti fanno camminare diversamente, cioè non entri neanche a Milano. Quindi diciamo che chi va a lavorare a Milano è costretto a prendersi una macchina nuova, e chi vive nell'Interland o comunque più o meno nel centro è assolutamente costretto a avere macchine nuove. Io non avrei mai potuto. Io chiedo scusa alle cose quando le urto, ma tipo che dico: ti ho fatto male? Tutto bene? E poi litigo con le maniglie delle porte quando mi si impigliano con la maglietta e grido loro: oh, cosa vuoi? Basta, lasciami andare adesso. E poi me la rido da sola. Sì, perché la cosa bellissima è che siamo un po' scemette, sì, la cosa bella è anche questa. Ogni giorno mi suona la sveglia alle 18:18 per ringraziare la nostra esistenza. Che carina, questa probabilmente è una signora anziana, non lo so. L'ultima è geniale, di slide, dice: faccio colazione con la musica classica di sottofondo, di fronte alla finestra della terrazza che dà al cielo, è un attico, poverina, dove le rondini appena sveglie fanno voli in picchiata e si innalzano alte nel cielo, come se stessero sulle montagne russe, e penso a quanto si stanno divertendo. Effettivamente è vero. Io accarezzo il volante e saluto Lovely, la mia auto, prima di partire. Eccola, un'altra. Dico buongiorno alla casa ogni volta che ci rientro, e lo fanno anche i miei bambini, ora, perché la casa la curo col cuore, per me la mia famiglia è casa e amore. Che carini che siete. Quando butto qualcosa che ho da tanto tempo, un mobile, un vestito, un oggetto di casa, gli dico: grazie, è stato bello averti, ma ora devo di cambiare. Ma sai che io non questa cosa dei vestiti è una cosa che non mi appartiene, negli oggetti sì. Quando entro in macchina le chiedo sempre come sta e di non abbandonarmi, almeno lei sta con me da 22 anni, come ti capisco. Salutiamo sempre Antonio il Tiglio, il mio albero preferito, subito fuori la stazione, purtroppo è stato abbattuto a marzo, mi fa un po' male. Sì, ci lamentiamo che non c'è ombra, che stiamo schiattando dal caldo, poi ci tagliano gli alberi. La mia città è stata depredata dagli alberi.
Ci siamo battuti, molti di noi hanno fatto delle

competizioni, ci sono vie intere. Allora io mi sono addentrata su questo argomento alle radici degli alberi, che hanno tutte le ragioni di star lì, stavano diventando pericolosi perché tutte le volte sollevavano il manto stradale, sollevavano il marciapiede e le persone anziane rischiavano di cadere. Io dico sempre che in un'era come questa, dove una volta si poteva pensare che le macchine avrebbero volato, non c'è una soluzione se non quella di tagliare e sradicare gli alberi, perché qui sono vie intere proprio con il sole che uccide le persone, perché poi quello è, però gli alberi le fanno cadere. Bisogna stare un po' più attenti, ragazzi. Cioè, io non voglio entrare in questo merito perché diventerei poi acida troppo. Io attacco cartelli assurdi in giro per la casa, tipo uscita di sicurezza sulla finestra del secondo piano, oppure vietato fumare dentro il frigorifero, passo carrabile davanti al forno e così via. Ma te sei una folle. E dico, è permesso? Ogni volta che rientro a casa, vivo da sola. Quando butto un indumento perché è ormai consumato e non più riparabile, mutande, calzetti, li ringrazio per la collaborazione. Io do sempre nomi assurdi alle cose, tipo il mio robottino si chiama Johnny perché è quasi magia. Capite che cosa siamo? Che cosa siamo noi donne? Che quelle che sono riuscite a mantenere il cuore di bambina si divertono con niente? È così, è stupendo così. Io quando guardo il disordine della mia cucina imperiale, perché dico no, questo non lo posso buttare, potrebbe servirmi, no aspetta, lo lascio qui ancora un po', e la cucina, da che dovrebbe essere il mio regno di spazio, mi ritrovo veramente a cucinare in un microspazio perché sono piena di bottiglie, cose, non si sa mai, sono piena di non si sa mai, piena ovunque, in bagno e in cucina, che sono i miei luoghi dove io impero, sono così, sono proprio cintura nera di ordine, poi tra l'altro. Oppure milico il basilico e così via. Circa 10 anni fa ho arbitrariamente adottato un albero ai giardini pubblici e ogni tanto passo a salutarlo e gli chiedo come sta. L'ho adottato perché era malato e ora sta bene e gli dico che sono contenta che sia guarito. Questa adozione si concretizza con chiacchierate e pacchi sui rami, tipo come fosse un animale domestico. L'hanno curato i custodi, lo so, ma segretamente credo che sia guarito perché si è sentito amato con la mia adozione. E niente, dice, non sono in cura in nessun istituto. Ma per essere dolce così, per avere questa dolcezza e questa spontaneità, non è che dobbiamo essere pazze per forza. A noi danno, di solito sono gli uomini che ci danno delle pazze quando non ammettono i loro errori, gli sgamiamo perché hanno raccontato una cavolata o ci hanno fatto del male, allora le pazze siamo noi, perché appena alziamo la voce di un tono, allora siamo quelle, passiamo dalla parte del torto, perché chi urla più forte ha ragione. Vabbè, lasciamo stare anche questo argomento. Comunque, tra di noi ragazze non c'è bisogno, tra di noi si ride, si scherza e ci si deve voler bene, e questa cosa non ha nulla a che fare con la solidarietà femminile. Assolutamente, io sono una che poi non mi interessa nulla della solidarietà femminile. A me piacciono le belle persone, mi piacciono le persone che le sento fresche, genuine, quella persona che non ti aspetteresti mai ma ti fa fare una bellissima risata. Sono quelle le persone di cui io ho bisogno. Parlo in questo caso, io sono fortunata perché il mio compagno mi fa molto ridere. Ci sono volte in cui non ridiamo per settimane, ma perché ci sono problemi, ci sono cose da risolvere, ci sono tensioni che tra l'altro non sono mai dovute o quasi mai dovute alla coppia, ma sono dovute a quello che circonda la coppia, quindi problemi di gestione dei lavori, divergenze anche su come fare determinate cose, e poi ti rendi conto che non ridi, ti rendi conto quando ridi, e quando ridi dici, caspita, mi sembra una vita, e io l'ho provato, credo ieri, e non ridevo così da tantissimo tempo. E mi rendo conto che anche le decisioni che probabilmente stiamo prendendo per il nostro futuro,

sono quelle giuste perché non c'è una tensione, c'è un alleggerirsi di un peso che non pensavamo tale. Comunque, detto questo, le ragazze che vi fanno ridere, le amiche che vi fanno ridere, anche la persona che stai conoscendo e non pensavi potesse essere così simpatica, non perdetele, perché le persone che sanno farvi ridere, ma attenzione, deve essere una cosa naturale, perché le forzature dopo un po' diventano veramente agghiaccianti. Non perdetele, abbiate il coraggio di dire: ma sai che sei veramente una bella persona, sai che sei super simpatica, mi piacerebbe frequentarti, che male c'è? Io ho detto alla mia ginecologa, quella nuova: guarda, sono felicissima di questa visita, il giorno del mio compleanno ho fatto la visita di controllo, sono così contenta, fa: vuoi essere la mia dottoressa, vuoi essere la mia ginecologa? Mi guarda, arrossisce leggermente sotto le sue meravigliose lentiggini e mi dice: sì, va bene, e cosa c'è di più bello e più spontaneo? Fatelo anche voi, trovate una ragazza carinissima che vi piace. Siamo sempre in tempo poi a cambiare idea, però per passare un po' di tempo, se vi sentite da sole, ma anche al telefono, non c'è niente di più bello. Io ora vi saluto, vi auguro una bellissima serata, ci vediamo domani. Domani è venerdì, domani parliamo un po' di cucina, ma non è detto che ci siano delle sorprese. A presto!

0: Ciao, buonasera a tutti. Mi sembra che più o meno, salvo qualche doverosa eccezione, molti di voi erano presenti ieri, per cui mi sembra che la scena debba essere tutta quanta per Roberto Mancini e per Claudio Ranieri. La genesi di questa loro presenza, del coinvolgimento, ruoli con appunto commissario e presidente del Club Italia, la conoscete molto bene, spero che è stata declinata ieri dal sottoscritto in un modo esauriente. Se c'è qualche cosa da aggiungere sono a disposizione. Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a tre mondiali che non ci qualifichiamo, forse dovuto al fatto che oggi un amico mi ha detto, nel senso di carica, Giovanni, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere. Sono felice che Roberto e Claudio, come vi ho raccontato, spero il prima possibile, inutile che me lo chiedete stasera o insomma spero per fine settimana, di individuare una persona che integra con ovviamente un ruolo diverso quello che gli aspetti dell'organizzazione tecnica della federazione, ma anche di presenza con questo suo ruolo dedicato e specifico. C'è un lato positivo di questa incredibile pressione che si è creata, probabilmente anche alimentata da queste vicende che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, forse perché, visto che siete tutti super addetti ai lavori, il campionato non è cominciato, forse perché il campione del mondo è finito, forse perché più che mai il calcio sta dimostrando, anche nel momento di complessità assolute che veramente coinvolge tutti. Io sono stupefatto dalla insospettabilità di soggetti a tutti i livelli, tutti i livelli sociali, generazionali, di sesso, che hanno cercato di dire la loro, ogni tanto con rispetto e garbo, ogni tanto come per dire: ma come fai a non ascoltare quello che sento e quello che penso? Io sono questo, io sono quello. È il bello e il meno bello del paese, ma noi siamo contenti che siamo così sotto questa grande lente di ingrandimento che ha, scusate, voi per primi protagonisti dall'altra parte, per cui sono sempre, voi lo sapete, molto rispettoso del vostro lavoro sotto ogni veramente punto di vista. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, prima di passare alla sessione di domande cedo la parola a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana.
2: Buonasera a tutti, volevo evitarvi un po' di fatica perché sicuramente molti di voi farebbero la stessa domanda, quindi anticipo una cosa io riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il Presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al Presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale Italiana dove merita. Grazie.
1: Grazie mister. Iniziamo la sessione di domande, naturalmente a disposizione il direttore tecnico anche Claudio Ranieri. Passiamo la parola ad Alberto Rimedio, Rai Sport.
3: Io sì, avrei una domanda per Claudio Ranieri e una per Roberto Mancini. Cominciamo da Claudio Ranieri. E questo ruolo così prestigioso è semplicemente il coronamento della sua carriera oppure c'è anche un po' un senso di rivincita, di rivalsa per come è finita la sua esperienza con la Roma nella primavera scorsa?
0: Buonasera a tutti. No, è soltanto il coronamento di una carriera, è una cosa bellissima. Io non credevo quando ho visto la chiamata di Giovanni, non credevo che potesse accadere. Ero al mare, come ben vedete dalla mia faccia, e sono molto orgoglioso. So che ci sarà da lavorare tantissimo, in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro. Grazie.
3: Per Roberto Mancini, lei ha parlato poco fa della vicenda del 2023. Cosa pensa di mettere in campo per far cancellare quell'episodio?
2: No, ma questo insomma non c'entra. Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia, e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
1: Proseguiamo con Pietro Pinelli, TG5.
4: Sì, volevo parlare, una domanda a mister e poi con Ranieri. Hai parlato di quello che è stato il passato, adesso bisogna guardare avanti, però ti chiedo come ti immagini quando entrerai allo stadio il primo impatto con i tifosi, l'accoglienza che ti potrebbero fare?
2: No, ma io insomma sono allenatore della nazionale e capisco che come quando capitano queste cose insomma ci sono anche quelli che sono contro, però io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così belle che, bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
4: Invece direttore tecnico Ranieri ha parlato di un percorso difficile, si era parlato di un progetto a lunga scadenza, l'obiettivo ovviamente sono i mondiali del 2030, ma per risistemare il sistema calcio secondo lei qual è l'asso temporale giusto?
0: Ma è difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. I primi di giugno mi sono trovato a Cagliari e in una piccola conferenza un addetto ai lavori mi ha detto: i bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può essere, ci sono famiglie che non si possono permettere questo. Ecco, io voglio capire bene tutto, come funziona il settore giovanile scolastico, come funziona tutte le cose per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. L'altra cosa, la cosa più importante, un mesetto fa sono stato alla presentazione del libro di un vostro collega e mi hanno chiesto cosa ne pensavo e tutto. Io ho detto: le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra. Ecco. Bisogna capire cosa fare, come provvedere a far sì che le squadre italiane permettano al selezionatore della nazionale italiana di poter scegliere dei giocatori, perché quando siamo tutti bravi a dire non arriviamo qua, non arriviamo là, però perché? Perché ci sono pochi giocatori da scegliere. Due, noi siamo bravissimi perché abbiamo vinto
5: gli europei giovanili, perché siamo bravi tatticamente. All'estero la tattica non viene così esasperata come l'esasperiamo noi, la tattica di squadra. Noi dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale, saper stoppare una palla, saper crossare, saper tirare in porta, saper affrontare l'uno contro uno, saper dribblare, saper fare tante cose che noi, che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere. È ora di smetterla, soprattutto con i bambini. Impariamo come si gioca, come si manovra il pallone. Io non credo che un ragazzino di 10-12 anni vada a giocare a tennis e la prima cosa lo mettono lì a fare le partite con un avversario. Lo mettono lì, lo impostano, lo correggono. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Questo è quello che io cercherò di vedere, come provvedere e come far fare.
1: Grazie mister, proseguiamo con Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
6: Buonasera, io volevo chiedere prima a Mancini e poi al DT Ranieri. A Roberto, bentornato, e ti volevo chiedere questo, il destino, ieri il presidente Malagò parlava di destino, il destino ha voluto che ti ritrovassi insieme a Ranieri dalla stessa parte della barricata quando un anno fa mister Ranieri declinava l'invito della nazionale da parte di Gravina e tu finivi di chiarire gli aspetti che erano mancati nel 2023 con Gravina, che ieri al nostro giornale, cioè al mio direttore, ha dichiarato basta guardare, dobbiamo guardare avanti, basta con il 2023, è un grande tecnico. Ecco, ti senti di dire qualcosa anche per il presidente che comunque per primo hai ferito andando via 3 anni fa?
2: Allora intanto ringrazio Claudio che ha declinato l'anno scorso così. Esatto. Quindi io con Gravina ho avuto già l'opportunità di parlare, di chiarire con lui. Lui sa benissimo come la penso e come ho detto prima, quindi la responsabilità è totalmente mia, perché come ho detto, se ci fossimo parlati in quel momento probabilmente non sarebbe accaduto nulla, quindi lo sa.
6: Poi velocemente al direttore tecnico, meglio non dire advisor di questi tempi. Non sono allora, del salto prima le volevo chiedere, siccome faccio due nomi, Baldanzi e Venturino sono giocatori molto interessanti in prospettiva azzurra, poi però capita che altri come loro, per esempio non so, Fagioli, Ken, vanno alla Fiorentina, nelle prime 6-7 squadre del campionato fanno fatica gli italiani, a parte quel blocco interista che conosciamo. Ecco, qual è l'idea, cosa si potrebbe fare per evitare tutto questo e per fare in modo che anche ragazzi come Baldanzi e Venturino giochino nella Roma o in altri club di prima fascia?
5: Ci sono tanti di questi ragazzi che andrebbero sviluppati e dargli la possibilità di giocare. Ecco, io voglio capire bene, perché io ricordo che tanti anni fa, magari è perché in Europa c'era il blocco per cui non potevano circolare più di 2 stranieri, c'era Boniek che era il bello di notte, perché nel campo internazionale potevano essere disponibili soltanto 3 stranieri. Ecco, adesso invece ci sono squadre che sono piene di stranieri e questo non va bene, però non sono io quello che può dire bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, bisogna vedere dove sono tutte le componenti e cercare di dare, come ho detto prima, l'opportunità al selezionatore, a Roberto, l'opportunità di poter scegliere, perché io capisco che in qualsiasi livello gli allenatori devono vincere. Per cui non posso dire a un allenatore no, tu fai giocare questo, fai giocare quell'altro, non si può, deve vincere. Mi auguro però che tutte le componenti, presidenti di Serie A, di Serie B, possano permettere alle proprie squadre di far giocare più giocatori italiani.
1: Proseguiamo con Enrico Currò, La Repubblica, e poi Elisabetta Esposito, La Gazzetta dello Sport.
7: Sì. Ciao Roberto. Vorrei chiederti una cosa rispetto alla volta scorsa quando eri stato presentato. Allora c'era comunque un clima sicuramente più difficile, ugualmente, ma disteso. Adesso invece c'è un clima molto più polemico e nel frattempo volevo sapere se secondo te il gap che c'era, ma se si è accentuato, oppure come tu hai sempre detto ci sono comunque sempre in Italia una ventina di giocatori che sono in grado di fare una grande nazionale. E volevo chiedere a Ranieri se del programma che era stato presentato da Maldini e da Leonardo per il settore giovanile che era stato presentato anche ai presidenti della Serie A, se lui che cosa ne pensa e se eventualmente recepisce qualcosa di quello.
2: Sì, era un po' più rilassato, ma comunque insomma quando sei cittadino nazionale insomma la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente. Quindi se voi ricordate Zaniolo, quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A, venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
5: Non l'ho visto ancora perché Giovanni mi ha chiamato lunedì sera, però tutto quello che c'è di buono è mio dovere vederlo e se possibile portarlo avanti. Io credo che si sia frainteso, non è mio dovere dirlo, ma dato che quando Maldini disse ci vorranno 10 anni, lui parlava proprio perché ci sono dei ragazzi che vanno ristrutturati tatticamente con la tattica individuale, dove bisogna lavorare tantissimo proprio dai 10 ai 14-15 anni. Poi dopo ci sono altre varie tattiche di gioco, di gruppo, di reparto, però lui parla, dice io devo prendere dei ragazzi di 10-12 anni, curarli, aiutarli a diventare bravi, perché la differenza adesso che c'è tra noi e le altre squadre è che noi siamo bravi tatticamente come squadra, gli altri sono bravi tecnicamente e con tecnica di base superiore alla nostra. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta, c'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze, si dribblava. Adesso quasi pochissimi allenatori fanno dribblare i propri giovani, no? Passa la palla, 1 o 2 tocchi, facciamo questo, la diagonale, siamo bravi a far questo. No, il ragazzo va. Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato, questo sì. Per cui quello che c'è di buono mi farò dare questo programma, se è disponibile, e non avrò paura a portarlo avanti.
8: Proseguiamo con Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport.
9: Buonasera, volevo chiedere al CT Roberto Mancini se parlando con Malagò di questo suo contratto si è impegnato a garantire un progetto di lungo periodo, visto che comunque questo è un po' alla base di questa ristrutturazione del calcio italiano. Quindi sappiamo che è un contratto di 4 anni, se in caso vorrebbe anche, se tutto andrà bene come speriamo, prolungare, cioè se lei si vuole impegnare in questo senso a garantire la sua permanenza in un progetto di lungo periodo. E al DT Claudio Ranieri, se si è mai pentito di quel no alla nazionale, anche alla luce di quello che è successo dopo alla Roma.
2: Ciao Elisabetta. Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
5: Ogni volta che ho deciso con il cuore e poi è andata male non mi sono mai pentito, per cui neanche questa volta mi sono pentito. Lì non potevo, io avevo un contratto firmato, non potevo interrompere un contratto, per di più con la Roma, che è la mia squadra del cuore, e poter fare l'altro lavoro che era l'allenatore della nazionale. Non mi era possibile fare perché ci sarebbero stati dei conflitti di interesse notevolissimi, soprattutto in Italia. Per cui ho preferito, a malincuore, credetemi, perché poteva essere proprio la chiusura meravigliosa della mia carriera, ma a malincuore sono stato costretto a dir di no. Vero avvocato?
8: E lo proseguiamo con Massimo Cicognani, Football Press.
10: Bentornato Roberto e benvenuto Claudio. Io parto da un concetto che tu hai espresso nel tuo ultimo periodo alla guida della nazionale. Non interessano gli uomini, non interessano i moduli, però tu ribadivi una situazione, quello che tutte i vari gruppi, le varie nazionali debbono parlare lo stesso linguaggio. Sarà anche così adesso, quindi un concetto rafforzato per far sì che un calciatore che milita nell'Under 21, nel momento in cui viene chiamato nella nazionale maggiore, riesce ad ottenere lo stesso atteggiamento tattico. E per quanto riguarda invece Claudio ha detto non mi pento di niente, adesso è un coronamento. La domanda che io pongo è questo: ma la signora Rosanna, visto che Claudio ha sempre detto da anni mi ritiro, adesso che pensa? Grazie a tutte e due.
2: Contano gli uomini, contano i sistemi di gioco, perché comunque bisogna anche adattarsi ai giocatori che uno ha e non pensare che il suo sistema sia quello che va bene, poi se non hai giocatori che non possono giocarlo. E poi qual era? Sì, io penso che le nazionali almeno la 21, la 20 e la 19 debbano giocare, certo, perché comunque quando noi dobbiamo chiamare un giocatore della 21, della 20 o della 19 o della 18 anche, perché comunque per me i giocatori a 18 anni, se sono bravi, possono giocare, debbono avere lo stesso sistema di gioco, questo certo, sì.
5: No, finalmente non gli faccio fare un trasloco, per cui sarà contentissima.
8: Antonello De Gennaro, in prima fila.
11: Grazie. Io voglio cambiare argomento. Presidente, io stamattina ho seguito il tuo intervento, ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, il tuo intervento al Senato sul sistema calcio. E vedere i mondiali e vedere giocare dei ragazzi di 18 anni, 19 anni nella Spagna e vincere alla grande, quando invece in Italia abbiamo fior di giocatori, come mi hanno ricordato Ranieri e Mancini, che vincono gli europei 18, 19, 20 anni, e le società dicono no, devono farsi le ossa in qualche squadra secondaria. Di questo passo io penso che non si vada da nessuna parte. Forse è il momento in cui la federazione faccia pesare alle società che non devono influenzare il presidente su chi deve fare l'allenatore, ma devono influenzare i loro allenatori a far giocare i ragazzi italiani, perché quando abbiamo vinto i mondiali nell'82 in Spagna o siamo arrivati a giocare delle finali, se ci andiamo a ricordare chi giocava in campo, erano il fior fiore del campionato italiano di calcio. E oggi onestamente da sportivo non mi piace vedere l'Italia diventare il campionato di scorta della Premier League o dei giocatori delle società francesi che vengono e fanno man bassa. Basta vedere i giocatori italiani che sono andati a giocare all'estero. Quindi io penso che la federazione abbia un ruolo molto importante. Cosa ne pensa il Presidente?
12: Sì, stamattina.

0: Nel Senato devo dire che abbiamo parlato di tante cose, perché c'è un disegno di legge abbastanza articolato e a un certo momento mi hanno gentilmente chiesto di continuare l'audizione subito dopo le vacanze proprio per la portata degli argomenti e delle tematiche che peraltro investono praticamente solo il mondo del calcio. Ma le tue considerazioni sono logiche, sono condivise, sono molto, se vuoi, anche inflazionate, se ne parla ovunque. E io ho l'ambizione, non dico la presunzione, con le società di Serie A, anche se qualcuno nelle ultime ore ha fatto qualche riflessione magari diversa, che c'è una totale complicità nel collaborare in questo nuovo progetto. Innanzitutto perché io sono stati loro a coinvolgermi nella vicenda, nella partita. Secondo perché credo che è forse il modo migliore, al di là di quello che sono tutti i progetti infrastrutturali che li coinvolgono, peraltro non tutte le società, come ben sapete, è sicuramente il modo più diretto per valorizzare patrimonialmente i loro asset. Se prendi un ottimo giocatore italiano, scegliete voi, che ne so, Di Marco, prendete piuttosto che Barella, e se non vai ai mondiali credo che oggi possa valere decisamente meno se non avesse fatto un ottimo mondiale, e credo che questa è una considerazione che loro hanno capito. Quindi quello che si può fare in termini di norme endofederali lo faremo. Quello che si può fare in termini di persuasione, vuol dire di rapporti umani, non mi spaventano, perché credo che è sempre stato, diciamo, una mia forza, ma al limite anche con dei gentleman agreement, perché è chiaro che se uno deve stare esclusivamente su quello che sono le finestre di calendario, il compito di Roberto sarà molto complicato, così come ovviamente ogni volta che Claudio andrà a visitare tutti quelli che sono gli impianti dei centri giovanili e le squadre giovanili, non solo delle società di Serie A, ma in questo ci metto anche quelle di Serie B e di Lega Pro, su quali c'è proprio una complicità totale, e bisogna sviluppare proprio delle sinergie. Vedete, due considerazioni mentre prima sentivo le domande. La prima, qualcuno ha detto, noi alcuni giocatori, mi sembra che si parlava addirittura di Baldanzi, di Venturino piuttosto che non di Kenny, Fagioli, non giocano, nello specifico chi nel Genoa, chi nella Fiorentina, non giocano le prime 6-7 squadre italiane. Questo è vero, però paradossalmente, scusate se ve lo dico, può non voler dire niente, perché magari in quel contesto della stagione uno gioca in una squadra, diciamo, non delle primissime, poi magari, come è successo con Palestra, passa, parte che era di proprietà dell'Atalanta, insomma passa dal Cagliari all'Inter proprio perché ha fatto bene. Ma, certo. Ho seguito ad esempio, doveva andare all'Inter, poi è andato al Chelsea, sì, gioco mentale. Ma ho visto la Spagna mi sembra che giochi con un portiere che sta lì dal 2019, che credo sia portiere dell'Atletico Bilbao o qualcosa del genere, così come centravanti della Real Sociedad. Non lo so, magari se vediamo quel centravanti, scusate se ve lo dico, nel Real Madrid e Barcellona, rispetto, che ne so, appunto a Lewandowski, a Mbappé, dice, ma questi che combinano? Quindi è vero tutto e il contrario di tutto. E poi l'altra considerazione, sentendo parlare Claudio, e voi sapete che io non sono certo ruffiano nel modo più assoluto, mi sembra che sono sempre molto schietto e diretto, cioè uno dei motivi per cui ho pensato a Claudio è, l'ha detto stasera, perché qualche ben pensante, anche presente in sala, riteneva che insomma tutto questo fosse addirittura già costruito a tavolino. Io l'ho chiamato lunedì sera, che ora era?
1: 8:30
0: di sera, e onestamente stavo di fronte a un muro e dico, adesso dove andiamo a parare? E la prima domanda che gli ho fatto, questo è il posto, ma tu come vedi Roberto Mancini allenatore? La sua risposta, ho detto, benissimo, cioè questo è il concetto di presupposto di partenza. E la seconda questione, che per me è fondamentale, è che Claudio ha proprio quelle qualità, consentitemi di dire, oltre alla carriera che si commenta da sola, scherzando mentre firmavo il contratto. Sapete quando ho firmato il contratto? L'ho fermato in piedi mentre praticamente uscivo dall'ufficio con lui.

0: Questa è la verità, c'era Gambinini, Giancarlo Uglione per darvi l'idea. Bene, c'ha quelle qualità proprio umane, personali, consentitemi di dire proprio di stile, che secondo me sono anche un'altra componente che è indispensabile, visto e considerato un po' tutto, diciamo, il contesto che abbiamo vissuto in epoche recenti, a prescindere dalla scelta tecnica su Roberto, che sapete benissimo, già ho espresso ieri chiaramente quello che è stata la mia opinione.
1: Grazie Presidente, continuiamo con Simone Malaguti, Sport Mediaset, e poi Alessandro Angeloni, Il Messaggero.
2: Buonasera Mister, volevo chiedere, lei ha detto sì, ci sono ancora dei giovani che possono crescere, rispetto all'altra volta le chiedo se magari non ci sono meno colonne sicure a cui appoggiarsi, ad esempio non ci sono un Bonucci e un Chiellini in difesa, non c'è un regista come Giorginio o il Chiesa di quei tempi lì. Pensa che ci voglia ancora di più la sua mano, che si debba magari lavorare più di fantasia e di motivazioni rispetto all'altra volta? Grazie.
3: Sicuramente Bonucci e Chiellini sono stati molto importanti l'altra volta, questo è vero. Ma è anche vero che, per dire, Verratti e Giorginio non avevano mai giocato insieme perché si riteneva che erano troppo piccoli e solo tecnici per giocare. Quindi... io credo che ci siano giocatori bravi, tecnici e giovani, e poi troveremo anche i Bonucci e Chiellini che possano fare un po' da chioccia a questi giovani e farli crescere. Io credo sia importante avere giocatori tecnici, se noi abbiamo quelli lì non credo che abbiamo tanti problemi, li mettiamo insieme e riusciremo a fare una squadra che giocherà bene.
0: Posso fare una piccola parentesi che magari credo che vi possa divertire anche giornalisticamente parlando, perché si è sentito, diciamo, un passaggio che riguardava Gabriele Gravina. Gabriele Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. E mi è arrivato un messaggio ieri sera, molto tardi, perché starà, immagino, in luna di miele, peraltro l'ho invitata al matrimonio, ma visto che c'ho qualche altra cosa per la testa non ci sono potuto andare, mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie. Questo è il messaggino.
4: Eccomi. Buonasera, allora parliamo dei giocatori della vecchia guardia della sua nazionale, Bonucci, Chiellini, Verratti e Giorginio. Con quella squadra lei ha sempre detto che il mondiale era un obiettivo, cioè si poteva vincere, comunque il suo sogno era di poterlo vincere, poi le cose sono andate male e sappiamo tutti come che cosa è successo dopo. Ecco, quello che le chiedo è, sono passati un po' di anni, questa squadra è ancora una squadra che può farle sognare di vincere un mondiale, o effettivamente è una pretesa un po' troppo grossa e ci si deve accontentare soltanto di andarci al mondiale? Poi volevo chiedere a Ranieri, eccomi qua, dall'alto della sua esperienza da allenatore, se la sentiva di dare un consiglio soltanto a Roberto Mancini. Grazie.
3: Allora, quando noi siamo partiti, io ricordo benissimo che la maggior parte dei giornalisti, posso dire 90%, forse 95%, riteneva la nostra squadra la settima o l'ottava squadra in Europa in quel momento lì. E se noi in 4 anni non abbiamo mai perso, e purtroppo la Spagna ci ha rubato il record in questi giorni, e abbiamo fatto 30 vittorie e 7 partite, vuol dire che qualcosa di buono avevamo fatto e nessuno pensava che potessimo farlo. Io credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare normalmente, quando è al mondiale diventa una delle squadre da battere. Non è, anche se arriva al mondiale o all'europeo da non favorita, diventa una squadra pericolosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile, e arrivare a questo. Arrivare a qualificarci al prossimo, adesso la National League, perché è la cosa più importante, e sono 4 partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'europeo e poi penseremo al mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
5: Sono stato allenatore fino a 2 anni fa, se Roberto volesse chiedermi qualcosa io dirò la mia, se no starò al mio posto e vedrò altre cose, che ce ne avrò tante da fare.

0: anche qui vi do un aneddoto. Questa bellissima, diciamo, onda che è montata nelle ultime ore, e quando Claudio mi ha detto vengo, proprio con entusiasmo, su quelle cose che proprio, ah, come uno, che meraviglia, insomma, senza se, senza ma. E poi quando è stamattina che mi hai chiamato e mi ha detto, senti, ma mi mandi esattamente cosa implica, no, non sto scherzando, tutto il ruolo, io gli ho mandato tutte le deleghe del presidente del Club Italia e direttore tecnico, sono due pagine, auguri, eh.
1: Spiegato tutto su di me, però.
2: Ovvio.
3: Daniele Fortuna, Radio Rai, e poi Gianluca Odonino, La Stampa.
4: Buonasera, per il commissario tecnico Mancini. Parlava della situazione del 2018, no? Una situazione difficile adesso per quel che riguarda le polemiche, poi giustamente lei dice le polemiche passeranno. Però le chiedo, dal punto di vista tecnico, rispetto al 2018, alla prima volta, ha parlato tante volte della prevalenza degli stranieri nel campionato italiano, la situazione è anche peggiorata, volevo un suo commento su questo. Per Ranieri invece è molto interessante la questione delle scuole calcio, del costo dello sport in Italia, però le dico, è un problema, e il Presidente lo sa benissimo, che riguarda tutto lo sport, non soltanto il calcio. Come si fa? Perché comunque fare sport in questo paese costa parecchi soldi.
5: Vabbè, mi sembra che la percentuale sia pressappoco la stessa di 4-5 anni fa, di stranieri, di italiani che giocano nel nostro campionato. È chiaro che la nostra speranza è quella che giochino più italiani, poi quello che noi possiamo e potremo fare con le giovanili è cercare di fare giocare molto molto giocatori magari anche un po' più giovani con quelli un po' più grandi, che così possono migliorare un po' più in fretta, ecco. E poi la speranza è chiaro che quella che i giocatori giovani o anche quelli che sono andati all'estero, perché prima qualcuno ha fatto la domanda sui giocatori dell'estero, se vanno all'estero e giocano è importante, perché vanno a giocare comunque anche in campionati molto importanti come la Premier League, quindi questa è una cosa buona.
0: Devo capire, valutare, vedere come posso io far abbassare questo prezzo, perché non è possibile che i nostri figli paghino, o le famiglie di questi ragazzi paghino così tanto. Io adesso non so quanto costi una retta col completino, perché ti danno, bisogna vedere tutto, fatemi avere tutte le carte e poi vedrò se potrò fare quello che io ho in mente, cioè io voglio che più bambini vengano a giocare al calcio, perché lo fanno, lo vedo in mezzo alla... Io sono stato fino a stamattina in spiaggia e vedi che giocano a palla, giocano a basket, giocano a tutto, per cui bisogna riportarli a giocare a calcio.
6: Salve mister, lei ha prima parlato della riconquista dei tifosi, passa anche attraverso, come dire, ovviamente i risultati, il gioco, ridare anche quell'orgoglio della nazionale. Le volevo chiedere però a livello tattico se ripartirà da dove aveva lasciato nel 2023 e, guardando anche l'esperienza del mondiale, se c'è qualche spunto che può aiutare l'Italia proprio a livello tattico. E invece il presidente Malagò fa una domanda legata al mondiale e chiederei un commento su quello che sta succedendo sulla FIFA, di quello che succede. L'ultima domanda, però cosa
7: l'avevo quasi fatta,
6: In corner ci siamo salvati, no, però cosa sta succedendo, visto che anche la UEFA ha preso una posizione molto chiara su tutta la questione. Grazie.
5: Credo che vedere le altre partite, vedere il mondiale, vedere certe squadre ti dia sempre uno spunto a livello tattico. Da dove ripartiremo vedremo, insomma. Con i ragazzi sicuramente la base sarà quella, perché credo che questo ci possa dare una squadra con lo spirito offensivo, e quindi credo che questo sia la cosa più importante, insomma, essere sempre propositivi e cercare di vincere tutte le partite, perché comunque anche quando andremo a affrontare squadre che in questo momento sicuramente sono tra le migliori, però insomma anche loro affrontano sempre l'Italia, che non è così semplice poi da giocarci contro.
0: Ieri sera il segretario generale dell'UEFA mi ha chiamato chiedendo la mia disponibilità per fare una videoconferenza con le federazioni
1: chiamiamole più prestigiose in Europa,

0: Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, e quindi questo se non altro è stato un attestato di grande prestigio, se non altro per la storia, per chi mi ha preceduto, quindi questa è una sottolineatura di considerazione da parte dell'UEFA. E nel frattempo io avevo già ricevuto ieri notte una serie di documenti su questo progetto, chiamiamolo così, su cui adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, già sui siti sono uscite le cose, credo che siete informati, insomma un progetto sicuramente lo definisco particolare da parte della FIFA. È inutile dire che oggi durante la videoconferenza il presidente Čeferin ha espresso un'opinione a dir poco contraria a questo progetto. Siccome eravamo in pochi, domani ci sarà una specie di assemblea, non so neanche se dirvi formale o informale, perché è stata convocata dopo l'incontro nostro con tutte le federazioni in Europa. Mi sembra che qualcuno già si è sbilanciato, mi sembra che ci sono anche delle prese di posizioni che vanno a livello istituzionale oltre lo stesso mondo del calcio, e non c'è dubbio che tra la FIFA e l'UEFA direi che oggi la situazione è veramente di totale conflittualità. Si sapeva che già era così, però questa cosa ha determinato oggettivamente una specie di confine quasi inseparabile tra questi due mondi. E onestamente ne avrei fatto volentieri a meno questi giorni, ecco, questo volevo dire.
1: Continuiamo con Dundar Kesapli, rappresentante della stampa estera.
0: Però scusate, è chiaro che faremo un comunicato domani con, insomma, con tutto quello che implica. Noi siamo in Europa, aderiamo all'UEFA, vorrei ricordare che il past president Gravina è il vicepresidente vicario, insomma è il primo vicepresidente, con tutto quello che implica ovviamente le competizioni continentali. Detto questo, aspettiamo un fatto solo per declinare posizioni formali ufficiali, grazie.
1: Prego Dundar.
2: Domanda per Mr. Mancini. Il suo ritorno coincide con una National League molto impegnativa, con sfide contro Belgio, Francia e Turchia. Quando sarà importante questo torneo per costruire la nuova nazionale e quali saranno le priorità in queste prime partite? Fra l'altro anche Francia e Belgio hanno un nuovo allenatore, Montella è rimasto al suo posto.
3: Sì, beh, diciamo che i quattro gironi di Serie A di National League sono tutti formati da grandi nazionali, e quindi anche il nostro gruppo. Saranno partite importanti, valuteremo veramente subito quella che è la nostra forza, dove avremo bisogno di migliorarci, e comunque sarà un girone difficile, lo sarà per noi ma lo sarà anche per le altre squadre.
1: Aria, Maurizio Pizzoferrato.
4: Eccomi. Se posso, una domanda al CT e una domanda al Presidente, velocissima. Ciao Roberto, ben ritrovato, e torniamo allora all'annoso tema del centravanti, no? Già 3 anni fa si parlava tanto di questo ruolo, immobile, non immobile, giocava, non giocava. Ora hai Retegui, che hai scoperto tu, hai Pio Esposito, che sta balzando alle cronache, e hai Ken. Quindi volevo sapere se da questo punto di vista ti senti coperto, quindi ci sarà il centravanti vero al centro dell'attacco. A Malagò questo, quando le dicono benvenuto nel mondo del calcio, sorride, pensava che insomma questo era, oppure è veramente diverso dopo pochi giorni, pochi mesi, però è successo un po' di robe, sono successe, se è veramente diverso essere presidente del CONI e presidente della Federcalcio.
3: Insomma, io spero che i ragazzi che ha citato facciano gli stessi gol che ha fatto Ciro, perché Ciro insomma è stato un grande bomber, quindi speriamo che arrivino ai gol che ha fatto lui in Serie A, sarebbe molto importante. Poi loro sono un po' più giovani, Retegui è un po' più grande di loro e sicuramente possono migliorare. Ken è un giocatore che feci debuttare io diversi anni fa, lo conosco molto bene, può fare il centravanti, può fare l'attaccante esterno, quindi sono giocatori, secondo me, io non penso che siamo messi così male in attacco, sinceramente, tra le ali che abbiamo e i centravanti.
0: Ti rispondo sinceramente, io sono un ottimista, ieri non so se c'eri in conferenza, infatti non mi ricordavo la tua voce, sono totalmente fatalista, Dico, questo è quello che mi aspetta il destino, onestamente, cioè, è qualcosa che nessuno può immaginare. Poi nel frattempo ci sono state una serie di tempeste che potrebbero

0: Il CT e per il direttore tecnico. Bentornato Roberto. La domanda è: te sei stato l'ultimo commissario tecnico ad aver convocato uno stage per la nazionale? Era tra la fine del 2022 e il 2023. Ora si sono anche un po' intasati i calendari. È un tema abbastanza criticato, abbastanza toccato molto spesso dalle diverse federazioni. La mia domanda è se proverai di nuovo tramite gli stage a convocare, come fatto l'ultima volta, tanti giocatori dalla Serie B, tanti giovani, anche elementi dalla Serie C, dai campionati minori, insomma non soltanto dalla Serie A. E per il direttore tecnico le volevo chiedere, lei ha il sogno di riportare i bambini a riguardare i mondiali? Io, insomma, ho poco più di 20 anni e ho scarsissimi ricordi del mondiale, anche quello del 2006. Però, oltre a far innamorare i bambini della maglia della nazionale, crede che ci sia la necessità di far innamorare nuovamente anche i calciatori che al momento indossano la maglia della nazionale, la maglia stessa? Grazie.
1: Allora, noi, chi fa CT sa che ha dei problemi non li abbiamo solo noi, li hanno tutti i CT, solo io, anche altri CT hanno gli stessi problemi. Noi riuscivamo a fare lo stage, ma convochiamo solo i ragazzi che giocano oggi nella 21, ma moltissimi di questi erano a quello stage, perché facevamo 2 giorni e convochiamo circa 50 ragazzi molto giovani, quindi sono giocatori che io conosco, ma erano giocatori che non giocavano in quel momento, ecco, lo facevamo giusto per portarci un po' avanti col lavoro. E non so se sarà possibile, ma comunque dovremo lavorare sul tempo che abbiamo.
2: Beh, io credo che i nostri giocatori abbiano un senso di appartenenza notevolissimo. Purtroppo quando non hai i risultati sembra tutto negativo e non è così. E poi io sono convinto che con il gioco di Roberto verranno, avranno quel senso di appartenenza, quella gioia nel giocare, di trovarsi, di aiutarsi l'uno con l'altro e non si devono rinnamorare. Loro sono innamorati e soffrono più di tutti noi perché chi va in campo sa quanto si soffre quando si perde. E che sensazione e che amarezza si prova. Buonasera,
3: mister. Lei, beh, è bentornato. Lei, nella sua precedente esperienza, ha regalato ai tifosi italiani la grande gioia dell'europeo e purtroppo abbiamo vissuto tutti insieme l'amarezza della esclusione al mondiale con la Macedonia. Come traccia lei il bilancio? E poi a Claudio Ranieri, l'Italia aspetta le riforme, forse lei è stato chiamato anche per questo, ci ha fatto capire. Chiederete una mano alla politica per avere nuovi italiani in futuro? Grazie.
1: Il bilancio dipende da come si vede, insomma, da come si guarda. E noi vincemmo l'europeo, che non lo vincevamo da 60 anni circa, quindi è stato un momento meraviglioso. Siamo stati 4 anni senza mai perdere e queste cose non capitano per caso. Quindi poi c'è stata l'eliminazione, ma forse c'era già stata prima, nonostante nel girone abbiamo mai perso. Siamo stati sfortunati in 2 episodi dove bastava uno dei 2 rigori tra Basilea e Roma e ci saremmo qualificati. Quindi il calcio a volte è anche questo, porta grandi delusioni. Però secondo me bisogna sempre pensare in modo positivo e pensare appunto che le cose possono anche ripetersi a volte.
2: Sicuramente chiederò aiuto a tutti, alla politica, a tutti quanti, perché credo che l'Italia interessi a tutti quanti, perché non possiamo ricordarci di essere italiani soltanto quando si perde. È molto bello vincere e si deve vincere tutti insieme. Per cui vedremo come chi ci potrà aiutare, chi potrà permettere a Roberto di poter scegliere più giocatori validi e che possano giocare nel campionato italiano. È troppo importante questo perché ne vale della nostra italianità. Non possiamo continuare ad andare avanti così.
4: Stiamo andando in conclusione le ultime 2 domande, Massimo Golini, Sky Sport, e Francesco Iucca. Prego, Massimo.
5: Posso, grazie. Per Mancini e per Ranieri ovviamente. Per Mancini, in base alla sua esperienza anche da allenatore della nazionale, che cosa chiede al mondo del calcio in questo momento, cioè proprio al sistema, per rispetto al lavoro che ha fatto in precedenza? Cosa serve di nuovo? E poi più in generale, come pensa di essere accolto al netto di quanto detto sui tifosi, sull'emozione di ritrovarsi a sedersi sulla panchina dell'Italia? E per Ranieri, D'accordo.

0: le giovanili, d'accordo tutto, però insomma il presidente Malagò ha disegnato per lei una figura particolare, come ha pensato al Club Italia come un club di Serie A, quindi sappiamo tutti che il direttore tecnico barra direttore sportivo ha comunque un rapporto stretto anche sull'aspetto meramente tecnico con l'allenatore, quindi volevo capire su questo principio come saranno le relazioni con Mancini, che tipo di idee potrete sviluppare insieme, proprio meramente pratico sul campo.
1: No, il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di fare in modo che la nazionale riparta subito e cerchi di vincere, solo questo, perché poi nel calcio conta questo, poi le cose insomma passeranno anche se noi riusciamo a giocare bene e a vincere. E al mondo del calcio io posso solo sperare, quello che ho detto prima, insomma, che giochino più italiani possibile per dare a noi la possibilità di avere più scelta e dare ai ragazzi di poter migliorare in fretta e diventare grandi giocatori, perché le qualità le hanno.
2: L'ho detto prima, io non vado da Roberto a dire questo, questo o quello. Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela. Se lui pensa di non sentirmi perché non ne sente la necessità, non mi preoccupo, insomma. Io quando andavo non è che andavo a sentire il direttore sportivo o il presidente, avevo i miei collaboratori, vedevo come giocavamo noi, come giocava l'avversario, punto e basta. Per cui Roberto è grande e vaccinato. Io voglio ricordare che quando lui vinse in Inghilterra, gliel'ho ricordato tanti anni fa, io andai a vedere l'ultima partita che giocarono in casa e fui veramente contento, perché da italiano stare all'estero e vedere un italiano che trionfa è la cosa più bella che ci possa essere.
1: Posso dire anche, cioè, che poi lui ha vinto col mio Leicester, io ho giocato nell'Leicester, quindi
2: non era il suo.
3: Concludiamo con Francesco Iucca, agent social.
4: Possiamo dare una notizia giornalistica, quando si è andato, che ha vinto lo scudetto del Manchester City,
5: sì.
4: Quello dice, c'è anche Carlo Cancellieri. Questo. Prego, prego.
3: Prego Francesco.
6: Sì, eccomi, una domanda per il CT Roberto Mancini. Lei 3 anni e mezzo fa disse che c'erano 4-5 giocatori del livello potenziale almeno di Bellingham. Volevo chiederle se quel gruppetto di giocatori adesso è aumentato oppure insomma è rimasto sempre lo stesso, e se magari andrà a cercare altri giocatori in tutte le categorie, perché lei ha citato insomma di andare a cercare i giocatori dappertutto, anche magari di tutti i passaporti, ecco, mettiamola così, visto che si è parlato anche in passato del tema Riondi. E poi per il direttore tecnico Ranieri, volevo chiederle c'è qualcosa nella sua esperienza nell'ultimo anno che ha passato alla Roma a livello professionale o anche umano che pensa di portare, che ha imparato e che pensa di portare più di tutte magari all'interno del Club Italia? Grazie.
1: Allora, non ricordo in che ambito dissi che noi come nazionale avevamo giocatori come Bellingham?
7: Potenzialmente nel livello che possono arrivare a quel livello.
1: Sì. Poi Bellingham è andato a giocare da Real Madrid, è un po' migliorato in questi anni, quindi speriamo che anche i nostri possano fare questo, perché le qualità di giocatori che abbiamo ce ne sono, e quindi penso di sì, insomma, questo sì.
7: E sul cercare i giocatori anche passaporti?
1: Vabbè, ma se noi troveremo qualcuno bravo di passaporto italiano in un'altra nazione, come è successo con Retegui, o come fanno tutte le altre nazionali, perché ormai è così, quindi vedremo.
2: Tutto quanto porta esperienza, per cui è stato un anno bellissimo, pieno di cose particolari che mi sono servite tantissimo, lontane da me, però proprio per questo ancora più importanti, più formative.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro. Sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della
1: Sì,
0: scelta del commissario
1: ci
0: tecnico.
1: vuole. Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane perché alla fine devono fare risultato e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato nell'europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Sinceramente non lo so che ruolo avrà in nazionale. Se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione.

0: sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori,
1: Beh,
0: le
1: allora
0: squadre che
1: però a
0: gli
1: quel
0: giocava.
1: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
0: Beh, anche Bruno, certo, anche
1: si
0: Bruno.
1: voleva, no,
0: Bruno
1: anche il nome,
0: Conti.
1: il campione del mondo.
0: No, d'accordissimo con te. Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
1: Per rilanciare le under, però dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
0: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe invece di fargli fare la primavera che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Farli giocare e costringere società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
1: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
0: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro, cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
1: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
0: Questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
1: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
0: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori, che magari allenano singolarmente i giovani difensori, anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè, questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
1: Sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori.

0: allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi
1: Ci vorrebbe
0: di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: certo.
0: poter aspirare poi ad essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones veramente ero veramente soddisfatto, poi se prendiamo anche John sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Sicuramente sì, certo, sicuramente questo è ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico nelle nostre società competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Secondo me l'allenatore è interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non io lo seguivo nello sport mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, ma mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente è peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però Adesso probabilmente si sta sbloccando l'arrivo di Colomani, dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alaj Begovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alaj Begovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alaj Begovic, che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yıldız. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma, stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Siccome sinceramente ultimamente ha preso quattro ultime notizie, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Per, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, e Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... E non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto. E il tifoso Viola lo merita, scusate, lo voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi, ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento. Tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi. Se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice: ma porca miseria, che giocatore abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice: vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: l'altro
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando ero ragazzino, giocavo nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica.

0: perché ultimamente, ricordo, le ultime partite ha avuto un sacco di
1: Certo.
0: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice: vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione, la società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
1: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Grazie Lorenzo, grazie
1: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alibegovic, strappato al Chelsea. Strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre, non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. No, non...
1: In questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto, Giova. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
2: dica... Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alibegovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più jolly a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
2: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato un calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato. Il buono che c'è, secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella, sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, quella che conosci molto bene, peraltro ne hai fatto parte con grande orgoglio e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
2: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito pennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani 2 anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani 2 anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal Mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice: Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché

0: parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand-by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa che non scende sotto i 12 milioni, la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché parliamo di un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio. Quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
1: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento, di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
0: Esattamente.
1: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma, un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez, anche qui c'è un'esigenza finanziaria perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli, l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto, secondo me, è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco. Secondo me in questo momento la Juve si sta incartando anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
0: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il col portiere portandosi a casa Carnefecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa Giovanni?
0: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
1: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
0: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì, in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio, per la difesa Lucumim bisogna abbattere anche la concorrenza del Como, qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
1: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni, e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lucumi io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova, e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
0: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
1: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare, perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi insomma il tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio, mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.

0: Speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
1: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno. Però se questo è il problema, parliamo e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani, che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
0: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
1: Grazie e buona giornata, un grande abbraccio.
0: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Balneghi. Vi aspetto.

è un po' quello che dicono a me, di fare un po' così la presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, quando sono giù, sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente, adesso per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are, ma apriamo ufficialmente il programma, lo sapete, diviso in tre parti. La prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché ovviamente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre insegnante, sia mio padre che mio padre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Ilia dell'Odissea, l'Eneide ai propri studenti alle scuole, l'hanno insegnata a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire: ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice eccetera eccetera, e hanno stravolto un po' di cose, quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto: ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose, c'è stato scritto almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan, va bene. Ho detto: papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato sul lato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente

ci hanno giocato tantissimo, tantissimo ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, per infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. Lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto, mazza, te li meriti tutti quei soldini, va bene? Bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice, ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice, se voi come dire, avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto. E i social amplificano, però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo,

a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato. Questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, e è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose. È sbagliato. Questi qua non hanno paura perché, appunto, tanto vado in galera, che me frega, sto a mare fuori, quello è. A Gomorra mi fighi con il loro scooterino e l'orologio. E poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo. Sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore. Quello che ti pare. Tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè, dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo, qualche cosa bisogna andare a fare. Quindi Don John Leguizamo ha detto: se siete in qualche modo a favore dell'AIS, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, state venendo a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose. È quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro, eccetera, poteva succedere a me in America, e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come vedi, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori. Non entriamo in questo momento. Comunque, ha detto: se siete amanti dell'AIS, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore. 3 milioni di dollari, il The Punisher, no, l'attore di The Punisher, per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari. Lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo nella mente di Nolan, e vediamola. Comunque, sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari. E è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante. Quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo, e ha guadagnato, attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, mai da mai è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari. Cioè, mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di 1 milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron? Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche guarda, te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di 1 milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni. Anna Hathaway, Diavolo Veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso: volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: Non me li ricordo, sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna, Sfera e Basta. Ha passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are. La prima parte dell'appuntamento, poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare di Odyssey, dell'Odissea del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher, e quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet. Poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a cranio, a testa, 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda ha spaccato, ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro, e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè, fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari

o barra in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, ti finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, tu vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla e già è ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose, non c'è campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 mila di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto bene. C'è il direttore di Moto Sprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro e benvenuto
5: ciao.
1: A te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta, diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti, e l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità, e tutti a casa, e ne riparliamo quando si mescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marche, per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì sarà dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di, sì, più, no, di, no, noi, la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: ardua. È molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
4: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio. In questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un piede.

0: Dota,
1: Fatti
0: fai un
1: da
0: gioco di
1: parte.
0: squadra.
1: Certo,
0: Non vuoi farlo?
1: certo.
0: Te lo dico
1: Anche
0: per
1: perché,
0: esperienza.
1: secondo me, noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
0: Giusto, giusto.
1: Cioè, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
0: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni,
1: Oddio,
0: obiettivamente tremo.
1: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
0: Lo so, lo
1: Vedi, vedi
0: so.
1: Adelaide.
0: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli in moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più uno, due, cioè due marchi, due, tre marchi contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due o tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità,
1: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
0: dei
1: adesso
0: propri
1: dico una
0: piloti.
1: cattiveria.
0: Non
1: Non c'hai i migliori.
0: è un dato oggettivo, non ha i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé Posso?
1: tutte le
0: Però
1: pressioni
0: Ale,
1: del mondo.
0: scusami un secondo se mi sei. Tanto siamo tutti
1: Vai, vai.
0: amici, ci inseriamo uno con l'altro. Cioè,
1: Sì,
0: io non
1: sì.
0: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
1: Infatti, io volevo fare
0: Ducati.
1: questa domanda, ragazzi,
0: Io non
1: perché
0: sono
1: è la
0: d'accordo,
1: moto
0: Ale.
1: migliore? Cioè, è la moto. È
0: No,
1: partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
0: diciamo
1: fortissimo.
0: che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche Di Giannantonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono sette piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di. Cioè, comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia. Che, ripeto, è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha quattro piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzeki che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Avevo una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori. Beh, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini e tutto quello che vuoi. Avevo un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per quello.
1: Ma
0: Poi vi lascio a voi la parola.
1: no, no, no,
0: Guarda,
1: tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo.
0: sì,
1: Quindi
0: sì.
1: questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
2: No, lascio la parola a voi, io l'ho detto prima,
1: Federico, secondo me... Filippo,
2: ecco, parlare, Federico, tanto... per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
3: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Aprilia, ma non è... Sì, sono pari con Ducati, è una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che è simpatico, simpatico che sia, è quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
2: maestro
1: è maestro, non c'è niente da fare, non c'è niente
3: così
1: da
3: come
1: fare.
3: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così,
1: sono così, sì. No, ecco, io prego, Alessandro.
0: No, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo.
1: No, Bernard, ma tu puoi dissentire, ci
2: puoi dire, ci mancherebbe
0: altro. È cassazione. Però, facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
2: però ne hanno due di là.
0: Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi, e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi guagliandola, ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi guagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile, quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro la Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
2: giorno. Il prossimo è sicuramente Aprilia, Porro, esatto. Perché Silvestro, tu sai perfettamente che

0: Esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
0: alcuni
1: ma
0: circuiti
1: infatti.
0: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui a
1: Certo,
0: che ci
1: certo.
0: possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare, 0 punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
0: No.
1: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
2: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse è ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon
0: Martin.
2: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto, non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via. Ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro. E sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. Ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: No, non è un
2: dispiace dirlo.
1: fenomeno, ma penso come te,
2: Dispiace
1: penso
2: dirlo.
1: come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo e Alessandro,
0: Sono
1: intervenite come volete, annuiva Federico però.
0: d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
1: Sì.
0: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch,
2: D'accordissimo.
0: a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè lui

0: si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marco?
1: Ma no, se, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3, è un bel pilota, staremo a vedere se, se sboccerà come, come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
2: Ma poi
1: bella violenta, quindi però
0: mamma
1: adesso
0: mia.
1: vediamo questa parte del
0: Poi
1: mondo,
0: ci andiamo
1: seconda
0: perché
1: parte
0: c'ho una,
1: mondiale.
0: poi c'ho una curiosità dopo su questa squadra. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
1: Sì,
0: passare.
1: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
0: Bello carico,
1: invittorito, così come gli altri, perché sono tutti allo stesso
0: sì.
1: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
2: Sì,
1: svolta.
2: Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
0: Lo sai che lo vedo anch'io così.
2: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è,
0: Sì.
2: come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi, a livello psicologico, credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
0: La vedo
2: Dovrà
0: anch'io. Io questa.
2: fare il switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
3: Siamo tutti
0: Carlo,
3: d'accordo, mi sembra.
0: siamo d'accordo,
3: Sempre
0: mi
3: tutti
0: sembra.
3: d'accordo,
0: Sì.
3: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però, ragazzi, in tutto questo, noi stiamo là parlando di questi tre, anche perché giustamente
0: Sì.
3: sono
0: Tu chi
3: probabilmente i
0: metti
3: più
0: dentro
3: indicati.
0: nella mischia? Chi metti dentro la
3: Ma
0: mischia?
3: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
0: Io non riesco a mettere
3: perché
0: di Giannantonio in mezzo a questa bagarra, lo sapete?
3: io lo metto
0: Non...
3: outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
0: ma
3: che
0: mai detto niente.
3: hai detto tutto praticamente, non più che dire niente. Però io lo vedo molto costante, la costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì. Terzo, ragazzi, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura, ci metto anche
0: Eh
3: Ogura,
0: sì.
3: perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Diciamo, scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi se volete ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte, mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni o si alleni pochissimo, forse Rossi lo
1: Addirittura.
3: sa,
1: Sì.
3: credetemi, me l'hanno confermato diverse persone,
0: Ma è sempre fresco
3: perfetto, te lo
0: fresco alla fine
3: dice
0: della gara, oh.
3: uno, ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Me lo dice una e gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
0: Ma
3: Fa
0: pure
3: pure
0: dal
3: perché si
0: monte la
3: rende.
0: palestra un'ora, scusa, e non la fa
3: Che
0: augura.
3: cosa? Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché io i piloti li conosco tutti

0: bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però, ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare,
0: È un campionato
1: Carlo,
0: molto
1: c'è una
0: bello.
1: grande regolarità, C'è una grande regolarità pure,
0: Sì, ma
1: bisogna
0: lui,
1: dire.
0: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se
2: La
0: vi
2: seconda, bravo,
0: ricordate. Un
2: bravo,
0: altro di quello che
2: bravo.
0: gestisce molto bene la gomma posteriore.
2: Sì.
0: Quindi io li metterei questi dentro ancora,
1: Allora,
0: con un
1: guardate,
0: po'
1: qui
0: di
1: arrivano
0: distanza, ma non tanto.
1: tante osservazioni, ve le giro, Filippo. Per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse un'Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca Tre Giolli, Aragon, Phillip Island e Valencia.
2: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
3: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando con tutto il rispetto oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo, è chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
2: Penso anch'io. Sì.
3: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra, ha come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento. E Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che
2: Esatto.
3: non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi es mai essere sicuro di niente, quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può
1: Certo.
3: avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo, e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero come dire, l'outsider numero 1, come dire, l'underdog numero 1 nella lotta al titolo.
2: Sì, anche perché
1: Tanto
2: lui
1: siamo.
2: ha perso
1: Brava,
2: il
1: vai, vai, Fili.
2: mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce
1: Entrambe
2: della
1: le
2: medaglia,
1: situazioni,
2: buttare via una cosa
1: certo.
2: già fatta per poi riprendersi e vincerlo. Quindi sì,
1: Assolutamente.
2: sicuramente un
1: Intanto
2: bel
1: sto
2: cavallo anche lui.
1: provando a riprendere Carlo, vediamo. Intanto noi andiamo. Ecco, forse ce la facciamo, vediamo un
2: Sì, anche
1: attimo.
2: perché Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto

0: molto importante. Quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprile e Ufficiale, se il team Satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
0: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
2: C'è una connessione che fa schifo.
1: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
2: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Orrozzi.
3: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto qual calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? Uh-huh. E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di... abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
4: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 punti.
3: Posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
3: Vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. È un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
3: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione, che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
4: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
1: sì. Alessandro?
0: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara, non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando

0: l'ennesima volta, oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una...
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro,
0: per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo, in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
0: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: No, chiarissimo. Carlo,
2: beh, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza falla tu. Solo di federazione italiana,
3: guarda, come io capisco...
2: Che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara, e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi, diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io, i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
4: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire caro.
4: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
1: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi,
4: però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
1: Vai, Carlo, la tua sentenza.
3: No, ma io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola, sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria dal direttore, gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa,
1: mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
3: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avuto un impatto sicuramente più forte.
3: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
4: Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
3: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ragione.
4: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
3: Ragione in pieno.
0: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
3: Assolutamente, assolutamente.
0: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può essere...
3: Però io ho fatto solo un discorso sportivo politico fatto. Come e team manager, questo, capito? Tutto lì.
0: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi.
3: Sì.
0: No?
3: Certo.
0: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
3: assolutamente
0: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
3: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù 2 o 3 persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò per la squalifica.

0: ringraziò con la squalifica, però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, e va bene che gliel'ha andata una sola, da Teretta a me, sì. Va bene così. Sì, sì.
1: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, mai. Perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaji, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi, si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti. Ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico, non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è dal direttore di Motosprint, che più informato di me.
1: Aggiungo anche questo, il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione
2: per aprirli sì. alla fine secondo me li faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
0: per fine. La sicurezza,
2: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale.
1: Quindi è un
2: fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente, e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio, non vogliono essere in credito, ok?
0: D'accordissimo.
2: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso politico e di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
3: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale, che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
0: Posso incazzare Pedro Acosta,
1: Vabbè, ma tanto Pedragosa sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
0: quello sì,
1: è abbastanza tranquillo, no Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a, a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello, quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate, ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra, purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia, alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto di, della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè mi è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
0: Carlo.
3: Vai Carlo.
0: No, io voglio dire, francamente, Mauro, un mio caro amico Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro, è un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte però, che dall'altra.
1: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
0: Benissimo, benissimo, tu lo so, allora tu lo prendi in disparte,
1: ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro, cioè io dico come si poteva sostenere una cosa del genere?
0: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma per dopo ogni gara ti ciocco 50-100.000 euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora, cioè ragazzi ma scherziamo, cioè ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare, ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo
3: sì,
0: ognuno...
3: Sì, concordo.
1: Filippo, sei d'accordo anche tu? Carlo.
3: Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma... parlarne adesso con mezza stagione che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuta la Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro,
4: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché certo, così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
0: Di cinema.
1: Sì, però, di cinema anche, sì. Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me è infastidiva Pecco l'anno scorso. Era una roba,
0: infastidiva tutti,
1: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè,
0: d'accordissimo, su quello d'accordissimo.
3: Sì, sì.
0: Secondo me quello che andava preso, ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico, ci si chiama Cristian Gabarini, che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi,
1: C'è una domanda per te. Per
4: concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè, qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
0: La GP23 non era uguale alla GP...
1: Esatto.
0: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto... Parli di Ducati?
1: Ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
0: Ma io penso la Ducati. Sì, sì, la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
0: Lui non ha mai guidato la 24. Non ha mai guidato la 24. Aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa, ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati io ero sicuro che vincesse il mondiale.
0: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. Ed ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte, Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio, chi è più forte?
2: Curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua ha l'esperienza, avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, questa domanda, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui di qui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
3: Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Ecco, Bagnaia, bello può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
0: Io sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione. Perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici, perché
4: sembra la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo di poter tirare fuori il massimo da questa
1: motivazione. Bernat, chi è più forte?
0: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati e Aprilia. Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
2: Carlo, posso fare una evidenziazione?
0: Assolutamente, scherzi.
2: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi
2: quella
1: è finita. Non
2: è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
0: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini, che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa vita, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
2: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
2: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
3: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso... C'è ancora
1: Bernat.
0: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte, Valentino,
1: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
0: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
1: Per non lo è, Biagi.
4: No, no, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo, che avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha, ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo